0: Poi, quanto alle pitture, come sappiamo, ci sono opere eccellenti di pittori del manierismo come Francesco Bassano e anche di Domenico Tintoretto, con le loro straordinarie abitudini artistiche di affollare le tele con grandi personaggi e di abbondare nell'utilizzo dei chiaroscuri, che come sappiamo sono stati dei punti di forza del barocco veneziano, a cominciare da uno dei suoi iniziatori, naturalmente il grandissimo Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, il padre di Domenico Tintoretto. Ecco, anche la scelta del candido marmo dei rilievi e del bronzo delle statue interne aggiungono la suggestione di due colori contrastanti, il colore chiaro ed il colore più scuro, e tutto ciò crea un gioco di luci per il fedele che entra, un gioco di luci di grande suggestione. E giustamente bisogna notare che il protagonista assoluto è naturalmente il Redentore, la basilica a cui è dedicata tutta la sua storia, e per questo i pittori rivolgono il loro estro e anche la loro capacità di disegnare cieli che sono aperti verso l'alto, verso la sommità della cupola. Infatti la parola d'ordine che i due savi ornella città davano a personaggi come Bassano o come Tintoretto qual era? Era per crucem ad lucem, voleva dire naturalmente che grazie al sacrificio di Cristo, grazie alla croce, l'uomo perveniva alla luce, perveniva alla salvezza, perveniva alla conoscenza della fede, tanto più dopo un periodo terribile come la pestilenza, nel quale era morto circa un quarto o un terzo addirittura di tutta la popolazione.
1: 50.000
0: persone. Ecco perché questi artisti e anche questi scultori sono molto attenti a snodare una processione sacra suggestiva che parte dall'alto, dalla cupola, e arriva verso il popolo di Dio. Perché? Perché sono rappresentate prima le figure degli apostoli, poi le figure degli evangelisti ed alla fine le figure dei dottori della Chiesa. Ecco, questo climax, questa scala di personaggi della cristianità sta a rappresentare proprio la volontà del popolo di Dio, tramite anche la conoscenza delle scritture, di affidarsi alla gloria redentrice di Gesù Cristo.
1: Quindi un messaggio importante, un messaggio fondante della, appunto, della cristianità, ricca di simboli, ricca di significati, una basilica che stupisce ogni volta che si entra. Allora andiamo un po' a quello, poi sì, la peste l'ha detto il professore, quindi tanti morti, tante vittime, e questo voto, insomma, ecco, questa richiesta appunto per liberare la città dalla peste, e che ricordiamo, insomma, da quello che ci dicono ha perso anche la vita, è stato vittima anche Tiziano Vecellio, già avanti con l'età, ma anche lui.
0: Lo stesso Palladio, come sappiamo, purtroppo non ha potuto vedere conclusa la sua opera, cioè, è morto prima, però lo ha seguito nel completamento di tutta l'architettura il Fido Bossetto.
1: Certo, allora andiamo un po' ai giorni nostri, ecco, quindi siamo alla vigilia, c'è questo ponte votivo, suggestivo, particolare, e veramente si rivive un po' questa atmosfera in tempi moderni di questo andare alla chiesa, andare a un ringraziamento. Che spirito c'è, cosa significa questo ponte votivo, professore?
0: Sì, i ponti votivi e le processioni religiose, come sappiamo, sono una delle caratteristiche peculiari della società veneziana, qualcosa che proprio è intrinseco nella mentalità religiosa dei veneziani del passato. E infatti i cronisti bizantini, quando parlavano dei rivoltini dei veneziani, come li chiamavano? Li chiamavano

0: realtà veneziana. Le figure centrali, come ad esempio il doge, il ballottino, i senatori, i membri del Consiglio dei Dieci, ecco, le figure centrali erano nel centro della processione e man mano che ci si avvicinava all'inizio della processione oppure alla fine della processione stessa, ecco, si poteva star sicuri che il grado gerarchico sociale tendeva man mano sempre a diminuire. Ecco perché le tante arti veneziane si contendevano le posizioni giudicate migliori e naturalmente riuscire ad ottenerle e a conservarle era una gloria in più per tutti i rappresentanti delle arti che riuscivano ad ottenere le posizioni giudicate migliori. E c'era sempre una compenetrazione fra elemento laico e elemento religioso, nel senso che naturalmente c'erano i laici, ma abbondavano anche i religiosi. E queste processioni veneziane erano così famose che tantissimi scrittori, Hans Welsing, James Harrison e tanti altri ancora, Pietro Cossa per gli italiani, hanno registrato proprio questa straordinaria importanza che i veneziani del passato davano alle processioni, perché tramite le processioni si vedeva non solo l'empito cristiano, non solo la compattezza statale, perché tutti partecipavano piamente, partecipavano disarmati, eccetera, eccetera, ma rappresentava anche quella che al momento era il tipo di Venezia che si andava via via strutturando. Quindi la presenza di tante stampe, di tanti quadri, pensiamo a Gentile Bellini, eccetera, eccetera, rappresentano proprio questa straordinaria importanza delle riunioni associative a Venezia. Dobbiamo sempre ricordarsi che a Venezia l'associazionismo laico, ad esempio le arti, però con valenza religiosa, ad esempio le processioni, costituivano, ecco, l'ossatura mentale di tutta la società.
1: Ah, caspita. Basta ricordare le scuole grandi, le scuole piccole, anche forme di associazioni importanti che garantivano un'assistenza sociale ai più bisognosi e più emarginati, e quindi veramente erano di una importanza straordinaria. Professore, andiamo un po' anche al ponte votivo Madonna della Salute, si ripete lo stesso messaggio, la stessa procedura?
0: Sì, sì, da secoli e secoli il messaggio è quello. Naturalmente la processione non comprende più le alte figure del palazzo ducale, ma comprende semplicemente se ci sono le autorità del periodo, il clero del periodo e il popolo del periodo. È un momento importante che in questo caso specifico vale per la redenzione del popolo di Dio che, come sappiamo, ha appena sostenuto la terribile prova della pestilenza. Ne parla anche un grandissimo studioso dell'arte e della società che si chiamava Timofievich, che parla proprio di questo tema fondamentale della redenzione, che si sviluppa in questa chiesa tramite anche l'erezione di tre cappelle fondamentali e la notazione che il tronco della chiesa è il doppio della larghezza, quello di cui parlava in precedenza. E l'ordine corinzio degli archi completa suggestivamente il tutto. E ci sono grandi dipinti, ad esempio prima ho ricordato gli artisti, adesso ricordiamo ad esempio come dipinti la nascita di Francesco Bassano, il battesimo di Paolo Veronese, la flagellazione di Domenico Tintoretto, poi ci sono anche opere in sacrestia di Giambellino e sempre di Paolo Veronese, poi ci sono anche opere di Francesco Bassano,

0: sulla resurrezione. Ecco, questo tema della redenzione diventa sempre fondamentale, e le cappelle absidate che sono ai lati danno proprio questo senso di grandezza, di spaziosità, delimitato solo in parte dal colonnato corinzio, disposto nella fase finale a semicerchio. Ecco, questo certo. Mi sembra decisivo, certo, da ricordare, perché proprio completa questa descrizione di questa grandissima basilica veneziana.
1: Certo. Professore, un flash su quello che è stato un passaggio importante. Al suo inizio ha detto: abbiamo due correnti, Paolo Tiepolo da un lato per i gesuiti, Leonardo Dodin appunto a favore dei cappuccini. È stata una diatriba forte, i gesuiti erano ben piazzati a Venezia, no? Non è stato tutto così semplice.
0: Scusi, ha detto
1: i gesuiti, i cappuccini.
0: Ah, sì, come ho ricordato prima, sì, certo. Ma è stata una lotta terribile che appunto, secondo me, vale la pena di ricordare, perché naturalmente, poiché i gesuiti costituivano la punta di lancia della Controriforma, anche a Venezia avevano creato una base di creazione di potere, creazione di centro di influenza molto importante, tanto che, come ho detto, anche molti personaggi eminentissimi della Repubblica di Venezia avevano i gesuiti come confessori privati. Però proprio per questo timore che i gesuiti influissero troppo sull'indipendenza veneziana e troppo sulla volontà espressiva della Chiesa Nazionale Veneta, c'è stata questa grande reazione che ha avuto per protagonisti proprio Leonardo Dodin e i due savi a ornare la città, che sono riusciti a far scegliere al Senato il progetto di Palladio, tanto caldeggiato da Leonardo Dodin, che, come sappiamo, sarà sia il doge dell'interdetto, coadiuvato dal grandissimo consultore in iure, il servo di Maria Paolo Sarti, consultore in utroque iure, va giustamente specificato, cioè sia in diritto canonico che in diritto civile, ed è stato anche una delle figure più eminenti dei cosiddetti giovani, vale a dire dei patrizi veneziani che erano più decisi nel mantenere l'indipendenza religiosa veneziana rispetto alla Santa Sede. E venivano definiti giovani non tanto per un fatto anagrafico di età, quanto perché all'epoca si riteneva che naturalmente i giovani avessero maggiori tendenze baldanzose rispetto agli anziani, avessero il sangue caldo, come dicevano all'epoca, mentre invece i vecchi, a cui si rifaceva naturalmente Paolo Tiepolo, erano coloro i quali, vecchi o giovani che fossero, erano naturalmente tendenti a cercare compromessi con la Santa Sede, a cercare di reagire con dolcezza agli smacchi che nel frattempo aveva subito la Repubblica, e che poi, proprio in quel periodo, proprio grazie a Leonardo Dodin che sarà doge e grazie agli altri giovani, fra virgolette naturalmente giovani, riusciranno a rinsaldare sia la Chiesa Nazionale Veneta e sia a far scegliere nuovamente al Senato e non più al Papa, dopo decenni e decenni, tutte le figure vescovili e cardinalizie più eminenti della terraferma posseduta dalla Repubblica di Venezia.
1: Certo, e quindi il grande Leonardo Dodin, insomma, ha saputo difendere l'autonomia e l'indipendenza dalla Chiesa romana, coadiuvato dal grande Paolo Sarpi, perché lo ricordiamo sempre, e quindi Venezia si è salvata.
0: E anche da grandi patriarchi, non solo Giovanni Trevisan, che ho avuto modo di ricordare, ma anche l'altro Giovanni, Giovanni Tiepolo, che è stato un grandissimo patriarca proprio dei primi del Seicento. È stato prima primicerio della basilica, della Cappella Marciana, poi basilica, è stato prima primicerio e poi per l'appunto grandissimo patriarca di Venezia.
1: Certo. Grandi figure, professore, che hanno difeso Venezia, la propria indipendenza, la propria terra, questo amore che c'era per Venezia, che sì, dopo sì, non si riscontra più, e questo va detto, insomma.
0: Ha perfettamente ragione, purtroppo.
1: Bene, allora professore, lei ci ha fatto veramente un bel viaggio importante, siamo partiti da lontano e il Redentore ce l'ha descritto in modo superlativo. Però noi abbiamo fatto un cenno che a ottobre ci sarà qualcos'altro. Facciamo un cenno oppure lasciamo in sospeso un po' quello che ci siamo detti?
0: No, ma accenniamo brevemente, senso che il 4 novembre ci sarà alla Scuola Grande di San Rocco una presentazione di un mio volume che mi ha impegnato molto, sì, con una splendida prefazione dell'ingegner Baruffi e anche con la presenza del premio Nobel di Stoccolma, il professor Andrea Rinaldo, premio sì, Nobel per lo studio delle acque, sì, che commenteranno in maniera estremamente gentile il mio volume. Quindi è un appuntamento al quale tengo, e in precedenza ci saranno anche altri incontri, diciamo così, preparatori, per cui speriamo di sentirci perlomeno per le fasi iniziali, sì, dell'autunno, magari certo, la fine dell'estate, per ricordare ai gentilissimi ascoltatori queste certo, occasioni di incontro e di approfondimento.
1: Certo, sarà veramente un onore per noi.
0: Il tema della laguna mi ha sempre interessato certo, tantissimo, e naturalmente sì, la presentazione del 4 novembre è appunto dedicata a un libro sulla storia della laguna e di tutti le leggi che si sono succedute dai veneti antichi in poi, leggi, tradizioni, costumi, usanze, perché la storia della laguna, come la storia della nostra gente, non inizia dal Medioevo, ma inizia dai veneti antichi, cioè ben prima della nascita di Gesù Cristo.
1: Interessantissimo, professore, sarà uno studio enorme, perché insomma un arco di tempo vastissimo dai veneti antichi, pensiamo un po'. Bene, allora noi siamo
0: Anni di studio.
1: Esatto, anni di studio senz'altro. Noi sosteniamo questa opera, le saremo sempre vicini, la presenteremo, la faremo conoscere, perché tutto quello che fa lei, professore, è scienza e va fatto conoscere per l'impegno, la serietà, la competenza che le sono proprie.
0: Gentilissima, grazie. Bene. Accetto volentierissimo questi suoi complimenti che mi fanno veramente onore, e la ringrazio di cuore.
1: Noi che ringraziamo lei soprattutto per la bella intervista di oggi, vedi gli ascoltatori, e quante cose ci sono da dire su Redentore. Sì, non si finisce mai, ecco, diciamolo proprio così, perché Redentore è una fonte storica, artistica, che veramente ci attrae sempre. Professore, grazie, e ci sentiamo allora per la sua opera, appunto, che abbiamo appena fatto cenno. Va
0: Ma
1: bene?
0: Certo, con gran piacere. Bene. Saluti a tutti e buone giornate a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Altrettanto a lei, professore, buona serata. Grazie professore,
0: tutti.
1: Arrivederci. Grande professore, grande studioso, le sue opere, come ha detto adesso, sono frutto di anni di studio. Ecco questo, quindi veramente con piacere sosteniamo queste iniziative, queste opere. La laguna, a partire dai veneti antichi, vi ricordo, non ci rendiamo conto che studio che c'è per affrontare una tematica così delicata e importante, ma come lasso di tempo, come lasso di tempo. Allora, grande complimenti al professore Marco Zanetto, e dicevamo allora, perché stiamo anche per arrivare alla fine della nostra trasmissione, un cenno al Bo. Ecco, il Bo è la nostra università di Padova, si conferma primo in Italia tra i mega in mega atenei. Quindi siamo, è una classifica del Censis, e siamo contenti, soddisfatti di poter rientrare in questa classifica. Eccolo qua, io prendo, ecco, un articolo che è uscito proprio oggi. Allora, il BO si conferma ancora una volta al vertice del sistema universitario italiano nella nuova classifica Censis 2026-2027 dedicata agli atenei statali. L'Università Patavina conquista il primo posto nella categoria dei mega atenei e quelli con oltre 40.000 studenti, studentesse, consolidando una leadership che dura ormai da 3 anni consecutivi, con un punteggio complessivo di 91,2 in crescita rispetto al 90,3 dello scorso anno. La città del Santo precede Bologna, precede Roma la Sapienza, mentre seguono Pisa, Milano, Firenze, Torino e altre. Ecco, quindi insomma siamo al primo posto. Lo dico con tanta soddisfazione, perché insomma il nostro Ateneo si conferma quello che è stato da sempre, dalla sua nascita 1222 ad oggi, è uno dei più prestigiosi, dei più importanti, e quindi ecco che è un percorso di crescita senz'altro condotto sempre bene. Oggi abbiamo la rettrice, ricordiamo, Daniela Mappelli, molto brava, la prima donna rettrice della nostra università, anche questo va sottolineato. E quindi la rettrice dice, virgolettato, leggo: essersi confermati per il terzo anno consecutivo al primo posto nella classifica Censis è un risultato che accogliamo con molta soddisfazione, ma anche con il senso di responsabilità che accompagna ogni riconoscimento. Chiuse virgolette, commenta così, dice l'articolista, rettrice Daniela Mappelli: sappiamo bene che il valore dell'università non può essere racchiuso in una classifica, qualità eccetera, ricerca, la comunicazione importante del nostro Ateneo, poi ancora innovazione, opportunità per studenti, studentesse che vengono da ogni parte del paese e anche dall'estero, perché ne abbiamo anche di stranieri. E quindi per la rettrice il miglioramento del punteggio rappresenta soprattutto il riconoscimento del lavoro quotidiano di un'intera comunità accademica composta da docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico, amministrativo, studenti, accomunati dall'idea di università pubblica, aperta e inclusiva. Lo sguardo però è già rivolto al futuro. Mappelli ribadisce l'impegno dell'Ateneo nel continuare a investire nella qualità della didattica, nella ricerca multidisciplinare, nelle politiche per il diritto allo studio del rapporto con il territorio attraverso la terza missione, trasformando la conoscenza accademica in un patrimonio condiviso con cittadini e istituzioni. Ecco, questo è l'articolo che veramente esprime quello che è l'impegno e anche responsabilità, perché è un grande Ateneo Padova e quindi mantiene questa classifica del primo posto e ne siamo veramente felici. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché insomma ci fa piacere. Ecco, quindi eccoci qua. Allora, stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione. Vediamo se riusciamo a dire qualcosa anche sui fior di lotto di Bovolenta, primo giardino del nostro paese con questa specialità di fior di lotto. Vediamo se ce la facciamo.

Allora, un altro appuntamento da non perdere, perché poi non ce la facciamo più. Siamo a uno spettacolo, il pianeta dei bamboloni, 17 luglio, siamo a Vigo d'Arzere. È un comune molto attivo, il pianeta appunto qua dei bomboloni, d'estate in Villa Casusto, è ore 21, quindi una serata di teatro all'aperto con tutta la famiglia e concludere insieme questa bellissima edizione. E qui abbiamo, ecco, l'invito ad assistere, è imperdibile, come dice appunto assessore e sindaco, e che ringraziamo per queste iniziative che rendono piacevoli appunto le serate così calde, e quindi partecipiamo, ripeto, venerdì 17 luglio ore 20:45, parco appunto Casusto di Vigo d'Arzere. Allora andiamo con qualche altra nota della nostra bellissima musica di Verdi.

Allora, rinviamo i nostri fior di lotto perché proprio non ce la faccio, abbiamo pochi minuti che ci separano dalla conclusione della nostra trasmissione e lo facciamo la prossima volta con più tempo e con una maggiore ricerca, perché veramente è un bel capitolo di paesaggio, di giardino, di verde e di fiori che insomma sono sempre belli e li presentiamo adeguatamente. Allora ci salutiamo qui, abbiamo trattato tanti temi appunto, dalle Dolomiti, i rifugi, poi insomma il grande Palladio, questo talento universale, e vedete un po' dove si fanno le mostre, e dopo ma immancabilmente il Redentore. E quindi buon Redentore a tutti, qualche nota ancora e ci sentiamo appunto settimana prossima. Grazie per la partecipazione. Ciao a tutti da Marisa.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 15 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, come sempre resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo nelle Dolomiti, ecco perché. Perché parleremo di rifugi e presenteremo una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti e scopriremo l'importanza, la collocazione, la funzione, il ruolo dei rifugi, e sarà importante conoscere anche il grado di difficoltà per certe escursioni che appunto questa guida indica dettagliatamente. E qui avremo ospite il suo autore, professor Ennio Poletti, appassionato ovviamente di montagna di Dolomiti, che appunto ci porta in questo viaggio. Parleremo poi del grande Andrea Palladio. Abbiamo già fatto cenno precedentemente, ma questa volta ci soffermiamo appunto nella sua arte, nella sua architettura, e scopriamo chi è il personaggio, perché è così famoso a livello internazionale, a livello planetario, perché abbiamo attestazioni che avvengono riportate appunto nei vari paesi, nei più lontani, e tra i quali adesso abbiamo scoperto ultimamente che la Cina ha dedicato due mostre, non una come dicevamo, al nostro Andrea Palladio. Allora, come mai uno stato così grande, così imponente, insomma oggi quasi quasi leader mondiale, si occupa di Andrea Palladio? Evidentemente hanno scoperto che Andrea ha fornito un'architettura importante, basilare, e che va studiata. E allora ecco che parleremo di Andrea Palladio con appunto un ospite che abbiamo avuto di recente, esperto ovviamente della materia, architetto di Vicentino, Luca Trevisan, storico di architettura, e lui ci condurrà appunto nell'architettura del Palladio, che ovviamente, essendo il nostro ospite vicentino, a maggior ragione ci illustra le caratteristiche di questa architettura così particolare e singolare, diremo, dove è stata presa ad esempio da molti, guarda caso, qualcuno della Casa Bianca. Parleremo poi di uno spettacolo che c'è stasera, proprio coincidenza perfetta, andremo all'Odeo Cornaro, appunto perché si parla, c'è lo spettacolo dedicato a Angelo Beolco, Ruzzante, e qui avremo ospite, per ricordare soprattutto questo evento, attore, regista Simone Tofani, che conosciamo, una voce nota. Poi inevitabilmente non potevamo parlare, si poteva accennare al Redentore, ci stiamo avvicinando, e quindi c'è questa festa particolare di ricorrenza storica, ma anche una festa diciamo molto partecipata, c'è anche della mondanità, ma noi andiamo appunto a quello che è il contesto storico, per il quale motivo c'è il Redentore, per quale motivo è stata edificata questa basilica straordinaria, bellissima. E torniamo ancora al nostro Palladio, e quindi vediamo le motivazioni di questa ricorrenza che si tiene ogni terza domenica, sabato, fine settimana di luglio, e quindi è una festa grande per Venezia, ma non solo, perché appunto per la sua eccezionalità dello spettacolo, di quello che c'è, che succede a mezzanotte, è diventato un evento appunto conosciuto a livello direi internazionale. E qui avremo ospite il professor Marco Zanetto, espertissimo della materia, studioso di storia veneta, e nonché scrittore di diversi libri, e ci darà forse un'anticipazione di quello che è un nuovo libro in via di lavoro, di preparazione, e che appunto si vuole farci una anteprima. Poi, se c'è tempo, facciamo un cenno alla nostra Università di Padova, che ancora mantiene il primo livello, il primo posto nel nostro paese, e per il terzo anno consecutivo il miglior ateneo appunto d'Italia, quindi veramente un motivo di orgoglio, perché il nostro ateneo qui vicino a noi, insomma, che abbiamo anche studiato, ci fa piacere che mantenga questi livelli così prestigiosi, così apprezzata
Il fatto sta che abbiamo circa 75.000 studenti, una città nella città, e questa ondata di freschezza, di gioventù per una città va sempre bene a tutti i livelli, sotto tutti gli aspetti. Poi, sempre se il tempo ce lo permette, facciamo un flash a Bovolenta. E qualcuno dirà: ma perché Bovolenta? Perché a Bovolenta abbiamo scoperto che c'è un giardino, una coltivazione di fior di lotto che è unico nel nostro paese, una meraviglia. Io ovviamente ho visto un servizio, ne sono rimasta entusiasta, e quindi faremo cenno anche al giardino fior di lotto di Bovolenta, che è una veramente spettacolare. E con questo direi che abbiamo presentato la scaletta di oggi. Allora torniamo a noi, perché andiamo, come dicevamo, tra le Dolomiti, montagne, e questa guida, eccola qui, l'ho trovata in tutte le edicole, è molto utile per chi appunto vuole avventurarsi in queste escursioni, sapere appunto, ci sono tutti i dati, guardate, tutti i dati necessari per così la classificazione intanto delle difficoltà, tempi, da dove si parte, dove si arriva, quale attrezzatura, il tempo di percorrenza, itinerario sviluppato appunto nei vari punti, poi ancora dislivelli, durata, lunghezza, cartina, quota massima, difficoltà, dove, partenza, c'è tutto, ci sono tutti gli elementi, tutte le informazioni per affrontare appunto itinerari di questo genere. Ovviamente si parte sempre da persone, si presume ovviamente chi intraprende questo itinerario abbia un minimo di preparazione, come dice appunto qui la nostra guida, ma adesso sarà l'autore ad essere più preciso in questi itinerari, che sono parecchi, perché lui dà notizia di circa sono 20 itinerari adatti a tutti. Beh, insomma, vediamo, una guida escursionistica, appunto, sono 30 rifugi intanto, poi si parla anche di malghe, sono 11 tra le vette appunto del Triveneto, e qui sono citati appunto rifugi che magari conosciamo, almeno qualcuno, se non tutti, e vediamo con il nostro ospite di che rifugi si tratta, come vengono appunto classificati anche in un contesto più generale appunto i rifugi che ha citato il nostro ospite. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto, come dicevamo, col professore Ennio Poletti, e vediamo un po' che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nelle Dolomiti, andiamo nei rifugi, conosciamo questa realtà così importante perché è di recente uscita una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti, autore Ennio Poletti, e abbiamo in collegamento il suo autore, professor Ennio Poletti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, docente, scrittore, senz'altro appassionato di montagna, ovviamente non occorre neanche sottolinearlo, e quindi questa guida è molto utile, l'ho sfogliata, l'ho vista tutta praticamente, fa venire voglia di andare veramente nelle montagne, nelle Dolomiti, con qualche escursione. Allora, professore Ennio, ci racconti un po', inquadriamo un po' questa guida.
1: Dunque, il libro, come dice il titolo, parla di rifugi dolomitici, ma sì, non parla dei rifugi in sé, ma di itinerari che conducono a rifugi, quindi è una guida escursionistica. Ci sono in tutto 20 itinerari che toccano 30 rifugi e 11 malghe. Totalmente si percorrono 255 chilometri di lunghezza, in sviluppo lineare, diciamo, e 14.000 metri di dislivello complessivo per tutte le 20 escursioni. Diciamo che gli itinerari sono stati scelti nel Triveneto, ovviamente, sì, nelle province di Trento, di Bolzano, di Belluno, di Pordenone, quindi in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Come sono strutturati, come sono strutturate, diciamo, le relazioni dei vari itinerari? Sono strutturati in questo modo: si dà inizialmente un quadro illustrativo di quello che è il percorso, che può essere ritrovato su una cartina topografica di quelle in commercio, di quelle omologate. Poi abbiamo una parte sintetica tecnica in cui si parla di dove è il punto di partenza, dove si trova come zona dolomitica, sì, e poi qual è la cartina da utilizzare, quota massima, difficoltà, dislivello, indicazioni anche per quelli che sono praticanti del Nordic Walking, oltre che escursionisti, diciamo, tipo classico. Poi abbiamo delle note sul percorso che possono essere di tipo storico oppure artistico oppure così.
0: Naturalistico, paesaggistico, sì.
1: Naturalistico, sì, dove, certo, si menzionano, diciamo, certo, le cose principali.
0: Sì.
1: Poi c'è come si raggiunge in auto il punto di partenza, sì, Lo si raggiunge attraverso una descrizione ampia che è presente qui nella guida, più poi successivamente una parte, diciamo, che è stata intitolata a piedi, che sarebbe il cammino vero e proprio. Ecco, generalmente tutte le escursioni sono formate da anelli, cioè percorsi circolari che partono, ma il percorso di andata e di ritorno, diciamo, può, il più delle volte, non coincidono, per cui sono percorsi circolari, come vengono detti. Sì. Una nota molto importante da segnalare, diciamo, in questa sede, è il fatto che io metto a disposizione in questa guida, per ogni itinerario, dei QR code, quei, sì, codici che possono essere inquadrati direttamente con uno smartphone, attraverso il quale il QR code si apre direttamente il navigatore sul cellulare, sì, e porta al punto di partenza con l'auto. Questo è uno. Un altro QR code dà la possibilità, sempre nello stesso, sì, itinerario, di scaricare la traccia in formato GPX, che è il formato standard, diciamo, sì, sì, sì, per gli smartphone che utilizzano le applicazioni per il trekking. Oramai chi va in montagna utilizza sempre applicazioni che permettono di vedere dove si è in qualsiasi momento.
0: Molto utile.
1: Certo. Do la possibilità di scaricare per ognuno degli itinerari la traccia che uno se la mette sullo smartphone e vede sempre in che punto si trova e soprattutto non sbaglia i sentieri.
0: E non si
1: ovviamente
0: perde.
1: Questo e non si perde,
0: esatto.
1: Esattamente. Esatto. Naturalmente questo non è un invito a non utilizzare più le cartine topografiche, perché se viene meno la batteria andiamo in crisi. Quindi se viene meno la batteria del cellulare. Ecco, poi devo dire un'altra cosa, cioè questo qui non è un libro che è stato scritto a tavolino come succede tante volte nelle guide che si trovano in commercio, è una guida che è stata scritta da me con tutti quanti gli itinerari testati personalmente anche più di una volta in compagnia, diciamo, di amiche e amici che condividono con me la passione e così il piacere di camminare all'aria aperta. Per diciamo rimarcare questo modo di andare per monti del sottoscritto, tutti quanti i testi sono scritti in prima persona plurale, cioè andiamo, svoltiamo, ecco, non si va, si svolta, eccetera. Un'altra cosa, abbiamo sempre delle note che riguardano, come dicevo prima, tutti quanti i percorsi, ciascuno, se c'è qualche nota storica da segnalare lo facciamo, note geologiche lo facciamo, elementi comuni comunque a tutti quanti gli itinerari, il fil rouge che tiene unito tutto quanto è l'incontro con rifugi e malghe, dove la fatica può trovare finalmente ristoro e l'osservazione dei panorami può diventare un po' più lenta, ecco.
0: Certo.
1: Questo diciamo in senso lato quello che possiamo trovare.
0: Sì.
1: Poi dopo, se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, possiamo farlo. Adesso
0: certo, questi sono gli elementi in generale che si trovano appunto in questa guida, molto utili, come ha appunto descritto il nostro ospite. E allora cosa dice Ennio? Prendiamo qualche itinerario, qualcuno che più le viene per lei, insomma, che ritiene più adatto, magari più frequentato, anche più facile, magari faccia lei, prendiamone uno.
1: Devo dire che nella scelta, diciamo, nella selezione degli itinerari ho cercato anche di inserire itinerari che non sono quelli tra i più conosciuti, perché ci sono sempre delle cose che possono essere scoperte anche nei posti che sono meno famosi, insomma. Dopo sì, ovviamente ci sono le tre cime di Lavaredo, anzi se vogliamo parlare subito di questa, mi fa piacere parlarne, perché nelle tre cime di Lavaredo, quando le persone vanno, fanno un giro classico che è quello che parte dal rifugio Oronzo, arriva attraverso il rifugio Lavaredo e la forcella Lavaredo direttamente al rifugio Locatelli e poi torna indietro, oppure piega a sinistra e gira intorno alle tre cime di Lavaredo. Quello è un giro che è frequentatissimo da tutti quanti, specialmente adesso che con la pubblicità che hanno avuto le Dolomiti con l'inserimento nel patrimonio UNESCO, eccetera. Allora io scelgo un percorso che garantisce poca gente, ma che non è da meno in termini di spettacolarità. E questo percorso parte dal, diciamo, il punto di partenza dove si arriva in auto, che è il rifugio Oronzo, dopodiché si va verso il rifugio Lavaredo attraverso quella stradina bianca che è praticamente una processione ininterrotta di persone, dove le persone che normalmente quando vanno in montagna si salutano perché fanno parte di una combricola abbastanza ristretta,
0: qua non si
1: saluta nessuno perché le persone sono centinaia, bisognerebbe esporre un cartello attaccato al petto con buongiorno e basta.
0: Sì.
1: Allora, la proposta appunto parte da Rifugio Ronzo, arriva a Rifugio Locatelli attraverso, a Rifugio, scusi, Lavaredo, attraverso quel sentiero affollatissimo, dopodiché lì anziché andare a sinistra per andare direttamente a Locatelli andiamo a destra e li faccio andare in un vallone che fa un anello in senso antiorario attraverso la forca del passaporto e il Monte Paterno e arriva al rifugio Pian di Cengia, dopodiché scende al rifugio Locatelli e poi si rientra. Ecco, ho scelto questa modalità, diciamo, perché rappresenta un crescendo, diciamo, di punti di interesse e di spettacolarità dei panorami. Naturalmente lasciamo per ultimo le tre cime che rappresentano il punto, diciamo, massimo della spettacolarità. Certo. Ecco, in un crescendo compiuto in questo senso è una cosa in cui il panorama assume sempre diciamo aspetti crescenti in termini di interesse proprio.
0: Certo.
1: Poi possiamo dire qualcos'altro anche
0: dal punto di vista anche geologico, no? Geologia, certo, eccetera. Sì. Questo settore qua, professore, come lo dobbiamo intendere e declinare?
1: Sì, beh, questo settore qui è prettamente dolomitico puro, quindi abbiamo il carbonato di calcio e di magnesio praticamente dal punto di vista chimico che costituisce la roccia stessa, no? La dolomite che conosciamo, che diventa rossa di sera e bianca alla mattina. Sì, sono montagne che risalgono a 250 milioni di anni fa, si sono formate nel fondo di mari tropicali che al tempo erano dove adesso abbiamo le nostre latitudini e molto successivamente, quindi si sono formate come depositi sul fondo del mare e solamente intorno a 50-60 milioni di anni fa, quindi hanno cominciato a sollevarsi, è cominciata la loro genesi sulla spinta, diciamo, della placca euroasiatica, la placca africana contro la placca euroasiatica, che è la nostra placca, e c'è stato il sollevamento delle montagne, per cui questi fondali, che erano appunto fondali di tipo carbonatico perché derivavano dalla decomposizione di organismi viventi del mare, si sono sollevati e formano le montagne che adesso noi ammiriamo e che si stanno sgretolando e continuano a muoversi, cioè non sono montagne, diciamo, che sono ferme. Tutte le montagne non sono ferme perché le frane ci sono di frequente, per cui da un anno all'altro c'è sempre qualcosa di diverso nei sentieri dolomitici, tant'è che quando li andiamo a frequentare, io che porto in giro, per esempio l'ultimo weekend, domenica scorsa, ho portato 90 persone sulle pale di San Martino, al Cristo Pensante, cioè abbiamo fatto una traversata, insomma, e quindi ecco, si trova sempre qualche cosa che è diverso dagli anni precedenti, bisogna sempre verificare se i sentieri sono sempre percorribili, perché durante l'inverno qualcosa può cambiare e quindi i sentieri vengono deviati, eccetera. Questo per dire che la montagna è viva, quindi non è uguale a se stessa, anche durante la vita di una persona, che è breve rispetto ai tempi, diciamo, della natura e della montagna, possiamo vedere dei cambiamenti, cambiamenti anche notevoli tutte le volte che c'è una frana, per esempio.
0: Certo. Ecco. Bene, allora andiamo un po' anche un altro rifugio magari che più ci appartiene, rifugio Antelao, ecco, questo è un luogo che conosciamo parecchio perché insomma è anche particolarmente noto e spettacolare. Ecco, qui facciamo un cenno, professore.
1: Rifugio Antelao è un rifugio che, come dice la parola stessa, è sorto a sud della, della cima del 3000 dell'Ampelao, che si trova in Cadore. Quel rifugio lì è stato fondato da, da una alpinista scrittrice di nome Giovanna Zangrandi. Sì. È stato fondato nel 48 e la scrittrice fu già staffetta partigiana nella seconda guerra mondiale. E questo, questo rifugio qua, diciamo, dal punto di vista storico può presentare questa, questa particolarità. È un itinerario che, diciamo, nel giro in cui io l'ho nel senso in cui io l'ho descritto come anello, è riservato, lo riserverei, infatti tu, lungo la descrizione il consiglio che do è alle persone normalmente esperte di montagna, non c'è bisogno di essere alpinisti, ma normalmente esperti di montagna, quindi con qualche esperienza, il giro può essere fatto tranquillamente come lo descrivo io. Alla fine però di questo percorso ho messo una nota che riguarda le persone inesperte, cioè gente che non va in montagna oppure che va via con delle scarpe inadatte, eccetera, che attraverso, attraverso la quale descrizione consiglio come arrivare ugualmente a quel rifugio utilizzando il percorso che nel percorso completo viene utilizzato solamente per la discesa. Ecco. È un rifugio interessante anche quello lì perché è spettacolare, si trova sotto una delle cime, uno dei 3000, non sono tantissimi 3000 nelle Dolomiti, l'Antelao è una di queste e poi da lì si ne vedono anche altre nelle Dolomiti, quando si va in alto si, si trova tant'altro. Dal punto di vista geologico mi piacerebbe raccontarle una piccola storia. Sì, geologica, perché sì, abbiamo detto prima, quando lei mi ha fatto la prima domanda per dire, per chiedere che cosa sono le Dolomiti, appunto io ho detto dove vengono. Ovviamente quei mari di cui abbiamo parlato di 250 milioni di anni fa, che erano praticamente dove adesso siamo noi, e poi si sono sollevati, non erano soltanto mari tropicali. Stiamo parlando di 250 milioni di anni fa, quindi il riscaldamento della Terra come globo, non il riscaldamento dell'atmosfera, era ancora molto superiore rispetto ad adesso e l'attività vulcanica del nostro pianeta era molto più copiosa rispetto a quanto succede ora, no? Quindi, insieme ai depositi appunto calcarei che hanno dato origine alle stratificazioni che vediamo nelle Dolomiti, ci sono anche dei, delle lave vulcaniche che dentro questi mari facevano delle piccole isole. Ecco, per cui capita, non troppo spesso, ma capita di vedere nello stesso percorso, per esempio in un percorso che è nella Val di Fassa e che parte da Buffaure vicino a Pozza di Fassa, c'è un percorso che dà la possibilità di sperimentare, di camminare, diciamo, con le due tipologie di roccia, cioè le rocce appunto sedimentarie che sono quelle dolomitiche e le rocce invece vulcaniche, cioè i basalti che sono venuti fuori da antiche eruzioni vulcaniche, certo. Nere, di colore nere, quindi fortemente distinguibili dalle dolomiti, dalle rocce dolomitiche, e questo itinerario si può appunto fare partendo da Pozza di Fassa, andando su con un paio di impianti di risalita per non dover fare troppo dislivello a piedi, perché sennò si va sui 1500-2000 metri di dislivello, basta andare su, pigliare per una volta un paio di impianti, portarsi un po' in quota e dopo là si fa un giro molto interessante che permette di camminare sul suolo, diciamo, vulcanico e di vedere il confine tra la roccia vulcanica nera e il carbonato di calcio delle Dolomiti, proprio a contatto, a stretto contatto. ci sono due montagne che si toccano, una montagna che si chiama il Colace e l'altra montagna si chiama la Crepa Negra, che sono sullo sfondo della Marmolada, quindi Marmolada non si discute, quella è appunto dolomitica, però queste due montagne sono contate tra di loro, il Colace è bianco, quindi di origine appunto è dolomite, mentre invece l'altro di origine vulcanica, ed è una, diciamo, una scena molto affascinante che bisogna sapere guardarla, perché se uno cammina guardando solo dove mette i piedi non si accorge di queste cose. Queste
0: Certo.
1: cose le ho fatte notare nella guida e sono nelle note del percorso e anche durante la descrizione. Tutte queste cose vengono messe in evidenza come punti di interesse, diciamo,
0: Certo.
1: dell'escursione.
0: Certo,
1: Ecco.
0: la grande distinzione vulcaniche e sedimentarie, questo è un po' il spartiacque.
1: Esattamente, vulcaniche e sedimentarie.
0: Sedimentarie,
1: Poi
0: certo.
1: a sua volta, le rocce vulcaniche possono essere di carattere effusivo e intrusivo. Qui entro un po' più nel dettaglio, solamente per, diciamo, chi vuole approfondire di più. Le rocce effusive sono quelle che effettivamente sono saltate fuori come lava dai vulcani, mentre e quindi hanno formato dei coni vulcanici, diciamo, sulla superficie terrestre, mentre quelle intrusive sono sempre quelle, diciamo, quel magma che saliva verso la superficie, ma non ha fatto in tempo o non ha avuto la forza di sfondare la superficie e di esplodere fuori come quelle vulcaniche. Questa modalità di questa tipologia, meglio, di roccia, cioè
0: Intrusiva.
1: intrusive, vulcaniche ma intrusive, sono quelle che non sono scoppiate, le possiamo vedere sempre in Val di Fassa, ma dalla parte dei monzoni. La catena dei monzoni è una catena di questo tipo, una catena di montagne nere che sono formate appunto da roccia di tipo intrusivo, e quella
0: Vulcanica.
1: la si vede nel percorso che va al rifugio Vallaccia, che è contenuto proprio qua dentro. Quindi queste cose sì, vengono rimarcate anche
0: Certo,
1: nella mia guida, insomma,
0: certo,
1: ecco,
0: certo.
1: non è solamente una guida per quello che voglio dire. La guida non è si va a destra, si va a sinistra, si sale, si
0: No.
1: scende. È un qualche cosa che serve a rendere consapevoli di quello che andiamo a calpestare mentre camminiamo,
0: Certo,
1: insomma.
0: certo.
1: Avere la consapevolezza di camminare su qualche cosa che si è fermato 250 milioni di anni fa, io penso che faccia riflettere molto, insomma. Non
0: Certo,
1: sono
0: certo.
1: molte le persone che pensano che il sassolino che è lì per terra è lì da 250 milioni di anni.
0: Certo, quindi una guida
1: Ecco.
0: scientifica, una guida ricca di storia, ricca appunto di tante informazioni, perché adesso facciamo così un sunto, però guardate che sono 20 itinerari, ci sono anche le malghe descritte, ecco, ci sono i rifugi malghe, come sta dicendo il nostro ospite, quindi è ricca, ricca veramente di informazioni, ma ben dettagliate, ben scritte, molto chiare, che invita proprio a prepararsi prima di imbattersi in questi itinerari, perché come dice lei, professore, è sempre meglio essere pronti a tutte le evenienze, a tutte le sorprese di un itinerario.
1: Certamente, sì, beh, certo, andare in montagna è una cosa che bisogna fare consapevolmente, e devo dire, io nella mia esperienza, diciamo che ho imparato che intanto noi siamo molto piccoli in mezzo a quei giganti che ci sono in montagna.
0: Sì.
1: Bisogna imparare a rispettare la montagna e bisogna essere consapevoli dei propri mezzi,
0: Sì.
1: sia fisici che psichici, perché la montagna va rispettata. Rispettare la montagna vuol dire anche rispettare se stessi, per esempio rinunciare a un percorso perché il tempo atmosferico non lo permette, o perché ci sono delle frane, o perché ci sono delle valanghe. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza, tornare indietro, perché cercare di sfidare quelle cose lì reca
0: certo.
1: Il più delle volte dei danni. Quindi
0: certo.
1: La raccomandazione è sempre quella di andare in montagna.
0: Ha fatto bene, professore, perché vediamo purtroppo tanti incidenti in montagna, persone anche esperte da quello che ci dicono. Quindi questa raccomandazione facciamola propria a tutti, perché non è così semplice e scontato affrontare un itinerario. Professore, abbiamo solo un minuto. Che messaggio allora lasciamo ai nostri ascoltatori? Attenzione, no. Poi...
1: Appunto, il messaggio è: la montagna è bellissima, frequentatela, tutti possono frequentarla, sia le persone molto allenate sia le persone meno allenate.
0: Certo.
1: Nella guida ci sono anche suggerimenti per chi non vuol fare il giro completo senza perdere, diciamo, la bellezza del percorso. Ci sono dei suggerimenti di percorsi alternativi una volta che non vogliamo arrivare fino in cima, perché non ce la sentiamo di percorrere tutti quei metri o tutti quei chilometri, però c'è la

importante messaggio, ecco, affrontiamo la montagna con consapevolezza. Professore, grazie infinito. E ritorniamo in diretta. Allora adesso cambiamo completamente argomento perché andiamo nel mondo dell'architettura. Prendiamo spunto da quella che è stata una notizia di questi giorni per due mostre dedicate ad Andrea Palladio, dove in Cina, ecco qui, quindi un evento curioso, e poi due, non solo una, come precedentemente pensavamo, e invece una si è già conclusa e una è stata aperta proprio qualche giorno fa. Ma ovviamente è un po' difficile, ecco, risalire a questa mostra, le caratteristiche, perché è lontano e perché non ci sono neanche tantissime notizie a riguardo. Magari troveremo, faremo una ricerca più accurata. Allora noi adesso ci soffermiamo sull'architettura di Andrea Palladio, perché così tanto interesse, ma non solo perché ci sono queste due mostre. Lui nei secoli ha interessato veramente studiosi, architetti di grande fama. Le sue opere sono state prese di esempio, imitate, quante imitazioni che abbiamo appunto in siti importanti istituzionali. Anche la Caterina II di Prussia ha voluto sapere, di Russia ha voluto sapere un attimo che architettura era quella di Andrea Palladio. Quindi grande curiosità planetaria, come appunto stiamo dicendo, e allora ci poniamo un quesito: conosciamo l'architettura di Andrea Palladio? Cosa aveva di così particolare, di così affascinante, di così bello, perché lui ha celebrato la bellezza abbinata alla funzionalità della struttura, della dimora, della villa, della casa, perché ha saputo coniugare, conciliare queste due esigenze e andare incontro a quella che era lo sviluppo all'epoca, parliamo del 1500, lo sviluppo della terraferma, perché appunto le ville le troviamo in terraferma, e poi quelle che erano anche le esigenze di chi investiva nella terraferma, perché non era semplice, come spesso si racconta, erano così case di villeggiatura e servivano, utilizzate solo nel periodo estivo. No, non era proprio assolutamente così, perché erano delle vere e proprie aziende agricole e c'era un investimento alla base di queste strutture che doveva essere così redditizio, avere un certo rendimento, altrimenti non aveva senso, perché per quanto fossero benestanti i nostri nobili veneziani, l'aristocrazia, che poi era un'aristocrazia diversa da tutte le altre aristocrazie, perché questi nobili, questi veneziani partivano, andavano appunto a concludere affari nel mondo, quindi non è che fossero adagiati qui a Venezia, assolutamente no. Quindi i loro redditi dovevano essere, i loro investimenti dovevano essere redditizi, questo è un po' il senso e significato. E allora Andrea Palladio perché è stato così preso di esempio, come dicevamo? Vediamo un attimo di scoprire di più la sua architettura, di conoscerla di più. Noi la conosciamo qui, siamo fortunati perché siamo circondati da dimore palladiane, ma anche dimore di altri architetti importantissimi che andrebbero anche conosciuti magari in forma più approfondita. Ma allora adesso andiamo così con un nostro ospite che è stato di recente la nostra trasmissione, è il dottor Luca Trevisan, vicentino, storico di architettura, che l'abbiamo sentito per un libro, eccolo qua, ripetiamo anche il titolo del libro, Immagine del potere a Venezia, l'architettura e politica nell'età del Rinascimento, e qui è stato veramente un viaggio molto interessante, abbiamo così toccato vari architetti, incontrato vari architetti, da Lombardo, da Sansovino, da San Micheli, vi ricordate, Scamozzi, eccolo qua, che anche lui è grande architetto, e adesso noi invece ci concentriamo, il nostro focus, come dicevamo, è proprio su Andrea Palladio. Allora, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere l'architettura di Andrea Palladio, che appunto ci collega a due mostre che ci sono state in Cina, ma noi vogliamo saperne di più di questa architettura copiata, imitata appunto nei secoli. E allora scopriamo Andrea Palladio con il nostro ospite. Ritorna ai nostri microfoni architetto di Vicenza Luca Trevisan, storico di architettura, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli spettatori. Buon pomeriggio.
0: Bene, allora architetto, si sorprende un po', insomma, una doppia mostra per il nostro Andrea, che nei secoli, insomma, conosciamo un attimino, insomma, che architettura è stato capace, però ecco, la vogliamo un po' analizzare, conoscere un po' di più, ecco, conoscere un po' di più. Allora, andiamo subito alla prima domanda. Chi è Andrea Palladio?
1: Allora, intanto c'è da dire che Andrea Palladio è stato un architetto che io definisco coraggioso perché ha saputo raccontare, diciamo così, una nuova architettura, cambiare il volto della sua città, che poi diventa Vicenza, perché cosa importante da ricordare è che Palladio in realtà nasce a Padova, sì. Nasce nel 1508. Per molto tempo i vicentini nei secoli passati hanno cercato di sostenere, di dimostrare la nascita vicentina appunto di Palladio, e in realtà poi i documenti hanno chiarito che i natali dell'architetto furono per l'appunto a Padova.
0: Sì.
1: Però Palladio a Vicenza si trasferisce quando è un ragazzino, si trasferisce in via definitiva, forse seguendo un po' anche le esigenze di trasferimento del padre, che era un piccolo artigiano padovano, che poi alla metà degli anni 20 si trasferisce a Vicenza, porta con sé il figlio. Il figlio che cosa fa a Vicenza? Continua la formazione che aveva già avviato presso la bottega di Bartolomeo Cavazza a Padova.
0: Sì.
1: E la sua formazione è una formazione per diventare un lavoratore della pietra, mi sento di dire, un tagliapietra, uno scalpellino.
0: Scalpellino, ancora, sì.
1: Ancora mancava, sì, la previsione di diventare un grande architetto. E qui però subentra la passione e subentra, come dicevo prima, il coraggio, perché effettivamente occuparsi di architettura all'epoca era veramente un'impresa, non era una professione nella quale era facile emergere, ma evidentemente Palladio sa toccare le corde giuste, sa dare le risposte giuste alle esigenze del suo tempo, ed è per questo che entra in contatto con i grandi nomi della nobiltà vicentina e poi anche veneziana di quel tempo.
0: E quindi abbiamo anche un grande personaggio vicentino, Gian Giorgio Trissino, che forse è lui che si accorge di questo ragazzo che lavorava, mi pare, nel suo cantiere di Cricoli, e quindi scopre qualcosa di particolare, no? Lo incoraggia, lo fa studiare e gli cambia anche il nome, perché il vero nome era Andrea della Gondola. Anche questo è un particolare, non da poco.
1: Assolutamente sì, il padre di Palladio si chiamava Pietro, possedeva delle imbarcazioni con le quali si spostava lungo i canali padovani, gestiva, diciamo così, un piccolo mulino nella città di Padova di fine 4, primo 500, e quindi questo soprannome Pietro della Gondola viene proprio da lì. Il figlio Andrea avrà chiaramente come indicativo il patronimico, quindi sarà Andrea di Pietro all'inizio, no, della sua vita.
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Ben presto, come ricordava lei, a Vicenza Palladio incontra Gian Giorgio Trissino tra gli altri, però diciamo che forse è proprio Trissino il primo ad accorgersi di Palladio e della sua propensione poi per l'architettura, perché è vero che Palladio, quando arriva a Vicenza, lì ritrova Vincenzo Grandi, che era uno scultore e che era stato il suo padrino di battesimo.
0: Sì, sì.
1: Forse è proprio Vincenzo Grandi che lo introduce nella bottega gestita da Giovanni La Porlezza e da Girolamo Pittoni, che era la bottega dei maestri da piede muro, come vengono definiti, perché la bottega aveva sede proprio a ridosso delle mura della città di Vicenza, e quella era la bottega in assoluto più affermata della città, e quindi è lì che Palladio cura la sua formazione, ed è proprio lì evidentemente che lo stesso Gian Giorgio Trissino lo scopre, perché, sì, perché chiaramente i maestri di Pedemuro portano con sé il giovane Palladio nei primi cantieri. Uno dei primissimi cantieri nel quale Palladio lavora è ad esempio la Villa Godi all'Enedo di Lugo,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Nel cui cantiere Palladio viene introdotto ovviamente perché era l'allievo forse più meritevole, quello più bravo della bottega, l'esperto diciamo così di architettura. Sono esattamente gli anni in cui lo stesso Trissino si avvale della presenza di Palladio, forse nella sua villa, nella villa di Tripoli, come ricordava lei, anche se c'è da dire questo aspetto è stato anche messo in discussione. C'è chi ha sostenuto che Palladio sì sia intervenuto con qualche lavoro nella villa di Trissino, chi invece sostiene che lì Palladio non abbia mai lavorato, ma che di fatto però frequentava la villa di Gian Giorgio Trissino, che poi aveva la sede oltretutto di un'accademia, l'Accademia Ucriculana, che era una delle varie accademie cinquecentesche. Insomma, Gian Giorgio Trissino scopre questo giovane pieno di risorse e di grandi aspettative, diciamo così, e decide di portarlo con sé a Roma,
0: sì,
1: per fargli scoprire l'architettura dell'antichità, l'architettura classica.
0: Certo.
1: E nel 1539, quindi ancora prima di portarlo a Roma, perché il primo viaggio che Palladio fa a Roma è del 1541, ma nel 1539 per la prima volta Gian Giorgio Trissino affida ad Andrea di Pietro della Gondola questo nome d'arte, Palladio, e lì nasce il mito, se vogliamo. Palladio non abbandonerà più questo nome, che per lui è veramente una forma di identificazione, è un modo di dimostrare la sua adesione alla cultura del mondo antico, la cultura,
0: certo,
1: classica, diciamo,
0: certo,
1: così.
0: Ecco, allora abbiamo questo talento, eccoci qui, perché effettivamente è stato tale, e la sua architettura, Villa Godi, Malinverni, giusto il primo capolavoro, ecco, del grande Andrea, e poi tutto il resto. Però c'è stato anche veramente una svolta, perché lui forse ha compreso la necessità di conciliare gli investimenti appunto dell'aristocrazia veneziana, che investe in terraferma, e quindi la villa, che era soprattutto una fattoria, un'azienda agricola. È stato questo un po' la chiave di successo di Andrea, architetto?
1: Sì, sì, devo dire di sì. Quando Palladio inizia ad operare, siamo per l'appunto negli anni 30, la metà degli anni 30, indicativamente del 500, e poi le opere migliori sono dagli anni 40 in poi, ovviamente. Però quando Palladio inizia a lavorare, si trova che le varie città del Veneto sono di fatto già nelle mani di importanti architetti di una generazione precedente rispetto alla sua. A Venezia si era affermato proprio in quegli anni, nella metà degli anni 30, Jacopo Sansovino.
0: Sì.
1: A Verona un architetto di riferimento era Michele San Micheli. Insomma, Palladio, oltre a lavorare nella città di Vicenza, dove in effetti dà la vita forse ai suoi progetti migliori, i palazzi urbani di Vicenza, oltre alla Basilica Palladiana, sono annoverati tra i monumenti più importanti ovviamente della città. Ma poi un grande capitolo che in qualche modo permette a Palladio di diventare un nome forte all'interno della Repubblica di Venezia dell'epoca è proprio il capitolo dedicato, diciamo così, agli interventi nella campagna, cioè la progettazione delle ville, terraferma, esattamente, cioè la progettazione delle ville venete. Ecco, ovviamente qui c'è tutto un contesto storico che favorisce questa azione da parte di Palladio. Venezia aveva allargato il suo raggio, no, di azione politica verso la terraferma a partire già dall'inizio del 400, però per buona parte del XV secolo l'attenzione di Venezia nei confronti della terraferma non era un'attenzione diciamo così volta anche allo sviluppo economico della terraferma, che rimane sempre una sorta di territorio che potremmo definire quasi marginale, la periferia, sì, della vera e propria capitale della Repubblica, che era per l'appunto la città di Venezia. Però poi le cose mutano nel corso del tempo, ne abbiamo parlato anche quando ci siamo sentiti nel corso della trasmissione precedente, la conquista di Costantinopoli nel 1453, che fa sì che Venezia debba ridimensionare il suo raggio d'azione verso il Levante dal punto di vista proprio della mercatura, ma al tempo stesso, più tardi, all'inizio del 500, lo scoppio della guerra di Cambrai, che fa sì che Venezia a quel punto rischi di perdere la terraferma. E nel momento in cui Venezia rischia di perdere la terraferma, intuisce che invece proprio quella terraferma è fondamentale, perché la terraferma può ovviamente rappresentare una risorsa dal punto di vista economico. Lì possono nascere degli insediamenti, che sono per l'appunto le ville venete, che sono delle aziende agricole, come lei ricordava prima. In queste aziende agricole sì, certo, ci si vota a quella che Luisa Cornaro aveva definito la santa agricoltura, perché l'agricoltura può salvarti in qualche modo dal fallimento, però al tempo stesso in queste aziende si sviluppano degli importantissimi centri di produzione della seta, quella seta che poi verrà lavorata nei filatoi, nelle città. Vicenza e Verona sono due grandi capitali nella produzione serica nel corso del Cinquecento. Insomma, le famiglie vicentine, veronese, padovane, trevigiane, insomma i nobili della terraferma diventano dei grandi mercanti di sete che esportano un po' in tutta Europa, e lì arriva la grande ricchezza che permetterà poi lo sviluppo dei palazzi e delle ville palladiane. Queste ville allora che sono dei centri produttivi, prima di considerarle delle dimore, perché furono ovviamente anche delle dimore, e noi oggi quando andiamo a visitarle le intendiamo come tali ovviamente, ma prima di essere delle dimore furono proprio delle aziende, e con quest'ottica noi dovremmo cercare anche di comprenderle oggi, proprio perché Palladio, e questo è un punto fondamentale se noi vogliamo capire la sua architettura, cercava di mettere in relazione, in dialogo, l'architettura con il paesaggio circostante, perché da quel paesaggio, che era l'unità vitale, dipendeva la sussistenza medesima, se vogliamo, della villa.
0: Certo, e quindi è questo esempio di dimora straordinario che coniugava due elementi, perché gli aristocratici, i nostri nobili veneziani, erano anche attenti alla bellezza, e lui la bellezza l'ha dimostrata in queste ville, e la funzionalità. Le barchesse, ecco, architetto, andiamo alle barchesse. Lui le ha aggiunte questa funzione di raccolta dei prodotti della terra, grano, oppure anche del ricovero attrezzi. Ecco, le barchesse che le troviamo in diverse ville, insomma, ecco, che funzione e che intuizione ha avuto il nostro Andrea?
1: E qui c'è tutto un discorso che muove dal confronto con l'antico da un lato alle esigenze pratiche dall'altro,
0: esatto,
1: che è quello che diceva giustamente lei, perché Palladio coniuga questi due mondi, l'aspetto estetico, quindi la bellezza dell'edificio, alla funzionalità. E ecco allora che le ville del Palladio devono essere riconoscibili, e sono riconoscibili perché in qualche modo dal punto di vista del linguaggio architettonico alludono all'architettura dell'antichità. E ecco allora che le prime ville, ad esempio, sono l'esempio di una fase di transizione tra l'architettura locale e poi l'architettura invece antica, e Palladio inventa questa soluzione a tre fornici, queste tre arcate che connotano le ville della fase giovanile. Si pensi alla villa di Caldogno, oppure alla villa Saraceno a finale di Avigliaro, o alla stessa villa Godi che ricordavamo prima. Questa soluzione proviene da un confronto con la villa Madama di Roma, che poi, nella quale lavora lo stesso Giulio Romano, che porterà questi tre fornici ad esempio al Palazzo di Mantova, da cui questo modello architettonico viene ripreso ad esempio da Sansovino in alcuni palazzi veneziani o da San Michele. Palladio eredita questo modello, poi però lo fa evolvere e più o meno alla metà del secolo si inventa la soluzione del pronao, che Palladio ricava ovviamente dall'architettura classica, dai templi antichi, che avevo potuto vedere, studiare, toccare con mano durante i suoi viaggi di studio a Roma. E a questo si aggiungono le barchesse, come diceva lei, che sono degli spazi funzionali all'edificio. Chiaramente nel mezzo, nel cuore del sistema di villa, si situa la casa del padrone, come la definiva Palladio nel suo trattato I quattro libri dell'architettura. Da quella posizione privilegiata il proprietario, diciamo così, poteva controllare che i lavori nei campi venissero svolti come esattamente dovevano essere svolti. E accanto all'edificio, separate ma non troppo lontane dall'edificio dove aveva sede l'abitazione del proprietario di quel fondo, si sviluppano le barchesse, che sono sostanzialmente dei portici. La soluzione è varia, perché poi di fatto Palladio in alcuni casi utilizza l'idea della cosiddetta tezza, che sono quelle coperture che già esistevano nelle ville quattrocentesche, quindi dei portici con delle colonne normalissimi, oppure a volte diventano dei portici arcuati, in alcuni casi sono ad andamento rettilineo, come nella villa Emo a Fanzolo, sì, del Lago, sì. In altri casi, come nella villa Saracena finale che ricordavamo prima, sono previste delle barchesse che piegano in avanti ad angolo retto, quasi abbracciando, se vogliamo, il visitatore che arriva nella villa. O in altri casi, e forse è uno degli esempi in assoluto più belli, sono curviline, come le barchesse che Palladio realizza nella villa Badoer di Frate Apolesimo.
0: Sì.
1: E queste barchesse allora servono a nascondere e a regolarizzare quegli ambienti che si sviluppano dietro a questi portici, che servivano per raccogliere gli attrezzi di lavoro,
0: certo,
1: oppure per
0: i vari prodotti, sì, certo,
1: i vari
0: della
1: prodotti
0: terra,
1: della campagna,
0: sì, certo,
1: in modo sicuro, diciamo così. E però Palladio ha sempre cura di mantenere questi ambienti di lavoro sufficientemente distaccati dalla casa, diciamo così, dalla palazzina principale, ma come dicevo prima, sufficientemente anche vicini, in modo tale che tutta la gestione del fondo possa essere sorvegliata dal titolare, diciamo così, dell'insediamento.
0: Certo. E diventa un corpo unico, insomma, corpo centrale, barchesse laterali, questo è un po' lo schema,
1: esatto,
0: che troviamo, eccetera. Però architetto, lui ha anche altre, deve rispondere ad altre esigenze. Andiamo alla rotonda di Vicenza, che non è un'azienda agricola ma è una villa di rappresentanza, no? Poi c'è stato un grande prelato, insomma, che ha detto fammi questa villa, ecco, questa qui è una villa prettamente di rappresentanza.
1: Questa sì, questo è tutto un altro mondo, infatti.
0: Esatto.
1: E tra l'altro è anche l'ultima villa che Palladio progetta e che si è poi portata a compimento. Ce ne sono altre contemporaneamente, come ad esempio la villa Saredo, Santo Spirito del Monte, che però non è portata, non è completa, diciamo così, ve ne è solo una parte. Poi Palladio alcuni anni più tardi abbia anche una villa a Molina di Malo per il setto da porto, ma vengono sostanzialmente gettate le fondazioni solamente di alcune grandi colonne e basta. E quindi di fatto la rotonda è l'ultima delle ville di Palladio in termini di progettazione, che c'è stata portata poi anche a compimento. Ed è però curiosamente registrata da Palladio non tanto come villa, noi oggi andiamo a visitarla e la definiamo la villa alla rotonda, no?
0: Sì.
1: Però lui nel suo trattato la presenta come palazzo, un palazzo suburbano, perché in effetti si trova a pochi chilometri fuori Vicenza. e soprattutto a distinguerla dalle altre ville è proprio la funzione. E lei giustamente diceva prima che non è mai stata un'azienda agricola, o almeno negli intendimenti di Palladio, perché poi di fatto diventerà sì un'azienda agricola, ma quando la villa verrà comperata alla fine del 500 e del 1591 dalla famiglia Capra.
0: Sì.
1: Tanto è vero che la villa si chiama Villa Enrico Capra, e la famiglia Capra ne tiene la proprietà per lungo tempo.
0: Certo.
1: Però Paolo Emerito, questo ricco prelato che lavora
0: nella capitale,
1: nella sede pontificia, quindi lavora proprio a Roma, poi sì, tornerà nella sua terra, da primo Venezia, poi di fatto a Vicenza, che era la sua città, vende, come dicono le fonti, un palazzetto urbano che possedeva, con ciò che ne ricava acquista un nuovo fondo in un monticello che si trova nella zona di Campedello, ed è il monticello dove Palladio si immagina una villa che deve sostanzialmente dominare il paesaggio circostante, una villa che veramente dialoga con la natura circostante. E la cosa più affascinante di questo edificio è proprio forse questa, la capacità di dialogo, no? con il territorio che sta attorno, perché quando noi arriviamo alla rotonda ci troviamo di fronte a questa architettura magniloquente, potremmo definirla
0: monumentale,
1: monumentale proprio, con l'elemento del pronao esattilo, cioè fatto di 6 colonne ioniche, che viene ripetuto 4 volte, cioè ogni facciata ha lo stesso identico modulo architettonico, al punto tale che quando il visitatore arriva si domanda: ma quale sarà l'ingresso principale della villa? In effetti Palladio lavora in questi termini, vuole eliminare l'idea dell'ingresso principale, perché ogni facciata è uguale alla successiva, anche se poi di fatto la facciata che guarda verso il cancello di ingresso è quella che oggi è diventata, per evidenti ragioni, l'ingresso principale della villa. Però di fatto ci sono queste 4 facciate identiche, e allora quando si arriva alla villa è imponente. Queste facciate hanno di fronte ciascuna una scalinata che è molto appariscente, però al tempo stesso è una scalinata non così comoda da percorrere, perché è piuttosto ripida, e la cosa non è casuale, perché nel momento in cui noi saliamo quelle scalinate di accesso e raggiungiamo le colonne del pronao, basta che noi facciamo altri 5-6 passi verso l'ingresso e ancora prima di entrare nella villa, se noi ci voltiamo, e quella scala che abbiamo appena percorsa non la vediamo già più, perché è come se la villa si fosse improvvisamente distaccata da quella collinetta e stesse fluttuando sulla collina, quasi intraprendendo un movimento ascensionale, un movimento verso l'alto, e chiaramente una sorta di casa tempio pensata per un ricco prelato.
0: Sì.
1: E quindi questo dialogo, che da prima sembra un dialogo con la natura, con la campagna, e poi invece un dialogo con il cielo, ecco, è qualcosa di assolutamente incredibile.
0: Certo, quindi questo anche la motivazione di contemplazione per chi doveva abitarci, e quindi aveva bisogno, insomma, di innalzarsi verso il cielo. Allora, architetto, il nostro Andrea scrive anche, c'è un testamento, lo possiamo definire così, no? Il trattato intitolato I 4 libri dell'architettura, che lei ha già accennato, ed è stata un'intuizione forte, importante, perché lì abbiamo il mondo descritto delle ville dai materiali, dalle misure, dalle caratteristiche. Ecco, che intuizione è stata, architetto?
1: Come lei l'ha definito, una sorta di testamento, credo sia il modo migliore per parlare appunto dei 4 libri dell'architettura, che è questo trattato al quale Palladio inizia a lavorare intorno alla metà degli anni 50. Ci sono, diciamo così, le bozze preparatorie, ecco, dei 4 libri che sono custodite al Museo Correr, che certificano in qualche modo che l'inizio della progettazione di questo trattato avvenga per l'appunto intorno alla metà degli anni 50. La cosa interessante è che Palladio sente che quel trattato può essere uno strumento di promozione del suo lavoro in qualche modo. Allora è evidente che per rendersi credibile lui inizia quel trattato mentendo chiaramente a fin di bene. E lui inizia quel trattato con parole che sono significative, perché lui dice, lui scrive: da naturale inclinazione in cui dato mi diedi nei primi anni allo studio dell'architettura e mi presi per maestro Vitruvio. Sto parafrasando, vado a memoria, però il senso è questo. Quindi lui dice: fin da subito io ho iniziato a studiare l'architettura. Come sappiamo non è vero, perché il padre, con un'intuizione geniale peraltro, lo avvia allo studio della lavorazione della pietra, cioè fare il tagliapietre, l'apicida, perché la città di Padova all'inizio del Cinquecento, quando scoppia la guerra di Cambrai, era stata pesantemente bombardata. Il Palladio che era nato lì, è chiaro che poi secondo il disegno del padre avrebbe potuto lavorare nella sua città riparando quei danni che gli edifici avevano subito. E quindi Palladio, tornando al trattato, dice: io ho iniziato fin da subito a studiare l'architettura, e invece poi ci arriva gradualmente. E poi dice: il mio maestro era Vitruvio, peccato che però per approcciare Vitruvio bisognava leggerlo inizialmente in latino, e non era cosa facile, e c'era bisogno di qualcuno che glielo spiegasse, che glielo traducesse. Poi in qualche modo la figura di Trissino, che abbiamo ricordato prima, è una figura di transizione importante. Ecco, Palladio però nel suo trattato cerca di fare due cose: da prima mostrare la sua reale competenza e la sua conoscenza dell'architettura del mondo antico. E allora ci sono pagine e pagine nelle quali Palladio illustra l'architettura dell'antica Roma, che lui ha potuto vedere e studiare, e come dicevo prima toccare con mano, misurare in modo tale da riprodurle con dei disegni. E poi però lui intuisce anche l'altra grande possibilità di un libro, di un trattato, che è quello di promuovere, di divulgare, di far conoscere, di far vedere le sue opere. Chiaramente Palladio può sfruttare la tecnica dell'incisione, che nel Cinquecento ha degli sviluppi notevoli, e la tecnica dell'incisione peraltro viene ad affermarsi in modo particolare a Venezia, che è una delle grandi capitali nel campo dell'editoria. E a questo punto di vista allora noi ci accorgiamo di un Palladio che mette insieme queste tecniche e mostra loro i suoi edifici, solo che anche qui lo fa in maniera astuta e in qualche modo mentendo, perché Palladio nei quattro libri dell'architettura non mostra né i progetti originali, come poi sono stati pensati per magari diversi anni prima per i suoi diversi committenti, ne mostra l'edificio come è stato poi eseguito, magari in modo diverso rispetto al primissimo progetto. Palladio fa un'operazione in più, cioè fa una sorta di revisione a posteriori per idealizzare l'edificio in modo tale da promuoverlo a beneficio dei lettori che verranno anche in futuro. In qualche modo idealizza, e questo è proprio per cercare di promuovere un'architettura che fosse quanto più pura. E questo è un aspetto non secondario, perché quando noi osserviamo le architetture di Palladio che abbiamo a Vicenza, quindi, o nel Veneto, quindi le opere che lui progetta, hanno anche delle irregolarità, e evidentemente per adattarsi al sito che le accoglie, o anche per adattarsi alle preesistenze su cui Palladio costruisce. Ma quando noi invece andiamo a osservare le architetture di stile palladiano che si sviluppano negli altri paesi d'Europa o anche in America, pensiamo nel Settecento, ci accorgiamo che questi si ispirano ai progetti e alla purezza che vengono visti nei quattro libri dell'architettura, perché all'epoca era molto più facile per un architetto avere per le mani una copia dei quattro libri di architettura, che è un trattato che ha una fortuna editoriale clamorosa e che viaggia, viaggia moltissimo e quindi entra nelle mani di molti imprenditori di architettura, di molti architetti. Sì, sì. Era molto più facile riferirsi a un'opera di Palladio guardando le tavole idealizzate che lo stesso Palladio aveva pensato nel suo trattato, piuttosto che andare a Vicenza a vedere direttamente i suoi edifici. Ecco allora che il palladianesimo che noi ritroviamo in giro per il mondo è un palladianesimo molto particolare e molto epurato, proprio perché si ispira al trattato, che è questo testamento spirituale di Andrea Palladio.
0: Certo, quindi un grande documento che è servito ai grandi della terra, perché poi di stile palladiano si è incuriosita anche l'imperatrice Caterina II di Russia, poi ancora altri paesi, Gran Bretagna. Queste imitazioni le troviamo un po' ovunque, quindi è stato veramente uno spot, se possiamo usare questo termine, importante per far conoscere le sue opere. E poi vediamo anche la Repubblica di Venezia, perché è diventato proto, quindi ha fatto opere importanti e riconosciuto anche dalle autorità del Senato veneziano. Ricordiamo poi Villa Poiana, Poiana Maggiore, poi la Villa Caldogno, molto bella, poi ancora Teatro Olimpico. Insomma, abbiamo tante opere. Che cosa consigliamo ai nostri ascoltatori? Di vederle, di visitarle, architetto?
1: Non si può non chiudere, diciamo così, un percorso palladiano, se qualche ascoltatore avesse voglia di andare a vedere o a rivedere alcune sue opere. Non si può non chiudere, dicevo, un percorso palladiano senza fare visita al Teatro Olimpico, a mio avviso.
0: Sì,
1: è l'ultimissima opera che lui progetta, forse insieme alla cappella privata della Villa Barbaro a Maser, che è del 1580, è lo stesso anno di costruzione anche del Teatro Olimpico, anche se probabilmente Palladio lo progetta già nel dicembre del 1579, quando di fatto viene convocato dall'Accademia Olimpica di Vicenza, di cui lui stesso faceva parte, ma era stato addirittura uno dei 21 soci fondatori nel lontano ormai 1555. L'Accademia quindi ha un grande architetto per le mani, lo chiama e chiede a Palladio di costruire un teatro che inizialmente nell'idea stessa dell'Accademia doveva essere un teatro provvisorio, che doveva essere utilizzato nel febbraio del 1580 con una pastorale in occasione del carnevale. E quindi si chiama Palladio anche perché Palladio a Vicenza, ma non solo a Vicenza, anche a Venezia aveva già costruito dei teatri all'antica, e quindi era effettivamente la persona più adatta per un progetto di questa natura. Palladio consegna il progetto con due diverse soluzioni, se ne conserva un foglio che è custodito al Royal Institute of British Architects di Londra, e Palladio consegna questo disegno, questo progetto con una doppia idea, diciamo così, all'Accademia. I lavori cominciano, ma in realtà Palladio muore poco più tardi, nell'estate di quello stesso 1580.
0: Sì.
1: Lei dirà: ma il teatro non doveva essere pronto nel febbraio? Sì, però in realtà l'Accademia cambia idea quasi subito e decide di costruire un teatro destinato a rimanere, anche perché la sede dove quel teatro viene costruito, dell'antica prigione della città, era stata ceduta dalla città all'Accademia Olimpica per il tempo di 10 anni. Poi viene realizzata lì dentro un'opera meravigliosa, forse, come è stato detto da alcuni, il canto del cigno di Palladio, che realizza questo sogno di riportare in vita il teatro antico. In effetti è il teatro coperto più antico d'Europa, quello che viene realizzato a Vicenza. Le scenografie verranno poi completate da Vincenzo Scamozzi, che era un grande esperto
0: di prospettiva. Sì.
1: E quindi viene creata una macchina scenografica meravigliosa, che racconta veramente di cosa è stata l'architettura rinascimentale nella Repubblica di Venezia, a Vicenza nella fattispecie, con questi due grandi protagonisti, Palladio e Scamozzi. E quindi questa è veramente un'opera che non si può non vedere, a mio avviso.
0: Certo. E quindi insomma, ecco, cogliamo questo suggerimento, perché per rendersi conto bisogna vedere queste opere, ecco, essere lì fisicamente. Quindi architetto, abbiamo un genio dell'architettura, come dicevamo, come lei brillantemente ce l'ha illustrato, e quindi che si merita quello che è successo in giro per il mondo, da ultimo queste mostre che sono due che ci hanno un po' sorpreso, ma insomma credo che siano meritate, perché parliamo di un grande paese che ha preso in considerazione l'architettura del nostro Andrea. Architetto, sì. Torniamo anche, perché appunto noi ci siamo sentiti per il suo libro, che lo ricordiamo, Immagine del potere a Venezia, l'abbiamo descritto precedentemente qualche settimana fa molto dettagliatamente, Architettura e politica nell'età del Rinascimento, che consigliamo, che penso vada bene questo libro, no, architetto Luca?
1: Questo libro ha proprio un capitolo che è interamente dedicato alla figura di Palladio.
0: Bene.
1: Soprattutto Palladio a Venezia, ma non solo, anche il Palladio nella terraferma, come abbiamo ricordato, sì, prima, e cerca di inserire allora la figura di Palladio nel contesto veneziano di
0: certo,
1: quel tempo.
0: Certo, quindi insomma, ecco,
1: che poi, come diceva lei, è anche un contesto, non solo la figura di Palladio, ma anche un contesto di cui si è sentita l'esigenza, no, di parlare. Lei ricordava questa importantissima mostra in Cina che ha esportato il nome di Palladio in una terra che lo conosceva magari molto meno rispetto ad altri angoli del pianeta. E Palladio veramente è un nome forte nell'architettura mondiale, mi sento di dire, perché io penso ovviamente, no, ad alcuni architetti, ma anche intenditori statunitensi che veramente possono toccare con mano nelle loro città edifici che si ispirano all'architettura palladiana. Nel Settecento Thomas Jefferson, quello che poi sarà diventato il terzo presidente degli Stati Uniti d'America, lui diceva che per lui Palladio era my master, il mio maestro, e i quattro libri dell'architettura di cui lui possedeva una copia originale del 1570 erano my Bible, la mia Bibbia, tant'è vero che poi il trattato palladiano è stato tradotto ovviamente anche in inglese, sono state rifatte le incisioni, insomma il nome di Palladio veramente ha viaggiato in tutto il mondo, e lo ha fatto grazie prevalentemente al trattato, come ricordavamo prima. Questa mostra in Cina stupisce, ma non troppo, se ci pensiamo, perché è un nome importantissimo quello di Palladio, certo, che molto spesso noi associamo ad un contesto ristretto, locale, Vicenza, la Repubblica di Venezia, la terraferma, ma in realtà ha saputo ispirare l'architettura di mezzo mondo, mi sento di dire, insomma.
0: Certo, quindi un talento universale, un talento che ha colpito i grandi della terra dell'epoca, e non solo, perché insomma questa mostra ha un significato particolare. Sarebbe da andarla a vedere, cosa dice, architetto?
1: Sarebbe bello, sì. È un po' fuori mano, ma
0: sarebbe da fare un salto in Cina. Vabbè, insomma, dai, mettiamola così, siamo solo contenti, orgogliosi di questa mostra. La seguiremo, anche perché le notizie, almeno insomma, per il momento non sono moltissime, ma andremo a vedere appunto come è stato rappresentato il nostro genio dell'architettura, come ha giustamente definito, e ne siamo veramente felici. E noi siamo veramente contenti e felici di questo viaggio nelle architetture, nelle ville, nelle dimore, nei palazzi, alla Rotonda di Vicenza, bellissima, veramente un monumentale, che lei ci ha fatto, architetto. Veramente, siamo veramente felici.
1: Mi fa piacere e sono felice io di aver potuto condividere con voi questo viaggio tra le architetture di Palladio, sì, e in qualche modo quel tessuto connettivo che è la sua terra, perché senza il tessuto connettivo nemmeno questi grandi capolavori potrebbero nascere.
0: Certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Cui grazie a voi per questa possibilità, per questa condivisione.
0: Certo, ci sentiremo ancora, architetto, per un altro architetto e quindi lo conosceremo.
1: Con molto piacere.
0: Lo conosceremo meglio, come abbiamo fatto oggi. Grazie al nostro ospite, ricordo il nostro ospite Luca Trevisan Vicentino, il suo libro, ecco, mi chiedete il titolo, io lo ripeto: Immagine del potere a Venezia, architettura e politica nell'età del Rinascimento, un libro che ha un grande successo. Bene, grazie architetto.
1: Grazie e a presto.
0: Certo.
1: Un saluto anche agli ascoltatori.
0: Grazie architetto, buon pomeriggio. Grazie. Bene, bellissima penso questa descrizione, questa narrazione, ecco, quindi veramente, e consiglio anche il libro, consiglio. Però adesso noi andiamo veloci a teatro qui a Padova, all'Odeo Cornaro, perché appunto ci aspetta Simone Tofanin che ci racconta lo spettacolo di questa sera, eccoci.

0: Allora, Simone, salutiamo il nostro Simone Tofanin. Simone, ci sei?
1: Sì, ci sono, grazie. Ciao Marisa e ciao a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Eccoci qua, noi appunto abbiamo il piacere di sentire ancora Simone Tofanin. Perché? Perché questa sera c'è una grande rappresentazione all'Odeo Cornaro. Che cosa ci aspetta, Simone?
1: Ma guarda, diciamo che vi aspetta uno spettacolo surzante che non è proprio, non è nulla di cui lui ha scritto, ma è tutto quello che ha scritto condensato in una specie di spettacolo che vuole essere anche un po' una lezione, senza nulla togliere per carità al modo così informale di vederci e di incontrarci, per spiegare meglio questo grande artista padovano che paradossalmente più conosciuto fuori dalla regione italiana e fuori dall'Italia, sì, che nel Veneto, ecco.
0: Allora, Roerso Mondo.
1: È Roerso Mondo di Ruzzante, sì, esattamente. Sì. Proprio perché è lo stesso Ruzzante a dire che è Roerso Mondo. Parte un po' dal suo snaturale, da questa concezione che Ruzzante mette dentro e mette proprio nella bocca di tantissimi suoi personaggi. Quando le cose vanno male è perché si è andati fuori dagli osnaturaglie, come dice Ruzzante, perché dice che è snaturaglie è la cosa più bella che scippia, e per so ognuno deve andare drettamente e snaturalmente. Scusa se ho già iniziato a dire qualcosina dello spettacolo. Cioè, per Ruzzante la naturalezza, la naturalità, ecco, è anche uno stile di vita. Prendendo spunto dalla campagna, lui addirittura ci gioca, parla della lingua. Infatti Ruzzante era un cultore del plurilinguismo all'interno della concezione della lingua che si sviluppava nel 1500, cioè diceva che non bisognava abbandonare le proprie radici dialettali, ma anzi bisognava andarne fieri, certo, ognuno per carità della propria radice, e vedeva quindi l'italiano come collettore di tutti questi diversi accenti e diversi modi di vivere la vita, ma non assolutamente non concepiva il fatto che bisognasse prendere l'italiano e dimenticare le proprie radici, certo, radici anche inteso da un punto di vista linguistico e quindi anche culturali. Ecco perché allora lui parte proprio da questo snaturale. Cioè, non è naturale che uno che è cresciuto in una terra poi dimentichi le proprie origini, ma Ruzzante poi, e quindi ecco, tutto quello che viene fatto in questo modo, che va fuori dallo snaturale, per Ruzzante è il Roerso Mondo, cioè il mondo alla rovescia.
0: Direi che siamo in linea anche oggi, non dimenticare le nostre radici, non dimenticare la nostra lingua, non dimenticare.
1: Ma soprattutto, ma guarda, poi una cosa molto importante di Ruzzante, la diceva 500 anni fa ed è valida anche oggi. Ruzzante non dice di incaponirsi su una cosa, dice che noi possiamo essere tante cose, possiamo aumentare la nostra conoscenza senza però dimenticare quella di base. In un altro passo Ruzzante dice: ma siccome a sé che è chi che va pal mondo e bisogna cambiare lingua, avedò un consiglio: non cambiai la vostra pa un'altra, ma zontegne una par de sora, e così avrei due lingue anziché una.
0: Chiarissimo e attualissimo, ecco, quindi l'uno e anche l'altro, ecco.
1: Senza esatto, potremmo dire che in qualche modo, se mi permetti, ante litteram, Ruzzante era glocal, cioè pensava, partiva dal territorio locale per avere un respiro globale, ma non per niente anche nelle sue opere lui mischia il dialetto veneto con il quello lombardo, con quello bergamasco, anche con quello fiorentinesco moscheto.
0: Certo, e quindi è anche facile capirlo, perché molte volte non sappiamo.
1: Non si capisce Ruzzante, venite a sentire Roerso Mondo di Ruzzante e lo capirete meglio. Certo. E questa è una promessa che vi faccio, che andremo oltre le barriere linguistiche per apprezzare appieno Ruzzante. perché d'altronde tutto si può fare, ma ci sono delle espressioni, delle cose che Ruzzante si è inventato, ha creato, che sono delle per esempio da noi c'è questa espressione nel dialetto veneto corrente, attento che te magni e risi in testa.
0: Sì.
1: È veramente difficile da tradurre in italiano, cioè sì, lo fai, ma con una perifrasi molto più grande. Ecco, mi piace sempre portare questo esempio. Ruzzante non dice di una persona che è pigra, dice che è talmente ferma che per fargli fare qualcosa bisogna tenerti spontigno, come che si fa col pesce in fartura.
0: Sì.
1: Bisogna tenerti sempre punzecchiato con la forchetta, come si fa con il pesce quando lo si frigge, stando attenti che non si frigga troppo.
0: Certo, bene. Allora questa sera, ore 21, tutti all'Odeo Cornaro, a casa di Alvise, in scena appunto abbiamo il nostro Simone Tofanin che ci porta nel mondo di Ruzzante. Non c'è difficoltà di comprensione, non c'è nessuna difficoltà, è tutto chiaro, è tutto piacevole, perché sono sicura.
1: Grazie. Poi permettimi, lo replichiamo anche il 23 luglio e il 17 agosto.
0: Ah, benissimo, 23 luglio e 17 agosto, perfetto. Allora, buona serata al nostro grande Simone Tofanin, interprete, attore, regista, tante cose che fa. Grazie Simone, perché fai vivere la nostra cultura veneta e padovana in particolare.
1: Grazie Marisa, sempre troppo gentile, e un caro saluto ai tuoi radioascoltatori. Grazie.
0: Bene, grazie a Simone Tofanin, alla prossima Simone, grazie.
1: Grazie Marisa, grazie. Ciao.
0: Bene, siamo arrivati proprio alla pubblicità, che diamo spazio ovviamente, obbligatoriamente, però ecco, siamo vicino alla Basilica del Santo, di Sant'Antonio, ecco, giusto perché andiamo a localizzare anche l'Odeo Cornaro, anche qui un grande teatro che non è così sufficientemente conosciuto, però questa sera ore 21, ripeto, appunto ci sarà il nostro grandissimo Simone Tofanin con Ruzzante, Angelo Beolco, eccolo qua. E ritorniamo in diretta, perché adesso andiamo al Redentore, ecco qui, appuntamento annuale, appuntamento, una grande tradizione molto sentita per il valore storico, ma anche direi per il valore così di festa, di mondanità, di felicità, di svago, di spettacolarità, ecco, c'è tutto nel Redentore, proprio una festa che raggruppa tutti gli elementi del passato e del presente, e quindi noi lo ricordiamo ogni anno, ci mancherebbe, ma soprattutto il nostro attenzione, il nostro focus è l'origine di questa ricorrenza. Perché? Perché è un'origine veramente tragica. Andiamo al 1575, ondata della peste che ha coinvolto Venezia e il Veneto, ma anche altre città, e che ha portato un flagello di circa 50.000 persone vittime, e anche tra i quali un grande pittore, almeno così ci dicono le notizie, che è stato Tiziano Vecellio, raggiunta già una certa età, però insomma è stato colpito anche lui da questa ondata di malattia. E allora noi adesso vediamo appunto di ripercorrere questo periodo con il nostro ospite, è il professore Marco Zanetto, che conosciamo, storico, autore di molti libri interessantissimi che vi consiglio, e come ci racconta lui la storia di Venezia, ecco, con una semplicità e con un approfondimento scientificamente, perché è un grande studioso, grande esperto della materia, veneziano doc ovviamente, quindi c'è tutto l'amore e la passione per la storia della propria città e della propria regione, e quindi adesso vediamo che cosa ci racconta.

E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo alla festa del Redentore, una tradizione che ogni anno ne parliamo, molto importante sia dal lato storico ma anche dal lato attuale, perché è di una spettacolarità straordinaria. Allora vediamo questa ricorrenza.

0: Sì, beh, io parto ancora da più lontano perché sì. Così mi diverto di più.
1: Bene, bene. Sì.
0: Dunque, allora, la Basilica del Redentore, basilica nel senso che è un edificio sacro voluto dallo Stato e pagato dai provveditori al SAL del Senato. Questo è naturalmente molto importante ricordarselo. E come sappiamo bene sorge sulla Giudecca. Sì. La Giudecca è un'isola molto allungata, leggermente a sud-ovest di Piazza San Marco, per capirci, che a quel tempo, all'inizio del Medioevo, veniva chiamata Spina Longa, a partire dal VII-VIII secolo d.C. Perché? Perché aveva proprio la forma di una lunga spina ed era frazionata in tantissime barene e in scanni separati da rivoli, i famosi ghebi della laguna veneziana. Era un terreno quindi non particolarmente adatto all'edificazione. E allora nel corso del IX secolo, a partire dall'870 in poi, il doge del periodo, Orso I Partecipazio, assieme a famiglie importanti dell'epoca, i Barbolani, i Flabianici, i Coloprini e altri ancora, decide di bonificare questa zona. Bonifica una parte del sestiere di Dorsoduro, quello della Chiesa della Salute, e bonifica anche buona parte di quella che adesso viene definita l'isola della Giudecca. Ecco, in genere si può pensare che il nome Giudecca possa anche derivare da qualche componente giudaica, da qualche componente ebraica situata nell'isola, ma in realtà non ci sono documenti che lo attestano. Più probabilmente deriva dal vocabolo Giudegai, vale a dire che erano persone che nei primi secoli dell'esperienza rivoltina avevano commesso dei reati, erano stati giudicati ed erano stati allontanati, sia pure per un breve periodo e a breve distanza, erano stati allontanati dal centro rivoltino, proprio in quest'isola, a causa proprio dei loro errori commessi nella società.
1: Ok.
0: Allora, lo Stato veneziano già dal 1560 voleva lasciare ad Andrea della Gondola di Pietro, detto Palladio, voleva lasciare il nulla osta perché fosse il proto della fabbrica di una nuova basilica che si voleva costruire proprio nell'isola della Giudecca. E questo è un particolare interessante perché al momento di aggiudicarsi il contratto vincitore c'erano state delle liti e delle incertezze in seno al Senato, nel senso che c'erano due grandi personaggi dell'epoca che lottavano per far prevalere la loro idea di erezione e il luogo in cui edificare la nuova basilica, che poi, come sappiamo, a causa della pestilenza, dal 1575 al 1577 sarà consacrata stabilmente al Redentore in omaggio al termine della pestilenza stessa. E dunque questi due grandi personaggi sono due figure eminenti del Senato. Uno è Paolo Tiepolo, che avrebbe voluto una chiesa, una basilica a pianta circolare vicina alla piazza di San Marco e retta, amministrata da dei gesuiti. A lui si contrappone Leonardo Donà, che non a caso sarà il grande doge dell'interdetto. Leonardo Donà invece desiderava per l'appunto una basilica da edificarsi nella Giudecca e che fosse affidata a Palladio, che doveva creare una basilica dalla tipica pianta rettangolare, e vedremo poi quali saranno le caratteristiche di questa basilica. Dobbiamo ricordarci che in quel periodo, oltre alla pestilenza, c'era una

0: grande difficoltà da parte di Venezia nel rapportarsi con la Santa Sede romana, perché era successo che dopo la sconfitta di Agnadello il Senato veneziano, che nominava il Patriarca di Venezia, il Patriarca di Aquileia e l'Arcivescovo di Candia, non poteva più nominare nessun vescovo né della terraferma né del dominio d'Amar. Questa era una grave amputazione per la Chiesa nazionale veneta, rafforzata poi da un breve papale del 1556 che obbligava tutta la Chiesa nazionale veneta a seguire il rito canonico romano e lasciava il rito canonico gradense nella sola cappella di San Marco, la cappella del Doge, che adesso è la Basilica, come ben sappiamo.
1: Sì.
0: Dunque si trattava anche, secondo Leonardo Donà, più combattivo di Paolo Tiepolo, si trattava sia di rinverdire le tradizioni della Chiesa locale tramite questa Basilica, poi interverrà anche la questione della pestilenza, e nello stesso tempo rinverdire un'altra grande tradizione urbanistica e sociale veneziana, vale a dire creare una città dalla bellezza diffusa, non concentrare un'altra basilica, un'altra straordinaria opera d'arte in un territorio già sovraffollato di arte, come vicino a Piazza San Marco e come desiderava Paolo Tiepolo, invece diluire la bellezza in tutte le zone abitate di Venezia e quindi anche alla Giudecca. Ecco che dunque i due savi ornare la città si fanno forti di questa idea di Leonardo Donà e riescono a far vincere questa idea nella lotta che vedeva contrapposto appunto Donà a Tiepolo per quel tipo di erezione della basilica. Poi c'è stata un'altra vittoria importante di Donà, perché si era deciso che la basilica fosse affidata nel presente e nel futuro ai cappuccini e non ai gesuiti, come avrebbe desiderato Paolo Tiepolo. Ecco, questa è una delle tante risposte che la Chiesa nazionale veneta dà alla Santa Sede romana. Naturalmente sappiamo benissimo che siamo nell'epoca della prosperità della riforma protestante, e dunque la sede papale trova proprio nei gesuiti la sua punta di diamante, diciamo così, per contrastare le teorie dei protestanti e per confinare i protestanti al di là delle Alpi, come poi si riuscirà a realizzare. E poi naturalmente c'è un altro problema di quantità, nel senso che il Senato si era accorto che i confessori privati gesuiti di autorità molto altolocate, influenti a Venezia, erano in numero assai maggiore rispetto agli altri ordini. Ecco, già questo rappresenta un problema per la tradizione politica e religiosa veneziana. Perché? Perché ci si basa sul criterio dell'equilibrio, ci si basa sul criterio dell'equità, ci si basa del criterio di non esagerare mai nei numeri, neppure quando si tratta di scelte molto personali come la scelta di un confessore privato. Ecco che questo numero, che comincia a essere straripante di gesuiti quali confessori privati, diventa esso stesso un problema per la Repubblica, e si riuscirà a rimediare a questo problema per l'appunto consigliando molto caldamente le grandi autorità veneziane, anche i senatori, i membri del Consiglio dei Dieci, del Maggior Consiglio, li si consiglierà a scegliere altri ordini in qualità di confessori privati. Ecco, questo è un po' lo sfondo in cui si dibatte la questione della creazione della Chiesa del Redentore.
1: Certo, quindi
0: allora, la prima pietra, in omaggio al termine della pestilenza, viene posta il 3 maggio 1577 e, come ho detto, vince il progetto di Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio. La prima pietra venne posta insieme dal doge Alvise Mocenigo e dal patriarca Giovanni Trevisan. Il patriarca Giovanni Trevisan è stata una delle più grandi figure della Chiesa Nazionale Veneta, non a caso. E proprio col doge Alvise Mocenigo la famosa moneta veneziana, il Ducato d'Oro, cambia nome e diventa comunemente, popolarmente, il famosissimo Zecchino d'Oro. Prima del doge Alvise Mocenigo, per l'appunto, questa moneta d'oro si chiamava Ducato. Ecco, l'elemento fondamentale è costituito naturalmente dal marmo d'Istria e dalla pietra d'Istria. E ci sono da ricordare vari elementi, come ad esempio l'intercolumnio che decora il grande portale, l'ordine corinzio delle colonne interne e tutta una serie di architetture originali che rendono onore alla grande creatura di Palladio, che già nel 1560 era stato eletto proto di fabbrica dai due savi a ornare la città. Ecco, questa basilica è un'opera particolarmente insolita per l'architettura veneziana e complessa, sia dal punto di vista tipologico che dal punto di vista volumetrico. Infatti Palladio cerca di creare questa basilica dotata di una particolare forza centrifuga che esalti gli spazi e che si esalti anche nella grande cupola centrale. Ecco perché il coro viene isolato, ecco perché la chiesa ha una pianta a croce latina, vale a dire con la stipes molto più lunga rispetto al patibulum. Ecco perché il presbiterio ha le colonne isolate rispetto al corpo degli altri luoghi e il coro si libera da tutte le infrastrutture vicine e viene posto come isolato rispetto al resto del contesto della chiesa. Questo per l'appunto dà un'idea di tutta una serie di elementi che si isolano fra di loro e contribuiscono a dare un senso di grande spaziosità e anche di scelta molto oculata dei vari ambienti. Nel 1594 viene completato l'altare maggiore ad opera di Girolamo Campagna, che aveva vinto a sua volta un concorso. Sappiamo che Girolamo Campagna è uno dei più grandi artisti del finale del Cinquecento veneziano. Come ho detto, la facciata in pietra d'Istria viene completata più tardi, a partire dai primi anni del Seicento, dal 1607 al 1611. E anche il piccolo campanile viene completato più tardi, è opera di Giovanni Scalfarotto, completato soltanto nel 1726.
1: Quindi una costruzione...
0: Ecco, c'è da dire che Palladio è un personaggio di straordinaria importanza, come sappiamo, nell'ambito non solo artistico veneziano e veneto. Perché? Perché era il favorito di Daniele Barbaro, un grandissimo umanista che è stato anche patriarca di Aquileia e ha avuto un ruolo molto importante nel fondare l'Accademia della Fama, che è stata assai importante a Venezia a partire dalla fine degli anni 50 del Cinquecento, è proprio il periodo prepeste, come sappiamo bene. Poi era anche amico anche di Niccolò Zen, che era un grandissimo ingegnere tecnico che ha contribuito a tenere in massima efficienza l'arsenale. Ricordiamoci naturalmente che nel 1571, il 7 ottobre, c'è stata la straordinaria vittoria di Lepanto, dovuta proprio alla superiorità della marineria veneziana e delle sue galeazze. E Palladio diventa un frequentatore anche dei tanti circoli culturali veneziani, i circoli delle famiglie che costituivano la crema dell'aristocrazia del periodo, ad esempio i Corner, ad esempio i Fuscari, ad esempio i Mocenigo, i Pisani, i Badoer e i Barbaro.
1: Tutti nomi importanti, allora, famiglie prestigiose, le più importanti.
0: Sì, sì, molto importanti. Sì. E quindi Palladio, convinto anche da questi eminenti personaggi, sceglie per la sua chiesa, come sappiamo benissimo, ma ricordo anche questo, è una chiesa che apparentemente ha una tipologia classica con il frontone, tipologia classica di stampo greco-romano, e la facciata, come sappiamo, assume praticamente la funzione di un frontone classico. La scalinata, costruita subito dopo, è molto larga e, se la misuriamo, troviamo che è larga tanto quanto il diametro della cupola, proprio per favorire questo senso della visione complessiva. Ed il podio stesso, come sappiamo, viene ripreso da un'idea architettonica di Vitruvio Pollione, che è stato un grande architetto del primo secolo d.C. e quindi un architetto che si rifà alle più tipiche tipologie dell'architettura augustea.
1: Classica.
0: Gli scalini dell'entrata sono 15, importante ricordarselo, perché secondo la vecchia tradizione cattolica è lo stesso numero degli scalini del Tempio di Gerusalemme. Le 7 statue che ornano il frontone sono state aggiunte in epoca leggermente più tarda e il grande scultore è stato Jules Lecour, che fra l'altro, come sappiamo, è stato lo stesso scultore che ha eseguito molte delle statue esterne che ancora oggi possiamo ammirare alla Basilica della Salute. E queste statue rappresentano San Marco, San Lorenzo Giustinian, San Francesco, Sant'Antonio da Padova e la fede che viene raffigurata proprio sulla sommità centrale. Naturalmente la pianta è longitudinale, con la prevalenza della stipes sul patibulum, e fondamentale è la centralità del presbiterio, per cui Palladio organizza tutto in 3 fondamentali cellule spaziali. La prima la navata, la seconda lo spaziosissimo presbiterio e terzo il coro di forma rettangolare, che costituisce un ambiente luminoso ma al tempo stesso separato sia dalla navata sia dal presbiterio. Poi, quanto alle pitture, come sappiamo, ci sono opere eccellenti di pittori del manierismo come Francesco Bassano e anche di Domenico Tintoretto, con le loro straordinarie abitudini artistiche di affollare le tele con grandi personaggi e di abbondare nell'utilizzo dei chiaroscuri, che come sappiamo sono stati dei punti di forza del barocco veneziano, a cominciare da uno dei suoi iniziatori, naturalmente il grandissimo Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, il padre di Domenico Tintoretto. Ecco, anche la scelta del candido marmo dei rilievi e del bronzo delle statue interne aggiungono la suggestione di 2 colori contrastanti, il colore chiaro ed il colore più scuro, e tutto ciò crea un gioco di luci per il fedele che entra, un gioco di luci di grande suggestione. E giustamente bisogna notare che il protagonista assoluto è naturalmente il Redentore, la basilica a cui è dedicata tutta la sua storia, e per questo i pittori rivolgono il loro estro e anche la loro capacità di disegnare cieli che sono aperti verso l'alto, verso la sommità della cupola. Infatti la parola d'ordine che i due savi ornella città davano a personaggi come Bassano o come Tintoretto qual era? Era per crucem ad lucem. Voleva dire naturalmente che grazie al sacrificio di Cristo, grazie alla croce, l'uomo perveniva alla luce, perveniva alla salvezza, perveniva alla conoscenza della fede, tanto più dopo un periodo terribile come la pestilenza, nel quale era morto circa un quarto o un terzo addirittura di tutta la popolazione.
1: 50.000
0: persone. Ecco perché questi artisti e anche questi scultori sono molto attenti a snodare una processione sacra suggestiva che parte dall'alto, dalla cupola e arriva verso il popolo di Dio. Perché? Perché sono rappresentate prima le figure degli apostoli, poi le figure degli evangelisti e alla fine le figure dei dottori della Chiesa. Ecco, questo climax, questa scala di personaggi della cristianità sta a rappresentare proprio la volontà del popolo di Dio, tramite anche la conoscenza delle scritture, di affidarsi alla gloria redentrice di Gesù Cristo.
1: Quindi un messaggio importante, un messaggio fondante della, appunto, della cristianità, ricca di simboli, ricca di significati, una basilica che stupisce ogni volta che si entra. Allora andiamo un po' a quello, poi sì, la peste l'ha detto il professore, quindi tanti morti, tante vittime e questo voto, insomma, ecco, questa richiesta appunto per liberare la città dalla peste, e che ricordiamo, insomma, da quello che ci dicono ha perso anche la vita, è stato vittima anche Tiziano Vecellio, già avanti con l'età, ma anche lui.
0: Lo stesso Palladio, come sappiamo, purtroppo non ha potuto vedere conclusa la sua opera, cioè. È morto prima, però lo ha seguito nel completamento di tutta l'architettura il Fido Bossetto.
1: Certo, allora andiamo un po' ai giorni nostri, ecco, quindi siamo alla vigilia, c'è questo ponte votivo, suggestivo, particolare, e veramente si rivive un po' questa atmosfera in tempi moderni di questo andare alla chiesa, andare a un ringraziamento. Che spirito c'è, cosa significa questo ponte votivo, professore?
0: Sì, i ponti votivi e le processioni religiose, come sappiamo, sono una delle caratteristiche peculiari della società veneziana, qualcosa che proprio è intrinseco nella mentalità religiosa dei veneziani del passato. E infatti i cronisti bizantini, quando parlavano dei rivoltini dei veneziani, come li chiamavano? Li chiamavano, ai tempi ancora del fulgore dell'impero bizantino, li chiamavano i condoli duloi, vale a dire all'epoca ancora dei sudditi rispetto a Bisanzio, che erano molto amanti delle immagini sacre, erano molto devoti alle immagini sacre e a queste immagini sacre dedicavano processioni, tanto più, come è logico pensare, processioni in occasione soprattutto della fine delle pestilenze o per invocare delle grazie speciali che interessassero tutta la popolazione. E sappiamo che queste processioni rappresentavano quella che era l'essenza della società veneziana. Le figure centrali, come ad esempio il doge, il ballottino, i senatori, i membri del Consiglio dei Dieci, ecco, le figure centrali erano nel centro della processione e man mano che ci si avvicinava all'inizio della processione oppure alla fine della processione stessa, ecco, si poteva star sicuri che il grado gerarchico sociale tendeva man mano sempre a diminuire. Ecco perché le tante arti veneziane si contendevano le posizioni giudicate migliori e naturalmente riuscire ad ottenerle e a conservarle era una gloria in più per tutti i rappresentanti delle arti che riuscivano ad ottenere le posizioni giudicate migliori. E c'era sempre una compenetrazione fra elemento laico e elemento religioso, nel senso che naturalmente c'erano i laici, ma abbondavano anche i religiosi. E queste processioni veneziane erano così famose che tantissimi scrittori, Hans Welsing, James Harrison e tanti altri ancora, Pietro Cossa per gli italiani, hanno registrato proprio questa straordinaria importanza che i veneziani del passato davano alle processioni, perché tramite le processioni si vedeva non solo l'empito cristiano, non solo la compattezza statale, perché tutti partecipavano piamente, partecipavano disarmati, eccetera, eccetera, ma rappresentava anche quella che al momento era il tipo di Venezia che si andava via via strutturando. Quindi la presenza di tante stampe, di tanti quadri, pensiamo a Gentile Bellini, eccetera, eccetera, rappresentano proprio questa straordinaria importanza delle riunioni associative a Venezia. Dobbiamo sempre ricordarsi che a Venezia l'associazionismo laico, ad esempio le arti, però con valenza religiosa, ad esempio le processioni, costituivano, ecco, l'ossatura mentale di tutta la società.
1: Basta ricordare le scuole grandi, le scuole piccole, anche forme di associazioni importanti che garantivano un'assistenza sociale ai più bisognosi e più emarginati, e quindi veramente erano di una importanza straordinaria. Professore, andiamo un po' anche al ponte votivo Madonna della Salute, si ripete lo stesso messaggio, la stessa procedura?
0: Sì, da secoli e secoli il messaggio è quello. Naturalmente la processione non comprende più le alte figure del palazzo ducale, ma comprende semplicemente se ci sono le autorità del periodo, il clero del periodo e il popolo del periodo. È un momento importante che in questo caso specifico vale per la redenzione del popolo di Dio che, come sappiamo, ha appena sostenuto la terribile prova della pestilenza. Ne parla anche un grandissimo studioso dell'arte e della società che si chiamava Timofievich, che parla proprio di questo tema fondamentale della redenzione, che si sviluppa in questa chiesa tramite anche l'erezione di tre cappelle fondamentali e la notazione che il tronco della chiesa è il doppio della larghezza, quello di cui parlava in precedenza. E l'ordine corinzio degli archi completa suggestivamente il tutto. E ci sono grandi dipinti, ad esempio prima ho ricordato gli artisti, adesso ricordiamo ad esempio come dipinti la nascita di Francesco Bassano, il battesimo di Paolo Veronese, la flagellazione di Domenico Tintoretto, poi ci sono anche opere in sacrestia di Giambellino e sempre di Paolo Veronese, poi ci sono anche opere di Francesco Bassano con la resurrezione. Ecco, questo tema della redenzione diventa sempre fondamentale e le cappelle absidate che sono ai lati danno proprio questo senso di grandezza, di spaziosità, delimitato solo in parte dal colonnato corinzio, disposto nella fase finale a semicerchio. Ecco, questo certo. Mi sembra decisivo, certo, da ricordare, perché proprio completa questa descrizione di questa grandissima basilica veneziana.
1: Certo. Professore, un flash su quello che è stato un passaggio importante. Al suo inizio ha detto: abbiamo due correnti, Paolo Tiepolo da un lato per i gesuiti, Leonardo Dodà appunto a favore dei cappuccini. È stata una diatriba forte, i gesuiti erano ben piazzati a Venezia, no? Non è stato tutto così semplice.
0: Scusi, ha detto
1: i gesuiti, i cappuccini.
0: Ah, sì, come ho ricordato prima, sì, certo. Ma è stata una lotta terribile appunto, secondo me, vale la pena di ricordare, perché naturalmente, poiché i gesuiti costituivano la punta di lancia della Controriforma, anche a Venezia avevano creato una base di creazione di potere, creazione di centro di influenza molto importante, tanto che, come ho detto, anche molti personaggi eminentissimi della Repubblica di Venezia avevano i gesuiti come confessori privati. Però proprio per questo timore che i gesuiti influissero troppo sull'indipendenza veneziana e troppo sulla volontà espressiva della Chiesa Nazionale Veneta, c'è stata questa grande reazione che ha avuto per protagonisti proprio Leonardo Donà e i due savi a ornare la città, che sono riusciti a far scegliere al Senato il progetto di Palladio, tanto caldeggiato da Leonardo Donà, che, come sappiamo, sarà sia il doge dell'interdetto, coadiuvato dal grandissimo consultore in iure, il servo di Maria Paolo Sarpi, consultore in utroque iure, va giustamente specificato, cioè sia in diritto canonico che in diritto civile, ed è stato anche una delle figure più eminenti dei cosiddetti giovani, vale a dire dei patrizi veneziani che erano più decisi nel mantenere l'indipendenza religiosa veneziana rispetto alla Santa Sede. E venivano definiti giovani non tanto per un fatto anagrafico di età, quanto perché all'epoca si riteneva che naturalmente i giovani avessero maggiori tendenze baldanzose rispetto agli anziani, avessero il sangue caldo, come dicevano all'epoca, mentre invece i vecchi, a cui si rifaceva naturalmente Paolo Tiepolo, erano coloro i quali, vecchi o giovani che fossero, erano naturalmente tendenti a cercare compromessi con la Santa Sede, a cercare di reagire con dolcezza agli smacchi che nel frattempo aveva subito la Repubblica, e che poi, proprio in quel periodo, proprio grazie a Leonardo Donà che sarà doge e grazie agli altri giovani, fra virgolette naturalmente giovani, riusciranno a rinsaldare sia la Chiesa Nazionale Veneta e sia a far scegliere nuovamente al Senato e non più al Papa, dopo decenni e decenni, tutte le figure vescovili e cardinalizie più eminenti della terraferma posseduta dalla Repubblica di Venezia.
1: Certo, e quindi il grande Leonardo Donà, insomma, ha saputo difendere l'autonomia, l'indipendenza dalla Chiesa Romana, coadiuvato dal grande Paolo Sarpi, perché lo ricordiamo sempre, e quindi Venezia si è salvata.
0: E anche da grandi patriarchi, non solo Giovanni Trevisan, che ho avuto modo di ricordare, ma anche l'altro Giovanni Tiepolo, che è stato un grandissimo patriarca proprio dei primi del Seicento, è stato prima primicerio della Cappella Marciana, poi Basilica, è stato prima primicerio e poi per l'appunto grandissimo patriarca di Venezia.
1: Certo, grandi figure, professore, che hanno difeso Venezia, la propria indipendenza, la propria terra, questo amore che c'era per Venezia, che dopo non si riscontra più, e questo va detto, insomma.
0: Ha perfettamente ragione, purtroppo.
1: Bene, allora professore, lei ci ha fatto veramente un bel viaggio importante, siamo partiti da lontano e il Redentore ce l'ha descritto in modo superlativo. Però noi abbiamo fatto un cenno che a ottobre ci sarà qualcos'altro. Facciamo un cenno oppure lasciamo in sospeso un po' quello che ci siamo detti?
0: No, ma accenniamo brevemente, senso che Il 4 novembre ci sarà alla Scuola Grande di San Rocco una presentazione di un mio volume che mi ha impegnato molto,
1: sì,
0: con una splendida prefazione dell'ingegner Baruffi e anche con la presenza del premio Nobel di Stoccolma, il professor Andrea Rinaldo, premio,
1: sì,
0: Nobel per lo studio delle acque,
1: sì,
0: che commenteranno in maniera estremamente gentile il mio volume. Quindi è un appuntamento al quale tengo, e in precedenza ci saranno anche altri,
1: sì,
0: incontri, diciamo così, preparatori. Per cui speriamo di sentirci perlomeno per le fasi iniziali,
1: sì,
0: dell'autunno, magari,
1: certo,
0: la fine dell'estate, per ricordare ai gentilissimi ascoltatori queste,
1: certo,
0: occasioni di incontro e di approfondimento.
1: Certo, sarà veramente un onore,
0: sì, un tema,
1: per noi.
0: Il
1: per...
0: tema della laguna mi ha sempre interessato,
1: certo,
0: tantissimo, e naturalmente,
1: sì,
0: la presentazione del 4 novembre è appunto dedicata a un libro sulla storia della laguna e di tutto le leggi che si sono succedute dai veneti antichi in poi, leggi, tradizioni, costumi, usanze, perché la storia della laguna, come la storia della nostra gente, non inizia dal Medioevo, ma inizia dai veneti antichi, cioè ben prima della nascita di Gesù Cristo.
1: Interessantissimo, professore, sarà uno studio enorme, perché insomma un arco di tempo vastissimo dai veneti antichi, pensiamo un po'. Bene, allora noi siamo...
0: Sì, anni di studio.
1: Sì, ecco, esatto, anni di studio senz'altro. Noi sosteniamo questa opera, le saremo sempre vicini, la presenteremo, la faremo conoscere, perché tutto quello che fa lei, professore, è scienza e va fatto conoscere per l'impegno, la serietà, la competenza che le sono proprie.
0: Gentilissima, grazie.
1: Bene.
0: Accetto volentierissimo questi suoi complimenti che mi fanno veramente onore, e la ringrazio di cuore.
1: Noi che ringraziamo lei soprattutto per la bella intervista di oggi, vedi gli ascoltatori, e quante cose ci sono da dire su Redentore. Eh sì, non si finisce mai, ecco, diciamolo proprio così, perché Redentore è una fonte storica, artistica, che veramente ci attrae sempre. Professore, grazie, e ci sentiamo allora per la sua opera, appunto, che abbiamo appena fatto cenno. Va
0: Ma
1: bene?
0: Certo, con gran piacere. Bene. Saluti a tutti e buone giornate a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Altrettanto a lei, professore, buona serata. Grazie professore,
0: tutti.
1: Arrivederci. Grande professore, grande studioso, le sue opere, come ha detto adesso, sono frutto di anni di studio. Ecco, questo, quindi veramente con piacere sosteniamo queste iniziative, queste opere. La laguna, a partire dai veneti antichi, vi ricordo, non ci rendiamo conto che studio che c'è per affrontare una tematica così delicata e importante, ma come lasso di tempo, come lasso di tempo. Allora, grande complimenti al professore Marco Zanetto, e dicevamo, allora, perché stiamo anche per arrivare alla fine della nostra trasmissione, un cenno al Bo. Ecco, il Bo è la nostra università di Padova, si conferma primo in Italia tra i mega atenei. Quindi siamo, è una classifica del Censis, e siamo contenti, soddisfatti di poter rientrare in questa classifica. Eccolo qua, io prendo, ecco, un articolo che è uscito proprio oggi. Allora, il Bo si conferma ancora una volta al vertice del sistema universitario italiano nella nuova classifica Censis 2026-2027 dedicata agli atenei statali. L'università patavina conquista il primo posto nella categoria dei mega atenei, e quelli con oltre 40.000 studenti, studentesse, consolidando una leadership che dura ormai da 3 anni consecutivi, con un punteggio complessivo di 91,2 in crescita rispetto al 90,3 dello scorso anno. La città del Santo precede Bologna, precede Roma la Sapienza, mentre seguono Pisa, Milano, Firenze, Torino e altre. Ecco, quindi insomma siamo al primo posto. Lo dico con tanta soddisfazione, perché insomma il nostro Ateneo si conferma quello che è stato da sempre, dalla sua nascita 1222 ad oggi, è uno dei più prestigiosi, dei più importanti, e quindi ecco che è un percorso di crescita senz'altro condotto sempre bene. Oggi abbiamo la rettrice, ricordiamo, Daniela Mappelli, molto brava, la prima donna rettrice della nostra università, anche questo va sottolineato. E quindi la rettrice dice, virgolettato, leggo: essersi confermati per il terzo anno consecutivo al primo posto nella classifica Censis è un risultato che accogliamo con molta soddisfazione, ma anche con il senso di responsabilità che accompagna ogni riconoscimento. Chiuse virgolette, commenta così, dice l'articolista, rettrice Daniela Mappelli: sappiamo bene che il valore dell'università non può essere racchiuso in una classifica, qualità eccetera, ricerca, la comunicazione importante del nostro Ateneo, poi ancora innovazione, opportunità per studenti e studentesse che vengono da ogni parte del paese e anche dall'estero, perché ne abbiamo anche di stranieri. E quindi per la rettrice il miglioramento del punteggio rappresenta soprattutto il riconoscimento del lavoro quotidiano di un'intera comunità accademica composta da docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico, amministrativo, studenti, accomunati dall'idea di università pubblica, aperta e inclusiva. Lo sguardo però è già rivolto al futuro. Mappelli ribadisce l'impegno dell'Ateneo nel continuare a investire nella qualità della didattica, nella ricerca multidisciplinare, nelle politiche per il diritto allo studio del rapporto con il territorio attraverso la terza missione, trasformando la conoscenza accademica in un patrimonio condiviso con cittadini e istituzioni. Ecco, questo è l'articolo che veramente esprime quello che è l'impegno e anche responsabilità, perché è un grande Ateneo Padova e quindi mantiene questa classifica del primo posto e ne siamo veramente felici. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché insomma ci fa piacere. Ecco, quindi eccoci qua. Allora stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione. Vediamo se riusciamo a dire qualcosa anche sui fior di lotto di Bovolenta, primo giardino del nostro paese con questa specialità di fior di lotto. Vediamo se ce la facciamo.

Allora, un altro appuntamento da non perdere, perché poi non ce la facciamo più. Siamo a uno spettacolo, il pianeta dei bamboloni, 17 luglio, siamo a Vigo d'Arzere. È un comune molto attivo, il pianeta appunto qua dei bomboloni, d'estate in Villa Casusto, è ore 21, quindi una serata di teatro all'aperto con tutta la famiglia e concludere insieme questa bellissima edizione. E qui abbiamo, ecco, l'invito ad assistere, è imperdibile, come dice appunto assessore e sindaco, e che ringraziamo per queste iniziative che rendono piacevoli appunto le serate così calde, e quindi partecipiamo, ripeto, venerdì 17 luglio ore 20:45, parco appunto Casusto di Vigo d'Arce. Allora andiamo con qualche altra nota della nostra bellissima musica di Verdi.

Rinviamo i nostri fior di loto perché proprio non ce la faccio, abbiamo pochi minuti che ci separano dalla conclusione della nostra trasmissione e lo facciamo la prossima volta con più tempo e con una maggiore ricerca, perché veramente è un bel capitolo di paesaggio, di giardino, di verde e di fiori che insomma sono sempre belli e li presentiamo adeguatamente. Allora ci salutiamo qui, abbiamo trattato tanti temi appunto dalle Dolomiti, i rifugi, poi insomma il grande Palladio, questo talento universale, e vedete un po' dove si fanno le mostre, e dopo ma immancabilmente il Redentore. E quindi buon Redentore a tutti, qualche nota ancora e ci sentiamo appunto settimana prossima. Grazie per la partecipazione. Ciao a tutti da Marisa.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 15 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, come sempre resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo nelle Dolomiti, ecco perché. Perché parleremo di rifugi e presenteremo una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti e scopriremo l'importanza, la collocazione, la funzione, il ruolo dei rifugi, e sarà importante conoscere anche il grado di difficoltà per certe escursioni che appunto questa guida indica dettagliatamente. E qui avremo ospite il suo autore, il professor Ennio Poletti, appassionato ovviamente di montagna di Dolomiti, che appunto ci porta in questo viaggio. Parleremo poi del grande Andrea Palladio. Abbiamo già fatto cenno precedentemente, ma questa volta ci soffermiamo appunto nella sua arte, nella sua architettura, e scopriamo chi è il personaggio, perché è così famoso a livello internazionale, a livello planetario, perché abbiamo attestazioni che avvengono riportate appunto nei vari paesi, nei più lontani, e tra i quali adesso abbiamo scoperto ultimamente che la Cina ha dedicato due mostre, non una come dicevamo, al nostro Andrea Palladio. Allora, come mai uno stato così grande, così imponente, insomma oggi quasi quasi leader mondiale, si occupa di Andrea Palladio? Evidentemente hanno scoperto che Andrea ha fornito un'architettura importante, basilare, e che va studiata. E allora ecco che parleremo di Andrea Palladio con appunto un ospite che abbiamo avuto di recente, esperto ovviamente della materia, architetto di Vicentino, Luca Trevisan, storico di architettura, e lui ci condurrà appunto nell'architettura del Palladio, che ovviamente, essendo il nostro ospite vicentino, a maggior ragione ci illustra le caratteristiche di questa architettura così particolare e singolare, diremo, dove è stata presa ad esempio da molti, guarda caso, qualcuno della Casa Bianca. Parleremo poi di uno spettacolo che c'è stasera, proprio coincidenza perfetta, andremo all'Odeo Cornaro, appunto perché c'è lo spettacolo dedicato a Angelo Beolco, Ruzzante, e qui avremo ospite, per ricordare soprattutto questo evento, attore, regista Simone Tofanin, che conosciamo, una voce nota. Poi inevitabilmente non potevamo parlare, si poteva accennare al Redentore, ci stiamo avvicinando, e quindi c'è questa festa particolare di ricorrenza storica, ma anche una festa diciamo molto partecipata, c'è anche della mondanità, ma noi andiamo appunto a quello che è il contesto storico, per il quale motivo c'è il Redentore, per quale motivo è stata edificata questa basilica straordinaria, bellissima. E torniamo ancora al nostro Palladio, e quindi vediamo le motivazioni di questa ricorrenza che si tiene ogni terza domenica, sabato, fine settimana di luglio, e quindi è una festa grande per Venezia, ma non solo, perché appunto per la sua eccezionalità dello spettacolo, di quello che succede a mezzanotte, è diventato un evento appunto conosciuto a livello direi internazionale. E qui avremo ospite il professor Marco Zanetto, espertissimo della materia, studioso di storia veneta, e nonché scrittore di diversi libri, e ci darà forse un'anticipazione di quello che è un nuovo libro in via di lavoro, di preparazione, e che appunto si vuole farci una anteprima. Poi, se c'è tempo, facciamo un cenno alla nostra Università di Padova, che ancora mantiene il primo livello, il primo posto nel nostro paese, e per il terzo anno consecutivo il miglior ateneo appunto d'Italia, quindi veramente un motivo di orgoglio, perché il nostro ateneo qui vicino a noi, insomma, che abbiamo anche studiato, ci fa piacere che mantenga questi livelli così prestigiosi, così apprezzata
Il fatto sta che abbiamo circa 75.000 studenti, una città nella città, e questa ondata di freschezza, di gioventù per una città va sempre bene a tutti i livelli, sotto tutti gli aspetti. Poi, sempre se il tempo ce lo permette, facciamo un flash a Bovolenta. E qualcuno dirà: ma perché Bovolenta? Perché a Bovolenta abbiamo scoperto che c'è un giardino, una coltivazione di fior di lotto, che è unico nel nostro paese, una meraviglia. Io ovviamente ho visto un servizio, ne sono rimasta entusiasta, e quindi faremo cenno anche al giardino fior di lotto di Bovolenta, che è una veramente spettacolare. E con questo direi che abbiamo presentato la scaletta di oggi. Allora torniamo a noi, perché andiamo, come dicevamo, tra le Dolomiti, montagne, e questa guida, eccola qui, l'ho trovata in tutte le edicole, è molto utile per chi appunto vuole avventurarsi in queste escursioni, sapere appunto, ci sono tutti i dati necessari per così la classificazione intanto delle difficoltà, tempi, da dove si parte, dove si arriva, quale attrezzatura, il tempo di percorrenza, itinerario sviluppato appunto nei vari punti, poi ancora dislivelli, durata, lunghezza, cartina, quota massima, difficoltà, dove, partenza, c'è tutto, ci sono tutti gli elementi, tutte le informazioni per affrontare appunto itinerari di questo genere. Ovviamente si parte sempre da persone, si presume ovviamente chi intraprende questo itinerario abbia un minimo di preparazione, come dice appunto qui la nostra guida, ma adesso sarà l'autore ad essere più preciso in questi itinerari, che sono parecchi, perché lui dà notizia di circa sono 20 itinerari adatti a tutti. Beh, insomma, vediamo, una guida escursionistica, appunto, sono 30 rifugi intanto, poi si parla anche di malghe, sono 11 tra le vette appunto del Triveneto, e qui sono citati appunto rifugi che magari conosciamo, almeno qualcuno, se non tutti, e vediamo con il nostro ospite di che rifugi si tratta, come vengono appunto classificati anche in un contesto più generale appunto i rifugi che ha citato il nostro ospite. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto, come dicevamo, col professore Ennio Poletti, e vediamo un po' che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nelle Dolomiti, andiamo nei rifugi, conosciamo questa realtà così importante perché è di recente uscita una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti, autore Ennio Poletti, e abbiamo in collegamento il suo autore, professor Ennio Poletti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, docente, scrittore, senz'altro appassionato di montagna, ovviamente non occorre neanche sottolinearlo, e quindi questa guida è molto utile, l'ho sfogliata, l'ho vista tutta praticamente, fa venire voglia di andare veramente nelle montagne, nelle Dolomiti, con qualche escursione. Allora, professore Ennio, ci racconti un po', inquadriamo un po' questa guida.
1: Dunque, il libro, come dice il titolo, parla di rifugi dolomitici, ma sì, non parla dei rifugi in sé, ma di itinerari che conducono a rifugi, quindi è una guida escursionistica. Ci sono in tutto 20 itinerari che toccano 30 rifugi e 11 malghe. Totalmente si percorrono 255 chilometri di lunghezza, in sviluppo lineare, diciamo, e 14.000 metri di dislivello.

0: topografica di quelle in commercio, di quelle omologate. Poi abbiamo una parte sintetica tecnica in cui si parla di dove è il punto di partenza, dove si trova come zona dolomitica
1: Sì.
0: e poi qual è la cartina da utilizzare, quota massima, difficoltà, dislivello, indicazioni anche per quelli che sono praticanti del Nordic Walking, oltre che escursionisti, diciamo, tipo classico. Poi abbiamo delle note sul percorso che possono essere di tipo storico oppure artistico oppure così, dove si
1: Naturalistico,
0: menziona,
1: paesaggistico, sì, vedo.
0: naturalistico,
1: Sì,
0: dove si menzionano, diciamo,
1: certo. Sì.
0: le cose principali.
1: Sì.
0: Poi c'è come si raggiunge in auto il punto di partenza,
1: Sì.
0: cioè, lo si raggiunge attraverso una descrizione ampia che è presente qui nella guida, più poi successivamente una parte, diciamo, che è stata intitolata a piedi, che sarebbe il cammino vero e proprio. Ecco, generalmente tutte le escursioni sono formate da anelli, cioè percorsi circolari che partono, ma il percorso di andata e di ritorno, diciamo, può, il più delle volte, non coincidono, per cui sono percorsi circolari, come vengono detti.
1: Sì.
0: Una nota molto importante da segnalare, diciamo, in questa sede è il fatto che io metto a disposizione in questa guida per ogni itinerario dei QR code, quei
1: Sì.
0: codici che possono essere inquadrati direttamente con uno smartphone, attraverso il quale QR code si apre direttamente il navigatore sul cellulare e porta al punto di partenza con l'auto. Questo è uno. Un altro QR code dà la possibilità, sempre nello stesso itinerario, di scaricare la traccia in formato GPX, che è il formato standard, diciamo, per gli smartphone che utilizzano le applicazioni per il trekking. Oramai chi va in montagna utilizza sempre applicazioni che permettono di vedere dove si è in qualsiasi momento.
1: Molto
0: Io do la
1: utile,
0: possibilità,
1: molto utile.
0: molto utile, do la
1: Certo.
0: possibilità di scaricare per
1: Certo.
0: ognuno degli itinerari la traccia che uno se la mette
1: Sì.
0: sullo
1: Sul
0: smartphone e vede
1: smartphone.
0: sempre in che punto si trova e soprattutto non sbaglia i sentieri.
1: Non si
0: Ovviamente
1: perde.
0: questo e non
1: Cioè,
0: si perde, esattamente.
1: esatto.
0: Naturalmente questo non è un invito a non utilizzare più le cartine topografiche, perché se viene meno la batteria andiamo in crisi. Quindi se viene meno la batteria del cellulare. Ecco, poi devo dire un'altra cosa,
1: Sì.
0: cioè questo qui non è un libro che è stato scritto a tavolino come succede tante volte nelle guide che si trovano in commercio, è una guida che è stata scritta da me con tutti quanti gli itinerari testati personalmente anche più di una volta in compagnia, diciamo, di amiche e amici che condividono con me la passione e così il piacere di
1: La
0: camminare
1: montagna,
0: all'aria aperta.
1: certo.
0: Per, diciamo, rimarcare questo modo di andare per monti del sottoscritto, tutti quanti i testi sono scritti in prima persona plurale, cioè andiamo, svoltiamo, ecco, non si va, si svolta, eccetera.
1: Sì, certo.
0: Un'altra cosa. Abbiamo sempre delle note che riguardano, come dicevo prima, tutti quanti i percorsi. Ciascuno, se c'è qualche nota storica da segnalare, lo facciamo. Note geologiche, lo facciamo. Elementi comuni comunque a tutti quanti gli itinerari, il fil rouge che tiene unito tutto quanto è l'incontro con rifugi o e malghe,
1: sì,
0: dove la fatica può trovare finalmente ristoro,
1: certo,
0: e l'osservazione dei panorami può diventare un po' più lenta.

0: Ecco,
1: certo.
0: questo diciamo in senso lato quello che possiamo trovare.
1: Sì.
0: Poi dopo, se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, possiamo farlo.
1: Sì. Sì,
0: adesso
1: certo, questi sono gli elementi in generale che si trovano appunto in questa guida, molto utili, come ha appunto descritto il nostro ospite. E allora cosa dice Ennio? Prendiamo qualche itinerario, qualche, ecco, pensiamo
0: sì,
1: di,
0: certo,
1: non so, qualcuno che più le viene per lei, insomma, che, ecco, che ritiene
0: sì,
1: più
0: va
1: adatto,
0: bene,
1: ecco,
0: va
1: più, magari più frequentato, anche più facile, magari. Faccia lei, prendiamone uno.
0: Sì. Devo dire che nella scelta, diciamo, nella selezione degli itinerari, ho cercato anche di inserire itinerari che non sono quelli tra i più conosciuti, perché ci sono sempre delle cose che possono essere scoperte anche nei posti che sono meno famosi, insomma. Dopo sì, ovviamente ci sono le tre cime di Lavaredo, anzi,
1: Sì.
0: se vogliamo parlare subito di questa, abbiamo, mi fa piacere parlarne perché nelle tre cime di Lavaredo, quando le persone vanno, fanno un giro classico che è quello che parte dal rifugio Oronzo, arriva attraverso il rifugio Lavaredo e la forcella Lavaredo direttamente al rifugio Locatelli e poi torna indietro, oppure piega a sinistra e gira intorno alle tre cime di Lavaredo. Quello è un giro che è frequentatissimo da tutti quanti, specialmente adesso che con la pubblicità che hanno avuto le Dolomiti con
1: Bene UNESCO,
0: l'inserimento nel
1: certo,
0: patrimonio UNESCO, eccetera.
1: sì.
0: Allora, io scelgo un percorso che garantisce poca gente, ma che non è da meno in termini di spettacolarità. E questo percorso parte dal, diciamo, il punto di partenza dove si arriva in auto, che è il rifugio Auronzo, dopodiché si va verso il rifugio Lavaredo attraverso quella stradina bianca che è praticamente una processione ininterrotta di persone,
1: Sì.
0: dove le persone che normalmente quando vanno in montagna si salutano perché fanno parte di una combricola abbastanza ristretta, qua non si saluta nessuno perché le persone sono centinaia, bisognerebbe esporre un cartello attaccato al petto con buongiorno e basta. Allora, la proposta appunto parte dal rifugio Auronzo, arriva al rifugio Locatelli, Lavaredo, attraverso quel sentiero affollatissimo, dopodiché lì anziché andare a sinistra per andare direttamente a Locatelli, andiamo a destra e mi faccio andare in un vallone che fa un anello in senso anti-orario attraverso la forca del passaporto e il Monte Paterno e arriva al rifugio Pian di Cengia, dopodiché scende al rifugio Locatelli e poi si rientra. Ecco, ho scelto questa modalità, diciamo, perché rappresenta un crescendo, diciamo, di punti di interesse e di spettacolarità dei panorami. Naturalmente lasciamo per ultimo le tre cime che rappresentano il punto, diciamo, massimo della spettacolarità. Ecco.
1: Certo.
0: In un crescendo compiuto in questo senso è una cosa in cui il panorama assume sempre, diciamo, aspetti crescenti in termini di interesse proprio.
1: Certo.
0: Poi, possiamo dire qualcos'altro anche
1: Dal punto di vista anche geologico, no?
0: geologico,
1: Geologia,
0: certo,
1: eccetera.
0: sì.
1: Questo settore qua, professore, come lo dobbiamo intendere, declinare?
0: Sì, beh, questo settore qui è prettamente dolomitico, puro, quindi abbiamo il carbonato di calcio e di magnesio, praticamente dal punto di vista chimico, che costituisce la roccia stessa, no? La dolomite che conosciamo, che diventa rossa di sera e bianca alla mattina. Sì, sono montagne che risalgono a 250 milioni di anni fa, si sono formate nel fondo di mari tropicali che al tempo erano dove adesso abbiamo le nostre latitudini e successivamente, molto successivamente, quindi si sono formate come depositi sul fondo del mare, e solamente intorno a 50-60 milioni di anni fa, quindi hanno cominciato a sollevarsi, è cominciata la loro genesi sulla spinta, diciamo, della placca eurasiatica, la placca africana contro la placca eurasiatica, che è la nostra placca, e c'è stato il sollevamento delle montagne, per cui questi fondali, che erano appunto fondali di tipo carbonatico perché derivavano dalla decomposizione di organismi viventi del mare, si sono sollevati e formano le montagne che adesso noi ammiriamo e che si stanno sgretolando e continuano a muoversi, cioè non sono montagne, diciamo, che sono ferme. Tutte le montagne non sono ferme perché le frane ci sono di frequente, per cui da un anno all'altro c'è sempre qualcosa di diverso nei sentieri dolomitici, tant'è che quando li andiamo a frequentare, io che porto in giro, per esempio l'ultimo weekend, domenica scorsa, ho portato 90 persone sulle pale di San Martino, al Cristo Pensante, cioè abbiamo fatto una traversata, insomma, e quindi ecco, si trova sempre qualche cosa che è diverso dagli anni precedenti. Bisogna sempre verificare se i sentieri sono sempre percorribili, perché durante l'inverno qualcosa può cambiare e quindi i sentieri vengono deviati, eccetera. Questo per dire che la montagna è viva, quindi non è uguale a se stessa, anche durante la vita di una persona, che è breve rispetto ai tempi, diciamo, della natura e della montagna, possiamo vedere dei cambiamenti, cambiamenti anche notevoli tutte le volte che c'è una frana, per esempio. Certo.
1: Ecco. Bene, allora andiamo un po' anche un altro rifugio, magari che più ci appartiene, rifugio Antelao, ecco, questo è un luogo che conosciamo parecchio perché insomma è anche particolarmente noto e spettacolare. Ecco. Qui facciamo un cenno, professore.
0: Rifugio Antelao è un rifugio che, come dice la parola stessa, è sorto a sud della cima del 3000 dell'Antelao, che si trova in Cadore. Quel rifugio lì è stato fondato da una alpinista scrittrice di nome Giovanna Zangrandi. È stato fondato nel 48 e la scrittrice fu già staffetta partigiana nella Seconda Guerra Mondiale. E questo rifugio qua, diciamo, dal punto di vista storico, può presentare questa particolarità. È un itinerario che, diciamo, nel senso in cui io l'ho descritto come anello, è riservato, lo riserverei, infatti lungo la descrizione il consiglio che do è alle persone normalmente esperte di montagna. Non c'è bisogno di essere alpinisti, ma normalmente esperti di montagna, quindi con qualche esperienza, il giro può essere fatto tranquillamente come lo descrivo io. Alla fine però di questo percorso ho messo una nota che riguarda le persone inesperte, cioè gente che non va in montagna oppure che va via con delle scarpe inadatte, eccetera, che attraverso la quale descrizione consiglio come arrivare ugualmente a quel rifugio utilizzando il percorso che nel percorso completo viene utilizzato solamente per la discesa. Ecco. È un rifugio interessante anche quello lì perché è spettacolare, si trova sotto una delle cime, uno dei 3000, non sono tantissimi 3000 nelle Dolomiti. L'Antelao è una di queste e poi da lì si ne vedono anche altre nei Dolomiti. Quando si va in alto si trova tanta roba. Dal punto di vista geologico mi piacerebbe raccontarle una piccola storia geologica, perché abbiamo detto prima, quando lei mi ha fatto la prima domanda per chiedere che cosa sono le Dolomiti, appunto io ho detto da dove vengono. Ovviamente quei mari di cui abbiamo parlato di 250 milioni di anni fa, che erano praticamente dove adesso siamo noi, e poi si sono sollevati, non erano soltanto mari tropicali. Stiamo parlando di 250 milioni di anni fa, quindi il riscaldamento della Terra come globo, non il riscaldamento dell'atmosfera, era ancora molto superiore rispetto ad adesso, e l'attività vulcanica del nostro pianeta era molto più copiosa rispetto a quanto succede ora, no? Quindi, insieme ai depositi appunto calcarei che hanno dato origine alle stratificazioni che vediamo nelle Dolomiti, ci sono anche delle lave vulcaniche che dentro questi mari facevano delle piccole isole. Ecco, per cui capita, non troppo spesso, ma capita di vedere nello stesso percorso, per esempio in un percorso che è nella Val di Fassa, che parte da Buffaure vicino a Pozzo di Fassa, c'è un percorso che dà la possibilità di sperimentare, di camminare, diciamo, con le due tipologie di roccia, cioè le rocce appunto sedimentarie, che sono quelle dolomitiche, e le rocce invece vulcaniche, cioè i basalti che sono venuti fuori da antiche eruzioni vulcaniche,
1: certo.
0: Nere, di colore nero, quindi fortemente distinguibili dalle Dolomiti, dalle rocce dolomitiche. E questo itinerario si può appunto fare partendo da Pozza di Fassa, andando su con un paio di impianti di risalita per non dover fare troppo dislivello a piedi, perché sennò si va sui 1500-2000 metri di dislivello. Basta andare su, pigliare per una volta un paio di impianti, portarsi un po' in quota, e dopo là si fa un giro molto interessante che permette di camminare sul suolo, diciamo, vulcanico, e di vedere il confine tra la roccia vulcanica nera e il carbonato di calcio delle Dolomiti, proprio a contatto, a stretto contatto. Ci sono due montagne che si toccano, una montagna che si chiama il Colace e l'altra montagna si chiama la Crepa Negra, che sono sullo sfondo della Marmolada, quindi Marmolada non si discute, quella è appunto dolomitica. Però queste due montagne sono contate tra di loro, il Colace è bianco, quindi di origine appunto è dolomite, mentre invece l'altro di origine vulcanica, ed è una scena molto affascinante, che bisogna sapere guardarla, perché se uno cammina guardando solo dove mette i piedi non si accorge di queste cose.
1: Certo.
0: Queste cose le ho fatte notare nella guida e sono nelle note del percorso e anche durante la descrizione. Tutte queste cose vengono messe in evidenza come punti di interesse, diciamo,
1: certo,
0: Discussione.
1: Certo,
0: ecco.
1: La grande distinzione vulcaniche e sedimentari, è questo un po' il spartiacque.
0: Esattamente, vulcaniche e sedimentari.
1: Sedimentari,
0: poi
1: certo.
0: a sua volta le rocce vulcaniche possono essere di carattere effusivo e intrusivo. Qui entro un po' più nel dettaglio, solamente per, diciamo, chi vuole approfondire di più. Le rocce effusive sono quelle che effettivamente sono saltate fuori come lava dai vulcani, e quindi hanno formato dei coni vulcanici, diciamo, sulla superficie terrestre, mentre quelle intrusive sono sempre quelle, diciamo, quel magma che saliva verso la superficie ma non ha fatto in tempo o non ha avuto la forza di sfondare la superficie e di esplodere fuori come quelle vulcaniche. Questa modalità di questa tipologia, meglio, di roccia, cioè intrusive vulcaniche, ma intrusive sono quelle che non sono scoppiate, le possiamo vedere sempre in Val di Fassa, ma dalla parte dei monzoni. La catena dei monzoni è una catena di questo tipo, una catena di montagne nere che sono formate appunto da roccia di tipo intrusivo, e quella la si vede nel percorso che va al rifugio Vallaccia, che è contenuto proprio qua dentro. Quindi queste cose si vengono rimarcate anche nella mia guida.
1: Certo.
0: Non è solamente una guida per quello che voglio dire. La guida non è un si va a destra, si va a sinistra, si sale, si sale, si scende. È un qualche cosa che serve a rendere consapevoli di quello che andiamo a calpestare mentre camminiamo.
1: Certo.
0: Avere la consapevolezza di camminare su qualche cosa che si è fermato 250 milioni di anni fa, io penso che faccia riflettere molto, insomma.
1: Certo.
0: Delle persone che pensano che il sassolino che è lì per terra è lì da 250 milioni di anni.
1: Certo, quindi una guida scientifica, una guida ricca di storia, ricca appunto di tante informazioni, perché adesso facciamo così un sunto, però guardate che sono 20 itinerari, ci sono anche le malghe descritte, ecco, ci sono i rifugi malghe, come sta dicendo il nostro ospite, quindi è ricca veramente di informazioni, ma ben dettagliate, ben scritte, molto chiare, che invita proprio a prepararsi prima di imbattersi in questi itinerari, perché come dice lei, professore, è sempre meglio essere pronti a tutte le evenienze, a tutte le sorprese di un itinerario.
0: Certamente, certo, andare in montagna è una cosa che bisogna fare consapevolmente, e devo dire, io nella mia esperienza, diciamo che ho imparato che intanto noi siamo molto piccoli in mezzo a quei giganti che ci sono in montagna.
1: Sì.
0: Bisogna imparare a rispettare la montagna e bisogna essere consapevoli dei propri mezzi, sia fisici che psichici, perché la montagna va rispettata. Rispettare la montagna vuol dire anche rispettare se stessi. Per esempio, rinunciare a un percorso perché il tempo atmosferico non lo permette, ci sono delle frane o perché ci sono delle valanghe, è un atto di coraggio, non è un atto di debolezza tornare indietro, perché cercare di sfidare quelle cose lì reca di più delle volte dei danni. Quindi
1: certo.
0: La raccomandazione è sempre quella di andare in montagna.
1: Ha fatto bene, professore, perché vediamo purtroppo tanti incidenti in montagna, persone anche esperte da quello che ci dicono, quindi questa raccomandazione facciamola propria a tutti, perché non è così semplice e scontato affrontare un itinerario. Professore, abbiamo solo un minuto. Che messaggio allora lasciamo ai nostri ascoltatori? Attenzione,
0: appunto il messaggio è: la montagna è bellissima, frequentatela, tutti possono frequentarla, sia le persone molto allenate sia le persone meno allenate. Nella guida ci sono anche suggerimenti per chi non vuol fare il giro completo senza perdere, diciamo, la bellezza del percorso. Ci sono dei suggerimenti di percorsi alternativi una volta che non vogliamo arrivare fino in cima, perché non ce la sentiamo di percorrere tutti quei metri o tutti quei chilometri, però c'è la possibilità ugualmente di trovare delle scorciatoie, io le segnalo nel libro, per cui anche chi ha meno possibilità o volontà o meno tempo, diciamo, per camminare può trovare soddisfazione ugualmente.
1: Quindi
0: mi raccomando appunto l'utilizzo delle tracce GPX che metto a disposizione, così non ci si perde neanche nella nebbia.
1: Certo. Allora, siamo proprio a sgoccioli, però ripeto il titolo: Rifugi delle Dolomiti, 20 escursioni tra le montagne del Triveneto, a cura di Ennio Poletti, che avete sentito nella descrizione molto dettagliata e con un grande importante messaggio, ecco, affrontiamo la montagna con consapevolezza. Professore, grazie infinito. E ritorniamo in diretta. Allora, adesso cambiamo completamente argomento, perché andiamo nel mondo dell'architettura. prendiamo spunto da quella che è stata una notizia di questi giorni per due mostre dedicate ad Andrea Palladio, dove? In Cina, ecco qui, quindi un evento curioso, e poi due, non solo una come precedentemente pensavamo, e invece una si è già conclusa e una è stata aperta proprio qualche giorno fa. Ma ovviamente è un po' difficile, ecco, risalire a questa mostra, le caratteristiche, perché è lontano e perché non ci sono neanche tantissime notizie a riguardo. Magari troveremo, faremo una ricerca più accurata. Allora noi adesso ci soffermiamo sull'architettura di Andrea Palladio, perché così tanto interesse, ma non solo perché ci sono queste due mostre. Lui nei secoli ha interessato veramente studiosi, architetti di grande fama. Le sue opere sono state prese di esempio, imitate, quante imitazioni che abbiamo appunto in siti importanti istituzionali. Anche la Caterina II di Prussia ha voluto sapere, e di Russia ha voluto sapere un attimo che architettura era quella di Andrea Palladio. Quindi grande curiosità planetaria, come appunto stiamo dicendo, e allora ci poniamo un quesito: conosciamo l'architettura di Andrea Palladio? Cosa aveva di così particolare, di così affascinante, di così bello? Perché lui ha celebrato la bellezza abbinata alla funzionalità della struttura, della dimora, della villa, della casa, perché ha saputo coniugare, conciliare queste due esigenze e andare incontro a quella che era lo sviluppo all'epoca, parliamo del 1500, lo sviluppo della terraferma, perché appunto le ville le troviamo in terraferma, e poi quelle che erano anche le esigenze di chi investiva nella terraferma, perché non era semplice come spesso si racconta, erano così case di villeggiatura e servivano utilizzate solo nel periodo estivo. No, non era proprio assolutamente così, perché erano delle vere e proprie aziende agricole e c'era un investimento alla base di queste strutture che doveva essere così redditizio, avere un certo rendimento, altrimenti non aveva senso, perché per quanto fossero benestanti i nostri nobili veneziani, l'aristocrazia, che poi era un'aristocrazia diversa da tutte le altre aristocrazie, perché questi nobili, questi veneziani partivano, andavano appunto a concludere affari nel mondo, quindi non è che fossero adagiati qui a Venezia, assolutamente no. Quindi i loro redditi dovevano essere, i loro investimenti dovevano essere redditizi, questo è un po' il senso e significato. E allora Andrea Palladio perché è stato così preso di esempio, come dicevamo? Vediamo un attimo di scoprire di più la sua architettura, di conoscerla di più. Noi la conosciamo qui, siamo fortunati perché siamo circondati da dimore palladiane, ma anche dimore di altri architetti importantissimi che andrebbero anche conosciuti magari in forma più approfondita. Ma allora adesso andiamo così con un nostro ospite che è stato di recente la nostra trasmissione, è il dottor Luca Trevisan Vicentino, storico di architettura, che l'abbiamo sentito per un libro, eccolo qua, ripetiamo anche il titolo del libro, Immagine del potere a Venezia, l'architettura e politica nell'età del Rinascimento, e qui è stato veramente un viaggio molto interessante, abbiamo così toccato vari architetti, incontrato vari architetti, da Lombardo, da Sansovino, da San Micheli, vi ricordate, Scamozzi, eccolo qua, che anche lui è grande architetto. E adesso noi invece ci concentriamo, il nostro focus, come dicevamo, è proprio su Andrea Palladio. Allora ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere l'architettura di Andrea Palladio, che appunto ci collega a due mostre che ci sono state in Cina, ma noi vogliamo saperne di più di questa architettura copiata, imitata appunto nei secoli. E allora scopriamo Andrea Palladio con il nostro ospite. Ritorna ai nostri microfoni architetto di Vicenza Luca Trevisan, storico di architettura, che salutiamo. Buon pomeriggio
1: a lei e agli spettatori. Buon pomeriggio.
0: Bene, allora architetto, si sorprende un po', insomma, una doppia mostra per il nostro Andrea, che nei secoli, insomma, conosciamo un attimino, insomma, che architettura è stato capace, però ecco, la vogliamo un po' analizzare, conoscere un po' di più, ecco, conoscere un po' di più. Allora, andiamo subito alla prima domanda. Chi è Andrea Palladio?
1: Allora, intanto c'è da dire che Andrea Palladio è stato un architetto che io definisco coraggioso. Coraggioso perché ha saputo raccontare, diciamo così, una nuova architettura, cambiare il volto della sua città, che poi diventa Vicenza, perché cosa importante da ricordare è che Palladio in realtà nasce a Padova, sì. Nasce nel 1508. Per molto tempo i vicentini, nei secoli passati, hanno cercato di sostenere, di dimostrare la nascita vicentina appunto di Palladio, e in realtà poi i documenti hanno chiarito che i natali dell'architetto furono per l'appunto a Padova.
0: Sì.
1: Però Palladio a Vicenza si trasferisce quando è un ragazzino, si trasferisce in via definitiva, forse seguendo un po' anche le esigenze di trasferimento del padre, che era un piccolo artigiano padovano, che poi alla metà degli anni 20 si trasferisce a Vicenza, porta con sé il figlio. Il figlio che cosa fa a Vicenza? Continua la formazione che aveva già avviato presso la bottega di Bartolomeo Cavazza a Padova.
0: Sì.
1: E la sua formazione è una formazione per diventare un lavoratore della pietra, mi sento di dire, un tagliapietra, uno scalpellino.
0: Scalpellino,
1: ancora,
0: sì.
1: Ancora mancava,
0: sì,
1: la previsione di diventare un grande architetto. E qui però subentra la passione e subentra, come dicevo prima, il coraggio, perché effettivamente occuparsi di architettura all'epoca era veramente un'impresa, non era una professione nella quale era facile emergere. Ma evidentemente Palladio sa toccare le corde giuste, sa dare le risposte giuste alle esigenze del suo tempo, ed è per questo che entra in contatto con i grandi nomi della nobiltà vicentina e poi anche veneziana di quel tempo.
0: E quindi abbiamo anche un grande personaggio vicentino, Gian Giorgio Trissino, che forse è lui che si accorge di questo ragazzo che lavorava, mi pare, nel suo cantiere di Cricoli, e quindi scopre qualcosa di particolare, no? Lo incoraggia, lo fa studiare e gli cambia anche il nome, perché il vero nome era Andrea della Gondola. Anche questo è un particolare, non da poco.
1: Assolutamente sì, il padre di Palladio si chiamava Pietro, possedeva delle imbarcazioni con le quali si spostava lungo i canali padovani, gestiva, diciamo così, un piccolo mulino nella città di Padova di fine 4, primo 500, e quindi questo soprannome Pietro della Gondola viene proprio da lì. Il figlio Andrea avrà chiaramente come indicativo il patronimico, quindi sarà Andrea di Pietro all'inizio, no, della sua vita.
0: Sì, sì, sì,
1: ma poi ben
0: sì.
1: Presto, come ricordava lei, a Vicenza Palladio incontra Gian Giorgio Trissino, tra gli altri, però diciamo che forse è proprio Trissino il primo ad accorgersi di Palladio e della sua propensione poi per l'architettura, perché è vero che Palladio, quando arriva a Vicenza, lì ritrova Vincenzo Grandi, che era uno scultore e che era stato il suo padrino di battesimo.
0: Sì, sì.
1: Forse è proprio Vincenzo Grandi che lo introduce nella bottega gestita da Giovanni La Porlezza e da Girolamo Pittoni, che era la bottega dei maestri da piede muro, come vengono definiti, perché la bottega aveva sede proprio a ridosso delle mura della città di Vicenza, e quella era la bottega in assoluto più affermata della città, e quindi è lì che Palladio cura la sua formazione, ed è proprio lì evidentemente che lo stesso Gian Giorgio Trissino lo scopre, perché, sì, perché chiaramente i maestri di Pedemuro portano con sé il giovane Palladio nei primi cantieri. Uno dei primissimi cantieri nel quale Palladio lavora è ad esempio la Villa Godi all'Enedo di Lugo,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Nel cui cantiere Palladio viene introdotto ovviamente perché era l'allievo forse più meritevole, quello più bravo della bottega, l'esperto diciamo così di architettura. Sono esattamente gli anni in cui lo stesso Trissino si avvale della presenza di Palladio, forse nella sua villa, nella villa di Tripoli, come ricordava lei, anche se c'è da dire questo aspetto è stato anche messo in discussione. C'è chi ha sostenuto che Palladio sì, sia intervenuto con qualche lavoro nella villa di Trissino, chi invece sostiene che lì Palladio non abbia mai lavorato, ma che di fatto però frequentava la villa di Gian Giorgio Trissino, che poi era la sede oltretutto di un'accademia, l'Accademia Ocriculana, che era una delle varie accademie cinquecentesche. Insomma, Gian Giorgio Trissino scopre questo giovane pieno di risorse e di grandi aspettative, diciamo così, e decide di portarlo con sé a Roma,
0: sì,
1: per fargli scoprire l'architettura dell'antichità, l'architettura classica.
0: Certo.
1: E nel 1539, quindi ancora prima di portarlo a Roma, perché il primo viaggio che Palladio fa a Roma è del 1541, ma nel 1539 per la prima volta Gian Giorgio Trissino affida ad Andrea di Pietro della Gondola questo nome d'arte, Palladio, e lì nasce il mito, se vogliamo. Palladio non abbandonerà più questo nome, che per lui è veramente una forma di identificazione, è un modo di dimostrare la sua adesione alla cultura del mondo antico, la cultura,
0: certo,
1: classica, diciamo,
0: certo,
1: così.
0: Ecco, allora abbiamo questo talento, eccoci qui, perché effettivamente è stato tale, e la sua architettura, Villa Godi, Malinverni, giusto il primo capolavoro, ecco, del grande Andrea, e poi tutto il resto. Però c'è stato anche veramente una svolta, perché lui forse ha compreso la necessità di conciliare gli investimenti appunto dell'aristocrazia veneziana, che investe in terraferma, quindi la villa, che era soprattutto una fattoria, un'azienda agricola. È stata questa un po' la chiave di successo di Andrea, architetto?
1: Sì, sì, devo dire di sì. Quando Palladio inizia ad operare, siamo per l'appunto negli anni 30, la metà degli anni 30, indicativamente del 500, e poi le opere migliori sono dagli anni 40 in poi, ovviamente. Però quando Palladio inizia a lavorare, si trova che le varie città del Veneto sono di fatto già nelle mani di importanti architetti di una generazione precedente rispetto alla sua. A Venezia si era affermato proprio in quegli anni, nella metà degli anni 30, Jacopo Sansovino.
0: Sì.
1: A Verona un architetto di riferimento era Michele San Micheli. Insomma, Palladio, oltre a lavorare nella città di Vicenza, dove in effetti darà vita forse ai suoi progetti migliori, i palazzi urbani di Vicenza, oltre alla Basilica Palladiana, sono annoverati tra i monumenti più importanti ovviamente della città. Ma poi un grande capitolo che in qualche modo permette a Palladio di diventare un nome forte all'interno della Repubblica di Venezia dell'epoca è proprio il capitolo dedicato, diciamo così, agli interventi nella campagna, cioè la progettazione della terraferma, esattamente, cioè la progettazione delle ville venete. Ecco, ovviamente qui c'è tutto un contesto storico che favorisce questa azione da parte di Palladio. Venezia aveva allargato il suo raggio, no, di azione politica verso la terraferma a partire già dall'inizio del 400, però per buona parte del XV secolo l'attenzione di Venezia nei confronti della terraferma non era un'attenzione diciamo così volta anche allo sviluppo economico della terraferma, che rimane sempre una sorta di territorio che potremmo definire quasi marginale, la periferia, sì, della vera e propria capitale della Repubblica, che era per l'appunto la città di Venezia. Però poi le cose mutano nel corso del tempo, ne abbiamo parlato anche quando ci siamo sentiti nel corso della trasmissione precedente, la conquista di Costantinopoli nel 1453, che fa sì che Venezia debba ridimensionare il suo raggio d'azione verso il Levante dal punto di vista proprio della mercatura, ma al tempo stesso, più tardi, all'inizio del 500, lo scoppio della guerra di Cambrai, che fa sì che Venezia a quel punto rischi di perdere la terraferma. E nel momento in cui Venezia rischia di perdere la terraferma, intuisce che invece proprio quella terraferma è fondamentale, perché la terraferma può ovviamente rappresentare una risorsa dal punto di vista economico. Lì possono nascere degli insediamenti, che sono per l'appunto le ville venete, che sono delle aziende agricole, come lei ricordava prima. In queste aziende agricole, sì, certo, ci si vota a quella che Luisa Cornaro aveva definito la santa agricoltura, perché l'agricoltura può salvarti in qualche modo dal fallimento. Però al tempo stesso in queste aziende si sviluppano degli importantissimi centri di produzione della seta, quella seta che poi verrà lavorata nei filatoi, nelle città. Vicenza e Verona sono due grandi capitali nella produzione serica nel corso del Cinquecento. Insomma, le famiglie vicentine, veronese, padovane, trevigiane, insomma i nobili della terraferma diventano dei grandi mercanti di sete che esportano un po' in tutta Europa, e lì arriva la grande ricchezza che permetterà poi lo sviluppo dei palazzi e delle ville palladiane. Queste ville allora che sono dei centri produttivi, prima di considerarle delle dimore, perché furono ovviamente anche delle dimore, e noi oggi quando andiamo a visitarle le intendiamo come tali ovviamente, ma prima di essere delle dimore furono proprio delle aziende, e con quest'ottica noi dovremmo cercare anche di comprenderle oggi, proprio perché Palladio, e questo è un punto fondamentale se noi vogliamo capire la sua architettura, cercava di mettere in relazione, in dialogo, l'architettura con il paesaggio circostante, perché da quel paesaggio, che era l'info vitale, dipendeva la sussistenza medesima, se vogliamo, della villa.
0: Certo, e quindi è questo esempio di dimora straordinario che coniugava due elementi, perché gli aristocratici, i nostri nobili veneziani, erano anche attenti alla bellezza, e lui la bellezza l'ha dimostrata in queste ville, e la funzionalità. Le barchesse, ecco, architetto, andiamo alle barchesse. Lui le ha aggiunte questa funzione di raccolta dei prodotti della terra, grano, oppure anche del ricovero attrezzi. Ecco, le barchesse che le troviamo in diverse ville, insomma, ecco, che funzione e che intuizione ha avuto il nostro Andrea?
1: E qui c'è tutto un discorso che muove dal confronto con l'antico, da un lato, alle esigenze pratiche dall'altro,
0: esatto,
1: che è quello che diceva giustamente lei, perché Palladio coniuga questi due mondi, l'aspetto estetico, quindi la bellezza dell'edificio, alla funzionalità. E ecco allora che le ville del Palladio devono essere riconoscibili, e sono riconoscibili perché in qualche modo, dal punto di vista del linguaggio architettonico, alludono all'architettura dell'antichità. E ecco allora che le prime ville, ad esempio, sono l'esempio di una fase di transizione tra l'architettura locale e poi l'architettura invece antica, e Palladio inventa questa soluzione a tre fornici, queste tre arcate che connotano le ville della fase giovanile. Si pensi alla villa di Caldogno, oppure alla villa Saraceno a finale di Avigliaro, o alla stessa villa Godi che ricordavamo prima. Questa soluzione proviene da un confronto con la villa Madama di Roma, che poi, nella quale lavora lo stesso Giulio Romano, che porterà questi tre fornici ad esempio al Palazzo di Mantova, da cui questo modello architettonico viene ripreso ad esempio da Sansovino in alcuni palazzi veneziani o da San Michele. Palladio eredita questo modello, poi però lo fa evolvere e più o meno alla metà del secolo si inventa la soluzione del pronao, che Palladio ricava ovviamente dall'architettura classica, dai templi antichi, che avevo potuto vedere, studiare, toccare con mano durante i suoi viaggi di studio a Roma. E a questo si aggiungono le barchesse, come diceva lei, che sono degli spazi funzionali all'edificio. Chiaramente nel mezzo, nel cuore del sistema di villa, si situa la casa del padrone, come la definiva Palladio nel suo trattato I quattro libri dell'architettura. Da quella posizione privilegiata il proprietario, diciamo così, poteva controllare che i lavori nei campi venissero svolti come esattamente dovevano essere svolti. E accanto all'edificio, separate ma non troppo lontane dall'edificio dove aveva sede l'abitazione del proprietario di quel fondo, si sviluppano le barchesse, che sono sostanzialmente dei portici. La soluzione è varia, perché poi di fatto Palladio in alcuni casi utilizza l'idea della cosiddetta tezza, che sono quelle coperture che già esistevano nelle ville quattrocentesche, quindi dei portici con delle colonne normalissimi, oppure a volte diventano dei portici arcuati. In alcuni casi sono ad andamento rettilineo, come nella villa Emo a Fanzola, Ville del Lago, in altri casi, come nella villa Saracena finale che ricordavamo prima, sono previste delle barchesse che piegano in avanti ad angolo retto, quasi abbracciando, se vogliamo, il visitatore che arriva nella villa. O in altri casi, e forse è uno degli esempi in assoluto più belli, sono curvilinee, come le barchesse che Palladio realizza nella villa Badoer di Frate Appolesimo. Queste barchesse allora servono a nascondere e a regolarizzare quegli ambienti che si sviluppano dietro a questi portici, che servivano per raccogliere gli attrezzi di lavoro, oppure per
0: i vari prodotti,
1: i vari
0: della
1: prodotti
0: terra,
1: della campagna, in modo sicuro, diciamo così. E però Palladio ha sempre cura di mantenere questi ambienti di lavoro sufficientemente distaccati dalla casa, diciamo così, dalla palazzina principale, ma, come dicevo prima, sufficientemente anche vicini, in modo tale che tutta la gestione del fondo possa essere sorvegliata dal titolare, diciamo così, dell'insediamento.
0: Certo. E diventa un corpo unico, insomma, corpo centrale, barchesse laterali. Questo è un po' lo schema che troviamo, eccetera. Però architetto, lui ha anche altre, deve rispondere ad altre esigenze. Andiamo alla rotonda di Vicenza, che non è un'azienda agricola, ma è una villa di rappresentanza, no? Poi c'è stato un grande prelato, insomma, che ha detto: fammi questa villa. Ecco, questa qui è una villa prettamente di rappresentanza.
1: Questa sì, questo è tutto un altro mondo, infatti.
0: Esatto.
1: E tra l'altro è anche l'ultima villa che Palladio progetta e che si è poi portata a compimento. Ce ne sono altre contemporaneamente, come ad esempio la villa Sorego, Santo Spirito del Monte, che però non è portata, non è completa, diciamo così, ve ne è solo una parte. Poi Palladio alcuni anni più tardi avvia anche una villa a Molina di Malo per il setto da porto, ma vengono sostanzialmente gettate le fondazioni solamente di alcune grandi colonne e basta. E quindi di fatto la rotonda è l'ultima delle ville di Palladio in termini di progettazione, che ci è stata portata poi anche a compimento. Ed è però curiosamente registrata da Palladio non tanto come villa, noi oggi andiamo a visitarla e la definiamo la villa alla rotonda, no? Però lui nel suo trattato la presenta come palazzo, un palazzo suburbano, perché in effetti si trova a pochi chilometri fuori Vicenza. e soprattutto a distinguerla dalle altre ville è proprio la funzione. E lei giustamente diceva prima che non è mai stata un'azienda agricola, o almeno negli intendimenti di Palladio, perché poi di fatto diventerà sì un'azienda agricola, ma quando la villa verrà comperata alla fine del 500 e del 1591 dalla famiglia Capra.
0: Sì.
1: Tanto è vero che la villa si chiama Villa Almerico Capra e la famiglia Capra ne tiene la proprietà per lungo tempo.
0: Certo.
1: Però Paolo Almerico, questo ricco prelato che lavora
0: nella capitale,
1: nella pontificia, quindi lavora proprio a Roma, poi
0: sì.
1: tornerà nella sua terra, da primo Venezia, poi di fatto a Vicenza, che era la sua città, vende, come dicono le fonti, un palazzetto urbano che possedeva, con ciò che ne ricava, acquista un nuovo fondo in un monticello che si trova nella zona di Campedello, ed è il monticello dove Palladio si immagina una villa che deve sostanzialmente dominare
0: sì.
1: il paesaggio circostante, la villa che veramente dialoga con la natura circostante. La cosa più affascinante di questo edificio è proprio forse questa, la capacità di dialogo, no? con il territorio che sta attorno, perché quando noi arriviamo alla rotonda ci troviamo di fronte a questa architettura magniloquente, potremmo definirla
0: monumentale,
1: monumentale proprio,
0: sì,
1: con
0: sì.
1: l'elemento del pronao esattilo,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: fatto di 6 colonne ioniche, che viene ripetuto 4 volte, cioè ogni facciata ha lo stesso identico
0: sì.
1: modulo architettonico, al
0: sì.
1: punto tale che quando il visitatore arriva si domanda: ma quale sarà l'ingresso principale della
0: sì,
1: villa?
0: Sì, sì,
1: in
0: sì.
1: effetti Palladio lavora in questi termini, vuole eliminare l'idea dell'ingresso principale, perché ogni facciata è uguale alla successiva, anche se poi di fatto la facciata che guarda verso il cancello di ingresso è quella che oggi è diventata, per evidenti ragioni, l'ingresso principale della villa. Però di fatto ci sono queste 4 facciate identiche, e allora quando si arriva alla villa è imponente. Queste facciate hanno di fronte ciascuna una scalinata che è molto appariscente, però al tempo stesso è una scalinata non così comoda da percorrere, perché è piuttosto ripida, e la cosa non è casuale, perché nel momento in cui noi saliamo quelle scalinate di accesso e raggiungiamo le colonne del pronao, basta che noi facciamo altri 5-6 passi verso l'ingresso e ancora prima di entrare nella villa, se noi ci voltiamo, e quella scala che abbiamo appena percorsa non la vediamo già più, perché è come se la villa si fosse improvvisamente distaccata da quella collinetta e stesse fluttuando sulla collina, quasi intraprendendo un movimento ascensionale, un movimento verso l'alto, e chiaramente una sorta di casa tempio pensata per un ricco prelato,
0: sì.
1: e quindi questo dialogo che da prima sembra un dialogo con la natura, con la campagna, e poi invece un dialogo con il cielo, ecco, è qualcosa di assolutamente incredibile.
0: Certo, quindi questo anche la motivazione di contemplazione per chi doveva abitarci e quindi aveva bisogno, insomma, di innalzarsi verso il cielo. Allora, architetto, il nostro Andrea scrive anche, c'è un testamento, lo possiamo definire così, no? Il trattato intitolato I 4 libri dell'architettura, che lei ha già accennato, ed è stata un'intuizione forte, importante, perché lì abbiamo il mondo descritto delle ville dai materiali, dalle misure, dalle caratteristiche. Ecco, che intuizione è stata, architetto?
1: Come lei l'ha definito, una sorta di testamento, credo sia il modo migliore per parlare appunto dei 4 libri dell'architettura, che è questo trattato al quale Palladio inizia a lavorare intorno alla metà degli anni 50. Ci sono, diciamo così, le bozze preparatorie, ecco,
0: sì.
1: dei 4 libri che sono custodite al Museo Correr, che certificano in qualche modo che l'inizio della progettazione di questo trattato avvenga per l'appunto intorno alla metà degli anni 50. La cosa interessante è che Palladio sente che quel trattato può essere uno strumento di promozione del suo lavoro in qualche modo. Allora è evidente che per rendersi credibile lui inizia quel trattato mentendo chiaramente a fin di bene. E lui inizia quel trattato con parole che sono come dire significative, perché lui dice, lui scrive: da naturale inclinazione in cui dato mi diedi nei primi anni allo studio dell'architettura e mi presi per maestro Vitruvio. Sto parafrasando, vado a memoria, però il senso è questo. Quindi lui dice: fin da subito io ho iniziato a studiare l'architettura. Come sappiamo non è vero, perché il padre, con un'intuizione geniale peraltro, lo avvia allo studio della lavorazione della pietra, cioè fare i tagliapietre, la piccina, perché la città di Padova all'inizio del Cinquecento, quando scoppia la guerra di Cambrai, era stata pesantemente bombardata. Il Palladio che era nato lì, è chiaro che poi secondo il disegno del padre avrebbe potuto lavorare nella sua città riparando quei danni che gli edifici avevano subito. E quindi Palladio, tornando al trattato, dice: io ho iniziato fin da subito a studiare l'architettura, e invece poi ci arriva gradualmente. E poi dice: il mio maestro era Vitruvio. Peccato che però per approcciare Vitruvio bisognava leggerlo inizialmente in latino, e non era cosa facile, e c'era bisogno di qualcuno che glielo spiegasse, che glielo traducesse. Poi in qualche modo la figura di Trissino, che abbiamo ricordato prima, è una figura di transizione importante. Ecco, Palladio però nel suo trattato cerca di fare due cose: da prima mostrare la sua reale competenza e la sua conoscenza dell'architettura del mondo antico. E allora ci sono pagine e pagine nelle quali Palladio illustra le architetture dell'antica Roma che lui ha potuto vedere, studiare e, come dicevo prima, toccare con mano, misurare in modo tale da riprodurle con dei disegni. E poi però lui intuisce anche l'altra grande possibilità di un libro, di un trattato, che è quella di promuovere, di divulgare, di far conoscere, di far vedere le sue opere. Chiaramente Palladio può sfruttare la tecnica dell'incisione, che nel Cinquecento ha degli sviluppi notevoli, e la tecnica dell'incisione peraltro viene ad affermarsi in modo particolare a Venezia, che è una delle grandi capitali nel campo dell'editoria. E a questo punto di vista allora noi ci accorgiamo di un Palladio che mette insieme queste tecniche e mostra loro i suoi edifici, solo che anche qui lo fa in maniera astuta e in qualche modo mentendo, perché Palladio nei quattro libri dell'architettura non mostra né i progetti originali, come poi sono stati pensati per magari diversi anni prima per i suoi diversi committenti, ne mostra l'edificio come è stato poi eseguito, magari in modo diverso rispetto al primissimo progetto. Palladio fa un'operazione in più, cioè fa una sorta di revisione a posteriori per idealizzare l'edificio in modo tale da promuoverlo a beneficio dei lettori che verranno anche in futuro. In qualche modo idealizza, e questo è proprio per cercare di promuovere un'architettura che fosse quanto più pura. E questo è un aspetto non secondario, perché quando noi osserviamo le architetture di Palladio che abbiamo a Vicenza, quindi, o nel Veneto, quindi le opere che lui progetta, hanno anche delle irregolarità, evidentemente per come dire, adattarsi al sito che le accoglie, o anche per adattarsi alle preesistenze su cui Palladio costruisce. Ma quando noi invece andiamo a osservare le architetture di stile palladiano che si sviluppano negli altri paesi d'Europa o anche in America, pensiamo nel Settecento, ci accorgiamo che questi si ispirano ai progetti e alla purezza che vengono visti nei quattro libri di architettura, perché all'epoca era molto più facile per un architetto avere per le mani una copia di quattro libri di architettura, che è un trattato che ha una fortuna editoriale clamorosa e che viaggia, viaggia moltissimo e quindi entra nelle mani di molti imprenditori di architettura, di molti, sì, architetti, sì, sì. Era molto

0: usare questo termine importante per far conoscere le sue opere. E poi vediamo anche la Repubblica di Venezia, perché è diventato proto, quindi ha fatto opere importanti e riconosciuto anche dalle autorità del Senato veneziano. Ricordiamo poi Villa Poiana, Poiana Maggiore, poi la Villa Caldogno, molto bella, poi ancora Teatro Olimpico. Insomma, abbiamo tante opere. Che cosa consigliamo ai nostri ascoltatori? Di vederle, di visitarle, architetto?
1: Non si può non chiudere, diciamo così, un percorso palladiano, se qualche ascoltatore avesse voglia di andare a vedere o a rivedere alcune sue opere. Non si può non chiudere, dicevo, un percorso palladiano senza fare visita al Teatro Olimpico, a mio avviso.
0: Sì.
1: È l'ultimissima opera che lui progetta, forse insieme alla cappella privata della Villa Barbaro a Maserre,
0: sì,
1: che è del 1580, è lo stesso anno di costruzione anche del Teatro Olimpico, anche se probabilmente Palladio lo progetta già nel dicembre del 1579, quando di fatto viene convocato dall'Accademia Olimpica di Vicenza, di cui lui stesso era tra, non solo faceva parte, ma era stato addirittura uno dei 21 soci fondatori nel lontano ormai 1555. L'Accademia quindi ha un grande architetto per le mani, lo chiama e chiede a Palladio di costruire un teatro che inizialmente nell'idea stessa dell'Accademia doveva essere un teatro provvisorio, che doveva essere utilizzato nel febbraio del 1580 con una pastorale in occasione del carnevale. E quindi si chiama Palladio anche perché Palladio a Vicenza, ma non solo a Vicenza, anche a Venezia, aveva già costruito dei teatri all'antica, e quindi era effettivamente la persona più adatta per un progetto di questa natura. Palladio consegna il progetto con due diverse soluzioni, se ne conserva un foglio che è custodito al Royal Institute of British Architects di Londra, e Palladio consegna questo disegno, questo progetto con una doppia idea, diciamo così, all'Accademia. I lavori cominciano, ma in realtà Palladio muore poco più tardi, nell'estate di quello stesso 1580.
0: Sì.
1: Lei dirà: ma il teatro non doveva essere pronto nel febbraio? Sì, però in realtà l'Accademia cambia idea quasi subito e decide di costruire un teatro destinato a rimanere, anche perché la sede dove quel teatro venne costruito, delle antiche prigioni della città, era stata ceduta dalla città all'Accademia Olimpica per il tempo di 10 anni. Poi viene realizzata lì dentro un'opera meravigliosa, forse, come è stato detto da alcuni, il canto del cigno di Palladio, che realizza questo sogno di riportare in vita il teatro antico. In effetti è il teatro coperto più antico d'Europa, quello che viene realizzato a Vicenza. Le scenografie verranno poi completate da Vincenzo Scamozzi, che è un grande esperto
0: la prospettiva
1: di prospettiva, e quindi viene creata una macchina scenografica meravigliosa, che racconta veramente di cosa è stata l'architettura rinascimentale nella Repubblica di Venezia, a Vicenza nella fattispecie, con questi due grandi protagonisti, Palladio e Scamozzi. E quindi questa è veramente un'opera che non si può non vedere, a mio avviso.
0: Certo. E quindi, insomma, ecco, cogliamo questo suggerimento, perché per rendersi conto bisogna vedere queste opere, ecco, essere lì fisicamente. Quindi, architetto, abbiamo un genio dell'architettura, come dicevamo, come lei brillantemente ce l'ha illustrato, e quindi che si merita quello che è successo in giro per il mondo, da ultimo queste mostre che ci hanno un po' sorpreso, ma insomma credo che siano meritate, perché parliamo di un grande paese che ha preso in considerazione l'architettura del nostro Andrea. Architetto, torniamo anche, perché appunto noi ci siamo sentiti per il suo libro, che lo ricordiamo, Immagine del potere a Venezia, l'abbiamo descritto precedentemente qualche settimana fa molto dettagliatamente, Architettura e politica nell'età del Rinascimento, che consigliamo, che penso vada bene questo libro, no, architetto Luca?
1: Questo libro ha proprio un capitolo che è interamente dedicato

0: legato alla figura di Palladio.
1: Bene.
0: E soprattutto Palladio a Venezia, ma non solo, anche il Palladio nella terraferma, come abbiamo ricordato sì. prima, e cerca di inserire allora la figura di Palladio nel contesto veneziano di certo. quel tempo.
1: Certo, quindi insomma ecco.
0: E poi, come diceva lei, è anche un contesto, non solo la figura di Palladio, ma anche un contesto di cui si è sentita l'esigenza, no, di parlare. Lei ricordava questa importantissima mostra in Cina che ha esportato il nome di Palladio in una terra che lo conosceva magari molto meno rispetto ad altri angoli del pianeta. E Palladio veramente è un nome forte nell'architettura mondiale, mi sento di dire, perché io penso ovviamente, no, ad alcuni architetti, ma anche intenditori statunitensi che veramente possono toccare con mano nelle loro città edifici che si ispirano all'architettura palladiana. Nel Settecento Thomas Jefferson, quello che poi sarà diventato sì. il terzo presidente degli Stati Uniti d'America, lui diceva che per lui Palladio era my master, il mio maestro, e i quattro libri dell'architettura di cui lui possedeva una copia originale del 1570 erano my Bible, la mia Bibbia. Tanto sì, è vero che poi il trattato palladiano è stato tradotto ovviamente anche in inglese, certo. sono state rifatte le incisioni, insomma, il nome di Palladio veramente ha viaggiato in tutto il mondo e lo ha fatto grazie prevalentemente al trattato, come ricordavamo prima.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Questa mostra in Cina stupisce, ma non troppo, se ci pensiamo, perché è un nome importantissimo quello di Palladio,
1: certo.
0: che molto spesso noi associamo ad un contesto ristretto, locale, Vicenza, la Repubblica di Venezia, la terraferma, ma in realtà ha saputo ispirare l'architettura di mezzo mondo, mi sento
1: sì.
0: di dire. So.
1: Certo, quindi un talento universale, un talento che ha colpito i grandi della terra dell'epoca e non solo, perché insomma questa mostra ha un significato particolare. Sarebbe da andarla a vedere, cosa dice architetto?
0: Sarebbe bello, sì. È un po' fuori mano, ma
1: sarebbe da fare un salto in Cina. Vabbè, insomma, dai, mettiamola così, siamo solo contenti, orgogliosi di questa mostra. La seguiremo anche perché le notizie, almeno insomma, per il momento non sono moltissime, ma andremo a vedere appunto come è stato rappresentato il nostro genio dell'architettura, come ha giustamente definito, e ne siamo veramente felici. E noi siamo veramente contenti e felici di questo viaggio nelle architetture, nelle ville, nelle dimore, nei palazzi, alla rotonda di Vicenza, bellissima, veramente un monumentale, che lei ci ha fatto, architetto. Veramente, siamo veramente felici.
0: Mi fa piacere e sono felice io di aver potuto condividere con voi questo viaggio tra le architetture di Palladio
1: sì.
0: e in qualche modo quel tessuto connettivo che è la sua terra, perché senza il tessuto connettivo nemmeno questi grandi capolavori potrebbero nascere.
1: Certo,
0: ecco, per
1: certo.
0: cui grazie a voi per questa
1: Bene.
0: Possibilità, per questa condivisione.
1: Certo, ci sentiremo ancora, architetto, per un altro architetto e quindi lo conosceremo.
0: Con molto piacere.
1: Lo conosceremo
0: con
1: meglio
0: piacere.
1: Come abbiamo fatto oggi. Grazie al nostro ospite, ricordo il nostro ospite Luca Trevisan, vicentino, il suo libro, ecco, mi chiedete il titolo, io lo ripeto, Immagine del potere a Venezia, architettura e politica nell'età del Rinascimento, un libro che ha un grande successo. Bene, grazie architetto.
0: Grazie, e a presto.
1: Certo.
0: Un caro saluto anche agli ascoltatori.
1: Grazie, grazie architetto, buon pomeriggio, grazie, grazie. Bene, bellissima penso questa descrizione, questa narrazione, ecco, quindi veramente, e consiglio anche il libro, consiglio. Però adesso noi andiamo veloci a teatro qui a Padova, Lodio Cornaro, perché appunto ci aspetta Simone Tofanin che ci racconta lo spettacolo di questa sera. Eccoci.

0: Allora, Simone, salutiamo il nostro Simone Tofanin. Simone, ci sei?
1: Sì, ci sono, grazie. Ciao Marisa e ciao a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Eccoci qua, noi appunto abbiamo il piacere di sentire ancora Simone Tofanin. Perché? Perché questa sera c'è una grande rappresentazione all'Odeo Cornaro. Che cosa ci aspetta, Simone?
1: Ma guarda, diciamo che vi aspetta una... uno spettacolo surzante che non è proprio, non è nulla di cui lui ha scritto, ma è tutto quello che ha scritto condensato in una specie di spettacolo che vuole essere anche un po' una lezione, senza nulla togliere per carità al modo così informale di vederci e di incontrarci, per spiegare meglio questo grande artista padovano che paradossalmente più conosciuto fuori dalla regione italiana e fuori dall'Italia, sì, che nel Veneto, ecco.
0: Mm-hmm. Allora, Roerso Mondo.
1: È Roerso Mondo di Ruzzante, sì, esattamente. Sì. Proprio perché è lo stesso Ruzzante a dire che è Roerso Mondo. Parte un po' dal suo snaturale, da questa concezione che Ruzzante mette dentro e mette proprio nella bocca di tantissimi suoi personaggi. Quando le cose vanno male è perché si è andati fuori dagli osnaturaglie, come dice Ruzzante, perché dice che è snaturaglie è la cosa più bella che scippia, e perciò ognuno deve andare direttamente e snaturalmente. Scusa se ho già iniziato a dire qualcosina dello spettacolo. Cioè, per Ruzzante la naturalezza, la naturalità, ecco, è anche uno stile di vita. Prendendo spunto dalla campagna, lui addirittura ci gioca, parla della lingua. Infatti Ruzzante era un cultore del plurilinguismo all'interno della concezione della lingua che si sviluppava nel 1500, cioè diceva che non bisognava abbandonare le proprie radici dialettali, ma anzi bisognava andarne fieri, certo, ognuno per carità della propria radice, e vedeva quindi l'italiano come collettore di tutti questi diversi accenti e diversi modi di vivere la vita, ma non assolutamente non concepiva il fatto che bisognasse prendere l'italiano e dimenticare le proprie radici, certo, radici anche inteso da un punto di vista linguistico e quindi anche culturali. Ecco perché allora lui parte proprio da questo snaturale. Cioè, non è naturale che uno che è cresciuto in una terra poi dimentichi le proprie origini, ma Ruzzante poi, e quindi ecco, tutto quello che viene fatto in questo modo, che va fuori dallo snaturale, per Ruzzante è il Roerso Mondo, cioè il mondo alla rovescia.
0: Direi che siamo in linea anche oggi, non dimenticare le nostre radici, non dimenticare la nostra lingua, non dimenticare.
1: Ma soprattutto, ma guarda, poi una cosa molto importante di Ruzzante, la diceva 500 anni fa ed è valida anche oggi. Ruzzante non dice di incaponirsi su una cosa, dice che noi possiamo essere tante cose, possiamo aumentare la nostra conoscenza senza però dimenticare quella di base. In un altro passo Ruzzante dice: ma siccome a sé che va pal mondo è bisogna cambiare lingua, avedò un consiglio: non cambiai la vostra pa un'altra, ma zontegne una par de sora, e così avrei due lingue anziché una.
0: Chiarissimo, chiarissimo e attualissimo, ecco, quindi l'uno e anche l'altro, ecco.
1: Esatto, potremmo dire che in qualche modo, se mi permetti, ante litteram, Ruzzante era glocal, cioè pensava, partiva dal territorio locale per avere un respiro globale, ma non per niente anche nelle sue opere lui mischia il dialetto veneto con il quello lombardo, con quello bergamasco, anche con quello fiorentinesco moscheto.
0: Certo, e quindi è anche facile capirlo, perché volte ma non si capisce, ma non sappiamo.
1: Non si capisce Ruzzante, venite a sentire Roerso Mondo di Ruzzante e lo capirete meglio. Certo. E questa è una promessa che io vi faccio, che andremo oltre le barriere linguistiche per apprezzare appieno Ruzzante. perché d'altronde tutto si può fare, ma ci sono delle espressioni, delle cose che Ruzzante si è inventato, ha creato, che sono delle, per esempio da noi c'è questa espressione nel dialetto veneto corrente, attento che te magni risi in testa,
0: sì.
1: È veramente difficile da tradurre in italiano, cioè sì, lo fai, ma con una perifrasi molto più grande. Ecco, mi piace sempre portare questo esempio. Ruzzante non dice di una persona che è pigra, dice che è talmente ferma che per fargli fare qualcosa bisogna tenerti spontigno, come che se fa col pensa in fartura,
0: sì.
1: Bisogna tenerti sempre punzecchiato con la forbice, con la forchetta, come si fa con il pesce quando lo si frigge, stando attenti che non si frigga troppo.
0: Certo, bene. Allora questa sera, ore 21, tutti all'Odeo Cornaro, a casa di Alvise, in scena appunto abbiamo il nostro Simone Tofanin che ci porta nel mondo di Ruzzante. Non c'è difficoltà di comprensione, non c'è nessuna difficoltà, è tutto chiaro, è tutto piacevole, perché sono sicura.
1: Grazie. Poi permettimi, lo replichiamo sì. Anche il 23 luglio e il 17 agosto.
0: Ah, benissimo, 23 luglio e 17 agosto, perfetto. Allora, buona serata al nostro grande Simone Tofanin, interprete, attore, regista, tante cose che fa. Grazie Simone, perché fai vivere la nostra cultura veneta e padovana in particolare.
1: Grazie Marisa, sempre troppo gentile, e un caro saluto ai tuoi radioascoltatori. Grazie.
0: Bene, grazie Simone Tofanin, alla prossima Simone, grazie.
1: Grazie Marisa, grazie. Ciao.
0: Bene, siamo arrivati proprio alla pubblicità, che diamo spazio ovviamente, obbligatoriamente, però ecco, siamo vicino alla Basilica del Santo, di Sant'Antonio, ecco, giusto perché andiamo a localizzare anche l'Odeo Cornaro, anche qui un grande teatro che non è così sufficientemente conosciuto, però questa sera ore 21, ripeto, appunto ci sarà il nostro grandissimo Simone Tofanin con Ruzzante, Angelo Beolco, eccolo qua. E ritorniamo in diretta, perché adesso andiamo al Redentore, ecco qui, appuntamento annuale, appuntamento, una grande tradizione molto sentita per il valore storico, ma anche direi per il valore così di festa, di mondanità, di felicità, di svago, di spettacolarità, ecco, c'è tutto nel Redentore, proprio una festa che raggruppa tutti gli elementi del passato e del presente, e quindi noi lo ricordiamo ogni anno, ci mancherebbe, ma soprattutto il nostro attenzione, il nostro focus, ecco, l'origine di questa ricorrenza, perché è un'origine veramente tragica. Andiamo al 1575, seconda o anche di più ondata della peste che ha coinvolto Venezia e il Veneto, ma anche altre città, e che ha portato un flagello di circa 50.000 persone vittime, e anche tra i quali un grande pittore, almeno così ci dicono le notizie, che è stato Tiziano Vecellio, raggiunta già una certa età, però insomma è stato colpito anche lui da questa ondata di malattia. E allora noi adesso vediamo appunto di ripercorrere questo periodo con il nostro ospite, è il professore Marco Zanetto, che conosciamo, storico, autore di molti libri interessantissimi che vi consiglio, e come ci racconta lui la storia di Venezia, ecco, con una semplicità e con un approfondimento scientificamente, perché è un grande studioso, grande esperto della materia, veneziano doc ovviamente, quindi c'è tutto l'amore e la passione per la storia della propria città e della propria regione, e quindi adesso vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo alla festa del Redentore, una tradizione che ogni anno ne parliamo, molto importante sia dal lato storico ma anche dal lato attuale, perché è di una spettacolarità straordinaria. Allora vediamo questa ricorrenza con il professore Marco Zanetto, storico, autore di molti libri, che salutiamo con immenso piacere. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i gentili ascoltatori. So che ci sono molte persone che ci ascoltano, amiche, amici, e mi fa molto piacere. Bene. Perché è un modo per tenere dei bei contatti fra le persone.
0: Certo. Bene, professore, allora siamo alla vigilia di un grande evento, una grande tradizione, che appunto ricordiamo il Redentore. A noi interessa il lato storico, poi veniamo anche a quella che è la bellezza, la festa vera e propria, insomma, particolare di Venezia. Andiamo alla storia, professore. Redentore, perché partiamo da lontano, 1575 mi pare.
1: Sì, beh, io parto ancora da più lontano perché sì, così mi diverto di più.
0: Bene, bene.
1: Sì. Dunque, allora, la Basilica del Redentore, basilica nel senso che è un edificio sacro voluto dallo Stato e pagato dai provveditori al SAL del Senato. Questo è naturalmente molto importante ricordarselo. E come sappiamo bene sorge sulla Giudecca. Sì. La Giudecca è un'isola molto allungata, leggermente a sud-ovest di Piazza San Marco, per capirci, che a quel tempo, all'inizio del Medioevo, veniva chiamata Spina Longa, a partire dal VII-VIII secolo d.C. Perché? Perché aveva proprio la forma di una lunga spina ed era frazionata in tantissime barene e in scanni separati da rivoli, i famosi ghebi della laguna veneziana. Era un terreno quindi non particolarmente adatto all'edificazione. E allora nel corso del IX secolo, a partire dall'870 in poi, il doge del periodo, Orso I Partecipazio, assieme a famiglie importanti dell'epoca, i Barbolani, i Flabianici, i Coloprini e altri ancora, decide di bonificare questa zona. Bonifica una parte del sestiere di Dorsoduro, quello della Chiesa della Salute, e bonifica anche buona parte di quella che adesso viene definita l'isola della Giudecca. Ecco, in genere si può pensare che il nome Giudecca possa anche derivare da qualche componente giudaica, da qualche componente ebraica situata nell'isola, ma in realtà non ci sono documenti che lo attestano. Più probabilmente deriva dal vocabolo giudegai, vale a dire che erano persone che nei primi secoli dell'esperienza rivoltina avevano commesso dei reati, erano stati giudicati ed erano stati allontanati, sia pure per un breve periodo e a breve distanza, erano stati allontanati dal centro rivoltino proprio in quest'isola, a causa proprio dei loro errori commessi nella società.
0: Ok.
1: Allora, lo Stato veneziano già dal 1560 voleva lasciare ad Andrea della Gondola di Pietro, detto Palladio, voleva lasciare il nulla osta perché fosse il proto della fabbrica di una nuova basilica che si voleva costruire proprio nell'isola della Giudecca. E questo è un particolare interessante perché al momento di aggiudicarsi il contratto vincitore c'erano state delle liti e delle incertezze in seno al Senato, nel senso che c'erano due grandi personaggi dell'epoca che lottavano per far prevalere la loro idea di erezione e il luogo in cui edificare la nuova basilica, che poi, come sappiamo, a causa della pestilenza, dal 1575 al 1577 sarà consacrata stabilmente al Redentore in omaggio al termine della pestilenza stessa. E dunque questi due grandi personaggi sono due figure eminenti del Senato. Uno è Paolo Tiepolo, che avrebbe voluto una chiesa, una basilica a pianta circolare vicina alla piazza di San Marco e retta, amministrata da dei gesuiti. A lui si contrappone Leonardo Donà, che non a caso sarà il grande doge dell'interdetto. Leonardo Donà invece desiderava per l'appunto una basilica da edificarsi nella Giudecca e che fosse affidata a Palladio, che doveva creare una basilica dalla tipica pianta rettangolare, e vedremo poi quali saranno le caratteristiche di questa basilica. Dobbiamo ricordarci che in quel periodo, oltre alla pestilenza, c'era una grande difficoltà da parte di Venezia nel rapportarsi con la Santa Sede romana, perché era successo che dopo la sconfitta di Agnadello il Senato veneziano, che nominava il Patriarca di Venezia, il Patriarca di Aquileia e l'Arcivescovo di Candia, non poteva più nominare nessun vescovo né della terraferma né del dominio d'Amar. Questa era una grave amputazione per la Chiesa nazionale veneta, rafforzata poi da un breve papale del 1556 che obbligava tutta la Chiesa nazionale veneta a seguire il rito canonico romano e lasciava il rito canonico gradense nella sola cappella di San Marco, la cappella del Doge, che adesso è la basilica, come ben sappiamo.
0: Sì.
1: Dunque si trattava anche, secondo Leonardo Donà, più combattivo di Paolo Tiepolo, si trattava sia di rinverdire le tradizioni della chiesa locale tramite questa basilica, poi interverrà anche la questione della pestilenza, e nello stesso tempo rinverdire un'altra grande tradizione urbanistica e sociale veneziana, vale a dire creare una città dalla bellezza diffusa, non concentrare un'altra basilica, un'altra straordinaria opera d'arte in un territorio già sovraffollato di arte, come vicino a Piazza San Marco e come desiderava Paolo Tiepolo, invece diluire la bellezza in tutte le zone abitate di Venezia e quindi anche alla Giudecca. Ecco che dunque i due savi a ornare la città si fanno forti di questa idea di Leonardo Donà e riescono a far vincere questa idea nella lotta che vedeva contrapposto appunto Donà a Tiepolo per quel tipo di erezione della basilica. Poi c'è stata un'altra vittoria importante di Donà, perché si era deciso che la basilica fosse affidata nel presente e nel futuro ai cappuccini e non ai gesuiti, come avrebbe desiderato Paolo Tiepolo. Ecco, questa è una delle tante risposte che la Chiesa nazionale veneta dà alla Santa Sede romana. Naturalmente sappiamo benissimo che siamo nell'epoca della prosperità della riforma protestante, e dunque la sede papale trova proprio nei gesuiti la sua punta di diamante, diciamo così, per contrastare le teorie dei protestanti e per confinare i protestanti al di là delle Alpi, come poi si riuscirà a realizzare. E poi naturalmente c'è un altro problema di quantità, nel senso che il Senato si era accorto che i confessori privati gesuiti di autorità molto altolocate, influenti a Venezia, erano in numero assai maggiore rispetto agli altri ordini. Ecco, già questo rappresenta un problema per la tradizione politica e religiosa veneziana. Perché? Perché ci si basa sul criterio dell'equilibrio, ci si basa sul criterio dell'equità, ci si basa del criterio di non esagerare mai nei numeri, neppure quando si tratta di scelte molto personali come la scelta di un confessore privato. Ecco che questo numero, che comincia a essere straripante di gesuiti quali confessori privati, diventa esso stesso un problema per la Repubblica, e si riuscirà a rimediare a questo problema per l'appunto consigliando molto caldamente le grandi autorità veneziane, anche i senatori, i membri del Consiglio dei Dieci, del Maggior Consiglio, li si consiglierà a scegliere altri ordini in qualità di confessori privati. Ecco, questo è un po' lo sfondo in cui si dibatte la questione della creazione della Chiesa del Redentore.
0: Certo, quindi...
1: Allora, la prima pietra, in omaggio al termine della pestilenza, viene posta il 3 maggio 1577 e, come ho detto, vince il progetto di Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio. La prima pietra viene posta insieme dal doge Alvise Mocenigo e dal patriarca Giovanni Trevisan. Il patriarca Giovanni Trevisan è stata una delle più grandi figure della Chiesa Nazionale Veneta, non a caso. E proprio col doge Alvise Mocenigo, la famosa moneta veneziana, il Ducato d'Oro, cambia nome e diventa comunemente, popolarmente, il famosissimo Zecchino d'Oro. Prima del doge Alvise Mocenigo, per l'appunto, questa moneta d'oro si chiamava Ducato. Ecco, l'elemento fondamentale è costituito naturalmente dal marmo d'Istria e dalla pietra d'Istria, e ci sono da ricordare vari elementi, come ad esempio l'intercolumnio che decora il grande portale, l'ordine corinzio delle colonne interne e tutta una serie di architetture originali che rendono onore alla grande creatura di Palladio, che già nel 1560 era stato eletto proto di fabbrica dai due savi a ornare la città. Ecco, questa basilica è un'opera particolarmente insolita per l'architettura veneziana e complessa, sia dal punto di vista tipologico che dal punto di vista volumetrico. Infatti Palladio cerca di creare questa basilica dotata di una particolare forza centrifuga che esalti gli spazi e che si esalti anche nella grande cupola centrale. Ecco perché il coro viene isolato, ecco perché la chiesa ha una pianta a croce latina, vale a dire con la stipes molto più lunga rispetto al patibulum. Ecco perché il presbiterio ha le colonne isolate rispetto al corpo degli altri luoghi e il coro si libera da tutte le infrastrutture vicine e viene posto come isolato rispetto al resto del contesto della chiesa. Questo per l'appunto dà un'idea di tutta una serie di elementi che si isolano fra di loro e contribuiscono a dare un senso di grande spaziosità e anche di scelta molto oculata dei vari ambienti. Nel 1594 viene completato l'altare maggiore ad opera di Girolamo Campagna, che aveva vinto a sua volta un concorso. Sappiamo che Girolamo Campagna è uno dei più grandi artisti del finale del Cinquecento veneziano. Come ho detto, la facciata in pietra d'Istria viene completata più tardi, a partire dai primi anni del Seicento, dal 1607 al 1611. E anche il piccolo campanile viene completato più tardi, è opera di Giovanni Scalfarotto, completato soltanto nel 1726.
0: Quindi una costruzione...
1: Ecco, c'è da dire che Palladio è un personaggio di straordinaria importanza, come sappiamo, nell'ambito non solo artistico veneziano e veneto. Perché? Perché era il favorito di Daniele Barbaro, un grandissimo umanista che è stato anche patriarca di Aquileia, sì, e ha avuto un ruolo molto importante nel fondare l'Accademia della Fama, che è stata assai importante a Venezia a partire dalla fine degli anni 50 del Cinquecento, è proprio il periodo pre-peste, come sappiamo bene. Poi era anche amico anche di Niccolò Zen, che era un grandissimo ingegnere tecnico che ha contribuito a tenere in massima efficienza l'arsenale. Ricordiamoci naturalmente che nel 1571, il 7 ottobre, c'è stata la straordinaria vittoria di Lepanto, dovuta proprio alla superiorità della marineria veneziana e delle sue galeazze. E Palladio diventa un frequentatore anche dei tanti circoli culturali veneziani, i circoli delle famiglie che costituivano la crema dell'aristocrazia del periodo, ad esempio i Corner, ad esempio i Foscari, ad esempio i Mocenigo, i Pisani, i Badoer e i Barbaro.
0: Tutti nomi importanti, allora, famiglie prestigiose, le più importanti.
1: Sì, sì, molto importanti, sì, sì. E quindi Palladio, convinto anche da questi eminenti personaggi, sceglie per la sua chiesa, come sappiamo benissimo, ma ricordo anche questo, è una chiesa che apparentemente ha una tipologia classica con il frontone, tipologia classica di stampo greco-romano, e la facciata, come sappiamo, assume praticamente la funzione di un frontone classico. La scalinata, costruita subito dopo, è molto larga e, se la misuriamo, troviamo che è larga tanto quanto il diametro della cupola, proprio per favorire questo senso della visione complessiva. Ed il podio stesso, come sappiamo, viene ripreso da un'idea architettonica di Vitruvio Pollione, che è stato un grande architetto del primo secolo d.C. e quindi un architetto che si rifà alle più tipiche tipologie dell'architettura augustea. Gli scalini dell'entrata sono 15, importante ricordarselo, perché secondo la vecchia tradizione cattolica è lo stesso numero degli scalini del Tempio di Gerusalemme. Le 7 statue che ornano il frontone sono state aggiunte in epoca leggermente più tarda e il grande scultore è stato Jules Lecour, che fra l'altro, come sappiamo, è stato lo stesso scultore che ha eseguito molte delle statue esterne che ancora oggi possiamo ammirare alla Basilica della Salute. E queste statue rappresentano San Marco, San Lorenzo Giustinian, San Francesco, Sant'Antonio da Padova e la fede che viene raffigurata proprio sulla sommità centrale. Naturalmente la pianta è longitudinale, con la prevalenza della stipes sul patibulum, e fondamentale è la centralità del presbiterio, per cui Palladio organizza tutto in 3 fondamentali cellule spaziali. La prima la navata, la seconda lo spaziosissimo presbiterio e terzo il coro di forma rettangolare, che costituisce un ambiente luminoso ma al tempo stesso separato sia dalla navata sia dal presbiterio. Poi, quanto alle pitture, come sappiamo, ci sono opere eccellenti di pittori del manierismo come Francesco Bassano e anche di Domenico Tintoretto. con le loro straordinarie abitudini artistiche di affollare le tele con grandi personaggi e di abbondare nell'utilizzo dei chiaroscuri, che come sappiamo sono stati dei punti di forza del barocco veneziano, a cominciare da uno dei suoi iniziatori, naturalmente il grandissimo Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, il padre di Domenico Tintoretto. Ecco, anche la scelta del candido marmo dei rilievi e del bronzo delle statue interne aggiungono la suggestione di due colori contrastanti, il colore chiaro ed il colore più scuro, e tutto ciò crea un gioco di luci per il fedele che entra, un gioco di luci di grande suggestione. E giustamente bisogna notare che il protagonista assoluto è naturalmente il Redentore, la basilica a cui è dedicata tutta la sua storia, e per questo i pittori rivolgono il loro estro e anche la loro capacità di disegnare cieli che sono aperti verso l'alto, verso la sommità della cupola. Infatti la parola d'ordine che i due savi ornella città davano a personaggi come Bassano o come Tintoretto qual era? Era per crucem ad lucem, voleva dire naturalmente che grazie al sacrificio di Cristo, grazie alla croce, l'uomo perveniva alla luce, perveniva alla salvezza, perveniva alla conoscenza della fede, tanto più dopo un periodo terribile come la pestilenza, nel quale era morto circa un quarto o un terzo addirittura di tutta la popolazione.
0: 50.000
1: persone. Ecco perché questi artisti e anche questi scultori sono molto attenti a snodare una processione sacra suggestiva che parte dall'alto, dalla cupola, e arriva verso il popolo di Dio. Perché? Perché sono rappresentate prima le figure degli apostoli, poi le figure degli evangelisti ed alla fine le figure dei dottori della Chiesa. Ecco, questo climax, questa scala di personaggi della cristianità sta a rappresentare proprio la volontà del popolo di Dio, tramite anche la conoscenza delle scritture, di affidarsi alla gloria redentrice di Gesù Cristo.
0: Quindi un messaggio importante, un messaggio fondante della, appunto, della cristianità, ricca di simboli, ricca di significati, una basilica che stupisce ogni volta che si entra. Allora andiamo un po' a quello, poi sì, la peste l'ha detto il professore, quindi tanti morti, tante vittime, e questo voto, insomma, ecco, questa richiesta appunto per liberare la città dalla peste, e che ricordiamo, insomma, da quello che ci dicono, ha perso anche la vita, è stato vittima anche Tiziano Vecellio, già avanti con l'età, ma anche lui.
1: Sì, insomma, certo. Sì, lo stesso Palladio, come sappiamo, purtroppo non ha potuto vedere conclusa la sua opera, cioè, è morto prima, però lo ha seguito nel completamento di tutta l'architettura il Fido Bossetto.
0: Certo, allora andiamo un po' ai giorni nostri, ecco, quindi siamo alla vigilia, c'è questo ponte votivo, suggestivo, particolare, e veramente si rivive un po' questa atmosfera in tempi moderni di questo andare alla chiesa, andare a un ringraziamento. Che spirito c'è, cosa significa questo ponte votivo, professore?
1: Sì, i ponti votivi e le processioni religiose, come sappiamo, sono una delle caratteristiche peculiari della società veneziana, qualcosa che proprio è intrinseco nella mentalità religiosa dei veneziani del passato. E infatti i cronisti bizantini, quando parlavano dei rivoltini dei veneziani, come li chiamavano? Li chiamavano, ai tempi ancora del fulgore dell'impero bizantino, li chiamavano i condoli duloi, vale a dire all'epoca ancora dei sudditi rispetto a Bisanzio, che erano molto amanti delle immagini sacre, erano molto devoti alle immagini sacre e a queste immagini sacre dedicavano processioni, tanto più, come è logico pensare, processioni in occasione soprattutto della fine delle pestilenze o per invocare delle grazie speciali che interessassero tutta la popolazione. E sappiamo che queste processioni rappresentavano quella che era l'essenza della società veneziana. Le figure centrali, come ad esempio il doge, il ballottino, i senatori, i membri del Consiglio dei Dieci, ecco, le figure centrali erano nel centro della processione e man mano che ci si avvicinava all'inizio della processione oppure alla fine della processione stessa, ecco, si poteva star sicuri che il grado gerarchico sociale tendeva man mano sempre a diminuire. Ecco perché le tante arti veneziane si contendevano le posizioni giudicate migliori e naturalmente riuscire ad ottenerle e a conservarle era una gloria in più per tutti i rappresentanti delle arti che riuscivano ad ottenere le posizioni giudicate migliori. E c'era sempre una compenetrazione fra elemento laico e elemento religioso, nel senso che naturalmente c'erano i laici, ma abbondavano anche i religiosi. E queste processioni veneziane erano così famose che tantissimi scrittori, Hans Welsing, James Harrison e tanti altri ancora, Pietro Cossa per gli italiani, hanno registrato proprio questa straordinaria importanza che i veneziani del passato davano alle processioni, perché tramite le processioni si vedeva non solo l'empito cristiano, non solo la compattezza statale, perché tutti partecipavano piamente, partecipavano disarmati, eccetera, eccetera, ma rappresentava anche quella che al momento era il tipo di Venezia che si andava via via strutturando. Quindi la presenza di tante stampe, di tanti quadri, pensiamo a Gentile Bellini, eccetera, eccetera, rappresentano proprio questa straordinaria importanza delle riunioni associative a Venezia. Dobbiamo sempre ricordarsi che a Venezia l'associazionismo laico, ad esempio le arti, però con valenza religiosa, ad esempio le processioni, costituivano, ecco, l'ossatura mentale di tutta la società.
0: Basta ricordare le scuole grandi, le scuole piccole, anche forme di associazioni importanti che garantivano un'assistenza sociale ai più bisognosi, ai più emarginati, e quindi veramente erano di una importanza straordinaria. Professore, andiamo un po' anche al ponte votivo Madonna della Salute, si ripete lo stesso messaggio, la stessa procedura?
1: Sì, sì, da secoli e secoli il messaggio è quello. Naturalmente la processione non comprende più le alte figure del palazzo ducale, ma comprende semplicemente se ci sono le autorità del periodo, il clero del periodo e il popolo del periodo. È un momento importante che in questo caso specifico vale per la redenzione del popolo di Dio che, come sappiamo, ha appena sostenuto la terribile prova della pestilenza. Ne parla anche un grandissimo studioso dell'arte e della società che si chiamava Timofievich, che parla proprio di questo tema fondamentale della redenzione, che si sviluppa in questa chiesa tramite anche l'erezione di tre cappelle fondamentali e la notazione che il tronco della chiesa e il doppio della larghezza, quello di cui parlava in precedenza.
0: Sì, sì.
1: E l'ordine corinzio degli archi completa suggestivamente il tutto. E ci sono grandi dipinti, ad esempio prima ho ricordato gli artisti, adesso ricordiamo ad esempio come dipinti la nascita di Francesco Bassano, il battesimo di Paolo Veronese, la flagellazione di Domenico Tintoretto, poi ci sono anche opere in sacrestia di Giambellino e sempre di Paolo Veronese, poi ci sono anche opere di Francesco Bassano con la resurrezione. Ecco, questo tema della redenzione diventa sempre fondamentale e le cappelle absidate che sono ai lati danno proprio questo senso di grandezza, di spaziosità, delimitato solo in parte dal colonnato corinzio, disposto nella fase finale a semicerchio. Ecco, questo certo. Mi sembra decisivo, certo, da ricordare, perché proprio completa questa descrizione di questa grandissima basilica veneziana.
0: Certo. Professore, un flash su quello che è stato un passaggio importante. Al suo inizio ha detto: abbiamo due correnti, Paolo Tiepolo da un lato per i gesuiti, Leonardo Dodà appunto a favore dei cappuccini. È stata una diatriba forte, i gesuiti erano ben piazzati a Venezia, no? Non è stato tutto così semplice.
1: Scusi, ha detto i
0: gesuiti, i cappuccini.
1: Ah, sì, come ho ricordato prima, sì, certo.
0: Sì.
1: Ah, è stata una lotta terribile che,
0: infatti,
1: appunto, secondo me vale la pena di ricordare, perché naturalmente, poiché i gesuiti costituivano la punta di lancia della Controriforma, anche a Venezia avevano creato una base di creazione di potere, creazione di centro di influenza molto importante, tanto che, come ho detto, anche molti personaggi eminentissimi della Repubblica di Venezia avevano i gesuiti come confessori privati. Però proprio per questo timore che i gesuiti influissero troppo sull'indipendenza veneziana e troppo sulla volontà espressiva della Chiesa Nazionale Veneta, c'è stata questa grande reazione che ha avuto per protagonisti proprio Leonardo Donà e i due savi a ornare la città, che sono riusciti a far scegliere al Senato il progetto di Palladio, tanto caldeggiato da Leonardo Donà, che, come sappiamo, sarà sia il doge dell'interdetto, coadiuvato dal grandissimo consultore in iure, il servo di Maria Paolo Sarpi, consultore in utroque iure, va giustamente specificato, cioè sia in diritto canonico che in diritto civile, ed è stato anche una delle figure più eminenti dei cosiddetti giovani, vale a dire dei patrizi veneziani che erano più decisi nel mantenere l'indipendenza religiosa veneziana rispetto alla Santa Sede, e venivano definiti giovani non tanto per un fatto anagrafico di età, quanto perché all'epoca si riteneva che naturalmente i giovani avessero maggiori tendenze baldanzose rispetto agli anziani, avessero il sangue caldo, come dicevano all'epoca, mentre invece i vecchi, a cui si rifaceva naturalmente Paolo Tiepolo, erano coloro i quali, vecchi o giovani che fossero, erano naturalmente tendenti a cercare compromessi con la Santa Sede, a cercare di reagire con dolcezza agli smacchi che nel frattempo aveva subito la Repubblica, e che poi, proprio in quel periodo, proprio grazie a Leonardo Donà che sarà doge e grazie agli altri giovani, fra virgolette naturalmente giovani, riusciranno a rinsaldare sia la Chiesa Nazionale Veneta e sia a far scegliere nuovamente al Senato e non più al Papa, dopo decenni e decenni, tutte le figure vescovili e cardinalizie più eminenti della terraferma posseduta dalla Repubblica di Venezia.
0: Certo, e quindi il grande Leonardo non ha, insomma, saputo difendere l'autonomia e l'indipendenza dalla Chiesa romana, coadiuvato dal grande Paolo Sarpi, perché lo ricordiamo sempre, e quindi Venezia si è salvata.
1: E anche da grandi patriarchi, non solo Giovanni Trevisan, che ho avuto modo di ricordare, ma anche l'altro Giovanni Tiepolo, che è stato un grandissimo patriarca proprio dei primi del 600, è stato prima primicerio della basilica, della cappella marciana, poi basilica, è stato prima primicerio e poi per l'appunto grandissimo patriarca di Venezia.
0: Certo. Grandi figure, professore, che hanno difeso Venezia, la propria indipendenza, la propria terra, questo amore che c'era per Venezia, che dopo non si riscontra più, e questo va detto, insomma.
1: Ha perfettamente ragione, purtroppo.
0: Bene, allora professore, lei ci ha fatto veramente un bel viaggio importante, siamo partiti da lontano e il Redentore ce l'ha descritto in modo superlativo. Però noi abbiamo fatto un cenno che a ottobre ci sarà qualcos'altro. Facciamo un cenno oppure lasciamo in sospeso un po' quello che ci siamo detti?
1: No, ma accenniamo brevemente, nel senso che il 4 novembre ci sarà alla Scuola Grande di San Rocco una presentazione di un mio volume che mi ha impegnato molto, sì, con una splendida prefazione dell'ingegner Baruffi e anche con la presenza del premio Nobel di Stoccolma, il professor Andrea Rinaldo, premio sì. Nobel per lo studio delle acque, sì, che commenteranno in maniera estremamente gentile il mio volume. Quindi è un appuntamento al quale tengo, e in precedenza ci saranno anche altri incontri, diciamo così, preparatori, per cui speriamo di sentirci perlomeno per le fasi iniziali dell'autunno, magari la fine dell'estate, per ricordare ai gentilissimi ascoltatori queste occasioni di incontro e di approfondimento.
0: Certo, sarà veramente un onore per noi.
1: Il tema della laguna mi ha sempre interessato tantissimo, e naturalmente la presentazione del 4 novembre è appunto dedicata a un libro sulla storia della laguna e di tutti le leggi che si sono succedute dai Veneti antichi in poi, leggi,

0: Grazie, accetto volentierissimo questi suoi complimenti che mi fanno veramente onore e la ringrazio di cuore.
1: Noi che ringraziamo lei soprattutto per la bella intervista di oggi, vedi gli ascoltatori e quante cose ci sono da dire su Redentore. Eh sì, non si finisce mai, ecco, diciamolo proprio così, perché Redentore è una fonte storica, artistica che veramente ci attrae sempre. Professore, grazie e ci sentiamo allora per la sua opera, appunto, che abbiamo appena fatto cenno, va
0: ma
1: bene?
0: Certo, con gran piacere, saluti a tutti e buone giornate a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Altrettanto a lei, professore, buona serata, grazie professore,
0: tutti.
1: Arrivederci. Grande professore, grande studioso, le sue opere, come ha detto adesso, sono frutto di anni di studio. Ecco questo, quindi veramente con piacere sosteniamo queste iniziative, queste opere. La Laguna, a partire dai Veneti antichi, vi ricordo, non ci rendiamo conto che studio che c'è per affrontare una tematica così delicata e importante, ma come lasso di tempo, come lasso di tempo. Allora, grande complimenti al professore Marco Zanetto e dicevamo, allora, perché stiamo anche per arrivare alla fine della nostra trasmissione, un cenno al Bo. Ecco, il Bo è la nostra università di Padova, si conferma primo in Italia tra i mega atenei. Quindi siamo, è una classifica del Censis, siamo contenti, soddisfatti di poter rientrare in questa classifica. Eccolo qua, io prendo un articolo che è uscito proprio oggi. Allora, il Bo si conferma ancora una volta al vertice del sistema universitario italiano nella nuova classifica Censis 2026-2027 dedicata agli atenei statali. L'Università Patavina conquista il primo posto nella categoria dei mega atenei e quelli con oltre 40.000 studenti, studentesse, consolidando una leadership che dura ormai da 3 anni consecutivi, con un punteggio complessivo di 91,2 in crescita rispetto al 90,3 dello scorso anno. La città del Santo precede Bologna, precede Roma la Sapienza, mentre seguono Pisa, Milano, Firenze, Torino e altre. Ecco, quindi insomma siamo al primo posto, lo dico con tanta soddisfazione, perché insomma il nostro Ateneo si conferma quello che è stato da sempre, dalla sua nascita 1222 ad oggi è uno dei più prestigiosi, dei più importanti, e quindi ecco che è un percorso di crescita senz'altro condotto sempre bene. Oggi abbiamo la rettrice, ricordiamo, Daniela Mappelli, molto brava, la prima donna rettrice della nostra università, anche questo va sottolineato. E quindi la rettrice dice, virgolettato, leggo: essersi confermati per il terzo anno consecutivo al primo posto nella classifica Censis è un risultato che accogliamo con molta soddisfazione, ma anche con il senso di responsabilità che accompagna ogni riconoscimento. Chiuse virgolette, commenta così, dice l'articolista, rettrice Daniela Mappelli: sappiamo bene che il valore dell'università non può essere racchiuso in una classifica, qualità eccetera, ricerca, la comunicazione importante del nostro Ateneo, poi ancora innovazione, opportunità per studenti, studentesse che vengono da ogni parte del paese e anche dall'estero, perché ne abbiamo anche di stranieri, e quindi per la rettrice il miglioramento del punteggio rappresenta soprattutto il riconoscimento del lavoro quotidiano di un'intera comunità accademica composta da docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico, amministrativo, studenti, accomunati dall'idea di università pubblica, aperta e inclusiva. Lo sguardo però è già rivolto al futuro. Mappelli ribadisce l'impegno dell'Ateneo nel continuare a investire nella qualità della didattica, nella ricerca multidisciplinare, nelle politiche per il diritto allo studio del rapporto con il territorio attraverso la terza missione, trasformando la conoscenza accademica in un patrimonio condiviso con cittadini e istituzioni. Ecco, questo è l'articolo che veramente esprime quello che è l'impegno e anche responsabilità, perché è un grande Ateneo Padova e quindi mantiene questa classifica del primo posto e ne siamo veramente felici. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché insomma ci fa piacere, ecco, quindi Eccoci qua. Allora.

stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione. Vediamo se riusciamo a dire qualcosa anche sui fior di lotto di Bovolenta, primo giardino del nostro paese con questa specialità di fior di lotto. Vediamo se ce la facciamo.

Allora, un altro appuntamento da non perdere, perché poi non ce la facciamo più. Siamo a uno spettacolo, il pianeta dei bamboloni, 17 luglio, siamo a Vigo d'Arzere. È un comune molto attivo, il pianeta appunto qua dei bomboloni, d'estate in Villa Casusto, è ore 21, quindi una serata di teatro all'aperto con tutta la famiglia e concludere insieme questa bellissima edizione. E qui abbiamo, ecco, l'invito ad assistere, è imperdibile, come dice appunto assessore e sindaco, e che ringraziamo per queste iniziative che rendono piacevoli appunto le serate così calde, e quindi partecipiamo, ripeto, venerdì 17 luglio ore 20:45, parco appunto Casusto di Vigo d'Arzere. Allora andiamo con qualche altra nota della nostra bellissima musica di Verdi.

Allora, rinviamo i nostri fior di lotto perché proprio non ce la faccio, abbiamo pochi minuti che ci separano dalla conclusione della nostra trasmissione e lo facciamo la prossima volta con più tempo e con una maggiore ricerca, perché veramente è un bel capitolo di paesaggio, di giardino, di verde e di fiori che insomma sono sempre belli e li presentiamo adeguatamente. Allora ci salutiamo qui, abbiamo trattato tanti temi appunto, dalle Dolomiti, i rifugi, poi insomma il grande Palladio, questo talento universale, e vedete un po' dove si fanno le mostre, e dopo ma immancabilmente il Redentore. E quindi buon Redentore a tutti, qualche nota ancora e ci sentiamo appunto settimana prossima. Grazie per la partecipazione. Ciao a tutti da Marisa.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 15 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, come sempre resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo nelle Dolomiti, ecco perché. Perché parleremo di rifugi e presenteremo una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti e scopriremo l'importanza, la collocazione, la funzione, il ruolo dei rifugi, e sarà importante conoscere anche il grado di difficoltà per certe escursioni che appunto questa guida indica dettagliatamente. E qui avremo ospite il suo autore, professor Ennio Poletti, appassionato ovviamente di montagna di Dolomiti, che appunto ci porta in questo viaggio. Parleremo poi del grande Andrea Palladio. Abbiamo già fatto cenno precedentemente, ma questa volta ci soffermiamo appunto nella sua arte, nella sua architettura, e scopriamo chi è il personaggio, perché è così famoso a livello internazionale, a livello planetario, perché abbiamo attestazioni che avvengono riportate appunto nei vari paesi, nei più lontani, e tra i quali adesso abbiamo scoperto ultimamente che la Cina ha dedicato due mostre, non una come dicevamo, al nostro Andrea Palladio. Allora, come mai uno stato così grande, così imponente, insomma oggi quasi quasi leader mondiale, si occupa di Andrea Palladio? Evidentemente hanno scoperto che Andrea ha fornito un'architettura importante, basilare, e che va studiata. E allora ecco che parleremo di Andrea Palladio con appunto un ospite che abbiamo avuto di recente, esperto ovviamente della materia, architetto di Vicentino, Luca Trevisan, storico di architettura, e lui ci condurrà appunto nell'architettura del Palladio, che ovviamente, essendo il nostro ospite vicentino, a maggior ragione ci illustra le caratteristiche di questa architettura così particolare e singolare, diremo, dove è stata presa ad esempio da molti, guarda caso, qualcuno della Casa Bianca. Parleremo poi di uno spettacolo che c'è stasera, proprio coincidenza perfetta, andremo all'Odeo Cornaro, appunto perché si parla, c'è lo spettacolo dedicato a Angelo Beolco, Ruzzante, e qui avremo ospite per ricordare soprattutto questo evento, attore, regista Simone Tofani, che conosciamo, una voce nota. Poi inevitabilmente non potevamo parlare, si poteva accennare al Redentore, ci stiamo avvicinando, e quindi c'è questa festa particolare di ricorrenza storica, ma anche una festa diciamo molto partecipata, c'è anche della mondanità, ma noi andiamo appunto a quello che è il contesto storico, per il quale motivo c'è il Redentore, per quale motivo è stata edificata questa basilica straordinaria, bellissima. E torniamo ancora al nostro Palladio, e quindi vediamo le motivazioni di questa ricorrenza che si tiene ogni terza domenica, sabato, fine settimana di luglio, e quindi è una festa grande per Venezia, ma non solo, perché appunto per la sua eccezionalità dello spettacolo, di quello che c'è, che succede a mezzanotte, è diventato un evento appunto conosciuto a livello direi internazionale. E qui avremo ospite il professor Marco Zanetto, espertissimo della materia, studioso di storia veneta, e nonché scrittore di diversi libri, e ci darà forse un'anticipazione di quello che è un nuovo libro in via di lavoro, di preparazione, e che appunto si vuole farci una anteprima. Poi, se c'è tempo, facciamo un cenno alla nostra Università di Padova, che ancora mantiene il primo livello, il primo posto nel nostro paese, e per il terzo anno consecutivo il miglior ateneo appunto d'Italia, quindi veramente un motivo di orgoglio, perché il nostro ateneo qui vicino a noi, insomma, che abbiamo anche studiato, ci fa piacere che mantenga questi livelli così prestigiosi, così apprezzata. Tutto fatto sta che abbiamo circa
circa 75.000 studenti, una città nella città, e questa ondata di freschezza, di gioventù per una città va sempre bene a tutti i livelli, sotto tutti gli aspetti. Poi, sempre se il tempo ce lo permette, facciamo un flash a Bovolenta. E qualcuno dirà: ma perché Bovolenta? Perché a Bovolenta abbiamo scoperto che c'è un giardino, una coltivazione di fior di lotto che è unico nel nostro paese, una meraviglia. Io ovviamente ho visto un servizio, ne sono rimasta entusiasta, e quindi faremo cenno anche al giardino fior di lotto di Bovolenta, che è una veramente spettacolare. E con questo direi che abbiamo presentato la scaletta di oggi. Allora torniamo a noi, perché andiamo, come dicevamo, tra le Dolomiti, montagne, e questa guida, eccola qui, l'ho trovata in tutte le edicole, è molto utile per chi appunto vuole avventurarsi in queste escursioni, sapere appunto, ci sono tutti i dati, guardate, tutti i dati necessari per così la classificazione intanto delle difficoltà, tempi, da dove si parte, dove si arriva, quale attrezzatura, il tempo di percorrenza, itinerario sviluppato appunto nei vari punti, poi ancora dislivelli, durata, lunghezza, cartina, quota massima, difficoltà, dove, partenza, c'è tutto, ci sono tutti gli elementi, tutte le informazioni per affrontare appunto itinerari di questo genere. Ovviamente si parte sempre da persone, si presume ovviamente chi intraprende questo itinerario abbia un minimo di preparazione, come dice appunto qui la nostra guida, ma adesso sarà l'autore ad essere più preciso in questi itinerari, che sono parecchi, perché lui dà notizia di circa sono 20 itinerari adatti a tutti. Beh, insomma, vediamo, una guida escursionistica, appunto, sono 30 rifugi intanto, poi si parla anche di malghe, sono 11 tra le vette appunto del Triveneto, e qui sono citati appunto rifugi che magari conosciamo, almeno qualcuno, se non tutti, e vediamo con il nostro ospite di che rifugi si tratta, come vengono appunto classificati anche in un contesto più generale appunto i rifugi che ha citato il nostro ospite. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto, come dicevamo, col professore Ennio Poletti, e vediamo un po' che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nelle Dolomiti, andiamo nei rifugi, conosciamo questa realtà così importante perché è di recente uscita una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti, autore Ennio Poletti, e abbiamo in collegamento il suo autore, professor Ennio Poletti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, docente, scrittore, senz'altro appassionato di montagna, ovviamente non occorre neanche sottolinearlo, e quindi questa guida è molto utile, l'ho sfogliata, l'ho vista tutta praticamente, fa venire voglia di andare veramente nelle montagne, nelle Dolomiti, con qualche escursione. Allora, professore Ennio, ci racconti un po', inquadriamo un po' questa guida.
1: Dunque, il libro, come dice il titolo, parla di rifugi dolomitici, ma sì, non parla dei rifugi in sé, ma di itinerari che conducono a rifugi, quindi è una guida escursionistica. Mm. Ci sono in tutto 20 itinerari che toccano 30 rifugi e 11 malghe. Totalmente si percorrono 255 chilometri di lunghezza, in sviluppo lineare diciamo, e 14.000 metri di dislivello complessivo per tutte le 20 escursioni. Diciamo che gli itinerari sono stati scelti nel Triveneto, ovviamente, sì, nelle province di Trento, di Bolzano, di Belluno, di Pordenone, quindi in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Come sono strutturati, come sono strutturate, diciamo, le relazioni dei vari itinerari? Sono strutturati in questo modo: si dà inizialmente un quadro illustrativo di quello che è il percorso, che può essere ritrovato su una cartina topografica di quelle in commercio, di quelle omologate. Poi abbiamo una parte sintetica tecnica in cui si parla di dove è il punto di partenza, dove si trova come zona dolomitica, sì, e poi qual è la cartina da utilizzare, quota massima, difficoltà, dislivello, indicazioni anche per quelli che sono praticanti del Nordic Walking, mm-hmm, oltre che escursionisti, diciamo, tipo classico. Poi abbiamo delle note sul percorso che possono essere di tipo storico oppure artistico oppure così.
0: Naturalistico, paesaggistico, sì.
1: Naturalistico, sì, dove certo, si menzionano, diciamo, certo, le cose principali.
0: Sì.
1: Poi c'è come si raggiunge in auto il punto di partenza. Sì. Lo si raggiunge attraverso una descrizione ampia che è presente qui nella guida, più poi successivamente una parte, diciamo, che è stata intitolata a piedi, che sarebbe il cammino vero e proprio. Ecco, generalmente tutte le escursioni sono formate da anelli, cioè percorsi circolari che partono, ma il percorso di andata e di ritorno, diciamo, può il più delle volte non coincidono, per cui sono percorsi circolari, come vengono detti. Sì. Una nota molto importante da segnalare, diciamo, in questa sede è il fatto che io metto a disposizione in questa guida per ogni itinerario dei QR code, quei, sì, codici che possono essere inquadrati direttamente con uno smartphone, attraverso il quale QR code si apre direttamente il navigatore sul cellulare, sì, e porta al punto di partenza con l'auto. Mm-hmm. Questo è uno. Un altro QR code dà la possibilità, sempre nello stesso, sì, itinerario, di scaricare la traccia in formato GPX, che è il formato standard, diciamo, sì, sì, sì, per gli smartphone che utilizzano le applicazioni per il trekking. Oramai chi va in montagna utilizza sempre applicazioni che permettono di vedere dove si è in qualsiasi momento.
0: Molto
1: Io do
0: utile,
1: la possibilità,
0: molto utile.
1: Molto utile,
0: certo.
1: Do la possibilità di scaricare
0: certo.
1: per ognuno degli itinerari la traccia che uno se la mette
0: Sì.
1: sullo smartphone e vede sempre in che punto si trova e soprattutto non sbaglia i sentieri.
0: E non si
1: Ovviamente
0: perde.
1: Questo e
0: cioè,
1: non si perde,
0: esatto.
1: Esattamente.
0: Esatto.
1: Naturalmente questo non è un invito a non utilizzare più le cartine topografiche, perché se viene meno la batteria andiamo in crisi. Quindi se viene meno la batteria del cellulare. Ecco, poi devo dire un'altra cosa,
0: sì.
1: Cioè questo qui non è un libro che è stato scritto a tavolino come succede tante volte nelle guide che si trovano in commercio, è una guida che è stata scritta da me con tutti quanti gli itinerari testati personalmente anche più di una volta in compagnia, diciamo, di amiche e amici che condividono con me la passione e così il piacere di camminare
0: montagna,
1: all'aria
0: certo,
1: aperta.
0: certo.
1: Per, diciamo, rimarcare questo modo di andare per monti del sottoscritto, tutti quanti i testi sono scritti in prima persona plurale, cioè andiamo, svoltiamo, ecco, non
0: sì.
1: Si va, si svolta, eccetera.
0: Sì, certo.
1: Un'altra cosa, abbiamo sempre delle note che riguardano, come dicevo prima, tutti quanti i percorsi. Ciascuno, se c'è qualche nota storica da segnalare, lo facciamo. Note geologiche, lo facciamo. Elementi comuni comunque a tutti quanti gli itinerari, il fil rouge che tiene unito tutto quanto è l'incontro con rifugi e malghe,
0: sì.
1: Dove la fatica può trovare finalmente ristoro,
0: certo.
1: E l'osservazione dei panorami può diventare un po' più lenta, ecco.
0: Certo.
1: Questo, diciamo, in senso lato, quello che possiamo trovare.
0: Sì.
1: Poi dopo, se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, possiamo farlo.
0: Sì, sì.
1: Adesso
0: certo, questi sono gli elementi in generale che si trovano appunto in questa guida, molto utili, come ha appunto descritto il nostro ospite. E allora cosa dice Ennio? Prendiamo qualche itinerario, qualche, ecco, pensiamo
1: sì,
0: di,
1: certo.
0: Non so, qualcuno che più le viene per lei, insomma, che, ecco, che ritiene
1: sì,
0: più
1: va
0: adatto,
1: bene,
0: ecco,
1: bene.
0: Più, magari più frequentato, anche più facile, magari faccia lei, prendiamone uno.
1: Sì. Devo dire che nella scelta, diciamo, nella selezione degli itinerari, ho cercato anche di inserire itinerari che non sono quelli tra i più conosciuti, perché ci sono sempre delle cose che possono essere scoperte anche nei posti che sono meno famosi, insomma. Dopo sì, ovviamente ci sono le tre cime di Gavaredo, anzi,
0: sì.
1: Se vogliamo parlare subito di questa,
0: sì.
1: Abbiamo, mi fa piacere parlarne, perché nelle tre cime di Lavaredo, quando le persone vanno, fanno un giro classico che è quello che parte dal rifugio Oronzo,
0: sì.
1: Arriva attraverso il rifugio Lavaredo e la forcella Lavaredo direttamente al rifugio Locatelli e poi torna indietro, oppure piega a sinistra e gira intorno alle tre cime di Lavaredo. Quello è un giro che è frequentatissimo da tutti quanti, specialmente adesso che con la pubblicità che hanno avuto le Dolomiti, con l'inserimento
0: nel
1: patrimonio UNESCO, eccetera.
0: Sì.
1: Allora io scelgo un percorso che garantisce poca gente, ma che non è da meno in termini di spettacolarità. E questo percorso parte dal, diciamo, il punto di partenza dove si arriva in auto, che è il rifugio Oronzo. Dopodiché si va verso il rifugio Lavaredo attraverso quella stradina bianca che è praticamente una processione ininterrotta di persone,
0: sì.
1: Dove le persone che normalmente quando vanno in montagna si salutano perché fanno parte di una combricola abbastanza ristretta,
0: sì,
1: qua
0: sì,
1: non
0: sì,
1: si
0: sì.
1: Saluta nessuno perché le persone sono centinaia, bisognerebbe esporre un cartello attaccato
0: sì.
1: Al petto con buongiorno e basta.
0: Sì.
1: Allora, la proposta appunto parte da Rifugio Arronzo, arriva a Rifugio Locatelli attraverso, a Rifugio, scusi, Lavaredo, attraverso quel sentiero folatissimo, dopodiché lì anziché andare a sinistra per andare direttamente a Locatelli andiamo a destra e mi faccio andare in un vallone che fa un anello in senso antiorario attraverso la forca del passaporto e il Monte Paterno e arriva al rifugio Pian di Cengia, dopodiché scende al rifugio Locatelli e poi si rientra. Ecco, ho scelto questa modalità, diciamo, perché rappresenta un crescendo, diciamo, di punti di interesse e di spettacolarità dei panorami. Naturalmente lasciamo per ultimo le tre cime che rappresentano il punto, diciamo, massimo della spettacolarità. Ecco. Certo. In un crescendo compiuto in questo senso è una cosa in cui il panorama assume sempre diciamo aspetti crescenti in termini di interesse proprio.
0: Certo, certo.
1: Poi possiamo dire qualcos'altro anche
0: dal punto di vista anche geologico, no? Geologia, certo, eccetera. Sì. Questo settore qua, professore, come lo dobbiamo intendere, declinare?
1: Sì, beh, questo settore qui è prettamente dolomitico, puro, quindi abbiamo il carbonato di calcio e di magnesio, praticamente dal punto di vista chimico, che costituisce la roccia stessa, no? La dolomite che conosciamo, che diventa rossa di sera e bianca alla mattina. Sì, sono montagne che risalgono a 250 milioni di anni fa, si sono formate nel fondo di mari tropicali che al tempo erano dove adesso abbiamo le nostre latitudini e molto successivamente, quindi si sono formate come depositi sul fondo del mare e solamente intorno a 50-60 milioni di anni fa, quindi hanno cominciato a sollevarsi, è cominciata la loro genesi sulla spinta, diciamo, della placca eurasiatica, la placca africana contro la placca eurasiatica, che è la nostra placca, e c'è stato il sollevamento delle montagne, per cui questi fondali, che erano appunto fondali di tipo carbonatico perché derivavano dalla decomposizione di organismi viventi del mare, si sono sollevati e formano le montagne che adesso noi ammiriamo e che si stanno sgretolando e continuano a muoversi, cioè non sono montagne, diciamo, che sono ferme. Tutte le montagne non sono ferme perché le frane ci sono di frequente, per cui da un anno all'altro c'è sempre qualcosa di diverso nei sentieri dolomitici, tant'è che quando li andiamo a frequentare, io che porto in giro, per esempio l'ultimo weekend, domenica scorsa, ho portato 90 persone sulle pale di San Martino, al Cristo Pensante, cioè abbiamo fatto una traversata, insomma, e quindi ecco, si trova sempre qualche cosa che è diverso dagli anni precedenti. Bisogna sempre verificare se i sentieri sono sempre percorribili, perché durante l'inverno qualcosa può cambiare e quindi i sentieri vengono deviati, eccetera. Questo per dire che la montagna è viva, quindi non è uguale a se stessa, anche durante la vita di una persona, che è breve rispetto ai tempi, diciamo, della natura e della montagna, possiamo vedere dei cambiamenti anche notevoli tutte le volte che c'è una frana, per esempio.
0: Certo. Ecco. Bene, allora andiamo un po' anche un altro rifugio magari che più ci appartiene, rifugio Antelao, ecco, questo è un luogo che conosciamo parecchio perché insomma è anche particolarmente noto e spettacolare, ecco, qui facciamo un cenno, professore.
1: Rifugio Antelao è un rifugio che, come dice la parola stessa, è sorto a sud della cima del 3000 dell'Antelao, che si trova in Cadore. Quel rifugio lì è stato fondato da una alpinista scrittrice di nome Giovanna Zangrandi. È stato fondato nel 1948 e la scrittrice fu già staffetta partigiana nella Seconda Guerra Mondiale. E questo rifugio qua, diciamo dal punto di vista storico, può presentare questa particolarità. È un itinerario che, diciamo, nel senso in cui io l'ho descritto come anello, è riservato, lo riserverei. Infatti, tu, lungo la descrizione, il consiglio che do è alle persone normalmente esperte di montagna, non c'è bisogno di essere alpinisti, ma normalmente esperti di montagna, quindi con qualche esperienza, il giro può essere fatto tranquillamente come lo descrivo io. Alla fine però di questo percorso ho messo una nota che riguarda le persone inesperte, cioè gente che non va in montagna oppure che va via con delle scarpe inadatte, eccetera, che attraverso la quale descrizione consiglio come arrivare ugualmente a quel rifugio utilizzando il percorso che nel percorso completo viene utilizzato solamente per la discesa. Ecco, è un rifugio interessante anche quello lì perché è spettacolare, si trova sotto una delle cime, uno dei 3000, non sono tantissimi i 3000 nelle Dolomiti. L'Antelao è una di queste e poi da lì si ne vedono anche altre Dolomiti. Quando si va in
0: Certo,
1: alto
0: certo,
1: si
0: certo.
1: trova tanta roba. Dal
0: Qua.
1: punto di vista geologico, mi piacerebbe raccontarle una piccola storia. Sì, geologica, perché abbiamo detto prima, quando lei mi ha fatto la prima domanda, per chiedere che cosa sono le Dolomiti, appunto io ho detto da dove venivano. Ovviamente quei mari di cui abbiamo parlato di 250 milioni di anni fa, che erano praticamente dove adesso siamo noi, e poi si sono sollevati, non erano soltanto mari tropicali. Stiamo parlando di 250 milioni di anni fa, quindi il riscaldamento della Terra come globo, non il riscaldamento dell'atmosfera, era ancora molto superiore rispetto adesso. L'attività vulcanica del nostro pianeta era molto più copiosa rispetto a quanto succede ora, no? Quindi, insieme ai depositi appunto calcarei che hanno dato origine alle stratificazioni che vediamo nelle Dolomiti, ci sono anche delle lave vulcaniche che dentro questi mari facevano delle piccole isole. Ecco, per cui capita, non troppo spesso, ma capita di vedere nello stesso percorso, per esempio in un percorso che è nella Val di Fassa, che parte da Buffaure vicino Pozzo di Fassa, c'è un percorso che dà la possibilità di sperimentare, di camminare, diciamo, sulle due tipologie di roccia, cioè le rocce appunto sedimentarie che sono quelle dolomitiche, e le rocce invece vulcaniche, cioè i basalti che sono venuti fuori da antiche eruzioni
0: Eruzioni,
1: vulcaniche,
0: certo.
1: nere, di colore nere, quindi fortemente distinguibili dalle dolomiti, dalle delle rocce dolomitiche, e questo itinerario si può appunto fare partendo da Pozza di Fassa, andando su con un paio di impianti di risalita per non dover fare troppo dislivello a piedi, perché sennò si va sui 1500-2000 metri di dislivello. Basta andare su, pigliare per una volta un paio di impianti, portarsi un po' in quota, e dopo là si fa un giro molto interessante che permette di camminare sul suolo, diciamo, vulcanico, e di vedere il confine tra la roccia vulcanica nera e il carbonato di calcio delle Dolomiti, proprio a contatto, a stretto contatto. ci sono due montagne che si toccano, una montagna che si chiama il Colace e l'altra montagna si chiama la Crepa Negra, che sono sullo sfondo della Marmolada, quindi Marmolada non si discute, quella è appunto dolomitica, però queste due montagne sono contate tra di loro, il Colace è bianco, quindi di origine appunto è dolomite, mentre invece l'altro di origine vulcanica ed è una, diciamo, una scena molto affascinante che bisogna sapere guardarla, perché se uno cammina guardando solo dove mette i piedi non si accorge di queste cose. Queste
0: Certo.
1: cose le ho fatte notare nella guida e sono nelle note del percorso e anche durante la descrizione. Tutte queste cose vengono messe in evidenza come punti di interesse, diciamo,
0: Certo.
1: dell'escursione.
0: Certo,
1: Ecco.
0: la grande distinzione vulcaniche e sedimentarie, questo è un po' il spartiacque.
1: Esattamente, vulcaniche e sedimentarie.
0: Sedimentarie,
1: Poi
0: certo.
1: a sua volta, le rocce vulcaniche possono essere di carattere effusivo e intrusivo. Qui entro un po' più nel dettaglio, solamente per, diciamo, chi vuole approfondire di più. Le rocce effusive sono quelle che effettivamente sono saltate fuori come lava dai vulcani, mentre e quindi hanno formato dei coni vulcanici, diciamo, sulla superficie terrestre, mentre quelle intrusive sono sempre quelle, diciamo, quel magma che saliva verso la superficie, ma non ha fatto in tempo o non ha avuto la forza di sfondare la superficie e di esplodere fuori come quelle vulcaniche. Questa modalità, questa tipologia meglio di roccia, cioè
0: Intrusiva.
1: intrusive, vulcaniche ma intrusive, sono quelle che non sono scoppiate, le possiamo vedere sempre in Val di Fassa, ma dalla parte dei Monzoni. La catena dei Monzoni è una catena di questo tipo, una catena di montagne nere che sono formate appunto da roccia di tipo intrusivo. E
0: Vulcanica.
1: quella la si vede nel percorso che va al rifugio Vallaccia, che è contenuto proprio qua dentro. Quindi queste cose sì, vengono rimarcate anche
0: Certo,
1: nella mia guida, insomma.
0: certo,
1: Ecco,
0: certo.
1: non è solamente una guida per quello che voglio dire. La guida non è si va a destra, si va a sinistra, si sale, si sobe,
0: No.
1: si scende. È un qualche cosa che serve a rendere consapevoli di quello che andiamo a calpestare mentre camminiamo,
0: Certo,
1: insomma.
0: certo.
1: Avere la consapevolezza di camminare su qualche cosa che si è fermato 250 milioni di anni fa, io penso che faccia riflettere molto, insomma. Non
0: Certo,
1: sono
0: certo.
1: delle persone che pensano che il sassolino che è lì per terra è lì da 250 milioni di anni.
0: Certo, quindi una guida
1: Ecco.
0: scientifica, una guida ricca di storia, ricca appunto di tante informazioni, perché adesso facciamo così un sunto, però guardate che sono 20 itinerari, ci sono anche le malghe descritte, ecco, ci sono i rifugi
1: Sì,
0: malghe,
1: sì,
0: come sta
1: sì.
0: dicendo il nostro ospite, quindi è ricca, ricca veramente di informazioni, ma ben dettagliate, ben scritte, molto chiare, che invita proprio a prepararsi prima di imbattersi in questi itinerari, perché come dice lei, professore, è sempre meglio essere pronti a tutte le evenienze, a tutte le sorprese di un itinerario.
1: Certamente, sì, beh, certo, andare in montagna è una cosa che bisogna fare consapevolmente e devo dire, io nella mia esperienza, diciamo che ho imparato che intanto noi siamo molto piccoli in mezzo a quei giganti che ci sono in montagna.
0: Sì.
1: Bisogna imparare a rispettare la montagna e bisogna essere consapevoli dei propri mezzi,
0: Sì.
1: sia fisici che psichici, perché la montagna va rispettata. Rispettare la montagna vuol dire anche rispettare se stessi, per esempio rinunciare a un percorso perché il tempo atmosferico non lo permette, o perché ci sono delle frane, o perché ci sono delle valanghe. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza, tornare indietro, perché cercare di sfidare quelle cose lì reca
0: Certo.
1: Il più delle volte dei danni. Quindi
0: certo, certo.
1: La raccomandazione è sempre quella di andare in montagna.
0: Ha fatto bene, professore, perché vediamo purtroppo tanti incidenti in montagna, persone anche esperte da quello che ci dicono. Quindi questa raccomandazione facciamola propria a tutti, perché non è così semplice e scontato affrontare un itinerario. Professore, abbiamo solo un minuto. Che messaggio allora lasciamo ai nostri ascoltatori? Attenzione, poi...
1: Sì, appunto il messaggio è: la montagna è bellissima, frequentatela, tutti possono frequentarla, sia le persone molto allenate sia le persone meno allenate.
0: Certo.
1: Nella guida ci sono anche suggerimenti per chi non vuol fare il giro completo,
0: senza
1: perdere, diciamo, la bellezza del percorso. Ci sono dei suggerimenti di percorsi alternativi una volta che non vogliamo arrivare fino in cima, perché non ce la sentiamo di percorrere tutti quei metri o tutti quei chilometri, però c'è la possibilità ugualmente di trovare delle scorciatoie, io le segnalo nel libro. Per cui anche chi ha meno possibilità o volontà o meno tempo, diciamo, per camminare, può trovare soddisfazione ugualmente.
0: Certo.
1: Quindi ecco, soprattutto mi raccomando, appunto, l'utilizzo delle tracce GPX che metto a disposizione, così non ci si
0: per
1: perde neanche nella nebbia.
0: Certo. Allora, siamo proprio a sgoccioli, però ripeto il titolo: Rifugi delle Dolomiti, 20 escursioni tra le montagne del Triveneto, a cura di Ennio Poletti, che avete sentito nella descrizione, molto dettagliata e con un grande importante messaggio. Ecco, affrontiamo la montagna con consapevolezza. Professore, grazie infinito. E ritorniamo in diretta. Allora adesso,
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

che ci volete fare? Questa mattina sono, lo so, adesso vi dirò delle cose che mai vi sareste aspettati da me, ma stamattina sono particolarmente triste, melanconico e malinconico, perché mi rendo conto che oggi, essendo lunedì 20 luglio 2026 ed essendo nella versione XL, quello che mi intristisce di più di questa mattinata, di questa giornata, è che so che, essendo appunto nella versione lunga delle mie trasmissioni, dovrò sventrarvi i padiglioni auricolari nonché le trombette di Eustachio e sconvolgere i vostri condotti auditivi con la mia trasmissione in versione appunto longas, con qualche sermone, con qualche omelia, predicozzo. E questo mi intristisce moltissimo, perché so che vi rovinerò il lunedì mattina, so che vi rovinerò l'inizio di settimana, ma dall'altra parte grande, incredibile la felicità e la gioia di sapere che oggi sono qui con voi, io, Orian C. Barbato, Barbato Orian C. del lunedì, del GVD, a tenervi compagnia e a lietarvi con questa ficchetudine che è solo esclusivamente mia.

E per fortuna che Google stamattina mi dava soleggiato a Campo d'Arsego. Buongiorno, buongiorno. Quindi avete capito la tristezza di essere qui, come dire, a tediarvi per 4 ore viene compensata largamente dalla gioia comunque di essere in vostra compagnia. E se proprio

0: non dovesse essere buona la mia compagnia, non importa, io ci sto bene, mi ci sguazzo dentro alla grande e mo se non vi lascio affari vostri. Baiana. Cari tigrotti e care tigrotte, all'ascolto di Radio Gamma Chain, ovvero Radio Gamma Stellari International 5, sito in via Antoniana Santa 6, Contrada Bano, Strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova, in cui questa mattina si omaggia la presenza del sitanto Fabione 883, che nonostante il tempo è sevigno qua a Piccinì per fare questo. E quindi dicevo, sì, siamo qui, in via Antoniana 66, Contrada Bano, Strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, quindi che Dio vi benedica, figlioli e figlioli all'ascolto, dal libero stato di Gammana 5, anche in questa mattinata sarete puntualmente tediati dal vostro Orient Sea dell'inidì. Grazie Marica, vedrò adesso di trovare una canzone apposta per la poesia che ci hai dedicato a me, Agar. C'è grande armonia! Buongiorno Oriansi dell'inedì, buona trasmissione a Vossia. Questo è il profeta di Verona che si spreca su una maniera che... Cioè, ma dimmi la verità, spero che le parole che ti sprechi nel whatsapparmi, a proposito, se volete whatsappare o smessaggiarmi in queste quattro ore che passeremo assieme, vi ricordo lo potete fare al 334-7102672. Ma tornando a noi, tornando soprattutto a lui, al profeta, camionista, camionaro di Verona...
1: Insieme alle onde, mi piace molto...
0: Se io spero e mi auguro che come dire, la proporzione tra le parole che sprechi, poche, quasi insignificanti, va bene, un buongiorno, cioè che dovresti scrivere un poema minimo, sapere che ci sono io all'ascolto, tu dovresti scrivermi minimo un poema, ma vabbè, mi accontento, ma comunque spero per te che non sia proporzionato allo stipendio che prendi, perché se tanto mi dà tanto che tante poche parole corrispondono a tanto poco stipendio e non ti si ciò va bene. Buongiorno, ciao Oriano, buon anniversario di matrimonio per ieri a te Agar, un saluto circolare agli amici tutti con una buona settimana. Ana da Asolo, Ada, tanto per cambiare pioggia, vabbè dai, qui invece davano soleggiato, ma insomma, invece così, ma il sole ve lo porta all'Oriensi barbato, non serve che sia soleggiato, il sole nel vostro cuore, nella vostra anima, nei vostri neuroni ve la porto mi e solamente mi, l'Orient Sea dell'inidì. No, Orient Sea, non ci rovini i padiglioni auricolari, anzi cerchi di aprirli, sì, sventro proprio. Un buongiorno a te, certa di essere in buona compagnia, sempre grazie, Nadia da Padova, che dovremo sempre capire se è Nadia da Padova oppure è la Padova da Nadia. Oppure la padovana Nadieva. Sarebbe un nome russo, Nadieva. Occio che adesso desiderio scriverne chissà cosa il profeta, ma birichino. Buongiorno Oriano, bacio a te e a tutti gli ascoltatori gammani e gammane. È arrivato il fresco a Arianna, buon anniversario, grazie mitica Arianna dal filo che non mai si perde. Nonostante da Vigonza, per il resto del mondo è un filo che mai si interromperà e mai si perderà. Buongiorno Orient Sea dell'inidì, la pioggia è una manna del cielo in questo periodo, tuo fedele Andrea de Isola Vigendina. Sì, ne sono convinto anch'io, perché pensa che ieri, che era la Madonna del... non ieri, il 16 era la Madonna del Carmelo. A proposito, grazie Valentina e grazie nonno Piero. Grazie anche ai mitici Anna e Giorgio di Marghera e al mitico nostro incredibile Tommasiello, che so che ieri musicalmente parlando ci hanno fatto gli auguri a me, ad Agar, dell'anniversario, il 19, poi pensate un po' di luglio, e tanto per stare in tema col famoso 19 di ottobre, no? e so che mi ha spoilerato la Valentina, che ci ha fatto gli auguri con una canzone, buon anniversario di Domenico Modugno, mi pare. Ecco, grazie di cuore. E quindi casomai vediamo dove, forse c'è qualcosa, magari ce l'ho anch'io, devo vedere, perché nei CD vecchi ho quei cantanti là, vediamo, magari. Avevo pensato a una canzone, ma forse potrei recuperare quella. Vabbè, comunque tra poco la poesia dedicataci dalla nostra mitica Marica del Cantone Nord, che insieme a papi e mami è lì che anche lei si svanga la mattinata con i suoi padiglioni auricolari. Oh, dunque, Siocca, ci leggi qualcosina sul nonno oggi? Auguri per ieri. Guarda, oggi non solo ti leggerò qualcosa, ma ti leggerò un doppio qualcosa. Ma hai visto che non mi hai trovato impreparato? I wanna say I'm gonna say the way. Buongiorno Riansi del lunedì. Allora, Gavinto la Spagna ai mondiali, contento? No. Dai che oggi se sta freschi. Buon anniversario Riansi per te ed Agan. Un salutone a tutta la family di Radio Gamma 5 Fabristico dall'Est. No, non sono contento, anche se ha vinto la squadra che forse più meritava. Però scusatemi. A parte il fatto che il 6-4 di Francia e Inghilterra mi ha fatto un po' ridere, perché cioè, due squadre a quel livello che, e se da 4 e si è papine une con che altre, a momenti, se la Francia non sbagliava tutti quei gol con Olisee eccetera, magari riusciva a recuperare e a vincere anche. Però scusatemi, questa è una mia personalissima opinione, livello calcistico bassissimo quest'anno nei mondiali, bassissimo. E che qualcuno non mi venga a dire che la Spagna è così e cos'ha, ha meritato, perché è stata quella che nell'insieme ha dato o dimostrato insomma qualcosina in più. Però ragazzi, un conto se essere e un conto se davanti aver qualcuno che mette il pulma davanti all'area e così spera di svangarla, che ho capito, due robe diverse. Bisognerebbe vedere la Spagna contro una squadra che la aggredisce, una squadra compatta, organizzata, che la aggredisce, e là si vedrebbe veramente la consistenza di questa Spagna tanto decantata e acclamata in questi mondiali e anche prima. Va bene che se 37-38 partite che non perde, ragazzi, poi in tutto il mondiale solamente un gol mi pare contro il Belgio da De Ketelaar. Però questo non vuol dire niente. Io vorrei vedere di fronte alla Spagna una squadra che con coraggio, forza, organizzazione e volontà va a fare quello che si dovrebbe fare senza paura o preoccupazione, vedere se gli infia 3-4 barrette oppure se magari noi ciappa 3-4 barrette. Non ho la contro, come si dice, la controprova, quindi vabbè, resto sempre dalle mie idee e basta.
2: Ci è voluto poco.
0: Dunque, tieni duro, Bo da 31021.
2: Non ringraziarmi.
0: Va bene, Bo. Perché se sa, tira più un peo de Bo che sento Bo davanti. È il carro. Buongiorno ragazzo, in questo fresco bagnato lunedì iniziamo la settimana in armonia, perché c'è la tua angelica compagnia, la nostra Stefania, che sarà subito supportata tra poco anche dalla Lucia, da questo son sicuro.
2: Grazie.
0: Sprint in super macchina che da gran autista il caro Riansi ci guida nella vita. Un abbraccio a tutti i Tigro People, Lucia, che lei se ne intende e quindi rimane sempre una delle mie preferite come compagnia. Scusate questa mia tendenza a, come dire, a rimare un po' tutto, ma come si suol dire, a rima Semona buona, ma il poeta Semona. E siccome io non voglio allontanarmi da questo epiteto e da questo simbolico ma significativo proverbio, capite bene che ho sta tendenza, insomma, giusto per farvi capire, farvi comprendere che non potete assolutamente mai pensare neanche per un nano secondo che io ho un secondo nano, ve lo dice Barbatoriano, ecco, che io possa diventare all'improvviso intelligente. Mi raccomando, non illudetevi su questo, perché quello che so e quello che so resto.
2: Ti ringrazio.
0: Manca il matrimonio te che hai fatto al 19, non so se te te meriti 19 sbrassoeoti o 19 scoppeotti, fustone. E ho capito, mania de grandezza, de fustino da cavarsi, adesso diventa fustone. Petta petta che becca Marisa, petta che becca Marisa, che dico che la, cioè, perché un conto è se sono io a pavoneggiarmi, a ingrandirmi, a ego referenziarmi. Oh, ma ti fustino, dai, te che Marisa ti sia a posto, e ho capito che se magari anche la si confonde con un'altra Marisa, quella nostra, autodefinirti fustone, dai, aspetta che te conosca, va, potete dire a me se ti sei fustin, fustone, fustasso, fustagnaccio. Buon di caro Rieni delle Nidì, te che porta un fiate fresco fresco e mi te ascolto fia stufarme. Auguri per il tuo anniversario e oggi il compleanno di mio figlio Andrea, che ancora sta ancora dormendo perché è in ferie. Se lo saluti verso le 9.30 gli fai una sorpresa. Ti ringrazio e ti mando un abbraccione fresco fresco. Nadia De Cassavio, ex Lido, un saluto a tutti i tuoi fans in ascolto, ciao. Oh, dimmi se c'è una canzone in particolare che piace, vediamo se magari avrò tra i miei, ok? Intanto mica penso comunque una canzone da mettere e a cosa in testa, però se te che ne una in particolare, te, è vero? Fammelo sapere che io la contento se ora fratellanza, se ora frandellanza. Anche a me me so marital 19, sì, ma non fa testo. Profeta de Verona. Non fa testo. Qua, de Oriensi, de ogni di, oltre che il lunedì, il GVD, che ne sei uno. Che compie anni il 19, de Oriensi, che ne sei uno. Che se gabbia anche a sposare il 19 del luglio, che ne sei sempre solo uno, scusami, de Oriensi. Per cui non state infiare dentro come il presemo, che te vuoi staghe sempre dappertutto. Fa il tuo, che mi faccio il mio. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the... Fustino del Dick Sang. Orian, sì, metti qualcosa di bello, chic, Massimo Campalto, manca, no, dai. E così che ha vinto la Spagna, tolte una banana, Orian, sì, metti qualcosa di bello, chic, i chic. Manca, no, dai, Massimo Campalto, manca, no, no, dai. Giusto per fare il bastian contrario, per fare il dispettoso, manca, no, dai, non te contento, va bene. Che bastardo che so.

Allora io vi abbandono un attimo, adesso metto qualcosa di musicale perché devo fare un 20-30 telefonate e ci sentiamo verso mezzogiorno, ok? Anzi, aspettiamo che pian pian termini sta canzone, così mancano pochi secondi, così poi vado con la musica, musicalmente parlando, musichevole, musicante. Sì, comunque dai, perfetto, te lo confermo, c'ho un racconto pieno del nonno e un post scritto, un'eccezione, una eccezionalità sempre in riferimento al nonno, quindi rimani là, vero? Intanto Nadia, te ripeto e te ricordo, se te mandi un smessaggiamento per dirmi se cos'è una canzone al picco e anche il nome, perché non me lo ricordo, sinceramente, quindi se vuoi mandarmi anche il nome del pico e oltre che una canzone che è poi piacerghe, mi vedo di accontentarte, vabbè. Se non ti accontento né a canzone, perlomeno dico buon compleanno, se no dico buon compleanno punto di domanda a uno che abita a Cassavio insieme a una signora che sarà la mia sorellona acquisita in via radiofonica quantistico empatica, che si chiama Nadia, che non è più Nadia del Lido ma se Nadia è Cassavio, te capisci che diventeria un po' lunga la faccenda, no? Quindi vabbè Nadia, dai un po' da musica, vai.

Che ragion sorellona, so deficiente, proprio camminante itinerante. Zavera che mi ha scritto il nome di Andrea, ma se sori in coglionio, no, se colpa tua, se solo colpa mia, trallalero, trallalia. Vabbè, sorellona, aspetta, che blocchiamo qua, dai, andiamo avanti, vediamo cosa che famo qui adesso, questa cosa qua dobbiamo quasi praticamente vedere, ma vorrei essere che te non catolar catobre. E allora alle 9:30 ti ho detto, va bene, dai, bisogna che mi tenga un attimino

Mamma mia, tu ci fai sicuramente tanta compagnia. Oh gamma in fiori, tu sei l'eterno mio grande amore. Quando ti ascolto vorrei magnarte, non solo coerece, ma anche con tutta me.

Zan zan. Oh, inventà qua al momento, magari scansonà proprio da cretino, però là, proprio in questo momento, vero? Allora, 60 minuti fa un'ora. Buongiorno e buona settimana, Oriano. Hai con te un brano che piace ad Aga per accompagnare la mia poesia, perché oggi è dedicata a voi due. Saluti a tutti dal Cantone Nord. Allora, ci devo un po' pensare. Non ho trovato quello che volevo. Però potrei, vediamo in qualche modo, chi lo sa, tra la dai, forse viva il buon Gesù, ho trovato la canzone a tu per tu. E quindi andiamo a leggere la poesia. Si chiama Per due che si sono scelti. Quando la mattina entra piano dalla finestra, tu versi il caffè e io ti cerco con lo sguardo. Non servono grandi fuochi né promesse in orchestra. Basta il tuo buongiorno che mi scalda. Negli anni abbiamo imparato l'arte di restare nelle risate facili e nelle sere storte. Ti prendo la mano quando il mondo va a scappare e ritrovo casa nel tuo nome, sempre forte. Amore fra sposi non è un lampo che va via, è pane spezzato a tavola, è silenzio che fa pace, è scegliere te nel giorno buono e in quello grigio, e dire insieme e sentire che la vita piace. E io, cara Marika, omaggio queste tue bellissime parole con questa canzone.

0: Quale miglior canzone di questa, visto che la Valentina della nostra Carmensita la chiama anche la Carmensaita, la chiamava l'Angelo Biondo, quindi cosa meglio di questa canzone di Robbie Williams? Va bene, allora, siccome mancano non tanto, già alle 9, ma abbiamo già bruciato un'ora, ma perché non mi fa trasmettere 24 ore su 24, che almeno potrei andare un po' più calmo, un po' più tranquillo. Vabbè, dai, facciamo sta opera pia di star qua solo 4 ore. Allora, per 5.000, che voi direte, per 5.000 cos'è? È 5 per 1.000, no? Naturalmente, che potete donare a questa emittente quando farete o fate o avete fatto lo scaglionamento, non lo scoglionamento o scoraggiamento, ma lo scaglionamento dei vostri redditi. Non vi costa nulla se non mettere una X lì dove c'è scritto, e poi Radio Gamma 5 con il codice 01 59 80 90 288. Tusat, grazie di cuore, sia che lo facciate, grazie di cuore, sia che non lo facciate. Dice, non dici grazie, cioè insomma, manco che quei che fa, i se ciappa tre grazie, quei che non fa, non che disemo niente, ecco, non che disemo brutte parole, insomma, dai, al manco, giusto? Sostieni la radio anche in altri modi, come ad esempio con il conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite il bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IMBA lo trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, o portando anche il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quei membri, mi fa ridere ogni volta che leggo membri, perché se voi andate a leggere nel vocabolario, membro ha vari significati, quindi quando leggo membri del CDA me vedo tutti i membri del CDA sull'attenti, capito? Tutti i membri del CDA sull'attenti, che deficiente. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5, che tra l'altro Gamma 5 c'è anche la versione cinematografica ogni martedì, e nel caso specifico tomorrow, no, non tomorrow, e neanche io tomorrow, no more nessuno, è solo in versione inglese tomorrow, vuol dire domani. Allora, domani è martedì 21 luglio alle ore 21:30 in sede radio ci sarà questo cineforum, questo cinepanettone, no, cinegammone, un cinegammone. Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle Alpi. Le Alpi, attenzione, le Alpi, non gli Appennini, Madonna Oriano, quanto deficiente sito, te cavi e lettere, te che metti, te stropie parole, ma parla bene, oh Sant'Antonio. Vita sociale delle api, le Alpi, se un'altra roba. Oh, scusate, è la mia coscienza che ogni tanto si allarga un po' troppo. E vita sociale, il mio doppio double ganger, il mio double ganger. E vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è spiegabilmente a rischio. Oggi mi trovo particolarmente ficcante, ficoso e fichevole, veramente. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto con Gesù a... Come? Ah, lassù! Fareva strano Gamma 5 Ferragosto con Gesù. A Ferragosto lassù, ma magari comunque con Gesù, nel regno di mucche e marmotte, e nel meriggio stravacatissimi a riposarci e ascoltare le sue magari omelie. In località Lobbia, come dice il nostro mitico Fabione 883, Lobbia, a 1350 metri. Sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad ispirare un panorama da fiaba ci troviamo alle 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana Verona, vero? Poi saliamo presso Malgallobbia, chiosco Boracia, senza doppie proprio, Boracia o Boracia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, Antonio Vespasiano guida. E alle ore 13 pranzeremo in Malga, il menù a me mi piace la poenta qui a Zaya col baccalà grigliata con polenta, salsiccia, carne e salata, fagioli sott'aceti, e con un attimo di pazienza dopo potete andare via come un turbo, proprio perché con fagioli e sott'aceti, carne e salata è stato che pam, pam, pam, pam. Che esplosione di gioia e di felicità. E con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciupar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri. Questo lo dice per fine. Pensa. Io ho fatto venire a fare la pubblicità apposta a Pastariga qua. Ci stanno anche panini e taglieri. E l'innominato innominabile del Doio, quando voi sentite la pubblicità del 15 di agosto, quella radiofonica, non quella che leggiamo noi, ascoltate bene, perché Iseriuscì, per misericordia divina, a farlo entrare e daghe una, due, tre, quattro, cinque, sei parole. Avete capito? Quindi nella sceneggiatura di questo spot pubblicitario, io ho infia dentro per misericordia proprio assoluta, e da stesse parole da dire, ci stanno anche panini e taglieri, oppure portateli da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Chissà se Luca Skywalker degli Irriducibili oggi il Ghesè, oppure se suo Pinzolo al Torino. Vabbè, PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro il lunedì 10 agosto, quindi che abbiamo ancora 20 giorni di tempo, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, a mente vuota, vi aspettiamo decisamente in cuore. No, stavo facendo l'aeroplano che è in quota. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Si cercano volontari per creare il gruppo editoriale. Gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Già vi spoilero e vi anticipo che entro il 2454 verrà scritto un libro, un autobiografico su Lorian C. dell'ND del GVD, entro il 2455. Meglio 56 però. E quindi nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica copertina libro, illustrazioni, editing, correzione, preparazione testo, impaginazione, ma ci vuole anche l'immaginazione per arrivare a impaginare, o no? O impaginito così come se niente fosse, o immaginazione. Creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuti logistiche, organizzazioni amministrative. Dice, perché parli così? È perché quando mi si è arrivata la bocca alle labbra, editing, mi si è partito le James Barbati, verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto non Ettore, settore, Ettore è quello che trasmette a Radio Gamma, mentre il settore o settore che dir si voglia è tutta un'altra roba, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per propinarsi e propiporsi, inviare una mail a Turin, tutto in piccolo e attaccato, turinfabio@hotmail.it, oppure chiamare, inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo GVD di settembre. Grazie a tutti. Amen. Cerco urgentemente casa, anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento. Spero che a Leonessa non sia l'ascolto, perché se no mi va a finire di trasmettere con riscaldamento a euro 3,50-400 al mese. Per info frengo che non è Franco Stop, questo è un Franco tutto suo, proprio personale, al 334 320 1392, 334 320 1392, le mie telefonate tra le tue. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali del 2026, alle piramidi bosniache. Dal 22 al 29 di agosto 2026, perché l'altra data è già andata, oppure in Sardegna energetica esoterica dal 5 al 12 di settembre 2026, un'occasione unica per vivere robe particolari, misteriose. E quindi tutte le informazioni comunque sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Oppure, se volete informarvi e prenotare, Valentino 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Qui ad Romanato, tui carta e penna che vi ricordo, che ho a darvi dei date. Poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero appartamento entro il 31 di agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto, quindi non stai da sai i vostri resti, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi, dai, Tusat, andiamo, Tigrotti, non stammi dire che chiese dai parti di Marostica, Bassano, eccetera, va bene che sia un problema il giorno di oggi, e case, vuto che non che sia una casettina, un appartamentino, queste caratteristiche, dai. E ho contattato il giovanotto, la giovanotta, insomma, al 338-99-46-575, 338-99-46-575, mi raccomando, dai. Dopo aver reso anche il resto delle iniziative un po' più avanti, perché adesso va a pubblicità, quindi non voglio tediarvi troppo. Si arriva per me il momento di far merendina, anche naturalmente con la classica bananina. Bueno, sì. Se guardi fuori è in atto un'eclissi di sole, ma più che un'eclissi di sole mi vedo una montagna di nuvole scure che butta anche acqua oltretutto. Ma io, tra l'altro, nelle ultime due o tre notti, ecco, queste ultime due o tre notti, se gas barra i neuroni, ma io vedevo un doppio in cielo, col cielo non coperto ovviamente, vedevo in cielo un doppio quarto di luna. Che ci sia un'eclissi anche di luna, magari in sto periodo, perché vedere due quarti, cioè un conto se un quartin come Fustin, no, è un conto se do quarti, se come il vin, un quarto se una roba, ma do quarti de vin, se tutta un'altra roba, che ho capito.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000.
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80
7: 9288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: ti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5. Come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

però che no. Orian sì, te vedaria anche ti come bel membro del CDA. Non so se membrino o membrone, però Fustone. Io penso che sarei un membrazzo, perché essendo una grandissima testa di azzo, capisci che non potrei essere né membrino, né membrone, né membro normale, ma un bellissimo membrazzo. Non so se mi sono spiegato me stesso medesimo, uguale identico, caro Fustone da Cavarsare. Allora, che ora abbiamo fatto? Sono le 9:10, le telefonate che devo fare le ho fatte, e sono qui che mi sto limando le unghie, perché sono impegnato tutto il giorno, e quindi quando che ho ste pause durante le trasmissioni mi do una bella limatina alle unghie delle dita delle mani, ma anche delle dita dei piedi, che mamma mia, anche certo, io faccio ragazzi, sono un ragazzo pulito io, e quindi mi faccio la doccia una volta al mese perché sono pulitissimo, e però le unghie dei piedi me li taglio due volte all'anno, quindi, e dopo ogni tanto gli do una limata, è chiaro, no? normale pulizia igienico-sanitaria che tutti fanno naturalmente. Buondì Oriano, qui dalla Pesarina la Savina ti invita alla letterina che parla di cucina, vitamina e proteina. Amen. Attenta, perché se io dice di me che arriva se buona, ma il poeta Oriansì se mona, non vorria che gli trasferisse il proverbio Savina anche su di te, mi raccomando, per carità, che non vorrei mai essere il veicolo, colui il quale veicola poi magari epiteti strani o particolari nei tuoi confronti, mi raccomando. Buongiorno caro Oriano, oggi vorrei tu dedicassi una canzone alla mia mamma Lia, che da lassù ci assiste e ci ascolta sempre. Quella che senti tu, un caro abbraccio a te e a tutti della radio e a chi ci ascolta, da Lara di Vicenza e da mamma Lia. Ascolta cara Lara, giusto? Lara di Vicenza. Io la canzone, siccome ho aperto in quella che è la banca apologa del nostro mitico Paolo Stoppa, l'apologo per eccellenza, ho aperto, come si dice, praticamente, aspetta che lo sto recuperando naturalmente, ecco qua, adesso lo introduco.

loro sono vive, siamo noi che siamo, crediamo di essere vivi, ma in realtà noio siamo morti e loro se vive. E quindi a queste persone vive che hanno passato quello che è l'oltralpe della vita fisica per passare alla vita eterico, angelico, spirituale, celeste, io vado sempre a dedicare questa canzone. E quindi anche per la tua mamma Lia, ovviamente, approfittando di questo fido apologico musical canoro che ho aperto con il nostro apologo mitico Paolo Stoppa, vado a dedicare alla tua mamma Lia, cara Lara da Vicenzia, vado a dedicare questa canzone qui.

Allora, giusto per omaggiare un po' le orecchie spanate e spanevoli del nostro profeta di Verona, che si aspettava e si aspetta giustamente, ma l'ho anche annunciato, l'ho anche detto e confermato, quindi un racconto e qualcosa del nostro mitico e carissimo nonno Sandobio. E adesso vado con la, non con la notizia, cioè il racconto pieno, ma con la notizia.

notiziola, mettiamola così, una notiziola che riguarda proprio questo mese, tra l'altro, cioè questo luglio 2026. Perché? Perché? Perché? Vai, calma, tabon, dai, hai capito che quando ti parli del nonno te infervori tutto, però scusate. Allora, il 28 di luglio di quest'anno si contempla il centenario da che Nonno Pio mise per la prima volta piede a San Giovan Rotond. Sì, perché il 28 luglio del 1916, anzi sono 110 anni per l'esattezza, quindi mise il piede lì, ci sta un po' di giorni perché aveva problemi di respirazione, problemi polmonari, non sapeva più come venirgene fuori, io rimandavo un po' di qua, un po' di là, alla fine decisero di mandarlo su questa località oltre 600 metri d'altezza, sul Gargano, là, insomma lì in Puglia, a San Giovanni Rotondo, e lui decisamente stava meglio. A parte il fatto che poi è venuto fuori che Gesù in persona gli ha detto: guarda che tu qua verrai e qua resterai per più di 50 anni. Quindi, insomma, lui il savea già. Però in particolare, appunto, il primo passo, la prima impronta a San Giovanni Rotondo, lui la diede il 28 di luglio 1916. Perché vi dico questo? Perché è stata fatta, per omaggiare questo ricordo ovviamente, è stata inaugurata una piazza lì a San Giovanni Rotondo, proprio, che si chiama Largo 28 luglio 1916. Ma perché è così particolare? Dice, vabbè, ce l'hai appena detto, è stato il primo giorno, la prima volta che il nonno ha posato i suoi piedini in quella località, e quindi è per questo che lo ricordo. No, c'è anche qualcos'altro, qualcosa di particolare, e per questo che ve lo leggo. Perché se vi ricordate, per quelli che hanno buona memoria o anche se hanno scarsa memoria, glielo ricordo io adesso, ogni tanto vi dico: non fatene mai una questione di tempo, per tutte le cosce, anche quando magari qualcuno di voi, per sensibilità personale è sensibile, oppure per sensibilità personale onirica, cioè che magari ha fatto dei sogni particolari, eccetera, non dovete mai, sia che capiate il senso del sogno o dei sogni che avete fatto, sia che non li capiate, non dovete mai fare una questione di tempo. Cosa intendo? Allora, intendo, e quindi non in camper o in roulotto, intendo proprio dirvi che spesso e volentieri tante persone hanno una sensibilità e una sensitività particolare, vuoi a livello proprio, mentre sono svegli, coscienti, hanno una percezione di un qualcosa, ok? E ci sono tante persone che, oltre ad avere questa, hanno anche quella capacità o quel mondo onirico, quindi legato ai sogni, particolare, che li porta spesso e volentieri a fare dei sogni che poi si rivelano premonitori. Ma cos'è che succede spesso e volentieri a chi non è allenato? Quindi questo ve lo dice Orian C. Barbato, anche perché vorrei che questa lettura di queste poche righe oggi vi possa aiutare anche in quello che può diventare un allenamento alla capacità percettiva della vostra sensitività o sensibilità personale individuale. Succede che magari le persone hanno dei flash, si chiamano a volte déjà vu, ma o delle percezioni proprio, oppure magari fanno anche dei sogni, no, legati a qualcosa di particolare, e anche se arrivano a interpretarli, a capirli, a comprenderli, si fa spesso che cosa? Un errore madornale, cioè quantificarli, anzi datarli, più che quantificarli, datarli questi sogni. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari tu sogni una cosa e poi dici, bene, vuol dire che entro quella data o quel periodo succederà questa determinata cosa. Non è sempre così, ok? Questo ve l'ho dimostrato, raccontato tante volte anche in quella che era la sensibilità particolare, chiamiamola così, no, del nonno Pio, che vide addirittura 20-30 anni prima
che Wojtyla da semplice parroco diventava papa, che vide la fine e la morte di Aldo Moro molti anni prima che Aldo Moro morisse. E quindi, insomma, non bisogna mai farne una questione di tempo, perché i tempi di Dio non sono i tempi umani, ok? E questo che vi leggerò adesso va in quella direzione. Perché appunto è stata dedicata a questa piazza largo 28 luglio 1916 apposta per questo motivo, quello principale, perché ci mise piede il nonno in quella data, ma anche per un altro motivo che adesso andrò a leggervi, ed è tratto da Di più del 24 luglio 2026 numero 29. La firma è di fatemi vedere, è di Elettra Solero. Quindi poche righe per farvi capire questa cosa. Una piazza che è un po' un luogo della memoria, legata alla visione mistica di una delle primissime figlie spirituali del santo nonno Pio, che si chiamava Lucia Fiorentino. Tra l'altro io ho conosciuto, quando nel 98 andai anch'io a San Giovanni Rotondo, sapete, durante il mio pellegrinaggio di ritorno dal Quebec con le altre due animelle, siamo arrivati anche fino là. E pensate che abbiamo conosciuto quello che io ritengo sicuramente essere un nipote o un pronipote di Lucia Fiorentino, perché conobbi lì una persona che ci aiutò tantissimo, che faceva Fiorentino di cognome. Vabbè. E quindi Lucia Fiorentino, a cui nel 1906 apparve un grande albero nell'atrio del convento dei frati cappuccini lì a San Giovanni Rotondo, e una voce che le disse: questo è il simbolo di un'anima che ora è lontana e che verrà qui, farà tanto bene in questo paese. Perché leggervi questa cosa? Perché la visione fu del 1906, però il primo piedino il nonno l'ha messo 10 anni dopo, nel 1916. Quindi capite che non dovete mai e poi mai, quando volete relazionarvi alla vostra particolare capacità di percezione sensibile, sensitiva, onirica, non fatene mai una questione di tempo. Che non facciate come tanti, che passa qualche giorno, qualche settimana, 2 o 3 mesi, ah vabbè dai, fatto sto sogno, non si realizza più, non succede più. A volte ci vogliono addirittura, ecco, come in questo caso, addirittura 10 anni prima che si abbia la concretizzazione di questa cosa. Perché Lucia Fiorentino ebbe questa visione nell'atrio del convento dei frati cappuccini lì a San Giovanni Rotondo, quindi a Santa Maria delle Grazie, è una voce che le disse: questo è il simbolo di un'anima che ora è lontana e che verrà qui, farà tanto bene in questo paese. Infatti 10 anni dopo aver avuto questa visione, il giovane padre Pio arrivò a San Giovanni Rotondo e nel corso del tempo si comprese che quell'albero lo rappresentava e significava che alla sua ombra tutte le persone bisognose di aiuto morale e materiale si sarebbero potute rifugiare per trovare un consiglio o una parola di conforto. Capite bene quindi che non c'entra con conforto la scienziata, in questo caso. Ecco perché insisto e insisterò sempre nel dirvi: non buttate alle ortiche quello che percepite, quello che sentite, perché magari passa qualche settimana, qualche mese, vedi che non succede niente. Tenetevelo là, tanto che ve costa. Anzi, se avete paura di dimenticarvelo, magari che si tratti di un sogno, di una percezione, di una specie di voce, no, che vi parla, scrivetelo e mettete nero su bianco. Male che vada, magari tenete queste cose scritte, le mettete su una cartellina o una scatola e lasciate lì, e vedrete che quando sarà il momento che il vostro angelo custode o i servizi segreti angelici o i servizi segretissimi divini o qualcuno da lassù, insomma, vi stimolerà la memoria, andrete a recuperare questo scritto e avrete l'esatta spiegazione o completamento o concretizzazione di quello che avevate scritto.
provate a farlo, perché è molto importante, perché guardate che in questo periodo in cui stravince e proprio straborda il Signore dell'oscurità, le grazie sono ancora più consistenti, le grazie che arrivano dal buon Dio, eh? Attenzione, perché lì dove c'è tanta oscurità la luce diventa ancora più forte, quindi lì dove sembra che tutto vada de careton, la misericordia, l'amor divino si produce e si alimenta ancora di più. Quindi fate tesoro di queste cose, mettete nero su bianco se non vi fidate della vostra memoria, e poi quando sarà il momento vedrete che tic, si risveglia la memoria, aprite il cassettino e aprite la scatoletta o spalancate la rubrica o la cartellina e troverete poi spiegazione concreta di quello che magari anche molti anni prima avevate scritto. Mi raccomando, mi raccomando, che è molto importante. Vediamo qua chi si appalesa alla mia telefona che me vuoi. Aspetta, eh. Oh.

Ok, va bene. Ricambio con tutto il cuore Ornellina di Treviso. Allora, 60 minuti fa un'ora. Io direi a questo punto di finire le iniziative, così compio anche quello che è il mio, oltre che piacere, anche dovere. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile, tra virgolette. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Spideo CIE, che non è la, cioè non sono le tante CIA, le CIE, non so cosa voglio dire, però Speed o CIE, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi, come vi ho detto, procuratevi carta e penna, che tra poco vi leggerò, vi darò le coordinate del nostro Fabio Rombanato. Intanto vi ricordo l'appuntamento, la collaborazione tra ciaobei.org e Radio Gamma 5, che me ne dà una smaltecada delle robe incredibili da poter fare e veramente da trovare lavoro, magari trovare anche a casa, non so, trovare servizi, capito? E sostenere una nuova scuola, sostenere l'agricoltura, quella giusta, no? Quella tarocca, e avanti, e avanti, e avanti di sto passo. Poi c'è anche, c'è anche la possibilità di dare una mano, un sostegno morale, e se volete poi decidete con lui magari anche materiale, a Michele Levorato, perché come vi ho detto spesso e volentieri non leggo tutto quello che è scritto qua, ma la sostanza è che nel 2020 praticamente c'erano quelli che si sceglievano e decidevano di punturarsi e hanno avuto delle conseguenze, quelli che decidevano e sceglievano di non punturarsi e hanno avuto delle conseguenze. Lui, in perfetta norma di regola e di legge eccetera, o di decreto ministeriale, decide che per le sue patologie il medico potesse dargli l'esenzione, e il medico lo fa perché effettivamente c'era da fa giustamente questa cosa, e quindi presenta il certificato medico per cui non si vaccina ma viene licenziato, e insomma capito, licenziato, poi viene una volta assolto, ma adesso viene ripresa di nuovo la condanna, insomma, ecco che ha bisogno del conforto morale e anche morale, civile, sociale e anche, se poi, economico, il nostro Michele Lavorato. Saperne di più come? Andando su Michele Levo, piccolino tutto attaccato, Michele Levo 72 @gmail.com, Michele Levo 72 @gmail.com, oppure lo potete contattare al numero 348 92 23 48 52. E quindi vi ringrazio al Michelino per poter portare avanti i principi della libertà, perché ragazzi, che veramente qua perché a quei che ho gaffato e che ha risposto, gli ho detto e fatto, ma non te che mega puntare la pistola a nessuno in te a testa. Ah no, però non potevo andare qua, non potevo andare là, non potevo fare questo, non potevo fare quello, perdevo lavoro, bla bla bla, e di sì che non mega vi puntare la pistola, che furbi. Per cui faceva firmare il consenso, era il consenso firmato, non il consenso autentica, vai, insomma, siamo persi. Anche quest'anno il comune di Campo d'Arsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campo d'Arsego, Comune di Campo d'Arsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845 049 92 99 845. Grande il comune del Campo d'Arsego. E questa era l'ultima notizia.
Ecco, se avete preso carta e penna, allora adesso vi do le dritte per dare una mano a Fabio Romanato, perché sapete che ha un grossissimo problema fisico. Ha un tumore, l'ha già trattato con due interventi più la chemio e la radio. Avrebbe bisogno di un terzo intervento risolutivo, si spera, per sconfiggerlo totalmente, questo tumore alla mandibola destra. E purtroppo il costo dell'operazione è sproporzionato alle sue possibilità economiche, non si sa perché, ma comunque a Malaga e lo fa, ma che vuoi skate in Spagna e in Italia no, vabbè, ma se vuoi aiutarlo questo è il modo. Si può versare l'IBAN, naturalmente si può versare attraverso questo IBAN il vostro contributo. IT Imola Torino, IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 0 0 0 0 0 0 0 80 15 15 al Banco Credito Cooperativo di Roma, ma con filiale a Pionca di Vigonza, quindi Banca Credito Cooperativo di Roma, ma quella la filiale di Pionca di Vigonza. Uto ito, detto e fatto, va avanti Lorian si barbato, che vi presenta adesso un O prisnia, trallallero, trallalla. Allora, non solo, sorellona, sono un po' in ritardo, quanto? 7 minuti, ti chiedo scusa, però 7 è un bel numero, quindi posso anche permettermi di essere in ritardo 7 minuti. Allora, Andrea Cassavio, fiore di 70, mia sorellona Nadia, ex Lido della, appunto, adesso invece del Cassavio. Andrea, forza, Giovanotto, sveglia, che sappiamo che oggi compie gli anni, su, forza, non su de membro, ma su de susta, mi raccomando, dai. Nadia, mammi Nadia, fai una bella coesione sostanziosa, che il piccolo è un coso in ferie e quindi ha bisogno di sostanza, perché quando che si è in ferie bisogna sustonarsi, sostenersi, ancora più di quando che si va a lavorare, perché quando che te lavori, Te mangi poco, così che te vai a lavorare, chi ti vede tutto emaciato, tutto bianchetto in faccia, un po' così, ma cosa che è tu? Sì, non mi sento tanto bene. E te che butti già, te che butti già l'amo per far abboccare che magari fra poco arriva il certificato medico. Ma quando che sei in ferie invece c'è tante robe da fare, che vuoi attività e che vuoi energie, forze, quindi fai una bella coesione a sto tusato che ancora mi compi gli anni. Quindi, caro Andrea, non sappiamo ancora quanti anni che te compi, ma non mi interessa proprio un azzo di niente, perché l'importante è che te compi gli anni. E a mamma tua, insieme a tutti noi di Radio Gamma Stellari International 5, attraverso le mie corde vocali, ti facciamo gli auguri cantati, suonati e pure meritati, ok? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri caro Andrea, de Anadia, de Ex Lido, de Cassezzo e Cassavio.

0: Auguri, auguri. Occio Andrea Cantovaga e traversa qua Sion per l'emozione. Mi raccomando. Farei vederlo io e Nadia in Boressai, che magari gli ha detto proprio bere il caffè in sto momento. Dio mio, il mondo sbaglia perché c'è vario. Tipo quello che mi scrive a me, no? Che quel Dio che tu predichi non esiste, ma è che Dio pensi tu che... Ma mi non so cosa che mi metti in testa o altri, ma cosa che ne savio altri di che Dio che predico, in che Dio che credo mio, qual è il Dio che per me è reale esistente. Ma fasi veramente dei film in testa secondo la vostra natura. Cosa vuol dire questo? Che se la vostra natura è andante verso la vostra anima, percepisce e vi dà delle notizie, delle informazioni. Se la vostra natura andante invece va verso semplicemente uno dei due o tutti e due gli emisferi neuronali e cervellari e mentali, ovviamente cambia la tipologia di percezione e di convinzione. Quindi prima di dire a me, Dio che te crediti, non sei così, non sei qua, cioè, non sai neanche in che Dio che credo. Perché ognuno adesso pensa che ognuno ha un Dio in cui credere, no? E io vi ho sempre detto e ve lo ripeterò senza scendere nei particolari che de calcio e de Dio che ne so un fiatin de più de tanti tanti altri, anche de quei che magari si è convinti essere tanto tanto intelligenti e che de quello che dico i coglie solo magari, ho capito, cioè tite che dai un cespuglio di rose e iori e te tu è semplicemente quella spina o do che se quella che gespuncia un fiatì e che per quello e ora i commenta tutto il masso di rose. Vabbè, dai. Eccolo qua, Andrea si è alzato, sta facendo colazione, grazie infinite. Poi Carlo da Vicenza, dai, lascia perdere, ma che te frega, ma scusami Carlo, adesso io non leggo il tuo messaggio e penso che tu capisca anche perché non lo leggo, ma che te ne frega, scusami, se vogliamo essere anche, invece che essere tanto cattolici, cristiani, religiosi, vogliamo essere un attimino razionali, ma quando che ti te fai il tuo, ok, che te frega di quello che fa che altri? Se è vero che altri in un modo o nell'altro magari puoi inficiare negativamente nel tuo quotidiano, ma è proprio lì, hai capito? La cosa bella, tra virgolette, proprio la gare, che sarebbe la gara, comunque va bene, la prova da affrontare, è proprio lì. Quando che te è tutto intorno a te un mondo che ti ostacola, ti rompi i maroni invece che darti gioia, amore, serenità, eccetera. E ciò. E se qui è il bello Gesù Cristo venivo qua sulla terra, non sai che abbia trovato, sì, che trovava gli apostoli, che trovava mamma Maria, che trovava papà Giuseppe, che trovava tanta gente che era il suo bene, però alla fine pur con tanti che voleva bene, oh ragazzi, uno che ha basato 30 denari per farlo mettere in galera e che altri che qui ho messo in galera dopo io ho trasportato direttamente sulla croce. Quindi capite bene che di questo mondo purtroppo ci sono aspetti che non vi sono propriamente molto molto chiari, perché se lo fossero capireste che ognuno di noi deve fare la sua parte, deve andare per la sua strada, deve andare nella via della luce, o come direbbe Gesù, la via, la verità e la vita, punto, stop. Ed è quello che fa che altri, sì, se è vero, te rompi i maroni, te fa star mai e te pugna e spai, te sega i gambe, che ne ho avuto te sente amico, sì, tu sat, dai, cioè fra poco ho 70 anni e da quando che sono nato che mi sono trovato anche mia a sbattere il naso contro gente che in tutti i miei livelli sentimentali, affettivi, familiari, professionali, sportivi, e mega sta qua, ha rotto i maroni, impedio qua, sbattuto a destra, sbattuto a sinistra, soffega in alza apposta perché così me schissavo addosso il soffitto, perché io ho fatto basso apposta perché così me schissavo invece che sfondarlo. Cioè, quello che fa la differenza non sono gli altri o quello che gli altri ci fanno. Capite bene, la differenza la fa come noi agiamo e reagiamo, come agiamo di nostra volontà e come reagiamo di nostra volontà al male che anche ci viene fatto. Quella è la cosa importante, l'unica sola che conta, il modo in cui noi agiamo o reagiamo, azione o reazione. In virtù di quelle azioni o reazioni ci sono conseguenze, come direbbe il mitico John Wick. Ci sono sempre conseguenze. Io gli ho fatto fora a tutti. Come conseguenza, ha sbattuto là 20 milioni di dollari d'Italia perché io copasse, e centinaia di killer che ha tentato di farlo fora, e io l'ho fatto fora a tutti. Capio? E tutto si è partito perché gli ha copato, gli ha c'aveva la macchina e gli ha copato il cagnetto, quindi gli ha risvegliato il lupo che gli era dentro di io, anche se il sega aveva ritirato. Questo dalla prima, perché sono quattro, è una quadrilogia praticamente di John Wick con Keanu Reeves, no? Il primo parte proprio così, e ha copato dei delinquenti russi, e infatti è il papà del toso che ha copato il cagnetto e c'aveva la macchina nel primo episodio, e ha dato stramusoni a Sofioio e ha detto: ma porca della miseria, ma proprio a quello ti si dà a rompere le scatole, e che ne so, mi non ebbe deficiente questo cane, sì, ma ti seto chi che sei quello, aspetta, io chiamava che è un termine russo che io almeno io usavo nel film, adesso non mi viene in mente, vai, comunque capivo che quindi il fiore che c'è anche a due stramusoni, perché si andava a pestare purtroppo a quel serpente, che non è un serpente normale, e era neanche un cobra reale, era proprio un piton col vein più cattivo che possa essere, ecco. Va bene, dai, andiamo avanti, perché sennò qua il sol grazie Oriano, prego, non so cosa ti sì, ho capito, da mamma Lia, ok Lara, senz'altro. Allora, non ho bisogno di scrivere o di parlare di una recente esperienza personale, ma mi ha portato una nuova consapevolezza interiore di un lato di me che non sapevo di avere, e mi ha fatto capire che devo dare più spazio all'istinto. Allora, io sono d'accordo con te, Marika, però tieni conto di due cose. Primo, che se una persona come te, o come può essere il nostro mitico l'alpino, e gaste capacità letterarie e artistiche, Titem capisce bene che vuol dire che c'è una certa sensibilità personale e interiore, no? Che poi si può sviluppare nero su bianco, oppure con percezioni particolari, o come il profeta di Verona, che è un visionario, sì, infatti ogni volta che si sveglia la mattina è la visione del camion dove che vada a montare su per far svangare la giornata e portare a casa e il pan quotidiano tutti i giorni. Vabbè, scherzi a parte, ciao profeta. E però ti devo dire anche una cosa: non puoi dire che non sapevi di avere, cioè io capisco cosa intendi, non sapevo di avere, ecco. Il fatto di non sapere è un conto, ma l'importante è che tu capisca questo, che anche se non sapevi di avere, ce l'avevi, c'è. E quello che tu adesso hai scoperto di te, tutti quelli che, che stanno ascoltando adesso, Gammani, Gammane, o solo Tigrotti o Tigrotti, o quei 3-4 persone che devi ascoltare, tutti dovete sapere che avete dei talenti, tutti, indistintamente, e che il buon Dio parla a tutti, ok? A tutti dà, secondo propria individuale natura e carattere, dà l'opportunità, la possibilità di capire, di comprendere, di intuire, di sentire, di percepire, di sensibilizzare, di sensitivire, di onirichichichire. A tutti, non sei che a qualcuno che dà e a altri che cava via, no. Certo che dopo dipende da ognuno di noi decidere e scegliere se ascoltarle tutte queste cose, se vederle tra virgolette tutte queste cose, di sentirle e odorarle tutte queste cose. Forse non dovevo dire odorare, perché qualcuno che si era venuto in mente minestra e fasoi, pam pam pam, vai, per favore, dai, siamo seri un attimino. E quindi tutti gli esseri umani hanno dei talenti, e tutti hanno la capacità, volendo, di mettersi in comunicazione con il divino, perché c'è dentro ognuno di noi, punto e stop. Quindi un conto, sono d'accordo con te Marica, non lo sapevo, ma l'importante è che tu sia consapevole che anche se non sai tante tante cose, non solo questa o queste che hai scoperto di te, ci sono. Ecco perché bisogna cercare di elucubrare meno possibile con una sfera o l'altra sfera del nostro cervelletto, e neanche sinapsizzare i due emisferi, perché sennò rimaniamo sempre comunque nel mondo mentale, altamente intuitivo, altamente creativo, altamente razionale obiettivo, ma che poco o niente ha a che fare con la nostra anima, perché questi due emisferi e le relative sinapsi che li uniscono hanno come unico compito, unico e solo compito, oltre che mantenere in essere il nostro corpo fisico, di utilizzare questa capacità, o quella razionale o quella intuitiva o tutte e due insieme, di ottimizzare le notizie e le informazioni che arrivano dalla nostra anima. Questo è il loro unico e solo compito, solo che spesso, praticamente sempre nell'essere umano, questa cosa è il sopravvento. Perché? Perché il lato razionale portato ai massimi livelli, con lo studio, con l'esperienza, eccetera, ti dà, hai capito, una determinata posizione. Quella intuitiva o creativa, se stimolata con meditazioni, questo e quell'altro, ti dà una percezione e una possibilità anche lì, diciamo, di altura. Se poi riesci magari, grazie a tecniche o cose di questo genere, a farle lavorare insieme, si sviluppa ancora più capacità, no? Ancora più stimolazione, ancora più come dire, talenti, chiamiamoli così tra virgolette. Ma in realtà rimane tutto a livello mentale, e quindi prima o poi è destinato a finire, perché l'unica cosa che rimarrà eternamente con voi, per voi e in voi, è quello che lo Spirito Divino, che è ognuno di noi, comunica alla nostra anima, e poi la nostra anima va a comunicare ai nostri neuroni, e i neuroni si espandono sul nostro corpo fisico. Questo dovrebbe essere, anzi no, dovrebbe, è l'iter unico e solo che conta. Questo è l'unico iter che permette ad ogni essere umano di diventare consapevoli di sé, della divinità che è ognuno di noi, di quella scintilla divina che è ognuno di noi, e di riuscire ad avere le forze, oltre che il coraggio e la volontà, le forze e le energie per andare dritti sparati lungo la via della luce e non farsi assolutamente intortare da nessuna forma di oscurità, per quanto possa essere artificiale, artigianale, asininica o grande che possa essere, ma comunque sempre facente parte dell'oscurità. Trallallero, trallallalla. Ve l'ha detto in omelia il vostro barbato Orian C da Radio Gamma. Pam param pam. Salve, sono Levorato Michele, ho appena sentito per radio, avete dato i miei contatti sbagliati, per chi vuole aiutarmi i miei contatti corretti sono cioè ora qua Michele, fammi vedere e ora chiama la nostra presidenta che vago a cambiare i cosi, vediamo. Allora 348, se giusto, 92 34 852, anche questo se giusto, però non sei Michele Levo, va bene. Allora bisogna che te chiami la nostra mitica Leonessa di Paluello, la nostra presidenta Michele Teghiodisi, che qua bisogna cambiare perché è giusto, e ora ho capito solo il numero di telefono. Comunque per il momento è dunque la mail è tutto attaccato giustizia sanitaria 2025 @gmail.com. Se mi autorizza, tu chiama la nostra presidenta, se lei mi autorizza io cancello quello che è scritto qua, ok, e trascrivo, perché qua c'è scritto che chi vuole utilizzare l'IBAN, la donazione è giustizia sanitaria, per dire, cioè, un po' smembra la situazione. Quindi Michele, Io ti chiedo scusa a nome mio personale, perché non lo sapevo, l'avessi saputo e non l'avessi fatto, no? Quindi chiamo la nostra presidenta, se mi autorizza, dopo che ha parlato con te, io cancello quello che ho letto prima, tenendo però il numero di telefono, e riporto, anzi a questo punto, siccome poi io cancellerò i WhatsApp, digli anche, dille anche che magari mi manda un messaggio con la nuova dicitura, se no aspetta, vediamo se riesco a recuperare, ecco qua, che mi scrivo, ecco qua. Aspetta che mi scriva nuova dicitura, allora cos'è? Oh. Scusate, ma tutto in diretta è giusto così, perché dice, ma te puoi mettere la musica? No, perché intanto se parliamo, se raccontiamo, mi hai capito? E abbiamo la possibilità di stare in compagnia. Mi oriansì e anche tosia chiocciola gmail, ecco qua, .com. Quindi ti ripeto, Michele, fammi sta cortesia, chiama la nostra mitica, se non hai il numero chiama sicuramente, perché visto che sei venuto ospite anche del nostro Piolo e il nostro beato Paolo Girotto, fai modo di recuperare, o perché non so se sono autorizzato a dare in diretta il numero della nostra presidenta, che già che ne ciappa dai telefoni, no, no. E quindi così, capio? Che così io correggo qui in quella che è questa iniziativa di aiuto e sostegno per te, vado a correggere quel che è da correggere. Ben venga che tu abbia sentito questa mattina, e così possiamo correggere, possiamo scorreggere questa cosa. Io intanto mi tengo qua il foglietto, così sono sicuro di non cosarlo. Mancano pochi secondi alla publicity, e quindi dopo poco entrerò e tornerò in diretta nelle prossime due ore, raccontandovi anche la storia completa riguarda il nostro santo nonno Pio. Oh.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Ciao a tutti, da Simone Borsella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella, ciao.
0: Guarda, veramente è incredibile. Allora, ci sono persone che mi fanno delle domande, no? Ma come faccio io a rispondere a delle persone che mi fanno delle domande quando che, su quello che dico, se quello che dico non viene capito? E faccio un esempio proprio concreto. Mi si dice i pitoni non sono velenosi, parole in libertà sempre. E io so anche mica i pitoni non sono velenosi. Ma non te puoi, non può essere, scusami un attimo se te che segui il discorso, quando ho detto i cobra, se un pitone velenosissimo, io so anche mica i pitoni non sono velenosi. Ma goccia pa l'immagine del pitone che è enorme, con il massimo del veleno che può avere un serpente, dentro ha un serpenton grande. Cioè, se non si capisce la metafora o quello che sto dicendo e il perché lo sto dicendo, e cose, me, dopo mi facevi le domande e mi facevi le domande su quello che capivo altri, non su quello che cerco de, che dico mi de mio come opinione personale. Oppure chi si lamenta che dice che non ho letto tutto il suo messaggio, eccetera. Allora, se i messaggi sono di scambio di opinioni è un conto, ma quando i messaggi o i WhatsApp vengono così formulati solo per utilizzarli come critica, ma attenzione, non solo verso me stesso e verso di me, ma proprio perché te capisci, te rendi conto da quello che scrive certe persone che tu è apposta quello che te dici di quello che capisce naturalmente, e dopo i vuoi darti in te a coppa, e ora continua a darmi in te a coppa, continua a dire magari che mi posso fare a fine de altri personaggi, come ha scritto qua qualcuno che parlava tanto di Madonna, di Maria, che davi croce fisico all'altro, e dopo sta a indagare, fasi quello che vuoi, ma mettivi in testa tutto quello che vuoi. E sapete perché ve lo dico con tutto il cuore e con tutto l'amore? Perché di quello che pensate non me ne può fregare un'azzapicchia di niente, assolutamente, perché ho la totale certezza che la verità verrà fuori. La verità, qualunque essa sia, che sia quella di cui io sono convinto, che sia quella di cui siete convinti voi, e naturalmente non è riferito a tutti, ma ad alcune persone, e quindi no, non lo sto dicendo con cattiveria o pregiudizio, lo sto dicendo semplicemente io, a prescindere, vi voglio bene a tutti, e con me sprecate tempo nel criticare determinate cose che posso dire, eccetera, perché non fate del male a me, ma sicuramente non fate del bene neanche a voi stessi, perché per voi è molto più importante concentrarvi sul tegarmi mi che su riflettere sulle cose. Oppure qualcuno può dire no, è proprio perché che rifletto che te tego, bon, e ora vuol dire che sei più avanti, vuol dire che mi sono un cialtron, ciarlatan, figura porca, filibustiere, delinquente moralmente parlando, e altri invece sì, a uno step superiore, meglio così, meglio per voi, no? Non sai che mi senta sempre il bisogno di andare in giro a dire persona per persona quanto che sei magari buona o testa de azzo. Ma se voi sentiste sto bisogno, sta necessità, ben venga, venite a me, fratelli e sorelle, che io vi accolgo, tanto più che mi ho messo a posto stamattina, perché noi ci appava i schei, le macchinette, adesso si è a posto, quindi venite a me, fratelli e sorelle, che adesso che le macchinette si è a posto, di caffè e merendine, che ne sei a iosa, finché ci avete, che ne ga, ne soldini dentro, che ne sei, per tutti, ok? Vi voglio bene. E io parto da questa assoluta certezza, che tutto quello di cui mi faccio vanto di opinionare e di avere come opinione, prima o poi dovrà scontrarsi con la o dura o morbida verità. Ok? Che può essere dura o morbida per me, o dura o morbida per altri. Tutto là. Non si buoni. Vuoiamo se bene, dai, che se quella è l'unica cosa che conta, andiamo. Comunque grazie, perché dici sia lodato Gesù Cristo, reverendo. Non so reverendo, ma il sia lodato Gesù Cristo, ti ringrazio e io giro anche a Lanto se sei all'ascolto, visto che di solito a me sei da così. Ah, what I gonna say you, baby, when the sea. I scrub down the semi now. Ecco, va bene, dai. Va bene, ringrazio anche Raymond Panigam, che è grande teologo cattolico, che ha scoperto tante cose che noi non sapevamo. Grazie a lui e grazie a chi me lo scrive. D'accordo? Grazie infinite. Magari che non sia Raymond Panigam a sbattere il naso, come ci ha sbattuto il naso quel famoso neurologo, che a chi andava in coma poi riportava come propria esperienza dal coma determinate visioni. No, adesso non mi ricordo come che si chiama, però proprio sta bravo a scrivere un libro pacciapareschei, eh. Sì, vabbè, non era fatto certo per i soldi, era fatto perché voleva condividere la sua esperienza, però andava avanti anni a tegare, non so vero che se va in coma, non so vero che se il mondo dell'aldilà, oh, e me se andai in coma io 10 giorni. Cos'è tornato dal coma e ha detto ha scritto anche un libro, Alex com'è che si chiama, non mi ricordo, e ha scritto anche un bel libro, un milione di farfalle, che riguardava proprio questa sua particolare esperienza. Quindi te capis ben che dopo decenni che il categoricamente catechizza e tega tutti quei che dall'alto della sua scienza e conoscenza, tutti quei che raccontava determinate esperienze vere o false che fossero, dopo devo fare i conti anche io con la dura realtà e verità della sua di esperienza. Quindi a me che me frega, o a farò me e mi renderò conto che ho sbagliato tutto, o a farà che altri e si renderà conto che ha sbagliato tutto, o e faremo tutti e due e magari si renderemo conto tutti quanti che abbiamo sbagliato tutto, no? E resterà solo la certezza di Raymond Panigam e di chi me l'ha scritto, che è colui, esso è il quale e ha capito tutto, naturalmente, di Dio, grazie alla sua scienza e conoscenza. No, sono esperienze reali e profonde che non voglio condividere. Io credevo che fosse una passione per una certa cultura e l'esperienza mi ha tirato fuori qualcosa di più profondo. La mia anima si è svegliata. Cara Marica, come ti ho detto, il destino, la vita o il buon Dio, se me lo concedete, per ognuno ha l'esca giusta. Quindi per te serviva questo, a me serviva qualcos'altro, ad altri serve qualcos'altro ancora. Invece il Signore dell'oscurità butta rete e tira su tutto, avete capito? Magari tira su anche qualche bomba, prima o seconda guerra mondiale. Attento Oriano, aspetta, perché con sta metafora la poi dice, oh, ma di che pesci si dovrebbe parlare? Di che Signore, non va mica a pesca il Signore dell'oscurità, va a pesca con la rete, avete capito? che non sei quello del Vangelo dei apostoli, buttate le reti eccetera, no, è un'altra tipologia di metafora, di racconto, che dice che appunto Dio pesca le anime una a una con la canna praticamente, mentre il Signore dell'Oscurità butta a rete e quello che viene su e magari tira su anche bombe inesplose da prima, seconda, terza, quinta, decima guerra mondiale o non mondiale eccetera. Vediamo cosa che gli scriverà adesso. Oh yes, your baby now, that's fag now, your baby now. Oh, where see you gonna go away? Oh, and they see you, and they see the moon, and they see all right, and they see in the way. Too little. Oh, buongiorno zio Barba, due baci, sei più saggio del solito oggi. Ma sì, ma Ellie, ti non te fè testo. Tesoro, ti si me ne vola, te la mia che conta, è il complimento che mi fa la nipote, giusto o no? Dai, andiamo a... No, scherzi a parte. Ciao Eli, ti voglio bene, tesoro. Non è che oggi sono più saggio del solito, è che oggi ho deciso di fare uscire un po' di più della mia saggezza, no? Che è diverso, non è che lo sono diventato, lo fui sempre. È che ogni tanto, capito, emerge questa parte saggistica, saggevole, saggestistica, e insomma, capito, va bene, dai, è meglio che me la fa un altro po' di merendina, perché sennò qua... Ciao Ellie!

no? Che ti dà 3-4 mesi di vita, la porca pottina cannaia. Se voi te porto, però, testimoni, no, non ti porto perché è violare la privacy delle persone, però de decine, centinaia di persone a cui ieri sta dicendo: ah, purtroppo, ciao Mara, fate dare subito l'olio santo, perché, e dopo passa un po' di giorni, qualche settimana, un po' di mesi, qualche anno, magari addirittura che c'è chi che arriva a 90 anni e a 60 e gli diceva: guarda che qua niente, non si può fare niente, e dopo magari sta a miracolare, e ok, se vuoi dire. La casistica, basta, visto che parliamo di casistica scientifica, allora vatti a prendere in mano tutte quelle cose che sono state scientificamente riconosciute e che riguardano la famosa fonte, o se vuoi vasca o vasche di Lourdes, quello che è successo, casi documentati, ok? Nise 1, Nise 2, Nise 3, Nise 4, in cui la scienza, la grande scienza, diceva: ah, basta, qua non si può fare niente. Che a me mi resterà sempre impresso, anche se è avvenuto negli anni 60, perché è una roba talmente eclatante, di un signore che il tumore gli aveva masticato via una gran parte dell'osso del bacino di una gamba, eccetera. Cioè proprio, capio? Proprio non esisteva più. Ha fatto il bagnetto, e che era l'astra, che era tutto, cioè è proprio eclatante come miracolo, se vogliamo. Non vogliamo dirlo come miracolo, ma come reazione organico, lettico e fisiologica positiva all'introduzione nell'acqua del Lourdes, la vasca di Lourdes, di questo signore, che evidentemente, supportato da una propria interiorità particolarmente forte ed energica, in collaborazione con l'energia particolare di quell'acqua, è riuscito a combinare il tutto e fargli ricrescere addirittura la parte di bacino che il tumore si era mangiato via. Ne osso, vabbè, che saluto, batteria quella, dai, va bene, dai, andiamo avanti. ho paura che questo tesoro mio, guarda, io sono sicurissimo di questo tuo ultimo messaggio, sono sicurissimo che ne avrai prove e controprove che ti stai letteralmente sbagliando, ok? Guarda, ne sono così sicuro e certo che ci diamo appuntamento fra qualche giorno o qualche settimana, metti al massimo, non demo oltre i mesi di questo anno, che te avrai secondo me una bea smentita, che non sei proprio così come che te mi hai scritta, eh? Ok? Oh, dunque, vediamo qua. Sì, allora, visto che parliamo di rispetto, comincia a scrivere anche il tuo nome e cognome, se vogliamo essere rispettosi fino in fondo, perché io non ho offeso nessuno, né con le vocine, né con questo, né con l'altro. L'offesa è chi scrive certe cose e non si scrive chi è, nome, cognome, data di nascita, magari anche, come ho fatto e faccio sempre io. Quindi, chi è più rispettoso dei due? Punto di domanda. Io perché... vado con le vocine, con le interpretazioni, con il mio così modo un po' anche, se vogliamo, da circo, no? O, anzi, non da circo, ironico, di commentare o di parlare o far riferimento a certi messaggi o WhatsApp, eccetera. Però allora, rispetto per rispetto, nome, cognome, data di nascita, ok? Che poi non si può neanche mai andare a vedere, a verificare, se non in un particolare modo, se veramente quello è il nome, cognome e data di nascita, perché questo è quello che io faccio: nome, cognome e data di nascita. Quindi, va bene, ti voglio bene tantissimo, e se in qualche modo con le mie vocine o con il mio atteggiamento ho mancato a voi, chiunque tu sia, maschio, femmina o di rispetto, le chiedo scusa, signor essere umano, signora, signor o signora persona, d'accordo? Io le chiedo umilmente scusa. Bene, demo da qua, che demo a prendere sta telefonata. Ecco qua. Aspetta un attimo. Allora. Là. Vediamo. Pronto?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh, pronto, eccola qui. Scusa, Gocinci schiami per baglio.
1: Ah, ben, ciao.
0: Errore di baglio.
1: Errore. Sì, dai. Capita. Buongiorno, caro Oriano, come sta?
0: Bene, e voi come stai? L'Andrea che ha fatto coesione,
1: si che ha fatto coesione, si è messo anche a ridere, si è messo anche a baiare.
0: Oh, ma non si dà le traverso, spero, a coesione.
1: No, gli aveva già appena finito, gli aveva, perché te ga... Te l'ho detto verso le 9:30, ma comunque...
0: Marco, che ho fatto una miniera in digestione ora?
1: Te l'ho sentito, sì, ah, ecco, sono stato preoccupato, perché è la prima volta, diciamo, nell'arco della sua vita che ascolta, perché non ha mai avuto in ferie, è il giorno del suo compleanno, te capisci?
0: Certo.
1: E ora ho visto Petra che dico che ha visto che è un'occasione, che è casa, che messaggio a Oriano, insomma, ecco. Cosa, tanti auguri a Katia, a tua moglie.
0: Grazie, tesoro.
1: Ecco.
0: Grazie di cuore. Cioè, ma il piccolo che sei in ferie, stamattina cosa hai deciso di fare? Cosa fai, Odebeo?
1: Ah, niente, io sono riposa, niente. Che cosa mandare, cosa che hai voluto, se vuole a torta o cosa che hai voluto, ha detto no, torta. Hai capito? No, e da mangiare cosa femo? Hai capito? Spaghetti alla matriciana.
0: Ecco, mi devo pensare ai gnocchi o comunque anche a me una bea roba, che ho capito, tipo così.
1: No, io preferisco una roba così piuttosto dei dolci, festeggiamenti, tutte che robe hanno, non mi interessa. Non mi interessa, non sei tipo da feste, ecco.
0: Ah, beh.
1: Sì, no.
0: Però, scusa, non sei tipo da feste, ma detto fra qua, fra mieti, ma sei un tipo da regai, cioè se aspetti un omaggino?
1: No. No.
0: Allora te sei fortunata, dai. Basta fare un piatto buono, ti sei a posto.
1: Perché noi altri regai si facciamo solamente quando che avevamo bisogno, insomma. Allora, se ho bisogno di qualcosa... E ora io mi compra.
0: Ah, ti compra.
1: Questo è il sistema. Cioè, non devo. Bisogna fare in base ai schiavi che sei gatto.
0: Ovviamente.
1: Quando che si cambia qualcosa, allora o mi compra io e io mi compra me. Ecco, questi sì, ragazzi, che se semo.
0: Ma c'è la roba più bella, insomma.
1: Sì. No, beh, quando era piccolo, sì, ma adesso che sei adulto, figurite, l'età che ha, ormai che già passato il mezzo secolo, da un tocchetto. Dunque.
0: Cioè, ad me è fatto venire in mente, no? Avevo 9-10 anni, mi pare, o 12, no, 12, 11, 12. E per la festa della mamma, no? Di solito a domenica a Vittoria mi dava la paghetta della settimana, no? Perché andavo a scuola, eccetera. E quindi che la domenica là mi dava la paghetta, come tutte le domeniche, e mi, che era di domenica, festa della mamma, e sono andato a comprare una scatola di baci Perugina, no? Perché cosa avevo? Con quello che avevo di paghetta, quello che avevo anche di idee.
1: Ecco, che andava.
0: Sì, anche perché c'è quel scatolo in cui è scritto festa della mamma col cuoricione.
1: Sì,
0: che
1: Certo.
0: E insomma torno a casa e naturalmente era tutto ben impacchettato, eccetera, e io davo tutto contento, orgoglioso, no? Averse a vede, perché era che piaceva, perché anche a lei che piaceva i dolci, no? Cioè la prima roba che mi dice, mi fa: ciao piccolo, ma te pare di buttare via i scape a ste robe qua?
1: Ecco.
0: E mi ho detto, cioè, ma aspetta, perché il base. Ho detto, va bene, mamma, guarda, se te vuoi io porto in drio. Sì, va, se meglio che te lo porti in drio. Oh, mio, c'ho pascato, la portai in drio e io mi sono fatto dare in drio i soldi che mi dai, per fortuna. Okay. E sì, e Ghigo restituì e mi fa: a me, guarda, barbita con la bocca spanca, ma si tu andata davvero a portare in drio? Beh, ciò, te merito che portassi in drio, mi ho portato in drio, ti ho te le dago i schede a paghetta. Perché no? Aveva paura che, avendo speso quasi tutti i schede a paghetta, dopo che domandasse altri soldi per la settimana, che ti capiva?
1: Pensa.
0: Ecco, da che volta là non mi ha più detto niente sui regali che facevo.
1: Sì. No, a parte che mi schiaino che non avevo queste robe qua, ma comunque anche a mia mamma non c'era tipo da regai, cioè c'era perché mi gocciava via quando che si aveva bisogno di qualcosa si domandava,
0: ma sì, una volta,
1: bata,
0: ma certo,
1: una volta, così, insomma.
0: Una volta se diceva
1: ma,
0: dove...
1: ma guarda che mi anche i miei compleanni da tutte meno che mi ricordi, ecco, cominciavo a festeggiare i compleanni mi quando che mi trovo al moroso e basta.
0: Madonna, quanti ma anni che avevi tu?
1: Che avevo 20 anni.
0: Oh, e te che hai fatto 20 anni?
1: Ma
0: sì,
1: ma mi mai festeggiare compleanno, niente.
0: Ma è ora, va, sto anno che viene bisogna che facciamo un feston bueo proprio per festeggiarti il compleanno.
1: Ma che tanto non sei che me cosa, neanche a me, no, non state preoccupati.
0: Anche perché venire a Cassavio è diverso che dove ci appare 30 traghetti per venire fino a Lido, che ho capito.
1: Beh, ciò che metti un'ora di più qua macchina, te consumi più benzina.
0: Vabbè, chi se ne frega. Cioè il traghetto della macchina costa 30, sì, costava al tempo 30, 40, 50 euro, cosa costava?
1: Beh, certo, costava e costa tuttora, insomma.
0: Appunto, quindi
1: costa tuttora.
0: Dai che se organizziamo e facciamo tutto. Facciamo tutto un feston dal 19 di ottobre di sto anno fino a tutto febbraio di sto anno che viene.
1: A tutto febbraio del prossimo.
0: Sì. Se organizziamo 40.
1: Sa quanti schiavi che io la via.
0: Ah, vabbè, tutto che sia. Tanto. Figurate.
1: Questo padre dico che io chiamo, dico perché si è contento che non te chiamavo.
0: Infatti.
1: No, me lo sempre. O perché te fa metà trasmissione, o perché ho robe mie da fare. No, sei tranquillo, chiamerò più avanti. Ecco. E visto che la giornata sia anche a mesa imbranata,
0: ma è urda
1: che venisse fuori il sole, ma adesso staremo a vedere che la temperatura si cae adesso.
0: Sì,
1: circa, cioè, stamattina sul cellulare mi dava 23 gradi.
0: Beh, insomma, ti dirò che dal soffego che ieri i giorni passai a avere un fiatin del respiro.
1: Sì. No, ma già era freddo perché avevo tutte le finestre aperte, no? Dopo scuri serai, ben se sa in libro, ma praticamente già era freddo, ma era tocca serare, insomma.
0: Beh, ti dirò una roba che piuttosto, cioè l'unica cosa che a me mi preoccupa quando esisti sbalzi di temperatura e cambiamenti di tempo è se soprattutto perché purtroppo arriva di quei bombardoni che ti ho capito del temporai, perché dopo tanto caldo arriva di quei botte come è successo anche a Mia ieri, l'altro ieri in altre zone d'Italia.
1: Sì, dopo fa danni.
0: Capito.
1: Dopo fa danni, quello è il discorso.
0: Se quello è il fatto, la preoccupazione più grossa.
1: Cambiamento. Del clima
0: è un cambiamento climatico come quello che gomenti a pansa quando che vago via de fasoi bam di quei bombardamenti e cambiamenti
1: non è normale perché va bene, poi succede che nell'arco dei secoli che sia qualche cambiamento, ma come questi ultimi anni proprio è un po' eccessivo, forzato.
0: Se guarda tesoro mio,
1: per me è solo forzato, senza andare a indagare.
0: Vale. Ecco. La cosa è molto esatto. Stiamo qua, vogliamo se bene, beviamo un caffè, caffè.
1: Ascoltiamo la radio.
0: Esatto.
1: Andiamo avanti. Ecco.
0: Preghiamo il Signore che va tutto bene, se non va bene preghiamo stesso.
1: Che la resta aiuta e basta,
0: esatto.
1: Ecco, e che termina le guerre, perché guarda, mi sono talmente stufa di sentire tutte queste robe.
0: Ma dai, ma sei un tarocco anche quello, ma te pare che una nazione come grande e grossa come la Russia possa andare avanti 3-4 anni a fare la guerra a un'Ucraina che pare quasi che addirittura...
1: Ma a saperla, perché ci sono tanti pareri diversi qua. Sì. A me... noi ne ha conta giusta
0: e a mignanca siamo a posto così
1: esatto, siamo bella perché ci sono tanti pagliacci al mondo,
0: ecco. E invece ecco, ti acconto
1: tanti pagliacci al mondo,
0: pagliacci,
1: ecco, in italiano
0: pagliacci. Beh, ecco, potremmo dire anche
1: pagliacci, basta che abbiamo detto tutto.
0: Sì, potremmo dire anche cialtroni, ciarlatani, sì. Figura porca e filibustieri,
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì. Beh, io ti mami, te puoi dirlo ti ma mi non dico niente.
0: Comunque teme, a proposito dei pagliacci, te me che fate venire in mente da nuovo sta roba qua, già, no da nuovo, anche sta roba qua che me ga conta. No, te sai che mi go passione dei lama di allenarli per dopo andare in certi posti e far sì che gli spuaccia addosso a chi che dico mi, no?
1: Ah.
0: Ma adesso che non, però non so ancora che razza da bestia che sia, però è grosso come un ippopotamo, che praticamente cosa si che fa? Non è un ippopotamo, ma è grosso come un bello. Il gan ha codina non tanto grande, però quando che così i nemici tacca, cosa che fa? E il tacca a pum pum pum pum roba solida e con la codina, capito? E smerdassa tutti a destra e a sinistra. Quindi adesso, a proposito dei pagliacci, mi è fatto venire in mente che voglio anche un allevamento anche a queste bestie qua, perché dopo metto insieme, capito? E metto a bocca da una parte e il cuoio da che altra, di che altra.
1: Sì.
0: Esatto, quindi pen pen pen spuaccioni di qua, pen pen pen smerdamento di altro.
1: Forse come guerra va molto meglio questa mancano fa da anni, ha fatto le spuse ed alta.
0: Cioè, comunque ti dirà sempre che sei una guerra di merda, assolutamente.
1: Ma perlomeno non fa da anni. Meglio ridere che sola.
0: Sì,
1: dai.
0: Appunto. Vabbè, sorellona, grazie di tutto, Donna, sai.
1: Grazie, a risentirci.
0: Senz'altro.
1: Alla prossima.
0: Al prossimo compleanno.
1: Vabbè. Al prossimo compleanno.
0: Ciao sorellona, te voglio bene.
1: Va bene, saluto a tutti all'ascolto, un abbraccione a tutti. Se che se non ho Piero e la Valentina, che mando un abbraccione. Ecco,
0: e io...
1: Lana di Breganze.
0: Ecco, io mi aggiungo, va bene?
1: Ecco, va bene.
0: Ciao tesoro.
1: E tutte le persone che conosco, va bene, perché conosco anche abbastanza gente della radio.
0: Infatti.
1: Tutti quanti e tutte le voci che ascolto, che sento e tutti quelli che messaggia. Ecco, va bene.
0: Va bene tesoro.
1: Ciao, Dano, grazie mille.
0: Dai che non
1: se che ha fatto una bella ridata e vi ringrazio a tutti.
0: Ecco, sbrasso, ecco, te che dai un sbrasso da parte mia, va bene?
1: Sì, io okay. Sei più che da sbrasso da che ho commesso al mondo.
0: Ecco, appunto.
1: È nato alle 3:30 di mattina.
0: Mamma mia.
1: Che era temporato, che era brutto tempo anche che volta.
0: Ma porca.
1: Dunque, fatalità.
0: Ecco, ma Dio santo.
1: Va bene, dai.
0: Va bene tesoro.
1: Va bene,
0: ciao, buona giornata. Grazie
1: ciao,
0: a te, ciao.
1: Ciao, a
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Andrea, mi raccomando. Allora, sono le 10:30, siccome stiamo andando verso il mezzodì, quindi alla conclusione di questa versione XL, e ho fatto una promessa al cardiologo di... al cardiologo, aspetta perché adesso gli dirà non è un cardiologo, è un camionista camionaro, Tito Ciami anche profeta, adesso diventa cardiologo, vabbè, è il nostro camionista Andrea Camionaro, o come lo chiamo, soprannomino io, profeta di Verona, ma anche cardiologo, perché è uno che ci sa fare con il cuore, metaforicamente parlando, moralmente parlando, è uno che con il cuore proprio e anche con quello altrui ci sa fare, perché chi lo vede, chi lo conosce, vedendo già fisicamente, te mette pace, te mette tranquillità. Guarda, me lo vedo col saio, con tutto ben in tabarassù, e ti guardi nei bai degli occhi e te senti sereno, perché te sei convinto di avere un santo davanti. Dopo magari sei una gran figura porca, non lo so, però... Allora, gli avevo promesso un bel racconto sul nonno. E questa è la storia di Rosanna Resta, che non poteva avere figli. Rosanna Resta, di 32 anni, di San Marco in Lamis, Foggia, con i suoi tre figli, perché non poteva averne, Leonardo e Beatrice, che sono i gemelli, e poi Lucia, di 7. E Henry qua, ora ve lo leggo fra poco, perché qua bisogna andare su, no, niente, no, dopo, vabbè, dopo, leso intanto, vuoi prendere per entrambi intanto, perché l'hanno appena sistemata, così prendi per entrambi, posso... sfruttarti è normale. Con zucchero, vu sì, così dolce che non avevi bisogno del zucchero, mi so un amaro, vieni qua, dove vetto, disola Nemo.
2: Due cose ti devo dire dopo, però in privato.
0: Vorrei bene in diretta, ma sputani anche in diretta, no?
2: Più o meno dovrei farlo, però
0: ecco.
2: Ma Thomas ha lasciato qua.
0: Cosa ha lasciato? È sua, dici,
2: sì,
0: che
2: dico, sì, Mariello? Sì. No, dell'Anna.
0: Dell'Anna? Ora aspetta. No.
2: No, no,
0: no, è di Luca, è scritto Luca qua.
2: Allora lasciala lì, tanto Luca non c'è.
0: Lo so, infatti, mi immaginavo.
2: Lunedì scorso, sai, la replica.
0: Sì, ok. Allora questo lo mettiamo di là, sai, di questo qua, perché già gli avevo fatto trovare che se l'ha dimenticato un'altra volta. Dai, omaggio alle persone che...
2: Buongiorno signori, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: È già qua, è sbagliato, perché hai detto signori.
2: È martedì?
0: No, è le signore... Hai detto buongiorno signori e le signore?
2: In generale io non faccio...
0: No, dobbiamo essere politicamente...
2: Dammi i nomi per favore, dammi un calendario che leggo un po' di nomi.
0: No. Signore e signori, buongiorno, è arrivata la nostra pufodica.
2: Signore e signori, buongiorno, altrimenti mi picchia.
0: No, lei arriva puntualmente all'orario giusto per il caffettino.
2: Sì, quindi, ma anche sai che abbiamo un altro motivo stamattina. Sì,
0: certo, e c'è la...
2: No, no, dopo, gli ho detto che io arrivo dopo le 11.
0: Va bene, allora...
2: Mi sono presa per stare un pochettino con te.
0: Ecco, allora facciamo così. Io adesso...
2: Adesso leggi perché voglio sentire anch'io.
0: Ah, leggo, va bene. È stato qua, te mi guardi dritto così, te mi metti in imbarazzo.
2: Allora vado fuori a prendere i caffettini.
0: Sì, vai a prendere i caffettini, dai, dopo ti aspetto qua e ritorni al microfono. Allora, che ha avuto due gemelli, quindi tre figli in tutto, e Lucia di 7 anni. Dice, Rosanna resta di 32 anni, quindi non sai che sia successo se i gemelli da 10 anni a 22 anni, 10 anni fa, 2016. Vi ricordo che il nonno è morto nel 68, giusto per essere precisi. Sono nata con un problema cardiaco, anzi, a proposito, l'articolo è a firma di Roberto Allegri ed è tratto da Grand Hotel numero 30 del 17 di luglio 2026. Il mitico Roberto Allegri, figlio di sì tanto padre. Dunque ci racconta la signora Rosanna. Sono nata con problema cardiaco. Per i medici non avrei potuto diventare mamma, per i medici, per la grande scienza medico-sanitaria. Ma io lo desideravo tanto e quando sono rimasta incinta, Padre Pio mi ha aiutata. Allora, va bene, vi salto tutta quella parte diciamo che riguarda l'introduzione all'articolo stesso. E praticamente andiamo al problema cardiaco, che è quello che era più importante, che non gli permetteva, secondo i medici, di poter avere dei figli. Allora, vediamo. Dunque, è nata con un problema cardiaco, una insufficienza mitralica, cioè un difetto per cui la valvola mitralica non si chiude bene, facendo rifluire il sangue all'indietro. A 10 anni. La signora, la ragazza ovviamente, è stata operata, ma l'intervento non è andato bene e dopo 3 anni hanno dovuto sostituire la valvola che mi avevano impiantato. I medici dissero che per mantenere pulita la protesi meccanica, che è realizzata in materiale metallico, avrei dovuto seguire una terapia anticoagulante per tutta la vita. In pratica dovevo assumere un farmaco anticoagulante molto potente. Mi spiegarono anche che di conseguenza una futura gravidanza avrebbe rappresentato un rischio tremendo. Rosanna però sognava di diventare mamma. Un desiderio grandissimo, dice. Al punto che negli anni, sapendo che per me era pericoloso rimanere incinta, guardavo affascinata le donne con i loro bambini e poi a casa piangevo affranta. E tuttavia la voglia di diventare mamma era più grande di qualsiasi paura. Così a 18 anni ho deciso di non aspettare più. Sono rimasta incinta 2 volte, ma ho perso entrambi i bambini al 3° mese. Facendo i controlli, i medici hanno scoperto dei problemi all'utero, ulteriori impedimenti alla gravidanza. Poi finalmente la grande notizia. Nel 2015 rimango, quindi non tantissimo da 10 anni fa, rimango incinta di 2 gemelli. E poco dopo vengo ricoverata a Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di Padre Pio, perché la mia situazione peggiora. comincio ad avere forti emorragie a causa di un distacco della placenta, che sono andate avanti per quasi 2 mesi. In genere in questi casi si usa un farmaco che blocca l'emorragia, ma io non potevo assolutamente assumere una medicina del genere, per il problema della protesi al cuore. Ero costretta a continuare con un anticoagulante. A un certo punto la situazione è diventata drammatica perché le emorragie non si fermavano. Nella mia stanza c'erano medici a qualsiasi ora del giorno. Ero monitorata di continuo. Io pregavo, continua Rosanna. Sulla parete davanti a me c'era un quadro con Padre Pio. Pregavo, mi attaccavo al suo sguardo. E lo stesso faceva mia madre, che non mi lasciava mai. Affidavo a Padre Pio i gemellini, il mio voler essere una mamma per loro, la paura per tutto ciò che stava accadendo e per il futuro. C'è poi stato un momento terribile in cui avevo i livelli di emoglobina bassissima. Ero bianca come un lenzuolo, debolissima, e mia madre mi disse che sarebbe stato meglio se la gravidanza si fosse interrotta. Ma proprio in quell'istante ho avvertito i gemellini muoversi dentro di me. Ho guardato il quadro di Padre Pio. I bambini mi stanno dicendo che sono sani, che vogliono vivere, ho detto pregando. Stammi vicino, aiutami a essere forte per loro. Quel giorno l'ho passato interamente in preghiera. La notte Padre Pio mi è apparso in sogno. Prima ho sognato mio nonno Leonardo, morto da tempo. Era in paese, a San Marco, in Lamis, proprio nella piazza che si chiama Piazza Padre Pio, dove c'è la statua dedicata al santo. Lui era di fronte alla statua e pregava. Subito dopo, sempre nel sogno, ho visto che Padre Pio era accanto a me e mi toccava la pancia. «Stai tranquilla, andrà tutto bene», mi ha detto. L'indomani mi sono svegliata presto, dovevo andare in bagno e per la prima volta ho sentito che avevo le forze per andarci da sola, senza aiuti. Mi sono alzata in piedi, mi sono stupita perché le gambe mi reggevano. All'improvviso sono stata avvolta da un profumo di rose inebriante e mi sono accorta che l'emorragia si era arrestata. Ero felice, ma nello stesso tempo tranquilla, rilassata. Quando il dottore è venuto nella mia stanza qualche ora più tardi, gli ho detto che non avevo più emorragie. Mi ha guardato perplesso e incredulo. Mi ha detto, come no? Come dire, sai, cosa si deve contare? Ma quando mi ha visitato è impallidito. Ha detto, non è possibile, perché un'emorragia di quel tipo non può smettere così all'improvviso. Mi ha fatto un'ecografia, era tutto a posto. Da quel momento non ho più avuto perdite di sangue e i miei bambini, Leonardo e Beatrice, sono nati sanissimi. Rosanna è convinta che la protezione di Padre Pio non si sia fermata qui, perché 7 anni dopo è rimasta di nuovo incinta di Lucia e la prima cosa che ha fatto è stata di affidarla al nonno. Nonno Pio, ovviamente. Non so come dire, no nonno Leonardo, qualcuno che ascolta, nonno Pio, non so come dire, avevo capito che era contento del mio desiderio di essere mamma e credo anche del fatto che riponessi tutta la, del mio desiderio di essere mamma e credo anche del fatto che riponessi tutta la mia fiducia in lui. Ero sicuro che mi sarebbe stato ancora vicino, la gravidanza è andata benissimo, quasi non me ne sono accorta. Ma verso la fine ho cominciato a sentirmi molto affaticata e i controlli hanno evidenziato quello che si temeva potesse succedere. Un trombo aveva bloccato una delle due parti della valvola cardiaca. Se fosse successo ad entrambe, non avrei avuto scampo. Rosanna continua, sono certa che Padre Pio mi ha aiutato anche in questo. I medici mi hanno fatto partorire e quindi hanno sostituito la protesi. Da quel momento sono stata sempre bene. Ho ripreso velocemente una vita normale senza neppure dover fare la riabilitazione. Per questo non finirò mai di ringraziare il mio santo protettore. Tosetta ai 32 anni, che adesso ha 3 fiori, ma che è a medicina, alla scienza, gli ha detto no, non potrei mai tu avere figli. Prego, lei deve prendere quel microfono adesso. La parli pure.
2: Buongiorno di nuovo, signori e signore.
0: Oh, vedi, bambini, che hai imparato la lezione.
2: E bambini, perché adesso sono a casa.
0: E bambine.
2: E bambine.
0: Eh sì, è vero. Parla, parla, che mi go a bere il caffè intanto, so. Ah, me lo fai apposta, vabbè. Lascia che stiano lì ad ascoltare. Ah, Che buon caffè, ragazzi. Adesso che hanno messo a posto le macchinette, sai che non erano a posto?
2: Sì, sì, me ne sono accorta anch'io.
0: Quando?
2: Ieri sera.
0: Ah, ecco, vedi. Vedi, se non ci fosse l'Orient Sea dell'inidì a fare il telefonati.
2: Dovrei pure far qualcosa, no?
0: Quello faccio.
2: Voglio dire, non è che tagli la siepe o che so.
0: Ti saluta Andrea Sceriffo da Varona.
2: Ciao Andrea Sceriffo, caro, si mi manda sempre messaggio.
0: Tu lo conosci Andrea?
2: Andrea di Bologna?
0: No, Andrea Sceriffo di Verona.
2: È quello di Verona,
0: lo
2: sì.
0: Lo conosci, no?
2: Sì.
0: Un armadio de homo, giusto? Capello quasi, cioè rasà come i frati, eh?
2: Beh, oddio, non ho guardato, non l'ho fatto così.
0: No, al pranzo, c'eri
2: sì,
0: al pranzo?
2: Certo che c'ero.
0: Ecco, sto barbone.
2: Sì.
0: Ecco, prova a immaginarti col saio. Prova a immaginarti col saio addosso, eh? Te fa o non te fa da frate proprio?
2: No. Assolutamente no.
0: Ho sempre detto a meset più pufodica che più puffa che iodica. Perché la maestra Yoda che è in te,
2: sì,
0: dovrebbe capire, percepire, sentire la forza che è in lui e vedere e capire che da quel suo fisico imponente, possente, barboso e non cavilloso ne nascerebbe un frate.
2: Perché sarebbe un frate, diciamo.
0: È un frate, come un frate. I frati mi vedo sempre, che ne avevo uno che conosco.
2: Così io non posso fare il frate.
0: La fraticella. Fratina.
2: La fratina. Ecco.
0: No, no, il fraton. La fratina.
2: Oh, mamma mia, aiuto.
0: Da d'arte a busta paga ancora. Aspetta,
2: leggilo bene, dai.
0: Sì. Oriano Gaia, da d'arte a busta paga ancora mitica Lilli Fustino da Cavarza. E non smia il 27 ancora.
2: Appunto. Abbiamo 20.
0: Manca ancora 7 giorni. Ancora 7 giorni de coso che de come si che si dice a maturare, no? Come
2: sì.
0: Si che, giusto?
2: Quella roba lì.
0: Esatto, capito. Quindi 7 giorni. Qua paga chi me dà, ragazzi, cioè vago via 3 anni minimo a fare il giro del mondo solo quei 7 giorni che manca, figurate quei 20 quei 20 che ho.
2: Comunque sì.
0: Senti, com'è andata a proposito la trasmissione mercoledì?
2: Bene.
0: Sei sicura?
2: Non lo so perché. No, dimmelo, tu mi fai sta domanda, per me è
0: perché non so se eri in diretta o se era in registrazione, perché mi parlavate di Ettore che era ancora in America, che so che Ettore invece si è tornato perché lo sentivo in radio.
2: Ma questo quando? Mercoledì mattina?
0: Giovedì mattina, giovedì scorso.
2: Giovedì scorso mattina?
0: O era che altro giovedì ancora? Che ho sentito che
2: mercoledì casomai.
0: Sì, tu in diretta
2: mercoledì ero qua con Ettore.
0: Appunto, allora era giovedì prima, perché io quando arrivo il giovedì mattina sì. Sento la registrazione o del Salmaso o tua.
2: Sì, giusto? Sì, no, hai ragione, era una replica.
0: Era una replica? Mamma mia, anche una replicante che mo adesso, non mi basta la pufodica.
2: Ma aspetta un attimo, era una replica. Non penso che io e Ettore ci troviamo qua con gli ospiti di notte.
0: Ah, a proposito. E te lo dico in diretta così siamo sicuri che poi qualcuno te lo ricorda.
2: Sì.
0: Ettore, quando parla, gli devi aprire il microfono perché si sente lontanissimo, quindi probabilmente lui parla, ma viene recepito dai microfoni aperti, tuo o di Marino.
2: Sì, sì, sì.
0: O
2: hai capito, Polo. Ettore, se sei all'ascolto?
0: Ah, perché lui in regia.
2: Se è mercoledì è qui da solo.
0: No, quando c'è con te,
2: sì.
0: Che c'è anche Marino,
2: no,
0: la
2: sono
0: Polo.
2: Io che glielo devo aprire il microfono.
0: Glielo apri tu?
2: Sì,
0: va bene.
2: Sì.
0: Ettore, ti ho verso a Lilli, va bene. No, scherzi a parte, perché è bello, interessante la trasmissione quando le fate con Marino, con l'apologo, una volta era l'apologo, adesso è Marino, oppure c'è Simone.
2: Sì, ma c'è ancora l'apologo con me, Gianni Stoppa.
0: Ah, c'è ancora l'apologo.
2: È il secondo mercoledì del mese.
0: Ah, nonostante la trasmissione della...
2: Sì, quella
0: bene, bella,
2: con la
0: ecco.
2: Sua indipendente. Sì,
0: e
2: sì.
0: Quindi quando sento che c'è anche Ettore, più delle volte, quando lui parla lo si sente molto lontano perché si capisce che evidentemente...
2: Ah, ma può darsi che abbia i microfoni aperti, che sia in giro per di là, per di là.
0: Ecco, ma appunto, Dio, perché è importante sentire...
2: Devo legarlo alla sedia, va
0: ecco,
2: bene.
0: Sì. Siete voi, te dago goi manette. Perché, sai, sono un po' per...
2: Cosa sei?
0: Uso le manette io. In certi momenti usi le manette.
2: Aiuto.
0: Guarda che sei tu che mi stimoli a dir cazzate, già le dico di mio naturalmente.
2: Avete capito come mi tratta il signor Oriano? Come apro la porta e cosa arriva qui a dei cazzate?
0: No, ma non in quel senso là, no, io dico cazzate, ma mi metti talmente di buon umore che mi viene spontaneo a fare il cazzone, hai capito? Ma non perché sei tu, tu sei una persona seria, meravigliosa, stupenda, figurati, puffodica, un po' puffa, un po' iodica, e quindi figurati, no, è che mi metti di buon umore. Tu, Luca, il beato Paolo Angelico Girotto e il dottor Vecchio, quando lo incontravo lunedì, che veniva lunedì che c'era lui, cioè non tutti hanno questa proprietà. Liliana, guarda che è un talento, una qualità. Tu quando arrivi non te ne accorgi, ma porti una ventata di energia e di aura che stimola positivamente chi ti vede, chi ti incontra, che viene voglia di far festa, che viene voglia di sbrassoarte, che viene voglia di dire monade ed essere contenti e felici. Cosa te devo dire di più?
2: Non ho parole.
0: Ti sto dicendo la verità. E anche con Piolo è la stessa cosa.
2: Pio chi?
0: Beato Paolo Girotto Angelico, l'angirotto nostro. O anche a Luca, quando capito, specialmente quando ha perso il Torino, no? Che durante il campionato arriva qua, solo a vederlo in faccia mi viene a imboressarmi, perché te capissi.
2: A proposito del Torino, adesso è su
0: appunto, lo so, infatti sì. Io ti avrei chiamato per chiederti se dovevo mettere oggi
2: sì, ma dopo ti mando il messaggio.
0: Perché ti si quattro mi mandi il messaggio?
2: Sì.
0: Punto che se telefoniamo anche, che siamo da qua da una parte e altra. Guardate che non è in diretta, sembra in diretta, ma la sto intervistando per via telefono, quindi adesso mi dovrò telefonare per avvisarmi. Ti si fortuna che non ho messo mio il mercoledì mattina con te. Certo che de strade insieme ne abbiamo fatte.
2: Tanta, sì.
0: Da lontano ottobre 2004.
2: Sì.
0: Ottobre 2004, ospite in una tua mercoledì mattina, e te che presentasto Ebete, pensavi tu mai che te l'ha combinato?
2: No, scherzi a parte, adesso sei arrivato in radio e mi ha fatto molto piacere.
0: Anche a me, perché sei stata la prima persona che ho conosciuto, per fortuna, perché se non sa come andava a finire.
2: Beh, insomma, se questa era la tua strada, chiunque si presentava.
0: Sì, no, ma a quel tempo io mi ricordo ancora quando ti chiamai al telefono per chiedere un appuntamento, un incontro, qualche giorno, qualche settimana prima, e che tu mi hai detto sì, vieni che vediamo, eccetera. E quando sono arrivato, ecco, ti dico proprio l'effetto che mi ha fatto quel primo giorno che ti ho visto, che è quello che ti ho appena detto. Cioè mi hai messo talmente di buon umore che dentro di me, poi l'ho capito a distanza nel tempo, ho detto, beh, se questa è la direttrice dei programmi, questa è una gran radio. Capito?
2: Scusatemi, ma non ho parole.
0: No, la mia voglia di entrare è stata proprio
2: comunque,
0: perché io trasmettevo già in un'altra emittente, sì, non dico quale, sì. Hai capito? E lì invece le facce che incontravo non erano quelle che hai incontrato tu per prima e poi tutti gli altri.
2: Beh, certo.
0: Quindi... sì, è stata una benedizione del Signore per me. Pavo altri non lo so, ma per me.
2: Sto guardando Che Guevara alle tue spalle.
0: Sì, ma che sei anche Franco, che sarei Adrio a tirare qualche. Ovunque esso sia, se ti pensa che a volte. Va bene, dai, vediamo se c'è qualcosa che ti riguarda. Aspetta, che devo rimettere.
2: No, ma comunque leggi i messaggi tuoi se vuoi, perché dopo. Quando c'è la pubblicità metti musica, perché dobbiamo parlare.
0: Ah, pensa che adesso non so se è una battuta, ma è il camionista di Verona, Andrea, e dice che al lavoro io c'ho ma padre Pio.
2: Può darsi.
0: No, dice, non ho scritto patome pal sesto o pa scherzare.
2: E si vede che allora è come dici tu, che ha l'aspetto proprio...
0: Sì. E mi ricorda tantissimo, allora, un frate del... come si chiama qui di Santa Croce? De Padre Leopoldo, no?
2: Francescani? No,
0: i sì, Cappuccini, credo.
2: Cappuccini.
0: Deve essere Cappuccini o Benedettini. Cappuccini, credo. De Sacro Cuore. No, Sacro Cuore. Santa Croce.
2: Sì.
0: No? E là che era Padre Leopoldo. Che, sì. E là che c'è un frate che mi chiamo Frate Orso.
2: Frate?
0: Frate Orso.
2: Ah.
0: E beh, che
2: sono yogi?
0: Sì, io ho detto un giorno a una persona che ho detto: guarda, te vai da Frate Orso a confessarti perché sei un frate favoloso. E ho detto: sa, Padre Orso, Padre Orso? E sta qua, guarda, come Padre Orso? Non è, non si chiama Orso. No, no, e gli ha detto il nome, ma ho chiamato mio Padre Orso perché capiva. Quindi, no. Poi ti dico chi è sta persona.
2: Sì, sì, ma io non ho parole.
0: E un altro invece che ho incontrato a Conegliano Veneto, dentro a una chiesa e un convento che sono andato a vedere un giorno per curiosità, eccetera, e ce l'avevo di spalle, e fisicamente era più uguale, identico a, al profeta di Verona, a Cicisnano. Lilli, porta pazienza, e i due neuroni di Oriano con il caldo fanno più fatica del solito a incontrarsi da qualche parte del cervello. Buona giornata anche a te da Marica, il Cantone Nord.
2: Marica, adesso per il caldo, d'inverno per il freddo.
0: È vero, d'inverno per il freddo i tieni distanti.
2: Sì.
0: E per il caldo i fondi insieme, non si sa cosa che succede. Ma mi hai avuto bene.
2: Certo che ti voglio bene.
0: Oh, avete sentito, l'ha detto in diretta, quindi non si può più tirare indietro.
2: No, non ci penso proprio a tirarmi indietro.
0: Che vogliamo tanto bene alla Lilli Fabri dell'Est.
2: Ciao Fabri.
0: È impossibile. Fabri, è impossibile non volergli bene. Anzi, sai cosa? Quando una persona ha un po' di astighetto, no, dentro, viene qua in radio, ok? E te trovati e va a casa
2: disperati.
0: No, sereno e contento. Sì.
2: Buttano sotto il treno.
0: No, sereno e contento perché si riuscì a farmi dopo mesi che non è anche il nominato de Doe, il Pipo.
2: Cosa dici?
0: Ciao, era una replica della settimana prima. Belli, ciao Belli.
2: Beh, Pipo, ma guarda che lui è sempre molto precisino, Filippo, sì. Molto attento. Sì, sì.
0: Come cosa devo dire adesso?
2: Tientelo per te, perché sì. Ti picchio.
0: Sì. Viva il Milan, è abbasso.
2: Chi è questo?
0: Adamo il giustiziere, non posso dire, ecco, no, non parla dell'Inter, dice solo viva il Milan, è abbasso qualcos'altro.
2: Tutto il resto.
0: Ecco.
2: Vabbè.
0: Ah, cara mia mitica Lilli.
2: Adesso devo andare a prendere, sai, quei tagliacarte che ci sono in ufficio.
0: Ah, pensavo i santini da distribuire.
2: No, tagliacarte, perché devo. Ho visto una macchina fuori e la devo rigare tutta intorno.
0: No, non penso proprio.
2: Te lo dico.
0: No, no, perché era talmente brutto che per forza. Per forza, mi sono preso questa libertà, per forza. Oh, sei grandi.
2: Mamma mia.
0: Vabbè, anche qua dice grazie Spagna, Adriano 68, e non ti leggo il resto che scrivete poi se vuoi venire.
2: Sì, dopo lo vengo a leggere perché potrei essere d'accordo con lui.
0: Beh, ti dirò, se l'Argentina mi fa meno dell'Autaro.
2: Infatti, a parte Lautaro, a parte a me è sempre piaciuta l'Argentina.
0: Sì, ma
2: però c'è successo un qualcosa che non mi piace più. Mi dispiace. Lautaro rimane sempre un grande.
0: Ah, quello che mi hai contato?
2: Sì. No, dopo ti faccio vedere. Proprio Adriano
0: 68 te
2: mi
0: l'ho
2: ha mandato
0: fatto.
2: Le foto. Sì.
0: Vabbè, com'è che ti dice omnia disputanto sest? No, cioè,
2: sì, beh, il latino non lo conosco.
0: No, che cioè, ognuno ha la propria opinione.
2: Sì, sì, certo, certo. Sì. Mi dispiace perché era una squadra che mi piaceva e mi piaceva anche Leo Messi parecchio.
0: Ascolta, a proposito di calcio, invece, sì? Dimmi la tua opinione, che so che di calcio ne mastichi. Secondo te, Scaloni, se invece di mettere Giuliano Simeone mi metteva Lautarone in quel momento là, secondo te poteva dare un impulso diverso alla partita?
2: È probabile.
0: È probabile? Ma... cioè non è solo un'idea mia, voglio dire.
2: Vabbè.
0: Visto com'è andata, va bene che poteva pareggiare con quel tiro al volo de destro, poteva pareggiare.
2: Sembrava stata una partita ieri sera, ma veramente.
0: Sì, para.
2: Aiuto.
0: Sì. Dal 4-6 che santifico là proprio de no, Spagna, de Francia, Inghilterra, quello di ieri sera. Comunque mondiali scarsissimi.
2: Perché probabilmente, certamente sì. A parte che io non ho visto, ho visto pochissime partite, ho visto le finali, ecco, quelle del terzo e quarto posto, quelle del primo e secondo, e neanche tutte, perché io faccio poi le mie cose.
0: Beh, certo.
2: Però no.
0: E se lo dice, oltre che me, lo dice anche la Lili, figurate che sta un mondiale scarsissimo. Quindi adesso avete un tot di minuti con la pubblicità per riflettere.
2: E dopo anche una canzone.
0: Certo, riflettere su sta cosa, che persino Lili dice che sta mondiali calcisticamente scarsi.
2: Ma assolutamente.
0: Ecco, sarà sta contento Trump che ha dovuto premiare la squadra.
2: Pensa quello... a te.
0: Ah, ma sai cosa? Sono contento.
2: Quella di Sanchez, sì.
0: Sono contento per una cosa, perché il signor Sanchez, sua moglie, suo fratello e altra gente i gatta ca a ciappare randeade in te a coppa fatta età dopo che il gà commenta negativamente l'entrata in guerra con l'Iran dell'America e di Israele fatta età subito dopo, pochi giorni dopo.
2: Sì.
0: Non so se l'hai notata sta
2: certo.
0: cosa. Ecco, tanto per dire, no? Prima che qualcuno dica su Sanchez, la moglie eccetera, che se persone magari un po'... No, riflette su questo, che se è successo fatalità pochissimi giorni dopo, una settimana o due dopo, che lui per l'ennesima volta ha detto agli americani e israeliani non voglio avere niente a che più o meno, parole mie adesso,
2: certo.
0: Non so, va bene, pochi secondi, siamo alle 5, 4, 3, 2, 1, vada la pubblicità, ci risentiamo forse a Dio piacendo dopo, ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 888.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Poeti. Poente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Allora vi starete chiedendo, ma dove se ho finito sto toso? Sono qua, sono sempre stato qua, solo che con la pufodica ci siamo sbrassolati, bevuto il caffè, poi ho dovuto tenere un po' a battesimo una nuova perlina musical radiofonica, speakeristica, che incontrerete magari nelle prossime puntate, prossime trasmissioni. Quindi un nuovo new element, un nuovo elemento che farà parte della family di Radio Gamma Stellari International 5. E quindi ci siamo così, come dire, snocciolati un po' di notizie, di informazioni, sbrassolamenti, sbacciucciamenti, eccetera. Però intanto voi vi siete anche goduti un po' di musica, eh? Però noi ci stiamo avviando verso la fine di questa versione XL di questo lunedì 20 luglio 2026. E penso che abbiate capito anche dal dialogo che è avvenuto fra me e la pufodica prima. Oggi non c'è il nostro mitico Luca Skywalker degli Irriducibili in versione presa diretta, ma sarà in versione e andata registrata di lunedì scorso. Quindi già vi avviso, se volete magari smessaggiare o whatsappare sentendo Luca, sappiate che non vi risponde, non per maleducazione, ma perché sarà una registrazione del lunedì scorso del nostro Luca. Perché come immaginavo e sospettavo, vero? È su a Pinzolo a vedere il Torino. Allora vediamo, intanto vado a leggere dei messaggi che, guarda caso, questo qui è qui dalle 8.48, l'ho tenuto per ultimo apposta, o quasi. Stefano di Camisano dice: caro Allocco, diceva illo tempore, caro Allocco, ringrazio i benefattori di Gamma 5 che ti lasciano ancora andare in onda anche solo per 5 minuti. Ciao Allocco, guarda che mi ringrazio a Madonna tutti i giorni, eh? E anche Gesù Cristo il Padre Eterno. Della infinita misericordia, pazienza e amore che codesto ci dia a Radio Gammani i miei confronti, ma anche di tutti voi cari Gammani e Gammane all'ascolto, indipendentemente che io vi sia simpatico o no, io ringrazio veramente il destino, la vita, che comunque ci mette a contatto, perché io so che comunque sia questo contatto, anche se radiofonico, eterico e mega erzistico e ciclico, insomma, la comunicazione radiofonica comunque sia ci porterà prima o poi a uno schiarimento non solo del cielo a livello climatico, ma anche delle varie opinioni, idee e quant'altro ognuno di noi abbia dentro se stesso, se stessa, medesimo, medesima, uguale, identico, identica che sia. Che giro. Oh, buongiorno Riano, non ascoltare chi ti critica, vai avanti così che con le tue parole aiuti anche noi che ti ascoltiamo. Ho sempre fiducia e speranza in quello che dici, ti ascolto sempre con piacere, le tue trasmissioni mi mettono allegria e speranza nel futuro, che possa migliorare un po'. Un abbraccio di cuore, Katia. Cara Katia, che ti devo dire? Lei sì che se ne intende, mia cara Katia. Lei sì che capisce, visto che anche si firma oltretutto. Perché non solo lei mi complimenta, ma si firma pure per sapere che io, perché io sappi, insomma, perché venga a conoscenza di chi è che mi complimenta, ha capito? No, perché mi fa ridere quei che mi tega, che però o immette dei pseudonimi e se capisse, o immette nomi falsi e se capisse, o addirittura neanche se firma e se capisse. Quindi che devo fare? Mi viene da ridere. Loro credono che io mi arrabbi, credono che anche le risposte che do magari siano adulterate, no? Alterate, no, ma non è così, proprio voglio bene indistintamente proprio a tutti, perché ho imparato nella mia ancora giovanissima vita, in questa primissima parte della mia lunga, lunghissima vita, a Dio piacendo, che tutto prima o poi, tutto emerge, viene alla luce, tutto. E quando sai, arrivi quasi a 70 anni e vedi che tutto quello che tu pensavi, tutto quello che sentivi, tutto quello che dicevi, a distanza nel tempo si è poi effettivamente emerso e reso
chiaro in luce, te dici non per presunzione, ma proprio per obiettiva conseguenza, no? Di un fatto concreto e reale. Se 30 anni fa dicevo e che prendo solo una delle ultime, 30 anni e più fa, perché tra l'altro nel 98 vi ho raccontato cosa sono andato a fare, a cercare in Quebec eccetera, ma per arrivare al 98 e arrivare a quel viaggio che poi mi ha portato a vivere per le strade, poi ha portato di conseguenza altre esperienze eccetera, ma per arrivare a quel viaggio, per arrivare a quella determinazione, convinzione eccetera, dunque nel 48 avevo 42 anni, ma mo erano decenni prima che era partita sta idea, sto sentimento, sto sentire che robe gli devo cambiare. E visto come sta andando dal 2020 a oggi, dunque se allora io sono nato nel 56, nel 56 e il 2000 sono 44 anni come i gatti praticamente, in fila per 6 col resto di 2. E poi ci aggiungiamo altri 20, cioè praticamente devo arrivare a 64 anni per vedere concretamente ciò che già quasi praticamente dalla nascita, consapevolmente, non proprio dalla nascita, metti come avevo dai 8 ai 10 anni, no, che già facevo dei robette un po' strane. Per dire strane, tipo non dare più scoia per motivi che adesso non sto a spiegarvi, ma perché avevo notato che la società scolastica e la società in genere stava prendendo una brutta piega e io per ribellione ho detto basta, non voglio più far parte di questa tipologia di sistema, no? Quindi facevo elementari più o meno, e quindi qua avevo 8, 9, 10 anni, no? Va bene, sono stato bocciato in seconda elementare perché ho fatto la pipì in classe, che ero in mega boccia un anno quell'anno, capita. Ma no, ma non è che me l'ho fatto la pipì così perché ho avuto deboessa de susta o de prostata o che, no, proprio volontariamente, proprio anche lì un atto di ribellione a quella che per me era un'ingiustizia in seconda elementare nei confronti di una maestra che quel giorno in quei giorni, in quegli anni insomma ci allietava della sua presenza. Adesso non sto qua a rivangare il tutto, però era stato proprio volontariamente tirato fuori pisellino e fatto pipì sotto banchino, vero? Apposta, pensate un po', in seconda elementare, la ribellione fatta pipì persona. Vabbè, insomma, capito? Quindi che vedevo di se le cose stanno così, le cosce stanno così, non posso che tirare avanti così. Quindi grazie Katia che ti firmi oltre che a complimentarmi, grazie cara. Oh, questo l'abbiamo letto, poi vediamo questo. Ciao Lilli, Oriano, se non che fosse bisogna reinventarlo, ma anche questo è di parte, dai. E ora chiamo a Eli, che me ne voda e mi dice che è un corso più saggio del solito, ma è di parte, sanguigna oltretutto, consanguigna. Ti, Nadia, de ex Lido, nonché Cassavio, sorellona acquisita, empatica, quantistica, radiofonica, e non fa testo perché appunto ti si defa meglio ormai. E qua che vuoi, gente misconosciuta che va a complimentare, però. Eccoci a casa da San Giorgio delle Pertiche ad Arsego, a Campodarsego, da Campodarsego a Arsego, a Arsego, San Giorgio delle Pertiche, partio co piovo, arrivo a casa col sole. Certo, tesoro mio, Fabione 883. Ma certo che ti arrivi a casa col sole. Ti sei venuto qua co a piova, te che incontra il sole per eccellenza, no? Che sarei mica, via. E ti ho dato un'impronta solare, un'aurica ombrellistica e ombrellosa che ti proteggesse e che quindi ti facesse ritornare con la tua biciclettina con il sole, mi pare giusto, minimo, no? Ciao Riani, sono tornato da poco dal dentista e speravo di sentire un pezzetto della tua trasmissione. Dopo il dentista sei tu che mi lascia a bocca aperta. Un abbraccio a tutti. Daniela Padova Bisses. Daniela, speriamo che sia solo la bocca che resta aperta. Che testa di azzo che sono. Dai che non sbrasso la Essia tre fisse da parte mia, mi raccomando, sai.
Però lasciamelo dire, Oriano, quanta pazienza sopporta il Padre Eterno a sentire tutta la spiritualità commerciale che passa in radio e tanta roba, tanti specchietti per le rodole vanno in onda. Dopo, naturalmente, ci sono anche le cose buone. Sisto, e quando che sisto, se sistola, nel senso che se appalesa, ragazzi, mette zopperline di un certo rilievo, sisto, che te lo sai che mi eti, andiamo d'accordo su tutto, pur essendo in disaccordo su tutto, mi non so come che sia possibile, però mi te vedo così, sisto, mi so che non andiamo d'accordo su niente, eppure andiamo d'accordo su tutto, perché mi so che ti te me vuoi bene e mi te voglio bene. Che te devo dire? Che tu sia il sisto della tua famiglia, o il sestimo, o l'ottavisto, o il nonnino, o il decimo, non ha importanza. Mi te vuoi bene e so che anche a ti te me ne vuoi, perché mi te voglio bene a prescindere, e ti invece per pura semplice misericordia. Dici, vai, come se fanno voi che a stare beton. Mi da piccolo ero un santo se mi confronto con quello che combinavi tu, te credo, Marco da Cittadella. Te credo, che mi diceva sempre anche la Vittoria, mite ho fatto e mite adesso. Vabbè, qua ragazzi, basta, blocca tutto, che sennò non faccio neanche in tempo a mettere la sigla, a dare benedizione, mamma mia, costi allievi che ho da tenere a battesimo, la pufodica che via a trovarmi, e dopo i racconti, e dopo questo, dopo quello. Allora facciamo così, faccio partire immediatamente la sigla, e così sulla sigla vi saluto, vi ringrazio, vi sbrassolo metaforicamente ovviamente, e se Dio piacendo dopo vi dico tutto, insomma, dai, andiamo là.

Lilli porta pazienza, i due neuroni. Ah, questo che abbiamo letto, sì, caldo, freddo, purtroppo. Che vogliamo tanto bene la Lilli, anche questo l'ho letto. Basta prediche, commenta la finale mondiale di calcio, Stefano. GVD, dai, perché ormai ho finito la trasmissione e quindi passerò dalle prediche religiose, spirituali, filosofiche, opinionistiche, opinionare ai commenti sulla finale del primo, secondo posto, anche terzo, quarto, ma anche e che poi un po' in riassunto, l'ho detto anche prima quando c'era qui la Lilli in diretta con voi, e lei me lo conferma dall'alto della sua conoscenza calcistica, me lo conferma, cioè mondiali scarsissimi, ragazzi, come così come lo intendo io, almeno come gioco di organizzativo, calcistico, sportivo, tecnico, tattico, come piacerebbe a me, come ho sempre tentato di giocare, perché non sempre gli allenatori mi permettevano di giocare come mi ricordo ancora, pensate un po', no? Una partita e siamo andati a giocare, giocavo a Lievo con il Celtic e contro il Borgorico, siamo andati là. A un certo punto andiamo sotto di 1-0, io giocavo da libero, ai tempi non c'era una coppia centrale, c'era il stopper, terzino destro, terzino sinistro e il libero. Io ero il libero. E a un certo punto uno dei mediani, un carissimo amico oltre, e mi dice: dai Oriano, siccome non gli affasso più, gioca a te a centrocampo e esugo mi libero al posto tuo, senza domandare niente, figurate, senza neanche dirgli niente all'allenatore. Mamma mia, insomma, morale da favola, perdevamo 1-0, abbiamo vinto 2-1 e ho segnato il gol del 2-1. Morale da favola, finita la partita, nei spogliatoi l'allenatore mi fa: ringrazia la Madonna che abbiamo vinto, perché se no te cavavo subito, perché ha avuto l'ardire di fare questo cambio di posizione, hai capito, con il mio compagno. Quindi è ribelle, un ribellone, un ribellato, essendo barbato era un ribellato.

0: Oggi abbiamo invertito le cosce, quindi prima la sigla e adesso le benedizioni. Prima benedizione musicale, adesso benedizione verbal, vocal, radiofonica. Cominciando con le nonne, con le parole del nonno Pio, anticipandovi però, premettendo che vi amo tutti indistintamente, che sia chiaro, proprio chiarissimo a tutti e tutte voi, e che Dio ci benedica veramente tutti quanti, ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. Beh, e qua la chiudiamo. E quindi le parole del santo nonno Pio dicono così: ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. Mentre l'altro sacerdote, quello del Quebec, che dà una botta a quei signori dell'oscurità che spacca le ventole: Santa Trinità, Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E ultime ma non ultime, le cinque frasi benedicenti e beneditive di Padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Utto itto, detto fatto, se ne va l'Orian si barbato, e a Dio piacendo ci risentiremo chiaramente giovedì dalle 7 alle 10. Vi lascio con questa canzone che va ad omaggiare la sì tanta pufodica presenza di questa mattina della nostra Lilli. Ciao a tutti.
1: Corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è gol, è gol!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
12: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
11: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
12: Rossella. Ciao!

Un buon salto a tutto il popolo di 94 MHz, buon lunedì, lunedì di luglio, LL e Luca è in diretta, tripla L, Ale.

E allora, buon lunedì e buon salta salta per l'indignazione a tutto il popolo di 94 MHz. Anche oggi un po' caldo, ma si resiste, come facciamo qua dentro da ormai mezzo secolo, dal 1976, anche se viviamo atterranti all'interno della grande epopea del non mi interessa niente, come non mi interessa niente? In dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo. E in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi, che tu senti io sto sproposito di sta legge sparatutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente, voi ferie da passare, sta bon. Che detto, sentivo la manifestazione contro i data center, questi mi mangia acqua oltre al paesaggio, ma in tanta acqua in mangia, se do cosa? All'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba, adesso sinceramente che sei stato a Cuba, ti ricordo, sì, ma vo' a Cuba, poi cubane, mica mi interessa, mica il comunismo, che roba è. No, ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura da astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloqueo. Ma cosa me ne frega, mi? Non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro paronde a NATO, da Stoltenberg siamo passati un altro Stoltenberg al cubo, e quindi il Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, ah. Che detto, sentivo sta idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele, e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente. Va bene, in inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese. Ah sì, peta, so solamente peta, perché io ho scritto su una maglietta I do e ti care, I don't care, esatto, I don't care, non me interessa un cazzo.

saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. E tu sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è con via mia setto, perché la Turchia che ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita, ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle, ma che è il board of peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Aragas è partita a sorveglianza di massa, hai visto il chat a controllo a livello europeo, come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che... Ma è sempre stato. Ti chiedo, seguivo qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi, I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento Putin... Chi sei io? A me non mi interessa niente, se... Viva l'Irlanda!

Mentre gli scaccomato, sento che può darsi che sia anche un'arma bellica, ma sito matto, a poca profondità, così Dio dire, ma sito impazzito, ha un sacco di profondità, sto terremoto, ma sito matto. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivi ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione post-terremoto, chi che ha ciapparà in man? Chi? Israele? E mi cosa mi interessa? Ma te pensa, ti andrà a comprare un ghiacciolo e ti andrà a spendere l'euro digitale, ragazzo, ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza e anche meno controllo da parte di quello che è in scarsea. Arriva l'euro, cosa? A me interessa, niente, I don't care.

Ora che arriva i microorganismi geneticamente modificati, microorganismi, ah no, il Mavis Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, e li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e roba che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma quelli geneticamente modificati, Dio arrivare, Dio ti manda MOGM, MOGM, senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM, armi da sentimi. Oh, 50 anni fa, Savage, l'ho visto ancora. E che c'è ancora tanta robetta da dire là. Sento per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo, quella furbizia là sui fusti, 41 fusti. E se finì in un macello francese, se hai detto niente ti... Cosa? Se? Savage. Ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, aperta che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL caccia per quanto riguarda sicuramente quello brobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettore diretto governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi l'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che. E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia. Il riferimento all'articolo 9 è esattamente che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento alla notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, mica faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette, in Veneto sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra, che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia.

appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Te sei un tordo, quante volte abbiamo sentito te sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ma ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, e quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vistra maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia d'appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, d'esto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite appunto alate, migliaia di vite alate. Vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia, l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo, per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center. I data center significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo, anticipo che la Lombardia per quanto riguarda i data center sarebbe da medaglia rosa in assoluto, prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto La Chiarella arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500, già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie, tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio tintinnio liresco 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, e quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center e la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano quindi delle big tech. Dovete pensare che vedevo a Pregnana Milanese sono stati progetti legati ai data center, occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendonsi o vendesi da vendere. Quindi
aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione, e quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma, è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento a I don't care, per quanto riguarda, sicuramente non mi interessa, non me ne frega un cazzo assolutamente, figurate se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo: e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva, in maniera definitiva, per dare quindi motivo di sogno agli squali della diaspora, e quindi vuol dire praticamente dare una mano a quelli in Florida, sapete, uno stato in cui risiede buona parte di questa diaspora cubana, e lì ci sono appunto, e sono di casi principali, politici anticastristi, quelli che spingono molto e quindi promettono di portare voti al fenomeno trumpiano, come hanno fatto anche nell'ultima tornata presidenziale. Ma soprattutto ricordo il segretario di Stato Marco Rubio, che più di qualche voce di corridoio potrebbe già anticipare essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Avete presente Marco Rubio? Ebbene, esattamente quel personaggio lì, e considerando che anche lui fa parte appunto di quella realtà della Florida, e quindi ovvio ci sono tanti interessi in campo, e di conseguenza, ripeto, Cuba avrebbe bisogno del sostegno anche magari dell'Italietta, che l'altro giorno in maniera volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta, 136 paesi non l'hanno fatto, e quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida. E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni, e soprattutto con un'accelerata portentosa in questi ultimi tempi, per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba, sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggio ai separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio, insomma, europeo, ormai la possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti, e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava sinceramente, anche in riferimento a quello che tante volte abbiamo visto nei titoli, nella realtà di 1000 giorni del covidiotismo, nel periodo sicuramente del Covid-19, se vi ricordate, abbiamo parlato spesse volte, soprattutto per quanto riguarda quello che sta avvenendo anche oggi, mi sembra, nella realtà calabrese, dove c'è bisogno di camici bianchi, di dottori. Quanti ne sono arrivati dalla sponda cubana a dare esattamente una mano, oltre al fatto di ricordare quanto Cuba sia stata importante nell'ospitare, pagando di tasca propria, migliaia e migliaia di bambini di Chernobyl, appunto, proprio quando è avvenuto il fatto un bel po' di anni fa. E allora tutti allora ad applaudire esattamente quello che Cuba ha fatto. Poi ovvio è iniziato un periodo di strangolamento, e oggi siamo veramente ai minimi termini per quanto riguarda, diciamo, la vitalità o la possibilità di
sopravvivenza appunto di Cuba. Però dicevo poc'anzi, in pieno momento Covid ci ha mandato i medici, no? Cuba anche oggi ha 500 galenos, no, dal greco galeno, no, praticamente per quanto riguarda la Calabria, come dicevo poc'anzi, e quindi hanno aiutato a mantenere aperti gli ospedali della regione Calabra. E allora l'Italia ha sempre avuto con Cuba un grandissimo legame da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche turistico, perché tante volte siamo andati in quel contesto là. Per carità, io vado a Cuba per le cubare, non tanto per questo ancora oggi ci mancherebbe altro. Gino Donè, quante volte il grande personaggio Gino Donè, insomma, che è stato ospite anche in casa nostra, dicendoci praticamente poco o nulla in riferimento a tutto quello che sicuramente sapeva e ha portato nell'oltretomba, nel senso che ha portato nell'aldilà quel grande personaggio che era stato proprio l'unico italiano barra unico europeo per quanto guardava, diciamo, quello che ha compiuto a fianco appunto di Fidel Castro e il grande Che Guevara in quei momenti epici e storici appunto della realtà della storia cubana. Vabbè, ma non solo questo, perché anche Calvino, piuttosto che Mantua, Di Celmo e Colombo, altri personaggi sono legati sicuramente, diciamo, alla sponda italo-cubana. Sta di fatto che comunque l'Italia l'altro giorno si è astenuta, questo lo ha fatto unicamente per mostrarsi leggermente carina nei confronti di Trump dopo quello che è successo in questi ultimi tempi barra istanti di vita. Vabbè, quindi ripeto, veramente schifosa, diciamo, questa Italia che si astiene, ripeto, con praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è risaltata più del dovuto, più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che per quanto riguarda il cin cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto riguarda il prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella birealtà regionale, vuol dire le due regioni Veneto e Friuli e 9 province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais altamente irriguo a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il prosecco Shiro, comunque le aree vitate o comunque visee nel suo dialetto, appunto, bello dirlo, visee in ogni dove, perché le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora, questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra, e poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale purtroppo di quell'infamone, o comunque insomma di quel terrorista sanguinario genocidario che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema, la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella 6 punte, quindi quella ebraica barra sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta
apre le tasche per sicuramente ricolmarle di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare e quanto siano assolutamente collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto, diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dire a qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane dall'altra per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia, sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti. Poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, per quanto contino ad esempio i droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza. Lo stretto di Hormuz, no, anche stamattina si richiede immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran che dice l'abbiamo chiuso, l'altro che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi quasi in nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Taft e quindi ciuffo arancione, come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori, dipende sicuramente da come si alza il mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi, e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo, però, la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista, insomma, adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente quindi lo stretto di Hormuz. Laddove dove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia, insomma, di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra, per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno, laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria, Dardanelli e Fosforo, e questo sin dall'antichità, per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli, abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti, quello asiatico, quello europeo e quello anche africano, e sono stati la fortuna appunto della civiltà turca e delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente
tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché, come dicono alcuni analisti, sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche, ripeto, per il fatto che la Turchia fa parte della NATO. Però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzare di volume nei confronti degli europei, per quanto riguarda soprattutto che, nonostante sia uscito dai mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto riguarda il fronte di Hormuz, con noi invece abbiamo visto che, alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea, e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare il loro settore lavoro. Qui abbiamo sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente.

0: I don't care, va bene, te entra questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette, lo metto ovvio, del primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati anche 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo all'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto appunto le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti, già oggi sono migliaia e migliaia comunque, insomma, i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, scusate il gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima per la qualcosa, ovvio, la promessa che sarà Israele quindi a dare là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scala Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo, però la battutaccia anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione, e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati, e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas è Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente, perché sta roba qua? Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823 quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington, e quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani, e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e Israele siamo sicuramente molto molto limitati, nel senso gli scambi commerciali sono limitatissimi, però come idea di principio, come idea da perseguire magari dallo staterello italiano, ma quando mai, ma siamo matti, abbiamo venduto la cybersicurezza qualche tempo fa a Israele, anzi dipendiamo troppo sicuramente da Israele, dall'anglo Israele, noi dipendiamo in maniera totale e definitiva, indipendentemente da qualsiasi colorazione partitocratica che arrivi a guidare le scelte all'interno del Parlamento italiano. Dico questo in riferimento alla tornata delle politiche che sarà quindi da datarsi 2027, laddove abbiamo i soliti giochi in campo. L'unico personaggio che oggi serve ad attirare un po' di puntini, puntini, puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito, che nel passato Beppe Grillo, piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, col partito Novax, sul quale ci torneremo, perché è un'emanazione di quell'Azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato, e quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra centro. In quel caso la destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai delle alternative in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi è ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto di rispettare, quindi tutti i ricatti storici, indipendentemente da qualsiasi figura. Se noi, anche grazie alla più grande realtà della genetica mondiale, riuscissimo sicuramente a riesumare tutti i corpi, da Bettino Craxi a, non so, al presidente della Repubblica Pertini, piuttosto che Berlinguer, cioè prendiamo quelli che magari ogni tanto vengono salvati nei ricordi di qualche loro azione del passato, può essere Sigonella nel caso di Bettino Craxi, non tanto altro suppongo, però prendendone anche i geni migliori, edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di, insomma, sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso, con tutto quello che possiamo fare anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare, perché altrimenti, ripeto, dal mio punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte, ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero. E se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica, chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello di inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA, o AI che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale, intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda tutto sommato la applaudiamo, diciamo che un po' apri file in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve, e assolutamente fin là lo anticipiamo, però magari sapete, saperlo in anticipo, visto che il periodo anche insomma della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream essendo sicuramente di caratura importante, storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollobrigida, è tutto Made in Italy, è tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microorganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi. È un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto diciamo tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro appunto dell'agricoltura, tanto quanto appunto la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che insomma sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano diciamo al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali. Ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento appunto a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006. Noi eravamo fermi a raccontare spesse volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò insomma dalla realtà e locanda, stavo dicendo praticamente olandese come fu allora appunto in tanti decenni fa. Si parla appunto di questo, appunto questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse future. Noi mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma o comunque tanti club che appunto sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della Dialogue, per meglio dire Dialogue, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione. E il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato appunto le caselle importanti di questo Dialogue. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là a questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. Ma c'è questo hacker svizzero appunto che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa esatti nel 2006 da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner, il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista appunto a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in Brodo di Giuggiole si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa dialogue, per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici, e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del Dialogue a tutto quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali, comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel. Però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare. L'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto. Si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso nel senso semplice del termine.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: dai preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
2: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Chieti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica, beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questo non ha nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma all'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro, seguendo sicuramente i nostri unici interessi e che il popolino vada a farsi fottere. Perché chi partecipa a questi incontri, dovete saperlo, c'è anche un momento nel quale è possibile favorire gli incontri sentimentali, al che, ripeto, più di qualcuno tutto sommato ha applaudito questa cosa, appunto voci di corridoio danno questa piattaforma, quindi anche da un punto di vista interno è assolutamente riservatissima, che è quindi descritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutti. Dopo vengo a prenderti, che andiamo, per dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti, che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora, un grandissimo Calindri allora, ragazzi, un grandissimo eterno Calindri allora, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. A ni altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no? Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un lucaldone i momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevonai da cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella al sapore di capri, ma di peti resi spenti che ghirlandano in panfilo. Partono in squoscio ciullare, che la nerva dalle poste pompanti perde il sicurone da tendenza. Ancora sbarrate di torrate le mulate di una sermana, virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse pande. A tutto ceffo, Davide 625, il poeta pazzo. E nel frattempo il mistero dei gechi sulle cuffie. Bello, il mistero dei gechi sulle cuffie. In inglese sono una parola, Rechon e sganassada. Ciao Beo. Che fine che ha fatto l'Orellian? Ciao mio, ciao Mutti, che ciao, non ho mio telefono e niente. Mi se io credo che la chiamare, se il ciao in apertura qualche lunedì, andiamo in direttissima. Toccherà prenotare il biglietto per andare in Cansiglio, Stefano e Vicenza. Brutta notizia quella, assolutamente sì. Casomai ne accenniamo tra poco con il protagonista di giornata. Ma vi faccio ascoltare che il minuto e mezzo te me mandà, che non è niente male.

0: Stavolta dovremmo esserci. Tiziano, ci siamo o no?
1: Ci siamo.
0: Ciao Tiziano, è caldo? Fa caldo anche là oppure là piove?
1: No, ha fatto qualche temporale nei giorni scorsi, insomma, è caldo, è un caldo estivo, però non è una roba insopportabile, dai.
0: Esattamente, non è una cosa insopportabile. Quello che è insopportabile invece è tutto quello che dovremmo raccontare oggi, perché l'attacco a 360 gradi sta veramente fioccando in ogni dove. Veramente allucinante questa calda estate 2026 per tante battaglie che abbiamo sostenuto anche noi nel passato. Però intanto presento Tiziano Fantinel, gruppo Coltivar Condividendo, essendone anche storicamente il portavoce, gruppo informale totalmente autofinanziato, e quindi significa non intendiamo avvalerci di alcun finanziamento pubblico, ma soprattutto aperto a tutti. Due parole sul gruppo Coltivar Condividendo: avete superato ampiamente l'asticella di 10 anni, come sta andando e cosa ricordare i nostri radioascoltatori? Già saltà, caboia, Guinness dei primati qua, ragazzi. Vabbè, non posso credere.

0: 18 anni ha cambiato il mondo, perché veramente, cioè, abbiamo subito veramente tanti cambiamenti, e quindi cerchiamo anche un po', restando sempre legati alla terra, di costruire queste relazioni, queste reti che sono fondamentali sia in ambito agricolo sia in ambito di alimentazione, ma a 360 gradi, insomma.
1: Quando ci siamo sentiti abbiamo praticamente detto quello che è utile dire in sti frangenti, nel senso, siamo sotto attacco, è un parolone, è una cosa giusta da dirsi, nel senso, abbiamo visto intanto le multinazionali spremere, ne parlo così appunto, i vertici del sistema europeo, facendo passare i nuovi OGM che sono in Italia, chiamiamo TEA, tecniche di evoluzione assistita. L'altro giorno sentiamo dell'arrivo probabile di microrganismi geneticamente modificati, quindi microrganismi OGM, prima il Mercosur, dopodiché sullo scambio delle sementi qualche ritocco, qualche normativa potrebbe arrivare anche dal fronte europeo e non in maniera assolutamente vincente da parte nostra. Siamo sotto attacco o non lo siamo, oppure come prima, Tiziano, come la mettiamo giù?
0: Sì, siamo sotto attacco, anche perché poi aggiungo tutto questo, la modifica del regolamento sul biologico entro
1: sì, esatto, anno, esatto.
0: Anche lì si aspettano delle brutte novità. Cioè, nel senso che l'idea che sta andando avanti, la linea che sta andando avanti a livello europeo, ma anche a livello nazionale, insomma, perché non c'è stata gran opposizione nemmeno da parte del governo italiano, di nessuno in buona sostanza, a parte alcune realtà contadine, è proprio un devastare l'ambito della coltivazione, dell'autoproduzione soprattutto, e fare in modo che tutto sia funzionale alla grande distribuzione, alle grosse industrie sementiere, che se poi noi andiamo a vedere le grandi industrie sementiere, cito Bayer, Monsanto, eccetera, sì, o la grande distribuzione, se noi andiamo proprio oltre di loro, cioè ci sono i grandi fondi di investimento che controllano sia uno che l'altro, quindi questi grossi fondi di investimento che trattano miliardi e miliardi di euro, probabilmente hanno una visione dell'alimentazione e della cosiddetta possibilità di autodeterminazione delle persone che è molto diversa dalla nostra, quindi quello che sta venendo avanti è proprio un rendere sempre più, chiamiamolo così, manipolato il seme, il microrganismo, la micorrisa, tutto quello che serve per produrre cibo, e questo è sicuramente un attacco molto pesante.
1: Attacco molto pesante. Allora, in riferimento ai nuovi OGM, dicasi TEA, solo in Italia, ripeto ancora, tecniche di evoluzione assistita, voi scrivete, sono stati talmente spudorati da consentire a chi commercializza questi semi manipolati geneticamente di non etichettarli, oltre a non far la valutazione del rischio e tutto il resto, insomma. Quindi si modifica completamente l'iter, appunto, di introduzione a livello commerciale rispetto ai vecchi OGM barra realtà transgenica. Noi non ci arrendiamo, dite anche questo, ed è quello che stiamo sottolineando anche in diretta con te. Di cosa si tratta, per dirlo in maniera capibile anche della sposa che si sta dando da fare di fronte ai fornelli in questo 13 luglio alle 13:20 circa, per quanto riguarda NGT1, NGT2, come li spieghiamo, Tiziano?
0: Ah, sono dei semi ovviamente manipolati geneticamente, fino a 20 manipolazioni genetiche non vengono etichettati, vengono considerati un qualcosa di naturale, che ovviamente è una cosa folle, però che sì, apportare 20 manipolazioni a un seme e considerarlo naturale, insomma, diventa una cosa veramente una grossa forzatura. Il problema della non etichettatura va contro qualsiasi norma legata alla tracciabilità, legata alla trasparenza, e quindi lì ci saranno sicuramente dei ricorsi appunto da chi si occupa di questi ambiti a livello anche europeo, per mettere in chiarezza questo punto di vista. E poi il problema grosso è il discorso della brevettabilità, perché il problema che noi ci troviamo di fronte è che queste piante che vengono manipolate geneticamente vengono brevettate ovviamente da chi le commercializza, dalle solite industrie sementiere, sì, e se una di queste sementi va a contaminare la mia semente antica portandogli del DNA manipolato, la ditta sementiera potrebbe arrivarsi su di me dicendo che io ho fatto una violazione del brevetto coltivando la mia varietà antica che è stata contaminata dai semi UGM, quindi è una contraddizione veramente notevole e tende a rendere sempre meno tracciabile quella che è questi tipi di coltivazioni. Quindi io non so cosa mi viene coltivato a fianco, io non so che quando vado a prendere una piantina se è o non è manipolata geneticamente, quindi è un rendere sempre meno autonoma la persona di fronte a questa situazione.
1: Senti, quindi non bastava questa deregulation sui nuovi OGM appunto vegetali, e da parte dell'Europarlamento abbiamo anche, o si presume tale appunto essere anche prossimamente, questo via libera per quanto riguarda quindi magari anche i microrganismi OGM, ma quando dico microrganismi sono cose che sicuramente mastichiamo qua dentro da tanto tempo, te ne utilizzi, tanti i nostri sicuramente li utilizzano, ma

0: diciamo microorganismi OGM, cosa che può cambiare allora?
1: Può cambiare tantissimo, nel senso che il microorganismo può esserci la micorrisa che noi mettiamo nel terreno per favorire l'apparato radicale delle piante, può essere appunto l'enzima, può essere il microorganismo che noi mettiamo nel terreno per aiutare la nostra pianta, per stimolare i processi di compostaggio, eccetera. Quindi è un insieme di prodotti che vanno proprio anche a intaccare quella che è la parte fondamentale della coltivazione, cioè il terreno. È chiaro che è qualcosa che a noi tocca marginalmente, perché queste cose tendiamo a farcele, autoprodurcele e quindi a realizzarle in azienda, però diventa un'ulteriore difficoltà nella coltivazione per chi vuole avvicinarsi a un modo di coltivazione chiamalo così, naturale, biologico, eccetera, e cerca di trovare dei prodotti che siano alternativi a quelli che solitamente trova dal punto di vista della chimica. Quindi è un ulteriore attacco, anche perché poi vengono immessi nel mercato, vengono immessi nel mondo delle sostanze che non si sono studiate, perché le interazioni che ci sono all'interno, a livello del terreno, dei microrganismi, sono qualcosa di straordinariamente enorme, sono qualcosa di molto complesso che nemmeno conosciamo totalmente, e quindi rischiamo di andare a intervenire in un meccanismo portando degli effetti che sono devastanti. Il dubbio grosso che avevamo avuto anche in 5-6 mesi fa, sì, trovando certi prodotti, vedendo certi prodotti sul commercio, è che già ci fosse qualcosa in giro, perché c'erano delle aziende che pubblicizzavano come qualcosa di miracoloso questi prodotti estremamente naturali, eccetera, però quando uno gli chiedeva di andare più nel dettaglio per capire cos'erano questi prodotti, si sono sempre rifiutati, venivano a dire sono dei piccoli ingegneri che lavorano nel terreno, sì, queste robe qua, e quindi alla fine li abbiamo già scoperti da tempo questi personaggi che stanno lavorando in questo modo. Però in questo caso, come quello che riguarda i semi, quello che riguarda qualsiasi altro tipo di prodotto, è fondamentale riuscire a costruire una rete di conoscenze, di competenze, e aiutarci proprio veramente a svelare qualsiasi trucco e trucchetto che c'è, perché l'idea che abbiamo noi, che comunque è abbastanza visibile, è che c'è un attacco a 360 gradi.
0: Bravo.
1: Quando uno prende qualcosa deve essere sicuro al 300%, da dove viene, di che origine è, come è fatto, eccetera. Quindi bisogna lavorare molto di più.
0: Senti, bisogna lavorare molto di più, bisogna costruire, e ti chiedo allora, ed è il motivo sicuramente, insomma, della mia chiamata oggi con te, della chiacchierata che facciamo qui in diretta, è possibile, e bisogna farlo stavolta assolutamente, coordinare tutta una serie di realtà per costruire qualcosa di tutelato e tutelante, dove la fiducia sia ad F maiuscola, vuol dire praticamente fare un elenco magari all'interno del quale trovare stile Te, Gullino, altri nomi che abbiamo fatto spesse volte qua dentro, che trovano il gas per quanto riguarda le sementi o i consigli, oppure fertilizzanti al naturale, microorganismi che non siano OGM. Bisogna stilare un po' una lista, fare che cosa, hai capito cosa intendo dire? Cioè praticamente legare tutte queste realtà che ci sono assolutamente, per non cadere nel traneo dei consorti piuttosto di quello che sta avanzando a nostra insaputa, perché ripeto, senza etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio, oggi entrare al supermercato vuol dire riempire il carrello di quello che vogliono loro in maniera ancora più elevata rispetto a prima. E allora se si costruisce qua già col gas in 24-25 anni, tanto abbiamo fatto, però per le sementi, per i consigli, qualche corso, qualche dritta, hai capito? Non so, invasione degli infestanti, gli insetti nocivi. Bisognerebbe fare un elenco.
1: Sì, però la cosa positiva è che è partita da questa approvazione degli UGM.
0: Sì.
1: Io consiglio sempre a tutti di andare a vedere chi ha votato la
0: provazione. Ah, beh, esatto, sì,
1: per capire
0: sì,
1: chi sono questi personaggi, per capire quanto ampio è il potere di queste grosse corporation. È che è nata, è esplosa una cosa incredibile, che ci sono tutte queste realtà che si stanno muovendo per costruire, appunto, per dar vita a delle reti e a delle situazioni in cui, come dicevi giustamente te, partiamo dal seme, partiamo dalla terra, arriviamo fino
0: per forza
1: al cibo finale. È una cosa che stiamo facendo, che sta nascendo, che ovviamente va ampliata, va più dettagliata, vanno messi dei bei paletti intorno a sta roba qua, ma sta prendendo piede, nonostante l'estate calda, nonostante le persone in estate non abbiano questa gran voglia di fare le cose. Io quello che sto notando è veramente una risposta veramente molto, ma molto, ma molto forte. Abbiamo fatto diversi incontri,
0: sì,
1: c'è stato uno molto bello lì in radio, in cui si è visto veramente le componenti importanti che ci sono anche a livello di territorio veneto per riuscire a produrre,
0: sì,
1: cibo,
0: sì.
1: E vedo che comunque ci sono tante realtà che, appunto, che si stanno muovendo in questa direzione, quindi la possibilità c'è, la voglia, insomma, la volontà anche, quindi basta solo darsi il tempo proprio pian piano di costruire questa rete, e di riuscire ad arrivare al cibo.
0: Senti, Tizia,
1: ci vuole tempo, abbiamo tempo, perché hanno detto che comunque prima di trovare in Europa queste sementi sul mercato dovrebbero passare 2 anni.
0: Esatto.
1: Io su questo ho molti dubbi, perché ci sono prodotti americani che sono stati brevettati, che sono già pronti per immergere.
0: Quindi anticiperanno i tempi, altro che 24 mesi, molto prima.
1: In primavera sicuramente bisogna già essere pronti e operativi.
0: Esatto. Sì, condivido anch'io. Senti una cosa, in autunno dobbiamo fare una serata qua con te protagonista, e stavolta assolutamente bisogna chiamare il grande Salvatore Ceccarelli. Metti già nell'ottica di qualcuno che conosci là attorno, noi chiameremo un po' di esponenti del gas, cioè costruire una filiera laddove uno può andare a bussare la porta per, in caso tuo e Gullino e altri, sementi piuttosto che consigli, piuttosto che fertilizzanti, piuttosto che corsi, anche quando si fa di tutto e di più, ci mancherebbe, però servirebbe e stilare un po' un elenco. Tieni già pronto, perché in autunno dobbiamo fare qualcosa di grande, in maniera tale che uno sappia dove andare a volgere lo sguardo e quindi a, che ne so, puntare l'indice dalla parte giusta, ecco, praticamente. Quindi ora facciamo una gran serata a settembre, riunendo gli esponenti del gas, quelli dal punto di vista alimentare soprattutto, ma anche non magari, perché tutto può essere utile nella filiera, appunto, per essere sicuri di quello che portiamo a casa, come dici te, sicuri al 1000 per 1000. Assolutamente sì, insomma, ecco. Quindi tieni già pronto.
1: Ora, noi come coltivare condividendo facciamo sempre corsi gratuiti, soprattutto nel periodo autunno-invernale, quindi
0: ottimo,
1: la nostra
0: ottimo.
1: Disponibilità è totale. Semi li stiamo producendo, ce ne abbiamo già, abbiamo i campi che stanno andando bene, quindi
0: ottimo.
1: Semi ne avremo,
0: bello.
1: Quindi da questo punto di vista anche siamo abbastanza coperti. Là bisogna costruire la filiera, cioè nel senso di costruire un qualcosa in cui le persone lavorano seriamente,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Il curvo che si intrufola perché vuole vendere.
0: Bravo, sì, no, ma dico un elenco, se tu hai occasione passami magari 2 o 3 nomi, magari uno, quello da Castelfranco, chi era Castelfranco che doveva venire la serata qua? Castelfranco, chi c'era? Un nome mi hai fatto, mi sembra.
1: Sì, beh, lì c'è Moreno.
0: Moreno a Castelfranco, esatto.
1: Che era già stato anche la radio qualche tempo fa. Poi c'è anche la Nicoletta, ce ne sono tanti.
0: Ah sì, Nicoletta, sì, sì.
1: Ne abbiamo.
0: Ne abbiamo, da quel punto di vista ne abbiamo.
1: Allora bisogna creare il meccanismo dell'azienda che produce i nostri semi, che ovviamente hanno delle caratteristiche diverse al seme, quello ibrido e quello convenzionale.
0: Esatto.
1: Però ci dà la qualità che è straordinaria dal punto di vista nutrizionale.
0: Esatto.
1: Perché la follia che ci sta dietro a queste manipolazioni genetiche, che partono anche in alcuni ibridi, ma che si stanno proprio degenerando totalmente negli OGM, è che loro dicono: io vado a fare in modo che la pianta, facciamo di fagiolo, a parte che è una follia, gli metto dentro un gene per fare in modo che lei resista alla siccità.
0: Sì.
1: Ma a parte il fatto che è folle, una roba del genere, perché il fagiolo ha certe caratteristiche che non puoi indurlo a trasformarlo in un cactus.
0: Sì.
1: Ma il prodotto che tu ottieni qual è? Cioè, il fagiolo cresce in un determinato modo perché ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista della sua capacità di produrre un cibo che ha certe caratteristiche nutrizionali. Se tu vai a alterarlo geneticamente, hai un cibo che non ha niente a che vedere con quello di partenza. Quindi tu ti mangi un fagiolo, una fragola, una mela, che geneticamente è totalmente diversa da quella che è nutrizionalmente diversa da quella che tu dovresti mangiare per avere un certo tipo di nutrizione. Quindi l'attacco al cibo è pesante per questo tipo, perché ti riempiono lo stomaco di un qualcosa che ti nutre zero, per poi venderti anche l'integratore,
0: esatto,
1: e
0: sì.
1: La vitamina, e quindi perché poi sono sempre gli stessi che girano.
0: Sì. Cerchio di profitti economici si salda perfettamente, sono sempre gli stessi, sì, esatto.
1: E allora noi abbiamo la possibilità di mettersi in contatto con le realtà che lavorano da decenni anche in centro, sud Italia, che hanno certi tipi di zucchine, di pomodori, roba del genere, che hanno certe caratteristiche di resistenza innata, perché sono piante che sono nate e cresciute là, e quindi quelle ti hanno comunque un cibo che magari resiste di più al secco, resiste di più all'umido, resiste di più a questo, resiste di più a quello, ma ti dà un cibo che nutrizionalmente è equiparabile a uno che coltiviamo noi e non ha avuto nessun tipo di manipolazione genetica. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo. Ma lavoriamo assieme, riusciamo veramente a creare qualcosa di molto importante.
0: Kissinger, oltre a 50 anni fa, diceva: chi controlla i semi controlla il cibo. L'abbiamo detto tante volte, lui aggiungeva poi: chi controlla il petrolio controlla anche le economie. Però per quanto riguarda i semi e il cibo, ovvio, cioè, ci vedeva giusto, ci mancherebbe altro. Senti, per quanto riguarda l'alternativa sana, sicura e virtuosa, come vedo qua gli OGM e i brevetti sui sementi, il professor Salvatore Ceccarelli, quando parla di miscugli evolutivi di semi che arricchiscono biodiversità e ecosistema, è straordinario, assolutamente.
1: È un lavoro che sto facendo da anni, che ha avuto già dei grossissimi risultati e che constatiamo anche noi coltivando nei campi. Cioè la mescolanza mescolare diverse varietà di uno stesso tipo di pianta ci dà la possibilità di avere un qualcosa che si adatta meglio al clima, al terreno, che diventa proprio tipico di una determinata zona. Perché il miscuglio che io faccio qui in provincia di Belluno, tu lo fai a Padova, nel giro di un tot numero di anni avremo delle popolazioni che sono diverse una dall'altra, perché vivono in contesti completamente diversi. E quindi non fa un seme come fanno le multinazionali, un seme uguale per tutto il mondo. Fa un'infinità di semi che sono adatti a tanti tipi di terreni diversi, a tipologie di piante diverse, eccetera. E lo vediamo proprio visivamente, lo vediamo nei campi, lo vediamo negli orti, lo vediamo in qualsiasi situazione. Che i lavori che sta facendo Salvatore Ceccarelli, insieme appunto anche a noi e a tanti altri, stanno riscuotendo veramente un ottimo riscontro dal punto di vista anche proprio del valore nutrizionale del cibo che andiamo a mangiare. Noi stiamo facendo anche delle analisi, perché abbiamo pochi soldi, ci ricaviamo di bene, anche facendo delle analisi per capire la differenza che c'è tra un determinato ortaggio coltivato nei nostri campi e quello che trovi al supermercato. E dei risultati che abbiamo sono qualcosa di completamente diverso, proprio dal punto di vista di quello che mangi.
0: Sì, dai, carta canta e quindi dai... Carta canta. Senti, vedevo questa astrusità a livello nazionale, ma visto che è estate, è caldo, fanno passare di tutto, vorrebbero addirittura portare a compimento la legge sulla caccia, quindi il DDL 1552, cioè una nefandezza, ne ho già parlato diverse volte, però è curioso perché ci dicono praticamente questa caccia servirebbe, diciamo, per tutelare la biodiversità, sostenere l'ecosistema, difendere quindi la nostra natura, ma quando mai, non importa. No, dico questo perché l'associazione premiata per la tutela della biodiversità siete stati voi quest'anno, assolutamente, la bandiera verde Lega Ambiente l'avete voi altri in mano. Cosa è successo, Tiziano?
1: Ah, non lo so neanche io. Ci è andato questo riconoscimento per il lavoro che facciamo, e vabbè, noi accettiamo volentieri. Ovviamente noi non è che stiamo in giro a cercare premi, roba del genere,
0: ovvio.
1: Prendiamo volentieri, insomma, ecco. Quello che a noi è piaciuto di più è il fatto proprio che un riconoscimento così, che, come ti dicevo prima, qualcosa che nemmeno io conoscevo, ha suscitato un po' di clamore, insomma, da un certo punto di vista, e quindi tante persone ci hanno contattate per avvicinarsi alla nostra realtà, per conoscerci meglio, e di conseguenza siamo riusciti a coinvolgere anche per altre persone di altre zone per ampliare quello che è la roba fondamentale, quello che noi facciamo, cioè i campi sperimentali, dare dei semi alle persone per fare in modo che li provano nei loro orti, nei loro terrazzi, e quindi avere anche un tipo di riconoscimenti di questo tipo. Poi, purtroppo, come dicevi te, molte volte quando passano a livello nazionale certe leggi nefande, viene sempre usata che c'è la tutela della biodiversità, c'è la tutela della sostenibilità, poi in realtà non cambia assolutamente niente, anzi peggiorano sempre di più le situazioni, aumentano sempre di più l'utilizzo di pesticidi, diventano dati in deroga dei pesticidi che sono stati cancellati, banditi da anni per la loro tossicità, e quello che in teoria è il rispetto dell'ambiente, della natura, si trasforma solamente nel rispetto del puro tornaconto economico e basta.
0: Senti, iniziativa Mani Sporche? A che punto siamo?
1: Mani Sporche adesso siamo un po' fermi, perché ti dico, portare le persone nei campi con temperature qua diventa un po' difficile. Però dove stiamo, l'abbiamo in programma, abbiamo in calendario una serie di iniziative, probabilmente le abbiamo spostate più verso settembre-ottobre, quando ci sono le piante da raccogliere, quando andremo a insegnare, tra virgolette, insomma, a dare delle indicazioni per la selezione delle sementi, e proprio perché diventa sempre più importante che le persone apprendano queste due o tre regole minime per selezionarsi i semi. E quindi sono delle iniziative che noi facciamo in campo delle domeniche, di solito, in cui le persone possono venire in un determinato posto, in un campo, a vedere come è stato fatto il lavoro, che problemi ci sono, gli insetti che sono più dannosi, quelli più benefici, e assieme facciamo un po' di lavori. Però più che altro è un motivo di convivialità, e proprio di vedere, di toccare con mano due o tre concetti su quelle che sono le malattie principali, gli insetti principali, e soprattutto mettere le mani nel terreno per vedere come migliorare la fertilità del suolo.
0: Portami un esempio concreto dopo queste righe che ti leggo. Avere la possibilità di prendere anche dei semi che vengono da zone che non sono la nostra e sperimentare se si adattano può essere importante per il futuro, perché dà la possibilità di avere centinaia di sementi che si possono mettere a disposizione di chiunque per fare una coltivazione di un certo tipo. Così in intervista rilasciato qualche tempo fa. Un esempio concreto? Cioè di prendere questi semi che provengono da altre zone per adattarli alle nostre zone?
1: Allora, noi abbiamo la fortuna di far parte di un gruppo che si chiama Alleanza dei Custodi di Semi, che è diffuso un po' in tutta Italia.
0: Sì.
1: E quindi noi di tanto in tanto ci troviamo e parliamo, nel senso che ci sono delle piante che venivano coltivate da noi 50-100 anni fa, che hanno certe caratteristiche e che fanno fatica adesso a vivere, perché il clima effettivamente è cambiato, le situazioni di coltivazione sono cambiate, e quindi io non è che devo ostinarmi a coltivare una varietà che da noi non viene più, che invece di venire a 500 metri magari viene coltivata a 700-800 metri perché c'è un clima diverso. Io, se voglio coltivare, che ne so, un zucchino per autoproduzione, chiedo agli amici della Toscana, agli amici della Puglia, che hanno dei zucchini che sono proprio tipo, non so, facciamo l'ipotesi, lo zucchino di Martina Franca è una zona della Puglia,
0: sì.
1: Noi prendiamo quei semi, li portiamo qua da noi, li coltiviamo e vediamo che si adattano meglio a estate che sono più calde rispetto a un tempo, e di conseguenza questo vuol dire portare delle varietà che sono sempre varietà riproducibili, che sono varietà che uno può riprodursi insieme, ma che non sono proprio tipiche della nostra zona. Noi queste cose abbiamo fatto diversi dibattiti tra di noi per dire restiamo pure, coltiviamo solo le varietà tipiche della nostra zona, però io ritengo assurdo, nel senso che se una volta i nostri avi mangiavano rape verde, io adesso voglio mangiare pomodori e melanzane, cioè dovrei sentirmi libero di farlo, insomma, ecco, e quindi ricorro a delle varietà che sono sempre, come dicevo prima, che hanno le caratteristiche di quelle tipiche di un territorio, che sono appunto riproducibili, che sono varietà che sono autoprodotte e via dicendo, e vado a fare questo tipo di operazione per questo tipo di coltivazione, perché il nostro obiettivo è quello di avere un orto che sia, non dico totalmente, ma quasi ottenuto con semi autoprodotti, e di conseguenza vado anche a utilizzare varietà che vengono da altre aree, e quindi potrei citarti un determinato tipo di zucchini come prima, oppure i pomodori che vengono dall'Armenia o che vengono dai
0: Armenia.
1: E quindi ci sono veramente un'infinità di sementi, ci sono un'infinità di custodi di semi a livello mondiale, ed è anche per questo che uno degli obiettivi della futuri, che se già si intravedono a livello di Commissione Europea, è quello di limitare lo scambio delle sementi, la diffusione delle sementi e via dicendo, perché ovviamente questo materiale genetico è molto fastidio.
0: Sì, hai pubblicato un bellissimo articolo che consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggersi. Io ne avevo parlato comunque col grande Beppe Altieri di Agernova un bel po' di anni fa, in riferimento esattamente a questo. Sempre più consumatori segnalano problemi di digeribilità, pesantezza e malesseri dopo aver consumato il comune riso acquistato nei supermercati. E allora, appunto, Beppe Altieri mi portò per mano a capirne un po' di più, o carpirne, per meglio dire, ancora un po' di più, per quanto riguarda la tecnologia Clairfield e quindi la realtà della mutagenesi. Spiegato in parole semplici di cosa si tratta, Tiziano?
1: Spiegarlo in parole semplici è difficile, perché
0: no, nel senso che siamo di fronte già a qualcosa già di OGM, però
1: praticamente sì, insomma, le manipolazioni che vengono fatte, poi purtroppo ci sono una serie di metodologie che vengono applicate, gli viene messa una sigla, un acronimo, e quindi alla fine uno poi si perde, perché si trova di fronte a un prodotto che apparentemente non dovrebbe essere un OGM, ma che nei fatti lo è. E di conseguenza anche sul discorso del riso ci troviamo con queste problematiche, ma la stessa cosa si può dire di tantissime altre coltivazioni, ortaggi e via dicendo. Sono delle varietà che vengono manipolate, appunto dei semi che vengono manipolati geneticamente per favorire, come al solito, la coltivazione intensiva e via dicendo, lo stesso portare determinati tipi di prodotti, e di conseguenza noi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non è più quello che pensiamo di mangiare, che può essere il riso, può essere la mela, ma è un qualcosa di geneticamente manipolato che poi va ovviamente a contrastare con quello che è il nostro modo di digerire il cibo, e quindi ci sono queste problematiche. Alcune sono legate proprio a problemi di produzione del seme, di manipolazione del seme, e altri sono legati a prodotti che vengono utilizzati per fare in modo che l'ortaggio che noi raccogliamo, tipo il pomodoro, raccogliamo crudo nel campo, lo portiamo nelle celle frigo, ci mettiamo dentro l'ormone per farlo maturare, sì, maturando e via dicendo, e quindi ci sono dei processi di produzione che sono anche poco naturali, tra virgolette. Ma in alcuni casi, come quelli del riso, il rischio è ritrovarsi con dei miscugli di semi di riso manipolato geneticamente, sì, con altro che invece mai non è stato, però sono delle miscele dalle quali io, non avendo la possibilità di scegliere, mi trovo a mangiarmene.
0: E l'autrice di tutto questo è la famigerata BASF, una potenza della chimica mondiale. Ti chiedo, i biodistretti possono essere, non so, una carta importante nonché vincente per tenerci un po' le multinazionali distanti, parlo delle multinazionali dell'agrochimica, tenerle un po' distanti i nostri campi, i biodistretti?
1: Allora, sicuramente può essere uno strumento, ce n'è uno qua, il biodistretto delle Terre Bellunesi, che riguarda tutto, che copre tutta la provincia di Belluno, che sicuramente sta lavorando in questa direzione. Però l'elemento cruciale e fondamentale è la mobilitazione delle persone, cioè le persone devono dire: io condivido questa linea e la porto avanti, perché se poi il biodistretto fa la sua iniziativa il Mab UNESCO ne fa un'altra in una certa direzione, devono esserci le persone che poi seguono questa indicazione, o meglio ancora danno l'indicazione al biodistretto di muoversi in una certa direzione. Per dire, nel nostro territorio, la provincia di Belluno, il rischio grosso che noi stiamo correndo è quello di vedere le grosse company del Prosecco, di altri prodotti industriali che vengono, comprano i terreni, mettono giù vigne, ovviamente non biologiche ma altamente trattate. Si vorrebbe un biodistretto che dice: io voglio mettere delle regole in cui chi fa un'attività di questo genere deve stare almeno a 300 metri dall'abitazione, cioè per fare in modo di non rovinare l'esistenza delle persone. Però il distretto può anche dirlo, ma poi ci devono essere le persone che
0: Sì,
1: attuano, che
0: ovvio,
1: sostengono
0: ovvio,
1: questo tipo di iniziative.
0: sì.
1: E se noi partiamo dal discorso che tu facevi all'inizio, costruiamo le reti, costruiamo l'elenco delle persone che collaborano, siamo in tanti, riusciamo anche a portare avanti certe istanze che altrimenti diventa
0: Esatto.
1: difficile riuscire a farle nascere.
0: Ti ho sentito nominare il Prosecco. Parlo spesso del Prosecco Shire per quanto riguarda le nostre zone, il Trevigiano e dintorni, ma anche Belluno e le sue frazioni non sono da meno. Me l'hai detto tante volte. L'altro giorno sono andato a firmare per dare una mano a quelli di Bes, frazione di Belluno. Imminente nuovo vigneto a ridosso del nostro centro abitato, ci dicono. Anche là, da nuovo, insomma, Bes, frazione di Belluno, ne sai qualcosa? Sì.
1: Sì, dove ci sono questi terreni che sono abbastanza ampi, in cui c'è un unico proprietario, diventano attrattivi soprattutto per chi vuole coltivare questo tipo di vitigno. E ovviamente abbiamo visto che la regione amplia ancora maggiormente la disponibilità di fare nuovi vigneti, e il problema grosso è che qua uno che si trova con una casa in cui fino a qualche mese fa c'era un bel prato, c'era una bella collina ricca di prati e di mele, o di piante vecchie, è un discorso, e poteva anche vivere tranquillamente. Se si trova di fronte a un vigneto a 30 metri da casa, significa da un lato mettere a repentaglio la sua salute, perché quando i trattamenti vengono fatti ti arrivano dentro casa, e poi avviene anche una casa che si è totalmente svalutata, perché è chiaro che chi va a
0: Esatto.
1: comprarsi una casa vicino a un vigneto?
0: Sì.
1: Quindi quando noi parliamo di economia non dobbiamo pensare solo all'economia di chi mette giù vino con quel contributo, contro quello che va dietro, ma anche chi vive un territorio che rischia già lo spopolamento e che sicuramente si trova la sua vita devastata da questo tipo di coltivazione. Quindi ci vorrebbero delle regole che impongono un minimo di attenzione da questo punto di vista, ma mi sembra che l'aria che sta tirando di questi tempi va in direzione completamente opposta.
0: Va completamente opposta. Nel frattempo mi arriva grande Tiziano da Roby L'Alpin che ti saluta. Mi arriva, ciao Luca Melanzane del mio orto alla piastra. Buona trasmissione Antonio da Trebaseli, che ciao e quindi saluta anche a te. Nel frattempo nei reparti frutta e verdura dei supermercati europei stradominano i prodotti spagnoli e portoghesi. Adriano Santotto. Abbiamo prima Stefano di Vicenza che mi mandava praticamente: toccherà prenotare anche il biglietto per andare in Cansiglio. Ho sentito questa novità del ticket per il Cansiglio stile Venezia, incredibile anche là
1: È
0: purtroppo.
1: una follia totale, veramente, guarda.
0: Follia totale in assoluto e ci daremo da fare anche sulla sponda della foresta del Cansiglio, la amatissima foresta del Cansiglio. Senti, quando leggo io questi articoli qua, vado in brodo di giuggiole, nel senso buono del termine, immaginando sicuramente il percepire dei semi, la vitalità della natura che va oltre anche determinati sensi, ma mi ricordo ancora il piacere di aver letto Verde Brillante, il libro di Mancuso, insomma poi ne ha scritto tanti altri per quanto riguarda quanto le piante siano no, non attive nel senso anche di socializzazione, ma anche oltre. E ho letto l'altro giorno sta ricerca qua, lo studio del MIT, parla dei semi e dice: i semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano germinazione e crescita. Potrebbe sembrare fantascienza, ma i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne innesca il risveglio dalla dormienza e che accelera sensibilmente la germinazione e la crescita. I semi che si trovano nella stessa condizione ambientale, ma senza essere esposti al ticchettio battente delle precipitazioni, crescono infatti fino al 40% più lentamente. Qui si parla poi dell'importanza degli statoliti che non conoscevo. Comunque i semi percepiscono il suono della pioggia e vanno a accelerare la germinazione e la loro crescita. Hai capito che rapporto addirittura con il ticchettio delle gocce angeliche, la pioggia?
1: Sì, ma guarda che è ormai, se leggiamo alcuni testi di secoli fa, queste cose le venivano proprio messe in pratica. Cioè io sperimento tutti i giorni
0: Sì?
1: l'utilizzo ad esempio di acqua informata attraverso appunto determinati stimoli, determinati segni, determinati odori, e vedo parlando proprio da persona che può avere anche di tutti i dubbi di questa terra, vedo proprio visivamente le piante che utilizzando un'acqua di un certo tipo e l'acqua di un altro,
0: sì,
1: crescono in maniera diversa. I contesti in cui noi li mettiamo le piante, il più la naturalità in cui loro possono svilupparsi, il fatto che possono essere coperte da una pacciamatura di foglio, di fieno e via dicendo, si vede la differenza, si vede notevolmente. Quindi è giusto fare tutte queste ricerche scientifiche proprio per capire anche dal punto di vista proprio dei numeri quelli che sono questa risposta da parte delle piante, ma la capacità che hanno, che è il mondo vegetale, è una cosa di stupefacente a volte, e questo si traduce più la loro crescita e il loro sviluppo, i semi dai quali partono, è legato al ciclo naturale della vita, quindi il terreno che ha certe caratteristiche, i tempi, i modi, eccetera, e più poi riescono a darci un qualcosa che dal punto di vista anche non solo nutrizionale ma anche energetico è un qualcosa di completamente diverso da un pollo cresciuto in una batteria, insomma, ecco, cioè c'è un cibo che noi mangiamo, ci nutre e ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'energia che ci dà, e ce n'è un altro che è quello che vogliono farci mangiare queste grandi corporation, che non ha nulla a che vedere con la naturalità delle cose. Stanno portando le persone verso un mondo che è meno naturale possibile, più legato a cosiddetta intelligenza artificiale, a una serie di meccanismi, di pratiche che sono tecnologia pura, e quindi quelli devono mangiare tecnologia pura, cioè devono mangiare qualcosa che è totalmente alterato, che non ha niente a che vedere con la natura, con la naturalità. E noi invece non vogliamo andare in quella direzione, ne stiamo studiando e creando una completamente diversa. E il discorso iniziale che noi facevamo è proprio tale e manipolato.
0: Vivaio biologico il ruscello a Porcen. Porcen, vedo, deriva dal latino Porcius, un nome di persona romana, non arriva da Porseo assolutamente, ma quindi da Porcius. Tu ti trovi nel comune di Serena del Grappa, se qualcuno deve andare a trovare il nostro valoroso Tiziano, lo faccia. Tu sei sempre a casa, sempre là?
1: Sempre no, ma insomma quasi sempre.
0: Quasi sempre là, insomma. Ci sono raccolti da fare, lavori da intraprendere, preparativi? Cosa si fa in sto periodo qua? Cosa fai?
1: Adesso siamo in una fase di passaggio da quelle che sono le coltivazioni primaverili a quelle autunnali, quindi adesso sto preparando i radicchi, le insalate invernali e via dicendo. Quindi è una fase proprio di stacco da quello che è le primaverili. Noi ti dico, abbiamo la fortuna di vivere in un contesto in cui le piogge ci sono state, in cui il clima tutto sommato non è così devastante, perché insomma fa caldo, però insomma è una cosa totalmente accettabile, insomma, ecco. Quindi si evita di stare ovviamente in serra nelle ore più calde, si sta piuttosto sotto un albero anche a pensare e a progettare qualcosa, però insomma si vede che la natura in questo momento sta sviluppando bene, ora come ora è una stagione che sta andando avanti bene, cioè i frutti stanno crescendo bene, le piante anche, come dicevo l'acqua c'è stata, quindi qualcosa abbiamo anche messo da parte di acqua per le settimane future, quindi tutto sommato siamo contenti, insomma, di...
0: Quando parli di acqua messa in disparte, cosa vuol dire? I raccoglitori, cos'è? Bussolotti grandi,
1: sì,
0: cos'è?
1: Sì, le cisterne,
0: l'acqua
1: piovana in cisterne, la mettiamo nelle cisterne e poi man mano con la pompa la tiriamo nei contenitori che sono per tenere la temperatura ambiente, poi la utilizziamo per le piante, insomma, ecco. Però già anche oggi, anche domani ha messo possibili temporali, quindi...
0: Soprattutto dopo domani mi sembrava di vedere, in effetti sì. Arriva grandine potente la che può distruggere?
1: Ma ora per fortuna fino adesso non c'è mai arrivata, però in giro ha fatto disastri spaventosi, insomma, la tempesta. Da quando arriva la grandine...
0: Pronti?
1: Abbiamo diversi fenomeni, soprattutto nella fascia che va appunto Bassano, Montebelluna, Conegliano, quelle zone lì ha fatto delle belle botte, insomma, ecco.
0: Senti, parlavamo prima di follia per quanto riguarda il ticket di entrata in consiglio magari prossimamente, e altra follia, arco e frecce contro i cinghiali, partiamo dal Trentino, troveremo frecce anche nei nostri contesti, intanto li facciamo soffrire ancora di più, insomma, archi e frecce, insomma, si torna all'antica, ma non in termini di coltivazione, ma di uccisione, roba veramente incredibile anche questa, Tiziano.
1: Sì, sì, ma sembra quasi che ci sia un pazzo che sta dicendo, mandando in giro una serie di cose che possibili da fare che sono fuori da ogni logica, quello è il fatto che stiamo proprio togliendo proprio le persone dal loro contesto normale, perché poi alla fine tutto questo massacro che viene fatto, cos'è che risolve? Non mi serve assolutamente nulla, viene detto viene fatto per sfavorire l'agricoltura, ma in realtà non è vero, fa solo per favorire determinate lobby che continuano ad andare avanti con questa loro logica, cioè si rischia veramente di non poter più nemmeno andare a funghi o andare in giro nel bosco,
0: sì, appunto,
1: infrecciato da qualcuno, perché anche quello un po' il problema.
0: Comunque dicevi anche l'altra volta, me l'hai sempre sostenuto in questi ultimi tempi, tutto sommato insomma i giovani si stanno avvicinando sicuramente a un'idea di agricoltura diversa rispetto a quella di consorzio, comunque dell'agrotossicità, dell'agrochimica e così magari di nuovi OGM, insomma, ecco.
1: Sì, sì, no, beh, ne abbiamo testimonianze sempre continue su questo aspetto qua. Abbiamo sempre persone che tendono, soprattutto in aree, chiamiamole così, marginali come la nostra, a cercare di costruire proprio dei contesti il più possibile naturali, anche non solo di coltivazione, ma anche proprio di stile di vita, in cui riescono a produrre in un determinato modo, ad allevare in un determinato modo, e quindi questo ci fa veramente ben sperare.

0: È chiaro che purtroppo i tam-tam che subiscono sia dalle scuole agrarie molte volte che anche da quelli che sono consorzi, che sono associazioni di categoria e via dicendo, li porterebbe in direzione completamente diversa, ma quando uno arriva a fare una scelta del genere vuol dire che l'ha maturata proprio come persona, anche al di là di quelli che sono gli aspetti agricoli.
1: Altro tema delicato che si è affrontato da parte dei miei colleghi qua dentro, ed è proprio della domanda che ti fa Paola, e dice: Luca, a riguardo al discorso delle uova da galline con i nuovi vaccini, cosa ne pensa e che cautele ha preso? Glielo chiedo anche se non parlo di vegetali, perché è sempre interessante sul punto di vista. Comunque grazie da Paola. La questione delle galline mantovano, veronese, insomma, e vaccinazioni varie.
0: Noi abbiamo la fortuna appunto di avere le galline e quindi di allevarcele e di farle crescere prendendo i pulcini da quelli che noi coviamo, nel senso che non facciamo covare le galline e quindi non compriamo i pulcini, li facciamo crescere dalle galline che li covano, come un tempo c'è la chioccia che poi si porta in giro sui pulcini, li cresce e via dicendo. Quindi questa è un'altra cosa importante, cioè avere la possibilità di avere delle, o uno che si fa autoproduzione con un po' di galline, o uno che conosce comunque le realtà vicino al suo territorio, ed evitare sempre più il possibile di andare a comprare a livello di supermercati, eccetera. Non è facile fare una roba del genere perché ovviamente la richiesta è tanta e magari la produzione è anche poca, però sicuramente il problema, al di là di quello che è proprio l'uovo fine a se stesso, sono anche trasformati, perché un uovo puoi capire da dove viene perché c'è comunque un codice e via dicendo, e quindi riesci a risalire a chi è il produttore, quindi sapere se quell'azienda in cui viene fatta questa sperimentazione è quella o non è quella. Però il trasformato diventa un problema un po' più serio, nel senso che ti diventa difficile andare a mangiare un gelato, a parte che mangiare gelati non è che serve proprio la roba più salutare, sarebbe meglio farseli, diventa difficile dopo, cioè la trasformazione dell'uovo stesso. Però bisogna, come dicevamo prima, tornare al discorso che abbiamo fatto prima. Costruiamo queste reti in cui le persone possono sapere dove andare a comprare le uova, dove andare a comprare la verdura, dove andare a comprare la carne, dove andare a comprare tutto quello che vuole, insomma, ecco. Quindi noi siamo chiamati a fare un lavoro che dà quasi il senso al nostro esistere, cioè costruire un qualcosa che non c'è, e che è proprio quello di dire: partiamo dalla base, partiamo dalla terra e cerchiamo di costruire dei punti di riferimento per mangiare in un certo modo. E quindi tutto si ricollega al solito discorso.
1: Senti, l'opera devastante, le casse di espansione non mollano l'osso assolutamente per quanto riguarda la realtà del Piave, no? Vedevo quest'ultimo allarme del comitato, opera devastante da oltre 1 miliardo, il Vajont insegna, cioè anche là non si molla la presa, è incredibile, no?
0: No, beh, se ti dico il fatto che vogliono riattivare la diga del Vajont,
1: la centralina del Vajont, la centrale del Vajont,
0: poi il Vanoi, è una cosa che è una battaglia senza fine, perché avere un minimo di ragionevolezza su quelle che sono proprio le basi dell'esistenza. Quindi il Vajont è una cosa sacra, quindi non avrebbe neanche pensato di metterci mano, proprio perché è una cosa talmente che è un monumento vivente, insomma, ma non a una sciagura naturale, è alla follia umana che ha portato a fare il Vajont. Perché il Vajont è successo per colpa dell'uomo, non è colpa della natura che ha fatto una cosa del genere.
1: Ovvio.
0: E quindi deve essere un simbolo per quello che fa l'uomo. Però questo uomo, questi uomini politici e via dicendo, non rispondono a un minimo di dignità, un minimo di moralità, un minimo di etica. Rispondono puramente a degli stimoli che sono economici e basta, e quindi si vogliono fare tutte queste cose perché c'è un tornaconto economico che ci ha portato a vedere le ultime devastazioni che sono state fatte in Veneto, e non solo, perché bisogna portare profitto. Dalla pedemontana alle Olimpiadi ci sono dei buchi enormi di miliardi, che chi paga li paghiamo ancora noi, insomma. Quindi,
1: come sempre, le malopere dal Veneto bucherellato a tutta Italia, o comunque nel resto d'Italia. Senti una cosa, tu mi hai sempre insegnato: non può esserci orto senza realtà floreale annessa. Cosa vuol dire? Fiori all'interno, all'esterno, distanti quanto? Se sì, come? Dimmi te.
0: I fiori sono fondamentali all'interno dell'orto, proprio perché tendono a creare un ecosistema, a tirare gli insetti utili, attirare e poi comunque anche a far permanere gli insetti o gli uccelli impollinatori, eccetera. Quindi quando noi facciamo un orto, facciamo anche un mini orto, è importante che ci sia il fiore, proprio per fare in modo che sia attrattivo per quelli che sono le coccinelle, i sirfi, tutti questi insetti che sono poi che mangiano gli afidi, che sono dei predatori degli insetti cosiddetti nocivi. Quindi il fiore c'è sempre stato, perché negli orti dei nostri nonni i fiori c'erano, e quindi avere un bel miscuglio di piante, tante piante diverse, e non far mancare dei fiori gialli e dei fiori blu, soprattutto per attirare quelli che sono appunto questi insetti utili, e poi magari raccogliersi il seme e disseminarli l'anno successivo. successivo, che diventa sempre bello fare l'autoproduzione non solo degli ortaggi ma anche dei fiori, quindi è qualcosa di bello dal punto di vista estetico ma anche utile dal punto di vista proprio della...
1: Alle mie spalle ampia diffusione di soia, hanno coltivato la soia, sta crescendo la pianta della soia e mi si dice praticamente adesso aspettatevi anche i loro inquilini per quanto riguarda il mondo delle cimici. Con le cimici e le lumache tu come agisci?
0: Le lumache quest'anno per fortuna ce ne sono poche perché fa un caldo boia.
1: Sì, no, ma adesso ma dico in generale.
0: Sono poche. Però poi comunque ci sono... La predatrice naturale della lumaca è l'anatra, sia quella indiana che quella muta.
1: Che tu tieni?
0: Le grandi volatrici.
1: Tu tieni?
0: Le abbiamo, le facciamo girare, loro partono e mangiano queste lumache. La cimice è un po' un problema un po' più serio, perché ti dico, è arrivata da poco dalle nostre parti, da qualche anno, ma sta facendo dei grossi danni, soprattutto sui fagioli. Noi abbiamo fatto più altri incontri, ci siamo confrontati, abbiamo messo delle trappole, i feromoni per attirarle, per catturarle, e poi si vanno utilizzati anche, soprattutto dei macerati che tendono anche, e dei prodotti che tendono a rinforzare un po' la foglia delle piante, dal caolino alla zeolite, utilizzare dei macerati ad esempio di sambuco per fare in modo che siano dei repellenti. E poi bisogna sempre sperare che non ci sia un'invasione totale, perché poi quando ci sono delle grossissime invasioni da parte sia della cimice o della lumaca, che ci sono le condizioni climatiche adatte per questa roba, diventa veramente molto difficile contrastarla. Quindi noi abbiamo il problema proprio sui fagioli, questa roba qua. Quindi abbiamo cercato di risolverlo puntando su varietà che sono precoci, quindi prima che arrivi la cimice abbiamo già raccolto i fagioli, però è comunque un problema, uno squilibrio che si è creato e che bisognerà col tempo riuscire
1: Va bene, nel frattempo la Bayer Santo è stata alquanto salvata dalla corte statunitense sul glifosato, insomma cose allucinanti, perché avrebbe dovuto veramente, e già l'ha fatto, ha già messo anche in disparte oltre 7 miliardi di dollari, però altrettanti avrebbe dovuto quindi tirare fuori dalle tasche. Va bene, comunque insomma siamo abituati un po' alle multinazionali che vengono anche salvate in sta maniera qua. Sto parlando della Bayer, perché sai la Bayer torna utile per quanto riguarda il fosforo bianco che ha bisogno ai sistemi bellici sia di Israele, praticamente li metto assieme Israele e Stati Uniti. Senti Tiziano, io ti ringrazio di questa cavalcata di oggi 13 luglio, ma volevo chiederti soprattutto appunto, comincia a chiamare a raccolta più di qualcuno per quanto riguarda l'appuntamento autunnale, faremo una grande serata qui in radio proponendo esattamente anche quali porte bussare per avere maggiori garanzie e tutele su quello che abbiamo accennato oggi e quello che continueremo anche a fare. Ci sentiremo sicuramente anche prima per lanciare l'eventuale appunto serata informativa, ma con l'esposizione dei tuoi sementi e quant'altro, insomma, ecco.
0: Sì, guarda, volentieri, guarda, io penso che sia una grossa opportunità che abbiamo questa, cioè quella di iniziare di fronte a una minaccia del genere a lavorare veramente per riuscire a costruire questa rete che diventa veramente fondamentale. Quindi sicuramente per l'autunno faremo qualcosa di buono, comunque ci restiamo in contatto e vediamo cosa sta nascendo.
1: Assolutamente sì. Tiziano, un saluto
0: anche a te e a tutti quelli che ci stanno, ascoltando.
1: Oh, grazie mille. Ciao Tiziano.
0: Ciao,
1: grazie mille. Allora salutiamo Tiziano Fantinelli, portavoce del gruppo Coltivare Condividendo. Abbiamo fatto questa chiacchierata in riferimento soprattutto a questo attacco non silente, perché le notizie le sappiamo, però è ovvio la disattenzione generale sicuramente a livello industriale, per qualcosa la gente se ne sbatte, però qui parliamo di alimentazione, di agricoltura, di ambiente, di commercio.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
6: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: Marcio di mercati, parliamo di accordi, parliamo di tutto quello che riguarda sicuramente la nostra esistenza barra resistenza, che noi attuiamo anche attraverso sicuramente i corsi per capirne un po' di più in termini di cosa utilizzo per far crescere in maniera naturale il mio orticello, il mio orto, il mio balcone o il mio davanzale o terrazzo. E così abbiamo anche i gruppi di acquisto solidali, grande risposta assolutamente, che ormai segna quasi il quarto di secolo di vita. Però ovvio, se voglio andare a prendere delle sementi devo fidarmi fino in fondo, perché da lì poi parte sicuramente tutta la programmazione della coltura in assoluto. Mi arriva anche, secondo me, il far pagare il biglietto o mettere i tornelli, un continuato del coprifuoco, solo che manca l'emergenza per rendere più severe le restrizioni. Per ora già ci dicono che dobbiamo tenere le auto Euro 5, quelle più vecchie, fuori dai centri storici, perché il caldo anomalo, dicono sti scienziati, è provocato dai fumi dei motori a scoppio. Perciò dobbiamo comprare le auto elettriche che senza preavviso fanno boom, e cioè vuol dire che sicuramente si accendono in maniera infuocata, come dice il nostro buon Stefano. Sì, condivisibilissimo appunto il messaggio, quindi l'SMS. E qualcosa magari anche indirettamente accenneremo tra poco con il prossimo intervento via telefono. Va bene, nel frattempo 3, 2, 1, pubblicità, ci sentiamo tra poco.

E allora 5.000 volte grazie a tutti quelli che danno una mano dopo 14 anni per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, i magici numeri 0159809288, li trovate in ogni dove. A voi non costa nulla fare sta dichiarazione, per noi è di importanza pressoché vitale. Ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani alias Albero Magic, viva gli alberi selvadeghi. Quei nasui drio i foss, desmentegai da tutti perché se considerai brutti, quei erbase par contorno e magari soffegai da be e be edare tutto intorno, ma tutti interi e liberi dei matico e motoseghe, quindi numeri uno pari osei e i socei, chi canta contenti lontan da infami cacciatori come tante be famiglie. Un abbraccio a Fabio 883 da Roby L'Alpin, dedicata quindi al nostro Gianluca Stefani, l'Arbra Magica, prossimamente ai nostri microfoni.

Giovedì 16 luglio, ore 9, dalle 9 alle 9.20 sul canale Italia. Il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega. Mi sembra pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può? Guardi per info 346-361-4469. Finale! Noi intanto stiamo ricevendo le prenotazioni per quanto riguarda il momento di Ferragosto. Sarà sabato, metà del prossimo mese, saremo lì direttamente in altura dal nostro grande amico Boraccia con la cosiddetta realtà della camminata presso la Faggeta, anche storica. E a parte la Faggeta avremo anche praticamente la possibilità di magnare la realtà bona, vuol dire praticamente una grigliata fatta con la G maiuscola, fatta come Dio comanda in quella realtà, là dove si conoscono tutti quelli che sono i migliori fornitori d'attorno. Prima la camminata, perché lo vuole, altrimenti uno sale direttamente al chiosco Boraccia, 1350, altezza strabiliante, anche quindi molto refrigerante, ma soprattutto un paesaggio d'attorno che ripaga il biglietto di giornata. Un paesaggio d'attorno meraviglioso, in effetti stravacatissimi, l'abbiamo messo esattamente per quello, in maniera tale che noi si sta tranquilli, rilassati all'interno del contesto. Poi avremo anche magari adesso un nostro indiano Ettore che porterà magari la possibilità di insegnarvi come fare una collanina made in India. Vorrei dire indiano in questo caso, medio indiano, e poi però chi vuole può andare a fare una camminata, andare a vedere la Malga lì vicino, tutto il resto. Insomma, noi avremo la guida al mattino che ci porterà direttamente là nella sommità. Non è una camminata difficilissima, che c'è un po' di salita da fare, ma comunque insomma alquanto semplice, con zone parecchio anche in ombra, perché abbiamo tanta faggeta, tanto bosco sicuramente da quindi abbracciarsi. Però ripeto, bellissimo luogo, siamo stati assolutamente colpiti l'anno scorso ed è per questo che sicuramente ci torniamo. Obbligatoria la prenotazione per via del parcheggio e soprattutto per chi mangia la grigliata, avere in anticipo entro il 10 agosto appunto anche i schei, ma Natale che non ha che schei, e questi si più tranquilli e rilassati nel fare quindi acquisti d'attorno. Se qualcuno vuol mangiare al sacco, nessunissimo problema, sale con noi, se si amici a quattro zampe, come stamattina sa che hai scritto Simone delle scarpe piuttosto che Ottavio, porta che il cane, 2+1 va benissimo. Intanto qua mi arriva viva l'Egitto e FIFA, associazione mafiosa pro Argentina. Sì, beh, l'Argentina la stanno sicuramente agevolando in tutte le maniere, dopo 40 anni ritorna anche diciamo la battaglia per le Malvinas, lo metto tra virgolette per quanto riguarda sicuramente quello che sarà proprio dei prossimi giorni in riferimento al mondiale, che non ho seguito tantissimo per quanto concerne qui il trittico posto, e quindi Messico piuttosto che Canada piuttosto che Stati Uniti, tutte e tre le squadre sono nel frattempo fortunatamente uscite. Però abbiamo questa Argentina che affronterà quindi l'Inghilterra, che purtroppo ahimè ha superato la Norvegia, che diventava insomma una squadra più simpatica, insomma meno peso rispetto alle altre. Ecco, comunque adesso ci sarà questa semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina, che comunque sicuramente è stata agevolata più non posso, nonostante anche i due rigori sbagliati da quel Messia in terra, quindi Messi, poi hanno trovato alquanto vita facile, o comunque per carità una buona squadra di base la tengono, caro Adriano 6-8, però è ovvio che quando giochi in 11.5/12 la cosa diventa sicuramente più facilotta.

0: abbassiamo di qua e alziamo, perché noi dobbiamo salutare il grande Rosario Marciano. Ciao Rosario!
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti di Radiogamma.
0: Grazie, ce l'abbiamo fatta. E allora con noi il grande Rosario Marciano, da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, leggo il sostegno da darsi, è decisivo, importantissimo, visto che si deve sostenere Antonio e Rosario. Antonio è il fratello di Rosario Marciano, appunto, sostenendo Tanker Enemy. Oltre 20 anni fa sei partito, caro Rosario, e ci hai permesso di vedere cosa sta succedendo da molto tempo sopra le nostre teste. Come stai intanto? Partiamo da là.
1: Abbastanza bene, diciamo, tutto sommato.
0: Si resiste.
1: Si va avanti, si resiste.
0: Dico questo, dare una mano a Rosario, anche perché ci sono ancora, vedevo, dei procedimenti in corso, e quindi la scure della giustizia non ti abbandona, giusto?
1: Infatti, purtroppo poi ho subito ingiustamente, sulla base di supposizioni e non di prove,
0: Sì.
1: una condanna a 16 mesi di reclusione, e sono in attesa del mandato di carcerazione. Quindi
0: pensa un po', pensa
1: un po'. La situazione non è assolutamente
0: felice e facile, felice e facile, assolutamente. Senti, non te l'ho mai chiesto, ma il sito nogeoingegneria.com, tu come la vedi?
1: Dunque, io ero in contatto con la rappresentante di questo sito, anche se non è direttamente gestito da lei,
0: sì,
1: ma da un suo collaboratore che non conosco personalmente, e cioè parlo di Maria Heibel, una signora di origini germaniche,
0: sì,
1: che vive in quel di Firenze, se non ricordo male, e diciamo che la instradai nel 2007, quando andai a Firenze a fare una conferenza su suo invito. Poi diciamo che abbiamo perso i contatti, perché praticamente lei mi considera un inadeguato alla lotta contro la geoingegneria.
0: Ah, addirittura. Fantasia,
1: in quanto che lei detesta il fatto che io le chiami ancora con il loro nome, derivato da un lemma statunitense della marina statunitense americana, cioè scientifiche. Quindi questo lemma a lei non va giù, e praticamente ha rotto i contatti con il sottoscritto.
0: Senti, quindi la parola inadeguata mi torna utile per quindi aprirti alla domanda che voglio farti, e torniamo leggermente a cavalcare, poi parleremo sicuramente anche di altro per quanto riguarda sicuramente la raccolta firme di DL Cieli Blu. Perché inadeguato saresti anche in quel contesto là? Perché tu mi dici praticamente, c'era una giornalista che dichiara che tu non dovresti far parte di quell'operazione perché sei un plurigiudicato e quindi devi rimanere in disparte. Però è stato curioso quello che tu hai pubblicato in riferimento a Roberto Nuzzo, che è in prima linea con questa avvocata Frida Chialà, per quanto era soprattutto quando c'era bisogno di Rosario, il ragazzo bussava alla tua porta, no? Soprattutto in riferimento a quel bisogno di aiuto in merito alla legge, vedevo 36/94. Tu hai pubblicato le righe che io considero validissime, anche un mio ascoltatore me le ha fate notare più di qualche volta, cioè quando tu hai scritto: se questi signori volevano veramente portare sotto i grandi riflettori la questione, avrebbero potuto, visto soprattutto anche l'impegno politico, la metto giù così, dell'avvocato Frida Chialastri in riferimento a Indipendenza, che fa parte quindi di Futuro Nazionale, per quanto riguarda il generale Vannacci, tu dici potevano mettere in prima linea il generale Vannacci, che ormai è in ogni dove sotto i riflettori di tutta Italia, o quasi praticamente. E in effetti hai detto qualcosa di giustissimo secondo il mio punto di vista, però la domanda che ti pongo è questa, per farlo capire una volta per tutto: il DDL Cieli Blu, per quanto riguarda il DDL, questo DDL, c'è tanto che non va o c'è tutto che non va, caro Rosario? A parte il fatto che raccogliere 50.000 firme per una legge iniziativa popolare non si va da nessuna parte, ma c'è tanto che non va o c'è tutto che non va?
1: Ma sì, intanto, come hai già fatto notare tu, un DDL a proposta

0: popolare e parte zoppa, perché come ho detto non c'è l'obbligo di discussione. Poi comunque è piena di falle e in ogni caso è pleonastica, è ridondante, perché le leggi ci sono già,
1: Sì.
0: leggi che impediscono la geoingegneria e che risalgono addirittura agli anni 60, che sono state poi ratificate dallo Stato italiano con la legge internazionale, con l'accordo internazionale ENMOD del 1978 e ratificata dal governo italiano nel 1980-81. Quindi la legge c'è. D'altronde io, parlando anche con un giornalista che è in contatto in stretta collaborazione con la Chialastri, spiegai questa situazione e lei mi disse chiaramente che loro non avevano nessuna intenzione di affrontare l'argomento scie chimiche, ma piuttosto di buttarla sul cloud seeding,
1: Esatto.
0: perché sul cloud seeding,
1: L'inseminazione, insomma, delle nubi, sì, dei...
0: che non ha nulla a che
1: sì,
0: fare con le
1: è
0: scie
1: tutt'altra cosa
0: chimiche.
1: rispetto alle chemtrails, sì, esatto.
0: Esatto, perché i chemtrails impongono la desertificazione, invece il cloud seeding, che tra l'altro è un'operazione di geoingegneria assai rara, poco usata, chiaramente implica l'incremento delle precipitazioni piovose, cosa alla quale noi no, non stiamo assistendo, perché l'intero territorio europeo, se non italiano, ancora di più, è sottoposto a desertificazione proprio a causa di queste operazioni che mirano alla distruzione della nuvolosità naturale. Quindi comunque la proposta di legge nasce zoppa non solo da un punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. E d'altronde, per tornare alla tua
1: Sì.
0: questione, loro hanno accolto di buon grado, diciamo, il benestare, così l'approvazione di Enrico Giannini,
1: Sì.
0: che appunto ha avuto anche lui delle vicende giudiziarie completamente scollegate, anche se hanno avuto l'intenzione di farle interpretare così, completamente scollegate dall'attività contro la geoingegneria clandestina, e quindi pregiudicato. Mentre nel mio caso
1: Sì.
0: la loro scusa è stata proprio questa, ma è una scusa ridicola, perché comunque già nel 2022 Nuzzo, che apparve dal nulla proprio a seguito della mia prima condanna per il processo Bataclan,
1: Sì.
0: dove avevo mostrato delle fotografie che dimostravano che si trattava di una messa in scena, e quindi fui giustamente per loro condannato per punizione, perché avevo osato mettere in dubbio la versione ufficiale del governo italiano, delle autorità italiane, e quindi già fui punito e immediatamente venne, diciamo, sul palcoscenico come protagonista questo maresciallo Nuzzo, che poi fu, diciamo, affiancato da un'altra imprenditrice, da una imprenditrice, e aprì un canale Telegram dedicato che si chiamava Cieli Puliti, dal quale fui
1: Ah, sì.
0: subito estromesso
1: Magari.
0: quando provai a contestare alcune asserzioni non corrette, tipo che le scie non persistenti fossero, secondo loro, scie di condensazione, cosa che non sono. Quindi fui bannato, e quindi già, diciamo, come si dice, il buongiorno si vede al mattino. Nuzzo si presentò tramite WhatsApp e mi chiese materiale. Io feci finta di nulla, quindi gli fornii tutto il materiale che servì,
1: Sì.
0: e lui cominciò ad avere rapporti con Telecolor, che gli presentò l'occasione di essere in appuntamento con questa TV una volta a settimana per un totale di oltre 400 puntate. E la giornalista che era tra le mie amicizie, tra i miei contatti,
1: Sì.
0: tra le mie amicizie, tra virgolette, su Facebook, non mi contattò mai per una parallela
1: Sì,
0: trasmissione,
1: confronto, sì.
0: e nel frattempo in queste puntate non fu mai accennato al vero motivo reale per cui le operazioni di di Joe Joe.

0: sono svolte, e cioè quella del contrasto alle precipitazioni piovose per rendere le comunicazioni radar satellite funzionali, perché i radar di ultima generazione non funzionano se piove e se ci sono nuvole. Quindi, se veniva nascosto questo reale motivo proprio da un maresciallo dell'aeronautica militare, che è quella che poi prevede le innocue velature, mi sembra assai chiaro che il motivo per cui io sia stato estromesso non è il fatto che io sia un pluripregiudicato secondo questa giornalista, ma che io avrei fatto venire fuori le cose come stanno, il che non conveniva in questa operazione, che io ritengo un'operazione di depistaggio e che è servita per innanzitutto allontanare, già dopo la vicenda di Enrico Giannini, l'attenzione rispetto alle mie vicende kafkiane a livello della magistratura, che già ricordo come Ministero della Giustizia già mi perseguitava con stalkers che operavano dagli indirizzi IP del Ministero della Giustizia nel 2007. Quindi questa operazione di distrazione e di sostituzione è servita ad allontanare i sospetti dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle autorità italiane, e dirottando l'attenzione sul cloud seeding, che è un'operazione completamente opposta, e sul solar management, che non c'entra nulla con le chimiche, perché il solar management può essere operato tramite aerei speciali attorno ai 20.000 metri di quota, e invece le chimiche che vediamo noi sono condotte, sono operate tra i 2.000 e i 5.000 metri di quota, quindi siamo completamente fuori strada, ed è quello che volevano, perché ripeto, in 400 puntate su Telecolor di queste vere attività, di queste vere motivazioni non se ne è mai parlato. Quindi, secondo me, oltre a essere un'operazione cavallo di Troia, siamo di fronte a un inganno totale rispetto a coloro che ingenuamente hanno pensato di firmare. Certo, fa male che dopo 21 anni di lavoro mi si viene a dire: ma tu non hai fatto niente in questi anni,
1: Sì,
0: vedi, è
1: appunto.
0: grazie a loro se le
1: Sì.
0: scie chimiche sono diventate note alla popolazione.
1: Sì.
0: A parte il fatto che non è assolutamente così, però seppure fosse, certamente hanno avuto l'aiuto della televisione, che, mentre nel caso mio,
1: Tuo, sì.
0: ovviamente sono stato portato, diciamo, nell'isolamento totale, e si è fatto di tutto per parlare di me solo male e non certamente in
1: Ovvio.
0: merito alla
1: Ovvio.
0: geoingegneria.
1: Va bene, Rosario, che Dio te benedica, arriva nel nostro Roby, il poeta itinerante di 94 MHz. Senti, io avrei diverse domande da farti, ma comunque poi continueremo anche magari lunedì successivi. Ho letto un ottimo articolo tuo, in questo caso vai un po' a gambero, di circa un secolo, parlando dell'origine dell'autismo e quel legame con l'alluminio. Tu parti nel 1932, per la prima volta l'alluminio venne aggiunto come adiuvante a un vaccino pediatrico per potenziarne la risposta immunitaria. Il vaccino era contro la difterite, se non erro. Voglio farti questa domanda qua: quando noi parliamo di quello che viene rilasciato sopra le nostre teste da queste nefandezze, appunto chiamate chemtrails, sì, chimiche, geoingegneria clandestina, come abbiamo chiamato in mille volte, l'ABC iniziale parte sempre con alluminio, bario, cadmio e dopodiché l'elenco è sterminato. Voglio dirti, quando tu accenni in questo articolo praticamente l'origine dell'autismo di legame con l'alluminio in riferimento magari alla questione vaccinale, e magari posso avere una risposta, trovare una risposta, caro Rosario, ma guarda, è successo il patatrac, e il bello è che mio figlio praticamente non è mai stato vaccinato, nessuno della famiglia si è vaccinato, eppure, e voglio dirti, non è che per caso, ok, l'inoculo sarà sicuramente peggiore rispetto all'ispirarlo, mangiarlo, berlo, ma quell'alluminio che cade dall'alto, rilasciato da questi maledetti aerei, può comportare anche quello che è proprio attraverso questo vaccino con l'alluminio?
0: Certo, il dottor Blalock, sono 20 anni che
1: Sì.
0: lancia l'allarme, perché è un neurologo di fama mondiale, e in diverse autopsie ha potuto accertare che i malati di Alzheimer, deceduti per Alzheimer o per Parkinson, hanno il cervello che è completamente satollo, diciamo così, le particelle di alluminio e i neuroni sono stati vetrificati, per usare un termine così simile a quello che ha usato lui, sono stati vetrificati a causa dell'apporto di nanoparticelle di alluminio che, essendo appunto di dimensione nanoscopica, superano la barriera ematoencefalica e quindi attaccano direttamente il cervello. Tra l'altro il target primario dell'alluminio sono proprio i neuroni cerebrali, quindi un collegamento stretto c'è evidentemente. L'inalazione è anche facile perché appunto si tratta di nanoparticelle. Poi, tornando al discorso di prima, mi viene in mente anche un dettaglio importante. Quando si parla di cloud seeding associandolo alla geoingegneria clandestina, si dimentica di far notare che dalle analisi del suolo, dell'acqua piovana, dell'acqua potabile, delle piante, del terreno, non ci sono tracce importanti di ioduro d'argento, che è quello che si usa nella inseminazione delle nubi alte, dei cumulonimbi, ma ci sono elevate quantità di alluminio, bario, manganese, litio, stronzio, che sono quelle usate proprio nelle operazioni di inseminazione igroscopica delle nubi basse. Quindi è una dimostrazione in più che siamo di fronte ad operazioni che non vengono assolutamente contrastate neanche attraverso il DDL Cieli Blu.
1: Senti, mi senti, sì?
0: Sì, sì.
1: Sì, senti una cosa, mi ha aperto un po' un pensiero particolare quando pensiamo spesse volte, noi saliamo in aereo, si decolla e quant'altro, tu parli di aerei che a volte attraversano le rotte colme, vedo, di composti chimici, quella BC che dicevo poc'anzi, alluminio, bario, cadmio, e poi la domanda che ti pongo quindi è diretta, cioè quando noi decolliamo e siamo sulla poltrona di un aereo di linea, cosa respiriamo davvero? Perché io in effetti, quando tu scrivi quella seconda riga, siamo protetti o si pensa di essere protetti da sistemi di filtraggio all'avanguardia, devo mettere un punto interrogativo, quanto grande dopo la parola avanguardia, tradotto, protetti da che cosa? Lo siamo sì o no?
0: Allora, in primo luogo la prima contaminazione all'interno di una cabina di pilotaggio o passeggeri è quella da trichesilfosfate, che è un lubrificante chimico che viene usato proprio nei motori turbofan. Sì. Bisogna ricordare che la maggior parte dei velivoli catturano l'aria che deve essere insufflata e più o meno filtrata alla meno peggio in cabina attraverso le gondole motore, in genere dalla gondola motore di sinistra. E quindi quest'aria che arriva da fuori, e spesso è l'aria estremamente contaminata che l'aereo attraversa quando decolla e quando atterra a circa 2000-2500 metri di quota, infatti la maggior parte degli episodi di fumo in cabina, sì, cosiddetto fume event, si verificano a quelle quote. Chiaramente l'inquinamento non è solo da trichesilfosfate, ma anche da particelle rilasciate da altri velivoli che sono concretizzate attraverso le innocue velature previste dall'Aeronautica Militare Italiana con largo anticipo, che sono queste coperture chimiche che poi noi chiamiamo scie chimiche e che l'USAF le definiva come chemical trace, le definiva anche smart clouds, quindi nubi intelligenti. Queste nubi intelligenti contengono alluminio, bario e tutti gli altri materiali. Ovviamente queste nanoparticelle che formano queste nubi artificiali sono anche quelle che noi respiriamo quando siamo in cabina, in quantitativi molto più concentrati rispetto a quello che si respira per ricaduta in bassa atmosfera oppure a suolo. Sono frequenti gli episodi, per quanto censurati, di, come dicevo, di fumo in cabina e di patologie derivanti proprio dalla respirazione di queste sostanze, e addirittura piloti come anche personale di bordo hanno dovuto andare in prepensionamento per danni gravi a livello neurologico a causa dell'inalazione continua di queste sostanze, per non parlare che tante volte addirittura il pilota è morto durante il viaggio, oppure ha avuto un infarto o cose di questo tipo. È chiaro che in Italia se ne parla molto poco, se ne parla molto di più in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma in Italia, che è un paese dove la censura vige in maniera molto pervasiva, è tabù questo argomento, sia per quanto concerne l'ambiente stretto del personale, dei piloti, ma anche a livello giornalistico non ne parla nessuno. Infatti, se tu cerchi fumo in cabina, fume event o sindrome,
1: si trova poco, esatto,
0: trovi solo il materiale del nostro blog, anche Renmini.
1: Esatto. Senti, invece un articolo che io consiglio assolutamente, sotto l'ombrellone estivo, in mare o in montagna, ragazzi, basta carte patinate stile quelle di Urbano Cairo, leggetevi questo articolo di Rosario Marcianò, interessantissimo, cieli tossici e polmoni in fiamme, è ora di smettere di guardare in basso, o meglio solo in basso, aggiungo io, quindi lì dove la cosa fuoriesce dai tubi di scappamento, piuttosto quel fumo di sigaretta, cominciamo a guardare in alto, naso all'insù, i nostri cieli. Traffico aereo e consumi di farmaci. Leggo queste righe e poi tu me le commenti fino in fondo, perché è veramente interessante questa cosa qua. È la classica prova del 9, la pistola fumante praticamente. Si manifesta nel biennio 2021, è il momento di tregua per i polmoni, tradotto, insomma, quel momento che conosciamo tutto, Covid, autismo o comunque pandemenza. Durante il periodo della pandemia il traffico aereo ha subito un crollo verticale, precipitando a circa 20 milioni di passeggeri. In quel preciso istante, come in un esperimento di laboratorio in scala globale, anche il consumo di farmaci per l'apparato respiratorio è crollato drasticamente, toccando il punto minimo di circa 5 dosi pro capite. È stato l'unico momento di tregua appunto per i nostri polmoni. Tuttavia, non appena i voli commerciali hanno ripreso la loro corsa verso i 230 milioni di passeggeri previsti per il 2025, la vendita di dosi farmacologiche è esplosa in sincronia, puntando verso la cifra spaventosa di 70 dosi pro capite. E qua c'è una differenza da 5 a 70 che è devastante, caro Rosario.
0: Sì, ma infatti io già nel 2011 parlavo della sindrome costrittiva, sindrome respiratoria costrittiva, che è una sindrome originariamente conosciuta grazie, diciamo così, ai militari che erano in missione nei paesi come Iraq, Afghanistan,
1: sì, le guerre, sì,
0: e cose del genere, perché si parlava appunto di nanopolveri di uranio impoverito. Poi è venuto fuori che in realtà queste nanopolveri sono nanopolveri anche di altro materiale, compreso appunto queste sostanze inquinanti che sono di ricaduta. Ed è una malattia che è estremamente diffusa, questa sindrome respiratoria costrittiva, bronchiolite costrittiva, in effetti sì, il vero nome è questo. Le regioni più interessate da questa patologia, guarda caso, sono le regioni più interessate dalle cosiddette scie chimiche, cioè la Liguria e la Sardegna,
1: dove vivi te, insomma. Sì.
0: Ovviamente anche tutte quelle aree che sono sottoposte in maniera maggiore alla ricaduta della combustione dei carburanti della NATO che usano gli aerei di linea. Quindi siamo di fronte ad una vera epidemia di malattie respiratorie che è provocata direttamente dalla inalazione di queste sostanze chimiche che noi, diciamo, la maggior parte della popolazione vede con estrema disattenzione, perché le scambia per scie di condensazione, perché ci hanno sempre spiegato che si tratta di vapor d'acqua, ma in realtà così non è. E in effetti abbiamo spiegato anche in un altro articolo su Tanker Enemy che la reazione chimica che produce la formazione di una scia scambiata e spacciata per scia di condensazione, cioè di ghiaccio, in realtà è una reazione chimica dovuta proprio alla biodispersione di alluminio che a contatto con l'ossigeno produce una forma, una sorta di schiuma che poi è la scia che noi possiamo osservare. Questa roba chiaramente non rimane in quota, ricade al suolo e quindi poi noi la respiriamo e da qui le malattie respiratorie.
1: Se oltre a questo ci ammettiamo anche praticamente che vivere in prossimità di un ripetitore non è una cosa saggia o comunque sana, facciamo bingo, caro Rosario, no? Vivere in prossimità di un ripetitore cosa significa? 100-200 metri, oppure il pericolo può essere sicuramente anche quando il ripetitore è un po' più in là?
0: Ma infatti la correlazione con le scie chimiche è diretta, perché le zone meno interessate da ripetitori a terra sono anche quelle zone dove non sorvolano a bassa quota gli aerei, perché ricordiamo sempre che questi aerei su indicazioni dell'ENAC vanno fuori rotta, entrano in zone interdette a bassa quota, soprattutto durante la notte, non superano i 1500-2000 metri di quota sulle zone abitate, diciamo non montane, e quindi chiaramente rotte completamente illegali, però sono rotte che si interfacciano perfettamente con le emissioni dei ponti di radiocomunicazione, dei radar e compagnia cantante. Quindi ovviamente noi siamo all'interno di una sorta di forno elettromagnetico che poi è la causa anche primaria, insieme alle coperture chimiche che fanno effetto serra, dell'innalzamento delle temperature e delle patologie che abbiamo tutti quanti di fronte, soprattutto se si va in un pronto soccorso, si vede tutto quello che c'è.
1: Le immagini sono arrivate sicuramente in tutte le nostre case per quanto riguarda quel terremoto, comunque sicuramente quella scossa molto violenta che ha messo praticamente in totale distruzione, con migliaia e migliaia di morti, ancora molti sotto le macerie, purtroppo il fronte venezuelano. Laddove qualcuno suppone che Venezuela sia stato colpito da un'arma tettonica e quindi sia un terremoto artificiale, tu poi hai risposto, e condivido per molti aspetti, che essendo superficiale non è qualcosa di imposto,
0: nel senso. Non essendo estremamente superficiale,
1: sì.
0: Si parla di 25 km di profondità.
1: Esatto, sì.
0: Però ripeto, come ho già detto anche in un'altra occasione, non si può escludere completamente, perché certo è sospetto, e questo chiaramente è venuto fuori dopo le mie prime dichiarazioni, è sospetto che i soccorsi statunitensi erano già pronti con navi, elicotteri e via discorrendo. Quindi come è successo anche in un'altra occasione, i soccorritori statunitensi erano già pronti. Questo implica che evidentemente qualcuno sapeva già di quello che stava per accadere, e come è successo anche per incendi dolosi e cose di questo tipo. È anche vero, per esempio, che quella zona era una zona che avrebbe necessitato di una intera ricostruzione, era sotto, diciamo, l'attenzione di alcuni imprenditori che ne richiedevano la demolizione. Quindi diciamo che da un punto di vista tecnico non è così sicuro che si sia trattato di un terremoto provocato, ben pensando logicamente e considerando che la zona è una zona altamente sismica, perché la città è costruita sopra una faglia, direttamente sopra una faglia. Quindi già questo chiaramente la mette a rischio. Ci sono stati terremoti anche nel XX e nel XIX secolo, sì. Quindi non si può sempre dire anche all'epoca che fossero stati provocati da armi tettoniche. Però al momento attuale diciamo che non si può escludere al 100%, anche se, come ho detto altre volte, quando si parla di armi esotiche, e già ne parlava il senatore Kucinich negli anni 90, quando tentò in una proposta di legge di far abolire le chemtrails, definite appunto un'arma esotica,
1: sì.
0: Quando si parla di armi esotiche, come anche le armi tettoniche, si parla di armi estremamente sofisticate che permettono di non identificare mai il colpevole. Per questo è il grosso problema per noi, perché non mostrano prove, cioè gli indizi sono tanti, ma le prove non ci sono, quello è il problema.
1: Ciao Mito e ciao caro Rosario, vi esprimo tutta la mia stima ed ammirazione, ringraziandovi di cuore per le informazioni preziose che ci trasmettete ad ogni costo, e sottolineo ad ogni costo. Rosario, siamo con te, che la nostra luce ed energia ti arrivi come uno tsunami. Buono, tra parentesi, grazie sempre Mary. Quindi ringraziamo Mary, ti manda questo grande abbraccio di luce, insomma, per capirci. Stefano ti chiede: e quindi i piloti e il resto dell'equipaggio non sono sempre consapevoli di cosa rilasciano in cielo in tempo reale?
0: I piloti sanno, e il personale anche, solo che non hanno una responsabilità diretta. Infatti, tornando anche alla questione del DDL, quando si parla di perseguire il pilota consapevole, non è facile determinare che il pilota sia consapevole, perché non ci sono i pulsanti a bordo per spruzzare le chemtrails. Il pilota segue solo le istruzioni dei controllori di volo, i quali gli dicono quando deve scendere di quota e quando deve cambiare rotta, anche se non sono rotte e quote di corridoio ufficiale, ma seguono queste istruzioni. Quindi non è tanto responsabile il pilota, quanto magari è ancora più responsabile il controllore di volo, che in base alle previsioni meteo che fornisce l'aeronautica militare prevede un abbassamento di quota e un cambio di direzione per entrare all'interno di una zona perturbata in modo tale da distruggere le perturbazioni in arrivo da quella o da quell'altra zona. Quindi capisci bene che sì, i piloti sono consapevoli, ma possono benissimo far finta di non sapere niente, perché a bordo non hanno sistemi per l'irrorazione diretta. Preciso ancora che alcuni velivoli sono dotati di sistemi di irrorazione sui profili alari o sulla zona del piano di coda o sotto la fusoliera, ma sono sistemi gestiti via satellite automaticamente. Altri aerei, anzi tutti gli aerei, usano carburanti additivati come il 16 metalli più il carbonato di calcio, che sono forniti direttamente dalla condotta della NATO, che fornisce carburante a tutti gli aeroporti.
1: Rosario, se dai,
0: sanno, possono benissimo far finta di non sapere.
1: Rosario, se dai piloti consapevoli passiamo ai tecnici dell'ARPA, costoro non sanno nulla, sanno qualcosina, sanno tutto, ma non posso dire nulla, come siamo messi?
0: Ma io per esperienza diretta, perché ero in contatto anni fa con un attivista che era fratello di una dipendente dell'ARPA, non dico di quale regione, e stanno benissimo, le analisi loro ce l'hanno, però non possono diffondere i dati perché sennò perderebbero il posto.
1: Ah, vedi. Sei stato ultimamente accusato da un pilota insultante, sentivo qualche giorno fa, giusto?
0: Sì, ho dovuto rimuovere un articolo sulla prova del laser, perché chiaramente il laser a gittata breve dimostra che gli aerei volano a bassa quota, quindi se un aereo rilascia una scia ben evidente a bassa quota, sicuramente non si tratta di una scia di condensazione, oltre che, come dicevo, percorrere un corridoio illegale. Tra l'altro, tornando alla questione dell'ARPA, mi è venuto in mente di uno studio che ha condotto mio fratello in collaborazione con alcuni suoi studenti, che coinvolge direttamente i risultati e i rapporti che forniscono le ARPA, nel caso specifico l'ARPA della Liguria. Mio fratello ha analizzato i risultati, i dati raccolti dall'ARPA dal 1965 al 2026, e ha questo è uno studio importantissimo, che del quale non si vuole tener conto, ma è veramente rilevante, il quale da questo rapporto viene fuori che dal 1965 al 2026 le temperature sono aumentate di circa 1,8 gradi, e nel contempo parimenti le precipitazioni sono diminuite anziché aumentare. Oltre ovviamente si sa che se c'è un aumento delle temperature per via dell'evotraspirazione, le precipitazioni a livello della fisica, proprio in base alla legge di Clausius-Clapeyron, devono aumentare, invece sono diminuite. Questa è una prova indiretta che le precipitazioni sono diminuite per un fattore esterno, che appunto possiamo definire fattore X, ma che poi in realtà sappiamo benissimo qual è, e cioè le irrorazioni igroscopiche che mirano a impedire le precipitazioni piovose. Parimenti, in questo modo le temperature tendono ulteriormente ad aumentare. Noi sappiamo che in questo periodo si formano delle celle temporalesche, perché siamo in un periodo di bassa pressione sulla Liguria, eppure viene spacciato per periodo di alta pressione, però basta vedere un barometro, si vede benissimo che abbiamo una pressione bassa. Si formano delle nuvole, arrivano gli aerei, le dissolvono, si forma la nebbia chimica, non piove. Quindi abbiamo visto che i rapporti dell'ARPA, che sono manchevoli del rapporto in base al fattore X, dimostrano che sebbene le temperature siano aumentate artificialmente, io dico, parimenti le precipitazioni sono artificialmente diminuite. Quindi questa è una prova che non siamo di fronte a un comune riscaldamento climatico dovuto a un fantomatico cambiamento climatico, ma siamo di fronte a una manipolazione locale e anche a livello più ampio del clima e del tempo, e alla limitazione artificiale delle precipitazioni piovose, così come era nell'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici firmato nel 2023 e che coinvolge, guarda caso, proprio le ARPA e il CNR nella manipolazione del clima e nella simulazione di cambiamenti climatici. Questo è il risultato.
1: Sì. Mi hai fatto venire in mente il nostro fondatore Franco Carraro, insomma 50 anni fa è nata questa resistente, insomma, Radio Gamma 5, quando si diceva allora, ad un certo punto, un po' di decenni fa, non conviene andare a votare perché se servisse andare a votare non ce lo permetterebbero, o come diceva Andreotti, voi votate a destra, a sinistra, a centro, dopodiché ci pensiamo noi, l'importante è che voi andiate a mettere quella X, poi per noi cambia poco assolutamente. È venuto in mente perché lui diceva: se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo dare sicuramente una stretta alla situazione, se vogliamo assolutamente che ci guardino e leggermente ci comprendano, dobbiamo prendere una sedia e metterci fuori da casa nostra e bloccarci da un punto di vista lavorativo, 1, 2, 3 giorni, blocchiamo l'Italia, blocchiamo il nostro mondo. E tu praticamente, per far sì che nel caso ti avessero dato la possibilità, caro Rosario, di portare in auge il tema della geoingegneria, tu dici esattamente che avresti incoraggiato, avendone le possibilità, l'astensione dal lavoro, e quindi per un giorno, 2 giorni, bloccare l'intero paese e quindi motivare il tutto come vogliamo assolutamente risolvere la questione, capirne di più per quanto riguarda sicuramente la questione geoingegneria. Mi sbaglio?
0: Ma infatti, quando mi si accusa di non aver preso mai delle iniziative, questo intanto è sbagliato, perché comunque ognuno poi deve fare quello che può fare. Io in questi anni, insieme a mio fratello, ho fatto ricerca sull'argomento, ho fatto divulgazione nel limite delle mie possibilità, tenendo conto anche dell'oscuramento mediatico che ho subito grazie ai TG, al giornalismo italiano, che ha pensato bene di occuparsi di me solo quando c'era il caso di rendere conto delle aberranti sentenze della magistratura italiana,
1: sì.
0: E quindi solo per diffamazione, per discredito.
1: Come il gioco sporco delle Iene, oltretutto, sì, dai.
0: Non ne parliamo. Avuto la possibilità, ovviamente, attraverso quei mezzi che sono stati messi a disposizione del maresciallo Nuzzo, chiaramente avrei potuto anche indirizzare ad iniziative molto più dirompenti e più efficaci, come il boicottaggio del volo civile, perché non è estremamente necessario volare per tutti, a meno che non si tratti di lavoro,
1: sì.
0: E poi soprattutto, come dicevi tu, un'iniziativa reale migliore sarebbe quella di astenersi dal lavoro per paralizzare il paese con una motivazione seria. È chiaro che la legittimazione del voto, la legittimazione del politico che attraverso il voto entra e comincia a legiferare in maniera orribile, vediamo quello che succede sia a livello nazionale sia a livello europeo, chiaramente dipende dal fatto che ci sono ancora quelli che sono andati a votarli. Il problema grosso è quello.
1: Purtroppo
0: che
1: sì.
0: Con questa legittimazione non ne usciamo. E d'altronde, come ho già detto altre volte, perché non è efficace chiedere al macellaio se la sua carne è buona?
1: Esatto.
0: Perché proporre una legge a quei legislatori che hanno fatto di tutto per attivare questa geoingegneria nel nostro paese, per adeguarsi con accordi e trattati?
1: Sì.
0: Perché noi non possiamo andare a chiedere una legge che vieti la geoingegneria quando parimenti ci sono delle leggi che nascostamente, sotto cavilli e deroghe, legittimano la stessa geoingegneria.
1: Esatto.
0: Quindi capisci bene che attraverso certe leggi e certe proposte di legge non è efficace ottenere alcun, non si ottiene nessun risultato. I risultati si ottengono riportando il potere al popolo. Il popolo ha in mano il fisco, ha in mano le sanzioni,
1: sì.
0: Ha in mano il voto, ha in mano il lavoro, perché senza lavoro il territorio, lo Stato, il paese si blocca. Ma bloccare il paese con delle motivazioni importanti avrebbe avuto sicuramente un risultato migliore che una proposta di legge con raccolta firme.
1: Esatto. Giustamente, come dice Molinari, basta fare un'analisi delle scie e si vede di cosa sono composte. Sono andato a firmare, ma non c'era nessun modulo all'anagrafe di Padova. Saluti a tutti, lui è marino. Vabbè, dovevano essere pieni i comuni, evidentemente così non è, come tu mi sottolinei. Grazie Rosario e a tuo fratello per il grande lavoro di risveglio. Molti di noi lo sanno, l'obiettivo è però di far aprire gli occhi a chi è ancora in fase REM. Persone come te, Antonio, dovrebbero essere in ruoli istituzionali, ma si sa che questo non potrà avvenire. Romperesti il loro giocattolo, Daniele, il nostro Daniele. Sì, romperesti il loro giocattolo, assolutamente. Sì, ci mancherebbe altro, insomma. Ovvio. Voce fuori dal cuore e dal coro e nella proprio quintessenza del termine. Rosario, senti una cosa, visto che ormai è momento anche di vacanza e più di qualcuno porterà dei libri sotto l'ombrellone o comunque nei luoghi vacanzieri, è colpo di stato manuale pratico, lo consigli sì o no?
0: Colpo di stato sicuramente apre gli occhi, perché vede come è un libro scritto da Ludwig.
1: Sì, Edward Ludwig, sì.
0: Esatto, è un libro che spiega come gli oppositori del sistema possono essere, diciamo, messi in disparte e resi.
1: Ti intravedi molto in questo libro, al capitolo 4 vedevo.
0: Beh sì, effettivamente, visto che ormai, almeno se escludiamo come agisce il governo ucraino, non è più possibile uccidere le persone. Quindi, almeno in paesi cosiddetti democratici, quindi anziché ucciderle fisicamente si uccidono civilmente. Quindi nel mio caso, appunto, quando si viene a dire no, ma Marciano non possiamo coinvolgerlo perché è pluripregiudicato, hanno ottenuto il risultato che volevano attraverso la magistratura semplice.
1: La velocità degli aerei è importante per le operazioni di geoingegneria? Sì, fino a che punto la velocità degli aerei è importante?
0: Ma io posso osservare che a bassa quota evidentemente questi aerei volano molto, ma molto lentamente, e questo è ovvio, perché con l'aria molto densa a bassa quota un aereo che è realizzato per poter volare ad alta velocità in aria rarefatta logicamente non sono aerei che possono volare a 2000 metri di quota e a 800 km orari, volano a velocità molto più basse, tant'è vero che quando sorvolano abbiamo tutto il tempo di osservarli anche nei dettagli, senza alcun problema inquadrarli anche con un teleobiettivo, senza avere grosse difficoltà. Questo perché vanno piano perché sono a bassa quota. E poi, tra l'altro, c'era un manuale dell'aeronautica militare italiana degli anni 70 che mi avevano gentilmente fornito degli amici che facevano parte dell'esercito, che insegna che quando si vuole diffondere del materiale in atmosfera e farlo rendere, bisogna volare a quota bassa e a bassa velocità. Quindi la velocità è sicuramente importante in questo senso.
1: Senti, lunedì scorso, quando il blackout ci ha messo fuori gioco per quanto riguarda la tua intervista, intanto ti do appuntamento al 27, se sei libero, lunedì prossimo non ci sono, ma il 27 di luglio alle 14 mi piacerebbe risentirti perché ho tante altre domande da porti. Tu mi hai scritto, servono unità di backup, caro Luca, come qui da me, tradotto?
0: Sì, praticamente sono, dal 2020 sono off grid, non ho contratti luce e non ho contratti gas. E ho un duplice impianto ridondante, quindi diciamo che anche in caso di guasti non ho problemi, e praticamente inverter, batterie, pannelli solari, generatore di emergenza, e praticamente io non mi accorgo mai quando ci sono continui come si dice, blocchi della tensione di rete. Interruzioni di rete ce ne sono tantissimi, frequenti, specialmente in questo periodo dove i condizionatori sono accesi a palla e le linee vanno in saturazione, quindi vengono protette attraverso l'interruzione della flusso di energia elettrica. Però io non me ne accorgo mai perché il mio sistema è predisposto per fornire corrente in modalità off-grid, quindi fuori dalla rete. Bisognerebbe fare così. Ci sono anche sistemi di backup, sì. Quindi praticamente il sistema può essere, anche chi non ha pannelli solari o cose di questo genere, può fornirsi un sistema di backup fornito di modalità UPS, quindi è una modalità che permette in millisecondi di riattivare l'energia elettrica e quindi se uno ha qualsiasi apparato elettronico acceso, questo non si spegne, perché l'unità di backup che è stata caricata durante il periodo di fornitura della rete fornisce la corrente anche durante le interruzioni. Io lo consiglio vivamente, soprattutto perché andiamo verso un periodo in cui i blocchi di tensione saranno ancora più frequenti, per due motivi. Primo, perché la rete non è stata costruita, realizzata e infrastrutturata per reggere il carico delle auto sotto batteria, dei condizionatori e via discorrendo, e nel contempo anche perché i nuovi contatori elettronici che sono stati installati su tutte le reti sono in grado da remoto di interrompere l'energia se il consumatore consuma di più del necessario in determinate fasce orarie. Questo anche perché è basato su una direttiva europea che impone questo. Quindi evidentemente in futuro, ma non un futuro lontano, in un futuro prossimo, molto vicino, saranno sempre più frequenti le interruzioni di rete dovute al collasso della rete elettrica, vedi Roma, vedi Milano, vedi Torino, blackout che possono durare anche diverse ore. Quindi io vivamente consiglio sistemi di backup, almeno.
1: Passando, passando da Lutwak invece ai vostri o comunque ai tuoi libri, dammi un po' di titoli in maniera tale che se qualcuno ha voglia veramente di introdursi nella tematica della geoingegneria clandestina, cosa che tu sicuramente fai carpire a tutti quanti noi da oltre 20 anni, il titolo del libro, poi c'è Amazon sicuramente di mezzo purtroppo, però a parte questo, quello è il canale. E qual è il titolo del libro o i libri? Beh, vediamo quello da geoingegneria, qual era?
0: Allora, intanto la scelta di Amazon si riduce al fatto che Amazon è l'unico editore che permette di pubblicare un libro senza spese.
1: Sì, anche una copia solo se servisse, ovvio, sì.
0: Le spese ti vengono, diciamo, come si dice, addebitate nel momento in cui il libro viene venduto.
1: Sì.
0: Quindi questo è il primo elemento. In seconda battuta, gli editori che nel passato ci hanno inizialmente dato una mano,
1: poi
0: si sono tirati indietro,
1: lo so.
0: E quindi noi non abbiamo un editore che ci permetta di pubblicare un libro come ha fatto, che ne so, vabbè, non faccio nome, ma comunque ci sono tanti che hanno la possibilità di pubblicare perché il loro materiale non è non infastidisce nessuno, quindi
1: esatto,
0: l'editore si presta senza problemi. Nel nostro caso, quando hai un titolo come Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, già il titolo mette in allarme l'editore. Io ricordo che all'epoca uno editore, che poi ci autonomamente e unilateralmente ci interruppe il contratto, voleva a tutti i costi rifare tutto il contenuto.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti ed è al ristorante a Selbo con dei preti.
1: Puente e Baccaià, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
9: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
13: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
14: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
15: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
13: Con guida!
9: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
13: Fino a sciopare!
9: Boom! Euro 20.
14: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
15: 2
16: 9 0 0
15: 3
16: 8
9: 9
1: 8
4: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
13: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
13: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

Eccoci qui sulle note di Alan Walker. Fate, prendo in mano la console, io me medesimo Luciano, e sarò con voi fino alle ore 17. Come chi segue solitamente Luca sicuramente sarà accorto che era in atto una registrazione di Luca, quindi RDM stavolta hai toppato, perché avresti dovuto, visto che tu lo segui sovente, quindi di conseguenza avresti dovuto ricordare che quella di Marciano era già stata fatta. Vabbè, comunque no, era una battutina stupida anche la mia, non è per richiamare, anzi io pure a volte, più di qualche volta, ci sono cascato con le registrazioni di Carraro, convinto che fosse in presenza, a parte che non lo conoscevo allora, né ancora, non conoscevo neanche proprio tanto la radio, e quindi di conseguenza non lo si può sapere a volte. Comunque sono sempre registrazioni utili, che perché fanno riflettere, ti fanno capire come siamo messi, e soprattutto magari smuovono un po' di polvere. Vabbè, allora sono le 15 e 14 minuti circa. Diamo in primis allora una sbirciata alle attività della radio. Poi vi farò ascoltare un audio di Biglino, era tanto che non lo facevo ascoltare, però questa volta andiamo con i miti greci, così non diamo fastidio a nessuno, auspico. Allora iniziamo. 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra, il 5 per 1000 Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi d'importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale inserite 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi ricordiamo, sostieni la radio, si può anche sostenerla diversamente, insomma c'è la possibilità poter effettuare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure chi ha dimestichezze con le coordinate bancarie, IBAN e quant'altro può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsico. IBAN, bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio onde evitare errore nella trascrizione, e che lo trovate su www.radiogamma5.it, riconoscibilissimo dal logo del cagnone. Oppure c'è la possibilità, portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti che sono membri del CDA. Ogni occasione è buona, quando ci sono delle serate tematiche e conferenze e gite fuori porta, gas, e adesso i gas sono sospesi per la pausa estiva, comunque c'è sempre qualcuno del CDA solitamente. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Rimane anche, come sovente richiama il nostro dottor Muscari, Gennaro Muscari,

attaccatissimi in località Lobbia 2B, come dice il nostro Fabio della Pianta, ai 1350 metri di altitudine. Ed è sabato 15 agosto, tutti in maglia, ad ispirare ad un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia nel chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida, poi alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù è composto da grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceto, con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni avete questo numero, che lo potete contattare quando volete, 329 00 38 988. Poi un ricordo qui: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi abbiamo la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libri, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, eccetera, eccetera. Poi c'è anche l'aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Dunque, per proporsi, inviate una mail a tutto minuscolo, tutto attaccato, turingfabio@hotmail.it, hotmail all'h davanti. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Poi F Energia è in ferie anche loro, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Un grazie a tutti. Poi abbiamo questo Franco che cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, ad euro 3,50-400 il suo budget al mese. Per info, quindi, Franco ha questo contatto che è il 334 320 1392. Poi ricordiamo che Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Ci sono le piramidi bosniache che sono dal 22 al 29 agosto. Poi c'è la Sardegna energetica ed esoterica, questa dal 5 al 12 settembre. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni c'è Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Abbiamo Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare o sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiediamo un aiuto. Si può versare un contributo presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, però la filiale Pionca di Vigonza, a questo IBAN. Quindi carta e penna. Come sempre l'IBAN inizia con le due lettere. Imola Torino, IT 94 Y 08 32 76 296. Poi abbiamo una sequenza consecutiva di 7 zeri, li andiamo a scrivere tutti e poi termina con 801515. Ricordo poi che è stata depositata

citata in Cassazione la nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardanti la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. La campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre corrente anno. Si può firmare online con lo SPID o la carta elettronica, carta di identità elettronica, oppure andate su www.difesacivilenonviolenta.org. Poi abbiamo cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Graziolo. Poi abbiamo ciaobei.org. Ciaobei.org è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge la medicina dei protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutto un provvidenziale beneficio. È un tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Poi c'è, anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Le prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsico. Quindi comune di Campodarsico. Per informazioni c'è l'ufficio ambiente che ha lo 049 92 99 845. E con questo abbiamo espletato. Bene. E allora facciamo una piccola, un po' di musichina, poi vi farò ascoltare quello che ho detto riguardo Biglino, i nuovi sì, insomma, dell'Odissea, chi erano gli dei di Omero. Allora adesso ci ascoltiamo Moby Dick, cantata dal grande Francesco, del Banco del Mutuo Soccorso. Eccolo qui.

0: che abbiamo anche una telefonata. Allora, pronto?
1: Ciao Luciano, Carlo da Abano.
0: Alza un pochino il volume perché arrivi bassino.
1: Carlo da Abano.
0: Carlo da Abano, però mi arrivi bassino, Carlo.
1: Per salutarti e dirti che quello che fai mi è molto gradito.
0: Grazie.
1: Se per caso ti va, vorrei parlarti dell'ultima trasmissione che hai fatto ieri.
0: La professoressa, certo. Sì. Caterina Luisa De Caro, sì. Professoressa di filosofia e storia.
1: Storia, ecco. Avete parlato di socialità, di ordine, ma non avete parlato di temi della salute.
0: Qui, caro mio, ce ne sarebbe da parlare a bizzeffe di tantissime cose, però poi a mano alcuni argomenti non è che possono prendere tutto e riuscire, diciamo, a entrare in tutto.
1: No, perché io penso che proprio quello che sta succedendo, anche quello che si vede per televisione adesso, in queste ore, di Bologna e di gente che perde la vita a causa di interventi.
0: Ma io so solo che negli necrologi vedo una moria di persone giovani, anche i miei colleghi che sono sui vari, lo so, è in atto. Non so se hai avuto modo di sentire anche la dottoressa Gatti per quanto concerne le scie chimiche e poi anche il dottor Citro, quindi si sono espressi.
1: Ho superato da anni perché sono andato alla radice della questione.
0: Sì, ma se la gente non prende consapevolezza e non si rende conto, sarà ardua la verità. Dicono che è figlia del tempo, è vero, sì, ma se la gente non si ne prende consapevolezza può andare avanti, insomma, ecco, tutto dipende sempre da noi.
1: No, ma si va a prendere nota del risultato della faccenda, non si va mai a cercare di capire come funziona il meccanismo.
0: Lo so, ma il discorso è che se non ne prendiamo consapevolezza...
1: consapevolezza viene con sapere.
0: Chiamalo consapere, consapevolezza, coscienza, chiamalo come vuoi, sta di fatto che se non entra bene nella nostra testa e non buttiamo via un po' di polvere, la vedo molto dura, tutto lì.
1: Sì, ma sai cosa mi è successo a proposito di buttare via la polvere? Una settantina di anni fa avevo in casa mia, io ero bambino, si era coltivato un pezzo di terreno che era selvaggio, e in mezzo a questo selvaggio c'era un mucchio di semi di piante desiderate e soprattutto non desiderate, soprattutto la sorghetta, non so se tu sai che cos'è.
0: Sì, ne ho avuto modo di conoscerla in quel pezzo di terreno che c'ho e alla fine mi sono detto resta lì tranquilla e beata. vado a prendermi l'insalata o le zucchine dal vicino che le coltiva meglio di me, tutto lì.
1: Stai attento, siccome è una pianta infestante indesiderata, chi fa opera di coltivazione di frutta, verdura, cereali, roba così, e a un certo momento, vedendo due ragazzi che erano senza attività lavorativa, disse loro: se voi bonificate, levate la sorghetta dal campo, che era già seminato a cinquantino, quarantino, gran turco, diciamo.
0: Sì, sì.
1: E loro sono andati in mezzo al campo, mio padre la sera arriva a casa, perché lavorava fuori, e va a vedere, erano tutte le piantine di sorghetta, tutte in piedi, e ha zappato via tutte le piante di cinquantino, quarantino.
0: Ma se qualcuno non gli ha insegnato come fare, scusa un attimo, è anche ovvio.
1: Appunto.
0: Vedi appunto, che arriviamo sempre al punto, se non prendi coscienza e consapevolezza, È lì il problema.
1: Vedi che sei chiamato alla consapere.
0: Sì.
1: Perché intervenire con la gente che è disastrata, che ha dei problemi grossissimi di vita, problemi vitali, e metterli in coercizione in una maniera indegna, umanamente indegna, vuol dire che uno lo fa apposta o uno lo fa perché non lo sa. Io penso che qua sia messo proprio in campo il problema scienza, la scienza che non ha ancora inquadrato come funziona l'argomento, questo argomento di gente che muore, che ci lascia la vita qua per altri mondi, è causata da una cosa che è sapibile. Si può,
0: guarda,
1: sapere.
0: Io confido nell'intelligenza, diciamo, del creato del tutto. Quindi se sì, noi stiamo facendo, stiamo subendo o stiamo facendo questo, è perché c'è sempre un motivo. Io, questo è quello che penso io, posso sbagliarmi e vi dissecto.
1: Ci vuole l'umiltà di approcciare.
0: L'umiltà è alla base di tutto, quella è poco ma sicura.
1: Non l'arroganza. Ci vuole l'umiltà per approcciare la faccenda.
0: Vabbè, e finché ci sono altri che non ce l'hanno, cosa facciamo? Tu puoi fare qualcosa?
1: La scienza non ce l'ha.
0: Ma tu riesci a fare qualcosa?
1: Sì.
0: Allora, dimmi, cos'è che fai?
1: Modulare il respiro in una maniera concreta.
0: Aiuta, come anche utilizzare altre tecniche, perfetto.
1: Come il vostro vicepresidente o presidente che sia, Giroto Paolo, ha testimoniato 5-6 anni fa, 7 anni fa, sull'azione che lui ha perpetrato.
0: Bene, secondo te quante persone fanno questa tecnica qua? Tu hai spiegato la tecnica? Tu l'hai spiegata la tecnica? Hai dato modo alle persone di capire come fare?
1: L'ho spiegata io e Giroto Paolo mi ha
0: tradotto.
1: Perfetto.
0: Tu hai fatto il tuo e quindi la tua coscienza è a posto, perché tu hai divulgato qualcosa che poteva essere di aiuto ad altre persone. Adesso il problema non è tuo, il problema è di chi magari non lo fa eventualmente.
1: Appunto, chi si arroga la paternità di trattare la materia, chi si arroga la paternità di trattare la materia senza sapere.
0: Non sta a me giudicare, io non sto lì, non posso sapere, io cerco di comportarmi correttamente, cerco di non far del male a nessuno, né tantomeno ad altri esseri viventi, nel limite del possibile. Si intende perché
1: via la polvere d'oro, la polvere di letame.
0: Allora, c'era bella anche quella della professoressa dell'uccellino là, quello. Però ho anche questo. Ehi là, Carlo, ma se sto ammirando un bel quadro, cosa vuoi che mi metta a parlare di mal di pancia? Ma quando siamo sulla soglia della vita terrena, il respiro ci salva dalla morte. E quindi...
1: A chi viene?
0: Allora, cosa facciamo? L'unica cosa è che effettivamente uno una cosa la dice, poi se altri la prendono e la incamerano, la metabolizzano, la portano avanti e gli giova, ben venga per loro.
1: Se qualcun altro la insozza e dentro là in quelle porte là dove sei te, penso che si mette piede ancora gente che è contraria.
0: Allora, pronto? Pronto? Oi là, ciao Vito, sì, c'è anche,
2: ciao.
0: Anche Carlo, siete in conferenza.
2: Saluto Carlo.
1: Dimmi Vito, ciao.
2: Ciao. No, perché io volevo parlare di un'altra cosa.
0: Ne avete facoltà. Questo è il bello di Radio Gamma 5, che permette tranquillamente di poter...
2: Siamo tutti noi in diretta.
0: Siamo in diretta, certo che
2: sì. Due giovanotti.
0: Due giovanotti.
2: No, perché io volevo farti rimembrare, no? Se ti ricordi...
0: A me o a Carlo?
2: A te, ti rivolgo a te, no?
0: Ah, io, ok.
2: Allora, Carlo lo saluto, no?
1: Anch'io ti saluto.
2: Se poi vuoi dire qualcosa anche lui, no?
1: Respira allora, bene, tanto ti bene di vita.
2: Volevo dirti,
0: sì.
2: Se ti ricordi... Quando la stoppa, ti ricordi la stoppa quella di Irene, che è morta di tumore?
0: Ah, la ragazza, sì.
2: Sì, lei aveva fatto un attacco a Panzironi. Panzironi è quello che sosteneva che i tumori si curano non prendendo zuccheri, capisci? Non prendendo carboidrati. Infatti, quando fanno un test sul tumore, i primi sono i medici, loro stessi sanno benissimo che lo zucchero è l'alimento che alimenta le cellule cancerogene.
0: Sicuramente, però Vito, vedi una cosa, io magari adesso ci sono, domani mattina magari me ne rientro nel tutto, perché non lo posso sapere. E ogni tanto sgarro anch'io su certe cose, so che non dovrei farlo, però sgarro. Allora,
1: Carlo, Carlo.
0: Aspetta che c'è un riverbero. C'è un riverbero. Non vi posso gestire, non, c'è un riverbero. Niente, volevo dire... non lo posso sapere. Ovvio che si cerca di curare al meglio possibile... l'alimentazione, la vita, come si dice poi, l'alimentazione, lo stile di vita, le emozioni soprattutto, anche quelle, c'è una miriade di cose e non tutto è possibile. Io, questo è un mio pensiero, mio personale, io sono convinto che ognuno di noi, qua lo dico e qua me lo tengo per me, però come ho detto è un mio pensiero personale, noi abbiamo sì la data di entrata, ma a prescindere da come ci comportiamo, questo, come lo ripeto, è un mio pensiero, in qualsiasi modo che ci possiamo fare abbiamo anche la data di uscita, questo è un mio sentore, posso sbagliarmi, non lo so, quindi di conseguenza dico questo, che la vita, ovvio che si cerca di non eccedere in certe cose, però e anche quelle secondo me aiutano a far capire determinati passaggi e a far e capire anche determinati errori, poi che dire, viva la vita. Allora adesso, visto che un attimo che finisco la canzone di Moby Dick, perché quella ci sta, che è proprio inerente anche, e poi continuiamo.

0: Pronto?
1: Sì, ancora Carlo.
0: Dimmi,
1: volevo
0: ciao.
1: Volevo fare una domanda, non a te, ma anche a te. A proposito del tumore, se la cellula del tumore deve essere considerata cancerosa o cancerogena? O cancerata?
0: Ah, guarda, non ti so dare una risposta perché in primis non sono un medico, non sono un infermiere e onestamente
1: se qualcuno sa qualcosa a che attributo si deve dare, veniamo avanti, parliamoci.
0: Il problema abbiamo una complessità, una miriade di meccanismi all'interno del nostro corpo, tra alimentazione, come ho detto, emozioni, stile di vita, i parassiti che abbiamo dentro, ce n'è un, è un universo.
1: Io ho una proposta da portare in campo su questo tema, una proposta chiara con esempi e con definizioni già preassunte. Cancerogena o cancerata?
0: Non lo so, guarda, io personalmente non ti so rispondere.
1: No, non lo chiedo a te, te non lo devi dare la risposta. Così, se qualcuno come Vito ha telefonato per altre cose, se anche Vito vuole telefonare per dare la sua, se sa qualcosa, avanti.
0: Cioè, diciamo, se è di utilità per le persone, che permette di poter, diciamo, ben venga, va bene Carlo. Ok,
1: ritengo che sia molto utile per le persone appena attaccate da quel malaccio là.
0: Va benissimo, ti ringrazio. Adesso vediamoci un'altra telefonata. Ciao Carlo, grazie.
1: Ciao.
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Ecco Vito, hai tutta la linea per te.
2: Allora continuiamo. Prima cosa, ci possono essere fattori, diciamo, che li creiamo noi con inquinamento per tumore. Però bisogna ricordarsi che la maggior parte dei tumori li prendiamo dal nostro DNA, i nostri geni. Perché io ti posso dire che mia madre è morta a 30 anni del ghiandolo di tumore. Io a 46 anni avevo stesso tumore, capito? Allora io, mia madre poverina, non poteva fare niente perché allora non c'erano neanche le cure. Io ho provato le cure in ospedale, ma quando mi sono accorto che sul medicinale che mi iniettavano c'era scritto produce tumori e può essere letale, a questo punto non c'ho visto più. Allora ho detto, sentite, ho chiamato tutti, perché voi non mi avete avvisato che c'erano queste due possibilità di morire? E noi siamo stati zitti. Siamo andati avanti e abbiamo fatto, mi ha detto, va, dato che ormai sono sull'ultimo ciclo, lo faccio, però dopo, da me, dovete scordarvi di me, perché voi mi state uccidendo. Allora, cosa fanno? Si finisce il ciclo. Mi dicono di andare a riprendere tutti gli linfonodi, capito? Gli ho detto, io, voi, a me, non mi fate più niente, solo che mi avete ingannato con la chimioterapia, che non mi avete messo al corrente dei danni che poteva fare la chimioterapia. Mio. A questo momento ho detto, basta, avevo un siciliano che io tenevo in casa mia ospite, perché non facesse, aveva lo stesso tumore mio, perché non facesse avanti e indietro per la Sicilia. Gli ho detto, guarda, non sta a farti mettere le mani, perché se ti mettono le mani, le cellule incominciano a diventare pazze E te, guarda, mi dispiace per te, io ti ho fatto la gran cosa. Però la finisci male, non sta a farti più niente. Lascia così, pensa solo che te lo devi combattere, te il tumore. Capito? A un certo momento lui decide di farlo. Poveretto, dopo una settimana se n'è andato. Capito? Allora, io sono andato avanti, sempre eliminando zuccheri, proteine e verdure. Io sono 40 anni e tengo buona il tumore, cioè l'ho sempre lì da letale, dico, vivente lì, però lo tengo buona. Capito? Loro si fanno segno della croce, con me io continuo a sopravvivere. Ma io sono un nono decennio, sono 40 anni che sopravvivo, capito? Loro mi avevano andato, avevano detto te sei tutto. Quando sono andato alla visita mi hanno detto te sei tutto, puttere fatto, sei finito. Capito? Poi non mi avevano detto. E io sono 40 anni alla faccia di loro. E mi sono rifiutato, perché dopo quando loro mi invitavano ad andare ai controlli, non sono andato neanche più ai controlli. Sono andato una volta a un controllo e mi iniettavano isotopi radioattivi. Sì, isotopi radioattivi, mica scherzi. E io ho detto allora, ma cosa mi avete iniettato? E delle sostanze qui, no? Posso leggere che sostanze sono? E dopo, quando ho letto isotopi radioattivi, ho detto, voi non mi vedrete più per un controllo, e non ci sono più andato, capito? Io continuo a vivere, io fino, non so, domani muoio, ma non fa niente. Però la soddisfazione di dire a loro, dare una lezione degli tumori, non sono loro che li curano, assolutamente loro ti fanno morire.
0: Vito?
2: Sì.
0: Quanti anni hai?
2: Sono sul nono decennio.
0: Ah, 97 ne hai?
2: No, sono nono.
0: Ah?
2: Sono nono. Dagli 80 in poi si è sempre sul nono decennio, anche sì, se già sì. Ce n'hai 89.
0: Ah, bene, bene, bene, perfetto. Mio suocero ha superato i 100, quindi stai tranquillo. Mio suocero aveva superato i 100, adesso non c'è più, ma li aveva superati, quindi...
2: Ma lui non era mica malato?
0: Non lo so io, scusa un attimo, come faccio a saperlo? Se uno non va dal dottore non può sapere se ha qualcosa. Ce l'hai, no, basta e se la tiene.
2: Se hai un tumore, lo senti, come lo senti?
0: Dipende.
2: Se
0: tutta
2: la parte vitale che se ne va via, non senti che c'è qualcosa che non va.
0: Certo.
2: Fare quello che fa un altro.
0: Va bene, Vito.
2: Bene.
0: Lunga vita e ci aggiorniamo.
2: Allora,
0: buon pomeriggio.
2: Tante belle cose a tutti.
0: Grazie. Ciao, Vito.
2: Complimenti per la trasmissione, almeno che qua si può dire qualcosa.
0: Va bene. Ciao, Vito. Buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Allora, adesso a Don Chisciotte. Forse ci sta a pennello questa. Eccola qui. Di Guccini.

0: Come no, questo è il Don Chisciotte di Guccini. Allora, due minuti poi parto. Allora, c'è una Fabio che era all'ascolto prima della registrazione e dice: ciao, beh, anche se era registrato, i messaggi li potresti leggere lo stesso, poiché fanno parte di un argomento attualissimo che riguarda tutti, e dice grazie. Allora, giustamente, poi dipende da ogni conduttore come si vuol comportare. Io un comporto, va bene, li posso leggere, visto anche che erano pochi. Quindi, allora dice: ciao, in Italia abbiamo una maggioranza di ebiti che, pur di difendere la loro pseudodemocrazia, impongono una dittatura e si chiamano progressisti o liberisti, aggiungo io. Poi, continuando poi effettivamente sugli argomenti, discorsi che abbiamo sono stati fatti tra Carlo, io e Vito. Ciao, una domanda, ma tu, se non vai dal dottore, non sai se hai le emorroidi? La coerenza verso se stessi non si improvvisa? Ma io credo che certe cose le senti e come. Poi, casomai, puoi andare a sentire, ma io so solo una cosa, statistica alla mano. Che quando i dottori erano in sciopero c'erano meno morti, tutto lì. E non lo dico io, per carità, lo ha detto anche Marcello, che aveva scaricato appunto i dati. Vabbè, poi abbiamo RDM, le sette in Italia, le principali in assoluto, il Vaticano, 26 secondi. Diego, meglio le visee piuttosto che pannelli fotovoltaici, ci daremo all'alcol, sai che ondulazioni, sempre in spinta con pugno proteso in avanti verso l'oltre. Era riferito a Luca, ti stimo più di ieri e meno di domani. Ondulè, 10 secondi, quindi c'è la pubblicità. A dopo la pubblicità, 2 secondi.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Sì, Mario, poi la leggo.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, Molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Bene, siamo tornati in diretta, sono le 16 e qualche minutino e adesso prima dell'audio di Biglino ci ascoltiamo un Chocabec di Zucchero. Chocabec, eccolo qui.

0: Allora, stavo dicendo l'amico Mario, dice importante la ripetizione del programma di Luca perché Rosario Marcianò ha spiegato l'origine dell'autismo e dall'alluminio fumigato sopra di noi e nei farmaci. Dice non lo sapevo, però dice conosco tre cure per guarire l'autismo. Una è la magnetoterapia. Oggi la scoperta, terapia originale scoperta dall'Università di Padova e annunciata nella nostra radio con una conferenza. Personalmente non lo so qual era. Poi, oppure guarendo da disbiosi intestinali, il dottor Carlo Alberto Zaccagna ha raccontato tutto in Radio Gamma 5 in un programma serale. E poi dice c'è una ruota spirituale, senza invocare nessuno. E dice conosco bambini guariti e i loro genitori dai metodi. Un saluto a tutti, Mario Cappellotto. Allora, bene, noi adesso ho detto sono le 16:10, messaggi li ho letti quelli e ci andiamo a ascoltare, Odissea. Chi erano davvero gli dei di Omero? Di Mauro Biglino. E allora ci ascoltiamo Mauro Biglino con Odissea. Eccolo qui.
1: Che nei testi greci si parla di questo gruppo di individui che erano comandati ovviamente da uno che era il signore di tutti, cioè da un capo che in un caso era Zeus e che nella Bibbia invece è chiamato Elion. Allevavano i propri beni e le proprie creature così come fanno i pastori con il proprio gregge, senza usare alcuna violenza fisica. Yahweh qualcosetta in più lo ha fatto, ma sappiamo era un militare. Non come i pastori che portano a pascolare gli animali frustandoli, bensì come solitamente si fa con un animale mansueto, guidandolo da dietro quasi fosse un timone, dimostrando di riuscire a convincerlo e a conquistare la sua anima secondo un progetto ben definito. Facciamo finta che Bibbia e testi omerici ci raccontino storie simili. Oggi in particolare ci occuperemo di un concetto molto interessante, di Ankitzeoi, collegato a un termine ebraico, Tselem. Ankitzeoi. Selem, poi vi lascio qui lo spazio perché vi devo scrivere altro. Ankitzeoi è un termine che è usato nell'Odissea e adesso andiamo a vederlo. Questo è il prefisso che significa vicino, ma vicino in termini di intimità. E qui c'è Theoi. Theoi già abbiamo visto l'altra volta, ma riprendiamo un concetto ampliandolo, che è un termine che non era in origine un sostantivo, ma era un aggettivo che indicava la funzione di qualcuno. E Platone ci ricorda che Theoi deriva da Thein, che indica il lanciarsi verso l'alto, quindi correre velocemente verso i cieli. Ankitzeoi, a chi è riferito questo termine nell'Odissea? Ankitzeoi è riferito ai Feaci, cioè quel popolo presso i quali Ulisse naufraga, viene raccolto da Nausicaa che lo porta da suo padre, e nel libro quinto dell'Odissea si parla appunto di questi qui. Ankitzeoi, che preso così potrebbe semplicemente dire vabbè, è un fatto di interpretazione, perché vicino agli dèi può voler dire un sacco di cose. Intanto ho detto che anche indica proprio un senso di intimità, ma c'è la spiegazione che è molto chiara, perché il re dei Feaci, che è quello che riceve, ospita Ulisse e si fa raccontare la storia delle sue vicende, era figlio di Nausitoo, che era figlio di Poseidone, e voi ricordate le volte in cui vi ho parlato degli incroci appunto tra gli Elohim e le figlie degli Adamiti, quindi sia per quanto riguarda la Bibbia, sia per quanto riguarda i racconti dei greci, queste commistioni continuamente tra uno di loro e una umana, oppure viceversa, tra una dea e un maschietto. Poseidone aveva figlio sposato Peribea, che era figlia di Eurimedonte. Quindi la consanguineità era netta. Il re dei Feaci era nipote diretto di Poseidone. Vi ricordate che nella Bibbia, quando si parla nel capitolo 6 della Genesi delle unioni tra gli dei e le adamite, si dice, dunque, Eurimedonte era un gigante. C'erano i giganti sulla terra a quei tempi e anche dopo, quando i figli degli Elohim s'accostarono alle figlie degli uomini e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Ora, se noi prendiamo questa frase e la andiamo a inserire in questo contesto, non dobbiamo cambiare assolutamente nulla. Ora, siccome la Bibbia ci parla degli Elohim e i greci, o meglio in particolare, ci parla dei Teoi, siamo di fronte a due gruppi di individui che hanno tutta una serie di caratteristiche assolutamente simili, direi addirittura sovrapponibili. Sia nella Bibbia che nei testi greci si parla di questo gruppo di individui che erano comandati ovviamente da uno che era il signore di tutti, cioè da un capo che in un caso era Zeus e che nella Bibbia invece è chiamato Elion. Elion significa quello che sta sopra, quindi è una sorta di attributo. Elion è un attributo, non è un nome proprio, e indica proprio quello che sta sopra, cioè quello che comanda. Quindi Elion corrisponde a Zeus. Gli Elohim facevano capo a lui, così come i Teoi greci facevano capo a Zeus. Ma c'è un altro aspetto che ci rimanda alla divisione delle terre operata da Elion. E lo andiamo a prendere nella Bibbia in Deuteronomio 32,8, dove si racconta, dove Mosè racconta ciò che fece Elion. E al versetto 8 del capitolo 32 si dice: quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Ora, questo appare francamente un po' illogico, nel senso che non può aver diviso i popoli e aver definito i confini di tutti i popoli secondo il numero dei figli di Israele. Tant'è che nei testi di Qumran c'è scritto un'altra cosa. Ancora una volta, nei testi più antichi c'è scritto che Elion fece la divisione sulla base dei figli degli Elohim. E questo ha un suo significato, è la cosa fondamentale, che Elion ha fatto la divisione sulla base del numero degli Elohim, cioè sulla base del numero delle cosiddette

E non ci dice quali sono i criteri sulla base delle quali è stata fatta l'assegnazione. I criteri era il numero dei figli degli Elohim, ma poi ciascuno ha avuto i suoi popoli o il suo popolo, quindi qualcuno ha avuto un popolo grande, qualcuno come Yahweh ha avuto un popolo piccolissimo, quindi i criteri non li conosciamo, ma ci dice che Yahweh se ne è occupato da solo. E questo è importante, perché vuol dire che altri Elohim si occupavano di altri, o magari anche degli Elohim non avevano ricevuto assegnazione. Bene, veniamo allora ai racconti greci che si riferiscono in sostanza allo stesso tipo di vicenda. Qui vi leggo una stampata di alcuni passi del Crizia di Platone. Ecco, nel Crizia Platone ci racconta in che modo è stata fatta quell'assegnazione. In passato, dunque, gli dei divisero tutta la terra in territori ben differenti, che furono poi assegnati a sorte, senza quindi litigare. Quindi Platone ci dice, esattamente come la Bibbia, che quei territori sono stati assegnati, però ci dice anche che sono stati assegnati a sorte. E gli dei cosa facevano? Allevavano i propri beni e le proprie creature, così come fanno i pastori con il proprio gregge, senza usare alcuna violenza fisica. Yahweh qualcosetta in più lo ha fatto, ma sappiamo era un militare. Non come i pastori che portano a pascolare gli animali frustandoli, bensì come solitamente si fa con un animale mansueto, guidandolo da dietro quasi fosse un timone, dimostrando di riuscire a convincerlo e a conquistare la sua anima secondo un progetto ben definito. Così facendo guidavano e governavano su tutto il genere umano. Platone ci parla appunto di una specie addomesticata, ma non è finita. Dunque gli dei comandavano e gestivano i vari territori ricevuti in sorte. Efesto ed Atena, invece, che hanno natura comune, non solo perché sono fratello e sorella nati dallo stesso padre, ma anche perché entrambi sono amanti dell'arte e della filosofia, Yahweh invece era amante della guerra, ricevettero entrambi un solo lotto. Allora, questa è una sorta di contropartita rispetto a ciò che abbiamo letto prima. Qui abbiamo Efesto ed Atena che ricevono un solo lotto, nella Bibbia c'è scritto che Yahweh si è occupato da solo di quel popolo che gli è stato assegnato. È stupendo, perché veramente, se noi ci dimentichiamo per un attimo qual è il significato artificioso che è stato attribuito alla Bibbia, ci accorgiamo che in realtà ci stanno raccontando esattamente gli stessi eventi. Perché torniamo al racconto sia di Alcinoo e dove si parla di Mercurio, cioè sapete, il messaggero degli dei. Allora Mercurio viene mandato a compiere una certa missione, siamo nel libro quinto dell'Odissea. Disse così: non fu sordo il messaggero Argeifonte, subito sotto i piedi legò i sandali belli, ambrosi, d'oro, che lo portavano sul mare e sulla terra infinita insieme col soffio del vento, cioè con i due piedi uniti su questo sistema col quale lui si spostava. E se dall'Odissea andiamo all'Iliade, per esempio, ora qui si parla quindi di un viaggio per il quale Era si sta preparando, e al libro quinto si dice: Era, braccio bianco, frustò i cavalli che si slanciarono ardenti a volo fra la terra e il cielo stellato. Quanta distesa d'aria abbraccia un uomo con gli occhi, assiso sopra una cima, guardando al livido mare, tanto divora di slancio gli alto nitrenti cavalli. Intanto qui osserviamo una cosa, che in un attimo questi cavalli percorrono una distanza di circa 20-25 chilometri, che è quella che un uomo, stando seduto su un monte, riesce ad osservare guardando l'orizzonte del mare. Quindi già ci dà un'idea della velocità a cui viaggiavano questi cavalli. Poi arriva nei pressi di Troia e, quando si ferma, versò molta nebbia. Però, per quanto riguarda i piedi uniti, c'è un altro discorso. Noi siamo abituati a pensare a Mercurio, l'abbiamo letto prima, come il messaggero alato, come se fosse l'unico ad utilizzare quel sistema di movimento che prevedeva un qualcosa che si metteva sotto i piedi, che quindi li teneva uniti e col quale si viaggiava. Bene, questo sistema viene utilizzato ancora una volta anche da Era e poi da altri, perché per esempio nel libro 14 dell'Odissea Era, di nuovo in partenza, dice: sotto i morbidi piedi legò i sandali belli, e poi con questi sandali belli
cosa fa?

0: ad un balzo lasciò la vetta d'Olimpo, venne giù nella Pieria, nell'amabile Emazia, si lanciò verso le cime nevose dei Traci che allevan cavalli, vette altissime, coi piedi non toccava la terra. Dall'Atos si buttò verso l'ondoso mare. Poi incontra un'altra divinità e assieme, pensate, qui lasciarono il mare e sopra la terra andavano, sotto i piedi loro, piegavano le cime dei boschi. Modo di viaggiare che prevedeva di avere un qualcosa legato sotto i piedi, i famosi sandali alati, e questo qualcosa consentiva di viaggiare rasentando la superficie terrestre, rasentando la superficie del mare, rasentando le cime degli alberi al punto di piegarle. Quando si parla dei cavalli altonitrenti, di cui abbiamo detto prima, altonitrenti è una traduzione poetica, bellissima, letterariamente molto apprezzabile, fatta appunto dalla Calzecchi Onesti per l'edizione in aula. Però ancora una volta non rispecchia la letteralità del greco, perché ypsekēs deriva da due termini: ypsi, che significa in alto, e eke, che significa rumore, frastuono. Quindi questi cavalli, che sono ypsekēs, non sono alto nitrenti, ma in alto fanno rumore, fanno frastuono, fanno fragore. Questo discorso del fragore, questo discorso del rumore è presente anche nella Bibbia ed è presente in un passo interessantissimo di un libro, nel libro di Ezechiele, siamo nel capitolo 3:12, dove Ezechiele, raccontando una delle sue esperienze, dico esperienze volutamente, non visioni, perché quelle di Ezechiele non sono visioni oniriche. Lui era sempre sveglio. Ora, se pensiamo a visioni oniriche, dobbiamo pensare che uno dei più importanti profeti della religione giudeo-cristiana era uno che, diciamo, poteva avere qualche problema mentale. No, non ce l'aveva. Lui vedeva delle cose e viveva delle esperienze. In una di queste si dice: poi uno spirito, in ebraico ruach, mi sollevò e udii dietro a me un fragore di gran terremoto, mentre la gloria del Signore, in ebraico il kavod di Yahweh, mentre la gloria del Signore si alzava da quel posto. Quindi qui, nella traduzione delle edizioni San Paolo, non nella traduzione di Mauro Biglino, c'è scritto che la gloria del Signore si alzava da quel posto. Era dietro la schiena di Ezechiele. Ezechiele non la vede, ma ode il grande fragore che produce mentre va verso l'alto, esattamente come i cosiddetti cavalli, o se preferite, tanto facciamo finta, i motori del carro di Era, tanto facciamo finta, ma io almeno lo dico. Allora, siamo esattamente nella stessa situazione. Noi potremmo prendere questo e dire che il cavò di Yahweh è un ypsi-eke, fa rumore in alto, fa rumore quando si alza. Poi qui prosegue, tra l'altro, ma soltanto per curiosità vostra, poi lo analizzeremo in altri momenti: udì il fragore delle ali che si battevano l'una contro l'altra e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Cioè, non ci sono dubbi, siamo esattamente nella stessa situazione. Anzi, partiamo per un attimo dalla Iliade, dai poemi omerici. Qui siamo nel libro ottavo dell'Iliade, dove si racconta di un momento in cui Era, cioè la moglie di Zeus, e Atena, la figlia, decidono di entrare direttamente in battaglia per dare un aiuto all'esercito per il quale loro parteggiavano e che in quel momento si trovava in difficoltà. E allora che cosa fa Atena? Atena decide appunto di entrare in battaglia e, vestendo la tunica di Zeus che raduna le nubi, quindi si mette la tunica di Zeus per entrare nel combattimento. Chissà che cos'era questa tunica. Poi dice: di armi si circondò per la battaglia affannosa e balzò sopra il carro fiammante e afferrò l'asta greve, grossa, pesante, con cui ella atterra le schiere degli eroi, se con essi si adira. Bene, quindi allora si veste in un modo particolare, sale sul carro fiammante e prende un'arma speciale. Bene, questo gesto non piace a Zeus, il quale avrebbe voluto che i suoi rimanessero esterni a quella contesa tra i greci e i troiani. E allora Zeus cosa dice? Ma il padre Zeus, appena le scorse dall'Ida, dice le scorse perché entrare in battaglia sono le due, Era e Atena, s'adirò orrendamente e mandò l'ambasciatrice Iri a Ladoro. Iri veloce va, mandale indietro. Non far che davanti mi vengano, non è bello venire alle mani. Cioè qui sono dei che veramente contendono, litigano, lottano tra di loro. E dico questo che certo avrà compimento. Attenzione, io spezzerò sotto il carro ai loro veloci cavalli le gambe, le sbalzerò dal cocchio, fracasserò questo carro appunto, che qui viene chiamato la biga, e neppure in 10 anni guariranno le piaghe che può loro infliggere il fulmine. Cioè, qui viene detto che questi cavalli che portano in alto e che guidano e che fanno procedere i carri si trovano sotto i carri. Quindi, contrariamente alla iconografia tradizionale, che ovviamente leggendo questi testi come dei testi mitici ci rappresentano la solita biga trainata dai carri, noi, come sapete, facciamo sempre finta che siano vere le cose scritte in un modo letterale, e quindi sappiamo che questi cavalli fanno rumore in alto, e qui apprendiamo che questi cavalli sono posti sotto i carri e di lì li tengono in alto, e questi carri poi quando viaggiano e quando si posano sono avvolti dentro una nube. Quindi abbiamo questa indicazione abbastanza precisa che ci fa pensare ad un qualcosa di tecnologico, perché è un qualcosa che fa rumore in alto, è un qualcosa il cui... Questi cavalli li vogliamo chiamare motori, ma sì, tanto noi facciamo finta, quindi non è un problema. Questi motori sono sotto, tant'è che appunto Zeus dice che li colpirà dal di sotto facendo precipitare il carro. E adesso veniamo alla Bibbia e parliamo di Ezechiele, dove c'è una narrazione di questi carri che è veramente anche qui molto precisa. E questi carri, ho detto prima, la Bibbia li conosce con vari nomi e sono anche tipologie diverse, perché sono presenti nello stesso momento, quindi è chiaro che si tratta di cose diverse. Per esempio, nel primo capitolo Ezechiele dice, dopo aver indicato esattamente giorno, mese, anno, dice: vidi giungere dal settentrione un vento impetuoso, una grande nube con lampi e splendore all'intorno, e nel centro come il luccicare dell'elettro in mezzo al fuoco. Ecco, vidi giungere dal settentrione un vento impetuoso. In ebraico c'è ruach. Ezechiele ad un certo punto viene prelevato da questo vento, da questo ruach, e dice: poi un ruach, cioè uno spirito, mi sollevò e udii dietro a me un fragore di gran terremoto, mentre la gloria del Signore si alzava da quel posto. Quindi qui c'è un ruach che lo preleva e lui ode, sente un grande rumore, mentre il kavod di Yahweh, che viene tradotto con gloria del Signore, si alzava da quel posto. E dice: e udii dietro a me. Quindi mentre questo ruach stava per prelevarlo, lui sente dietro la sua schiena il rumore, un grande rumore prodotto dal kavod di Yahweh che si alza. Allora abbiamo questo kavod di Yahweh il cui rumore si implementa, si va facendo sempre più forte, e la luce che emette illumina in cerchio la terra sottostante. Questo mi fa venire in mente i cavalli dei carri di Atena e di Era, di quel carro usato da Atena e Era, che erano sotto. Quindi in realtà i carri volanti, gli oggetti volanti nella Bibbia sono tanti. Certe descrizioni, lo abbiamo visto, corrispondono a quelle che si trovano nei poemi omerici, ma non solo. Se andassimo poi a parlare di quanto ne scrivono i poemi delle cosiddette religioni orientali, lì di carri ne avremo tantissimi, ma la cosa importante è sapere che questi testi antichi dimostrano di conoscere un particolare tipo di oggetti e noi abbiamo il dovere di fare finta che questo sia vero, altrimenti rischiamo di inventare tantissimo. Prossima.
1: Bene, abbiamo ascoltato da Mauro Biglino appunto Odissea, chi erano davvero gli dei di Omero. E anche qui è altro punto di riflessione, quindi per ciò che mettiamo anche questo sui piatti della bilancia. Quindi pronto? Sì. Forse ero bassino io, ecco. Allora, dicevo, abbiamo ascoltato Mauro Biglino e anche da questo audio c'è qualcosa da fare, qualche piccola riflessione, e la mettiamo sui piatti della bilancia, ecco, tutto lì. Bene, mancano ormai 25 minuti e continuiamo con lo spazio un po' di musica, come sempre. Allora, e ci andiamo a ascoltare Gautier, Somebody That I Used to Know. Eccoli qui.

0: Gautier, Somebody That I Used to Know, abbiamo appena ascoltato. Bene, adesso invece ci ascoltiamo L'uomo che cantò in faccia alla morte. È un audio inerente appunto il Calvario e la grandezza di Andrea Parodi. Qui con il grande... fatemi ricordare i nomi, cavolo. Bertoli, ecco. Sì. Eccolo qui. Just to hear you breathing. Oh, un attimo. Ok.
1: C'è un momento preciso in cui un uomo smette di essere solo un artista e diventa un immortale. Per lui quel momento è arrivato in una calda notte di fine settembre del 2006, all'anfiteatro romano di Cagliari. L'uomo seduto su quel palco pesava pochissimo. La malattia se lo stava letteralmente mangiando vivo da mesi. I medici gli avevano detto di restare a letto. L'esito era ormai segnato. Ma lui si fece vestire di bianco, si sedette su una sedia davanti a migliaia di persone con le lacrime agli occhi, prese il microfono e fece l'unica cosa che sapeva fare per combattere il buio. Cantò. E cantò come non aveva mai fatto prima. Lui era Andrea Parodi, la voce della Sardegna, l'anima di Itazenda. Oggi, nel 2026, ricorre il 20° anniversario della sua morte, avvenuta il 17 ottobre del 2006. 20 anni esatti. Eppure, se guardate i palinsesti nazionali, sembra che il suo nome sia diventato un tesoro custodito solo da chi ama davvero la musica, quasi ignorato dalle grandi vetrine televisive. Perché l'Italia fatica a celebrare un talento così puro? In questo viaggio di 20 minuti non voglio farvi la solita biografia. Voglio farvi sentire l'odore del mirto e del mare. Vi racconterò la scelta eroica di abbandonare il successo commerciale per cercare l'anima del mondo. Vi racconterò la verità clinica e spietata sul tumore che lo ha colpito. E vi porterò lì, a Quarto Sant'Elena, dove la sua voce si è posata per sempre. Chiudete gli occhi, il vento sta per alzarsi. Andrea nasce a Porto Torres nel 1955. Padre ligure, madre sarda, un incrocio di mare e di roccia. Fin da ragazzo ha in gola uno strumento rarissimo. Non canta di gola, non urla. Ha un timbro che sembra arrivare da un'epoca lontana. Alla fine degli anni Ottanta, insieme a Gino Marielli e Gigi Camedda, fonda Itazenda. L'idea è folle e geniale. Prendere il rock e il pop e mischiarli con la musica tradizionale sarda, con i cori a tenore. E nel 1991 accade un miracolo all'Ariston di Sanremo. Sul palco sale un uomo in sedia a rotelle, il grandissimo e compianto Pierangelo Bertoli, e accanto a lui Itazenda. Cantano Spunta la luna dal monte. Quando Andrea prende il microfono e attacca il ritornello in sardo, l'Italia si blocca. Non c'era bisogno di capire le parole. L'emozione scavalcava la lingua. Vendevano centinaia di migliaia di dischi, trionfavano al Festival Bar. Fabrizio De André, uno che non regalava complimenti a nessuno, li chiama per collaborare nel brano Pizzinno senza guerra. De André adorava Andrea, riconosceva in lui un suo pari, un poeta. Andrea aveva il mondo ai suoi piedi, i contratti, la fama, i soldi, ma Andrea era un esploratore dell'anima e quando senti il richiamo del mondo, la gabbia del pop, per quanto dorata, inizia a starti stretta. Siamo nel 1997. Itazenda sono all'apice ed è qui che Andrea compie un gesto che dimostra la sua statura morale. Prende i suoi compagni e dice: devo andare. Lascia la band, lascia i guadagni sicuri. Perché? Perché la sua voce gli chiedeva di esplorare il Mediterraneo. Voleva fare world music, un genere che in Italia all'epoca non garantiva passaggi in TV o copertine sui giornali. Lavora con Aldi Meola, collabora con la cantante israeliana Noah, costruisce ponti tra culture diverse. Andrea diventa un ambasciatore di pace.
2: Questa non l'abbiamo proprio potuta provare, ci siamo solamente detti: io canto questa strofa e tu canti questa. quest'altra. Quindi speriamo che vada bene.
0: E grazie
2: questa
0: alla vita
2: canzone
0: di Alberto
2: si intitola
0: Parodi.
2: Grazie alla vita.
0: Elena Led.
2: Grazie alla vita. Ed è di Violetta Parra. Lei, dopo aver scritto questa canzone bellissima, purtroppo si è suicidata. Io ho tutt'altri pensieri per la testa. Però le parole sono bellissime. Grazie alla vita che mi ha dato questa voce per poter comunicare con tanta gente che non conosco, ma che diventano amici. Grazie alla vita per avermi fatto conoscere mia moglie, perché è stata, non solo lei sia chiaro, però è stata veramente, soprattutto, sempre, ma soprattutto in questo periodo, è stata una donna che ha tirato fuori una forza straordinaria, perché due bambini piccoli e uno più grande, che sarei io, che è arrivato al punto, come i bambini, di essere lavato, di essere portato a letto, ha dimostrato un amore grandissimo. Grazie a tutti a quelli che hanno creduto in me e mi hanno dato la possibilità di fare una vita fortunata, io dico sempre, perché non c'è niente più bello che uscire di casa e avere tutto quello che ti serve per campare addosso. Io ho la mia voce e quindi strafortunato in questo senso, e soprattutto di aver potuto realizzarlo questo, di fare nella vita quello che credo che sono nato per fare, per cantare alla gente, per parlare con la gente, e ultimamente diventare un interprete, cantarmi delle belle canzoni anche di altri e cantare anche per me, perché è veramente la cosa che mi piace di più nella vita. Quindi grazie alla vita.

Abbiamo ascoltato appunto L'ombra della luce di Franco Battiato, che si lega anche alle prime due che abbiamo avuto modo di ascoltare e sentire. Adesso ci stiamo avvicinando alla chiusura, tra non molto c'è lo spazio di Space Boy con Cristina e la sua ospite, che mi sfugge il nome. E quindi buon proseguimento. Io vi lascio con questa canzone di Ligabue, Non è tempo per noi, e ci risentiremo domani mattina appunto con, poi col programma Debito e Democrazia con Leopoldo e Domenico. E allora adesso ci ascoltiamo Ligabue, Non è tempo per noi. Buon proseguimento di pomeriggio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
3: Buongiorno a tutti, questa è Radio Space Boy e adesso diamo il via alla sigla intanto.

0: Buonasera a tutti, come stiamo oggi? Bene, questo è lo spazio Radio Space Boy, dove in questa trasmissione parliamo di violenza sui minori e di quanto può essere utile circondarsi di persone che ti aiutano a trovare quella luce che hai tu dentro. Space Boy parte tutto da un libro scritto da Davide Biscaro che racconta il suo viaggio interiore che ha fatto per ritrovare la strada di casa dopo una violenza subita. Questo viaggio è durato anni, ma ha fatto sì di trovare la sua strada e la sua vocazione. Il libro Space Boy viene presentato in una forma d'arte come la musica e le letture. Quindi viene messo in scena questo spettacolo che attraverso musica e letture viene raccontata questa sua storia. Questo format viene proposto alle scuole, alle sagre, ai teatri, ai circoli culturali, a qualsiasi, qualsiasi luogo che accolga questa forma d'arte. Da lì è nata anche l'associazione Spaceland che si occupa di ragazzi e vittime di violenza o situazioni difficili. Noi non li aiutiamo attraverso uno percorso psicoterapeutico, ma per quello ci appoggiamo a varie strutture del luogo, ma attraverso l'arte. L'arte ti permette di tirare fuori quel dolore, tirare fuori i talenti della persona e ricostruirsi la sua identità. L'arte ti permette di guardare quel dolore in forma diversa. Questo è il concetto. Bene, oltre a questo siamo in varie anche festival, tra cui l'AMA Festival, e abbiamo fatto anche il Apri Show. Ecco, direi che come presentazione ci siamo e darei i numeri di telefono per contattarci e per gli SMS di oggi, dove dopo daremo il via anche a un bel giochino che è il 334-7102-672. 334 71 02 672 e dopo lo ripeteremo ovviamente. Invece, per chi ci conosce già e vuole dare il 5 per 1000 all'associazione Spaceland e a sostenerci, il codice fiscale è 0458 86 60 243. Allora 0 4 5 8 8 6 6 0 2 4 3. Bene, come al solito abbiamo un ospite, una mia cara amica amica ormai.
1: Ciao Cristina, ciao a
0: che
1: tutti.
0: Mi accompagna sempre in questo viaggio.
1: Sì, un bel viaggio di scoperta, un viaggio di confronto anche.
0: Sì.
1: Perché chiacchieriamo tanto da Bassano a qui, quindi sì. Veramente abbiamo
0: modo di confrontarci su vari temi
1: su vari
0: e dinamiche.
1: Temi. E le più, i più disparati effettivamente,
0: sì.
1: Decisamente. Quindi sì. Bello, bello essere qua e grazie anche naturalmente a Radio Gamma 5. Tu hai menzionato il giochino e io naturalmente sono disponibile per chi lo voglia, sono Monica Sartore, per chi lo voglia a ricevere la lettura in diretta la sera, però fra le 7:30 e le 8:30 di sera, anticipando la richiesta con una mail, darei se sei d'accordo l'indirizzo,
0: certo.
1: Mail è monica.ebra Empoli, Bologna, Roma, Ancona, @gmail.com. Quando io rispondo a quella mail c'è anche il mio numero di telefono e quindi semplicemente concordiamo magari il giorno più adatto per questa richiesta telefonica, possibilmente non chiedendo l'interpretazione di 10 date di nascita tutte insieme,
0: sì,
1: quindi
0: una alla volta.
1: Possibilmente sì. È una bella esperienza. Ringrazio la signora che mi ha contattata qualche giorno dopo l'ultima nostra trasmissione, che si è stupita del fatto che io potessi sapere così tante cose del figlio, non conoscendolo minimamente. Quindi pensiamo a quanti segreti possiamo dire, o meglio, quante preziose informazioni meglio contengono i numeri che ci appartengono dal momento in cui nasciamo. Quando c'è un'adozione con test kinesiologico e non si ha data certa, ad esempio della data di nascita di quello che magari è già un adolescente, io testo con test kinesiologico per vedere qual è effettivamente la data che potrebbe influenzare maggiormente il bambino. Quindi se c'è una data incerta, testiamo la data incerta e poi eventualmente quella successiva. Che è quella che è stata registrata poi all'anagrafe. E quindi è un bel lavoro, è molto energetico, è molto positivo, come dico sempre, a trovare difetti ci pensiamo noi,
0: sì,
1: con noi stessi, quindi io non punto mai sulla fragilità quanto piuttosto sulla forza che ciascuno ha e che magari in qualche momento ha il dubbio di non avere e poi finalmente la riconosce anche i propri limiti, come tutti d'altro canto ne abbiamo a bizzeffe, però riconosce i propri limiti diventa anch'esso un punto di forza,
0: certo.
1: Sicché sì, è una cosa che faccio qui e mi piace anche, come vedi Cristina, vengo sempre molto molto volentieri quando tu mi dai la disponibilità. Mentre invece in studio mi serve proprio per comprendere meglio come poter
0: lavorare,
1: essere, sì, assolutamente sì, sì, sì, sì. A volte, sai, è sufficiente un fiore di apertura per poter fare in modo tale che quella persona si orienti meglio verso il suo cammino di incarnazione. Quindi anche nel dare il fiore che poi viene scelto tra i 38 che ho qui con le carte dei fiori di Bach, già quel fiore può essere davvero un grande aiuto.
0: Bene, direi che possiamo lanciare questo giochino.
1: Sì.
0: Io lo chiamo sempre giochino perché mi piace.
1: Ma sai, lo è per me, per inciso, la lettura della data di nascita, come la faccio io, è una lettura molto veloce, direi,
0: sì,
1: basata sulla medicina tradizionale cinese. Tutto quello che resiste al tempo mostra la sua validità e la medicina cinese ha 5.000 anni di storia, quindi se fosse una cosa che non ha fondamento, poco dopo scompare.
0: Sì.
1: E poi naturalmente in qualche momento ci abbina un po' anche di interpretazione secondo la lettura pitagorica, che però è un po' più complessa e richiede più tempo. E io specifico sempre: non sono una numerologa, ma sono una naturopata. Quindi il mio obiettivo non è quello di basare la consulenza sulla data di nascita, non è questo il mio scopo. Infatti, quando qualcuno mi chiama e magari ha sentito qui in radio, mi ha sentito parlare, dico: guardi, se è solo per l'interpretazione della data di nascita, sappia che io non accetto appuntamenti, perché mi sembra quasi di approfittare della persona. Non è questo il mio scopo.
0: Perfetto, direi che a tutti gli ascoltatori potete dare la data di nascita, richiedere la lettura della data di nascita dei vostri figli, dei vostri nipoti, oppure che siano loro proprio stessi a chiedere la data di nascita, la lettura della data di nascita, in modo da comprendere al meglio.

0: E mi guardano sgomenti perché magari il ragazzino ne ha 12-13 di anni, quindi se la vede lunga. Però l'adolescenza è una fase importantissima, come tutte le fasi della vita, ma è importante perché lì veramente c'è un passaggio fondamentale, ovvero il diventare uomo, diventare donna e anche diventare genitore, perché il genitore cresce col figlio. E il figlio cresce con il genitore, provocandolo anche, provocando nel genitore la necessità di individuare delle strategie per sostenerlo, per accompagnarlo in una fase in cui l'adolescente non si sente, come si dice spesso, no? Né carne né
1: Visto.
0: pesce. Esattamente. Quindi in qualche momento è il bambino o la bambina che cerca l'abbraccio e in qualche momento abbiamo davanti, vorrei dire quasi un estraneo che invece fa il duro, fa quello che sa. E invece c'è una fragilità immensa dentro che davvero va accompagnata. Certo è che accompagnare i figli in questa epoca storica è veramente difficile e lo è perché mamma e papà lavorano, perché i ragazzi molto spesso sono da soli e come diceva un giorno Davide parlando appunto dell'impegno che lui stesso dà con Spaceland, diceva: sai Monica, quando un ragazzo chiama non è che puoi dirgli ah, richiamami fra 3 ore. Se mi chiama, in quel
1: In quel
0: momento
1: momento
0: lui
1: ha
0: ha bisogno
1: bisogno
0: di
1: di quel.
0: me e quindi non posso dargli un appuntamento a un qualche altro momento. Quindi Davide si mette a servizio di questi
1: Ragazzi.
0: giovani che hanno sicuramente mamma, papà, però a volte parlano molto più volentieri con un estraneo.
1: Perché sai, a volte dai genitori ci sentiamo più giudicati
0: Sì,
1: rispetto ad un estraneo,
0: è
1: perché
0: possibile, sì.
1: si creano tra genitori e figli delle aspettative più alte rispetto
0: Sì,
1: a qualcun altro.
0: come ti dicevo prima, mentre venivamo appunto qui in radio, il dolore raccontato vale la metà, quindi per un ragazzo che possa avere accanto, che può essere un amico, un'amica, può essere la zia, può essere il nonno, è fondamentale veramente poter raccontare,
1: Esprimere.
0: sì, esprimere il suo dolore, che poi è un dolore di crescita, ma se viene accompagnato si scioglie prima. Se invece viene lasciato così, momento di grande crisi e non c'è sostegno, non, e trova il vuoto, ecco, quel ragazzo trova il vuoto, ahimè, le cose magari possono complicarsi, quindi apprezzabilissimo quello che fa Davide, naturalmente, e tutti voi di Spaceland con i ragazzi. Creare rete fra coetanei è fondamentale ed è proprio il momento di scambio che può prevedere anche l'aperitivo, ci mancherebbe, però è lo scambio, è il potersi anche fidare e affidare che poi sostiene e consente anche magari di superare al meglio qualche momento di crisi, di difficoltà. Quindi dobbiamo star vicini ai ragazzi, lo dico da nonna, lo dico da mamma per due figli che ogni tanto dico avrei potuto fare di più, ma comunque quello di più come madre, come presenza, però si fa quel che si può e come dico sempre, non nasciamo col manuale del bravo genitore in tasca, quindi ci impegniamo come meglio possiamo.
1: Certo che non so meglio.
0: Sì.
1: Abbiamo già una data di nascita.
0: Evviva! Dimmi.
1: Allora, buongiorno, grazie per la bella trasmissione. Le do la data di nascita di Elisa, 10 giugno 2002.

0: Allora, 10 giugno.
1: Fausto, scusa solo un secondo.
0: Sì.
1: Faustina da Cavarsere. Ciao Cristina, buona trasmissione. Ma la tua ospite è la Monica di Rosà?
0: Sì, sono io. Ciao Faustina.
1: Ciao. Ciao. Ciao Faustina, grazie.
0: Allora, 10 giugno 2002. Ti ricordi, Cristina, che una volta ho parlato della segnatura del direttore lavori?
1: Sì.
0: Ecco, per chi non abbia magari ascoltato quella puntata, la chiamo la segnatura del direttore lavori perché è una segnatura di grande equilibrio, di grande stabilità. Il direttore lavori chi è? Può essere un progettista, può essere un ingegnere, ma può essere anche l'insegnante, può essere il medico. Che sa esattamente cosa fare e come fare. E è possibile che si avvalga della collaborazione di altre persone per portare a termine, procedere insomma con un processo che ha un determinato inizio e deve avere una certa fine. Allora racconto sempre questo episodio. Mi trovavo a Perugia, stavo presentando appunto questa lettura della data di nascita e in platea c'era un signore che avrà avuto circa 65 anni, giacca, cravatta, molto una struttura molto importante anche fisicamente, e io parlavo e ogni tanto puntavo l'occhio su questo signore e dicevo fra me e me: di quello che dico non crede a mezza parola. Una persona direi scettica, no? Ovviamente distoglievo lo sguardo perché mi metteva anche un po' a disagio, non lo nascondo. Alla fine dell'incontro divulgativo normalmente io rimango lì un po' di tempo con una lavagna di carta e chi vuole si fa interpretare la data di nascita in maniera un po' più personalizzata, e questo signore si è messo in fila. Quando è arrivato il suo turno mi dice: signora, può leggere e interpretare anche la mia data di nascita? Ma sì, dico, certo, volentieri. Quindi mi dà la sua data di nascita, io la scrivo sulla lavagna, dico: ah sì, questa è la data di nascita del direttore lavori. E lui mi dice: in che senso? Ma sì, dico, guardi, allora c'è il 2 o forse era il 7 in quel momento lì, non mi ricordo, e quindi il cuore, il fulcro, diciamo, in termini proprio anche emozionali. Poi c'erano lo 0 o il 5, non mi ricordo, comunque sia i piedi piantati per terra e quindi il movimento terra, e poi 1 e 6, e 1 e 6 corrispondono nella medicina cinese al nord, all'inverno, reni e vescica urinaria come meridiani. E se io dovessi rappresentare questa data di nascita, prendo sempre spunto dal tempio greco con il colonnato, e qui avremo la colonna centrale, cioè quella che sorregge tutto il capitello che è appunto il tempio in sé, insomma. E quindi questo signore mi ha guardato e sorridendo ha detto: signora, sono 20 anni che faccio il direttore lavori. Quindi è una persona che ha una visione di insieme incredibile. Nel caso del progettista strutturista, impiantista, in quel caso lì era uno strutturista, è la persona che entra in un cantiere e sa esattamente cosa deve dire, qual è il risultato finale che intende raggiungere, sa esattamente come informare, che ne so, l'elettricista, l'idraulico, il piastrellista, l'impresa, sa esattamente cosa dire, dopodiché se ne va via dal cantiere, ma tutti hanno ricevuto le informazioni giuste, corrette, precise per procedere con i lavori. Qui ci sono due zeri, quindi in qualche momento Elisa potrebbe essere un po' cocciuta, cioè puntare i piedi e da lì non schiodarsi, quindi in qualche momento potrebbe essere poco flessibile, però abbiamo 1 e 6, e 1 e 6 è entrare, hai detto 10 o 16, scusami, puoi rileggerla per favore? Perché
1: sì. 10 giugno 2002.
0: Okay. Ok, scusa. Abbiamo l'1 quindi, e l'1 corrisponde al nord, corrisponde alla portare a termine i progetti. Il 2 abbiamo detto, quindi metterci il cuore. E se io dovessi consigliare un colore per Elisa, direi di utilizzare il colore verde, il contatto con la natura. Possibilmente qui parliamo di una ragazza che ha 24 anni, quindi verde sì, un bel rubino potrebbe starci come pietra, sì, di accompagnamento, smeraldo, scusami, come pietra di accompagnamento, uno smeraldo, sì, un
1: giusto
0: bel verde.
1: Per stare economici.
0: Giusto, esattamente, è giusto per magari chiedere un bel dono, un bel giorno. E adesso, individuando tra le varie possibilità le pietre, però è emersa l'acqua marina, che equilibra l'emotività, dissolve la tristezza, dona pace alla mente, favorisce la chiarezza interiore e l'autoespressione, mette in contatto con l'energia divina e stimola la sensibilità psichica, aiuta quindi nella chiarezza e nell'armonia interiori. Avendo due zeri che come dire rappresentano l'elemento terra, si può dire che la segnatura di Elisa è molto articolata, direi anche molto molto molto ricca, e quindi il 3 e l'8 e il colore verde potrebbero però aiutarla a portar fuori talenti e capacità con maggiore coraggio, perché a volte potrebbe temere di iniziare qualcosa, di iniziare un'avventura, di intraprendere un percorso. Quindi verde e i numeri 3 e 8. Sai, a volte, Cristina, io suggerisco di fare un ciondolo con i numeri mancanti, appunto 3 e 8, oppure di scrivere su un lembo di tessuto verde i due numeri e inserire questo lembo di tessuto fra la federa del cuscino e copricuscino. Comunque contornarsi del verde è una buona cosa, e stare in mezzo al verde, e l'altra cosa andare verso est per quanto riguarda le vacanze, oppure dormire con la camera rivolta verso est può essere una cosa positiva, perché l'est nella medicina cinese corrisponde al meridiano della vescicola biliare e del fegato, e sono proprio il partire, l'iniziativa, il coraggio, quindi molto molto utili. Per quanto riguarda il fiore invece, abbiamo testato sempre a distanza, Elisa quindi potrebbe aver bisogno del faggio beach tra i fiori di Bach. Il faggio è un legno bellissimo, è privo di nodi, e nella natura tra i fiori di Bach, Beach ha un'idea molto chiara di quello che è giusto. A volte può capitare che però non sappia esprimersi nel modo più delicato possibile per aiutare gli altri a comprendere, a capire che quella determinata azione o anche scelta, perché no, potrebbe essere controproducente. Quindi è possibile che in qualche momento Elisa possa passare per quella che è un po' criticona o intollerante, ma non è così. Loro hanno una capacità, tra l'altro è anche una dote grandiosa, la capacità di cogliere esattamente quello che va fatto in ogni situazione. Quindi l'unica, se vogliamo, l'unico limite è la capacità di non riuscire a fare introspezione per comprendere come esprimersi con gli altri senza ferire. Spero che possa essere utile, quindi, beach come fiore e l'acqua marina come pietra.
1: Perfetto, direi un'illustrazione ben arricchita.
0: Sì, sì. Poi sai, quando c'è questa segnatura, molte persone si appoggiano a questa segnatura, perché sono davvero delle colonne. A volte a volte si esauriscono perché danno molto agli altri, e quando hanno bisogno loro hanno quasi la sensazione che nessuno li possa aiutare. Meglio, hanno la sensazione che intorno a loro si faccia il vuoto, ma non perché abbiano dei cattivi amici, è che gli amici si stupiscono del fatto che loro possono aver bisogno di aiuto, perché in genere sono delle colonne. È un'altra cosa che ha come natura questa segnatura è che a volte si stancano troppo e quindi esauriscono le loro risorse e quindi si stancano. È una stanchezza sia mentale che fisica a volte, no? Quindi olive è l'altro fiore che potrebbe essere utile quando c'è la stanchezza mentale.
1: Perfetto. Passiamo alla prossima data.
0: Sì.
1: Che è Emma 24-03-2004.
0: Allora, 2-4-3-0-4. Ah, questa invece la definisco la data di nascita del detective.
1: Ah. Forse era un altro colpo, era successo.
0: Sì, era successo già un'altra volta, sì. Cioè una ricercatrice delle verità nascoste, quindi non si accontenta di avere le informazioni superficiali, ma ha bisogno proprio di comprendere l'origine, la ragione, diciamo, che porta a una determinata situazione. Quindi detective o archeologo, se vogliamo, anche potrebbero essere le segnature, potrebbero essere le professioni di questa segnatura. Al di là della, così, delle battute, quello che si può dire è che è una segnatura ricca. Io, sai, quando parlo di segnature ricche le confronto sempre con la mia, perché è veramente molto molto come si può dire,
1: ricca.
0: La mia? Neanche un po'. No, quindi
1: povera.
0: La mia è povera, sì. Okay. Volevo trovare un aggettivo un po' meno svilente, però è un dato di fatto. E quindi c'è lo zero nella medicina cinese corrisponde al movimento terra, c'è il 3, quindi movimento legno. Il 2 è il movimento fuoco e ci sono 2-4 che corrispondono poi al metallo. Qui manca, ma non l'ho detto prima, ma lo dico adesso, quando ci sono 0 e 5 è un po' come se andassero a compensare i numeri che possono essere assenti nella segnatura stessa. Dovessi consigliare un colore a Emma, direi che il colore blu potrebbe essere utile, i numeri 1 e 6, perché fortificano, se vogliamo, la volontà, la capacità di portare a termine le cose, cioè iniziare un progetto, metterci il cuore, agire, avere i piedi piantati per terra e però portarlo a termine e quindi concludere quel ciclo. Abbiamo visto prima l'acqua marina, mentre invece per Emma tra le carte quella che emerge è lo zolfo. Purifica e libera da tutte le forme di inquinamento fisico e psichico. Fisico e psichico significa anche l'influenza che può arrivare dall'esterno. Stimola l'uso dell'intuito che consiglia le scelte giuste al momento giusto. Prima non l'ho detto, ma i numeri 1 e 6 sono la capacità proprio di connetterci al nostro sé superiore, le famose intuizioni. Quindi nel caso di Emma lo zolfo è un minerale che in questo momento potrebbe andarle esserle di aiuto. Come parole chiave abbiamo intuizione, il discernimento e la purificazione. Se invece andiamo al fiore, ne abbiamo parlato poco fa, Cristina, abbiamo Scleranthus. Per coloro che vivono nell'indecisione e quindi devono portare avanti delle scelte, quando ci si sente sbilanciati, è molto utile Scleranthus, perché dona equilibrio interiore, chiarezza e decisione nelle scelte. Come frase positiva, nel mio centro trovo chiarezza ed equilibrio. E la luce interiore guida le mie scelte. Quando nel passato mi sono trovata nell'impossibilità di poter avere a disposizione i fiori, l'ho già raccontato, eravamo nella foresta atlantica in Brasile, io ho fatto scrivere il nome dei fiori sul palmo della mano, oppure come in quel caso lì lungo la colonna vertebrale sulla zona cervicale, e ripetere il fiore come un mantra è una strategia molto interessante. Noi possiamo, io stessa come professionista, possiamo trattare le persone a distanza. Tanti anni fa ho trattato una ballerina che viveva a Los Angeles, lei era originaria di Rimini, e chiaramente concordavamo un orario che potesse coincidere col fatto che lì non fosse notte fonda o non fosse notte fonda qui in Italia, e lei sapeva esattamente da dove io iniziavo a fare il trattamento a distanza. Quindi scrivere sul palmo della mano il nome del fiore, continuare a ripeterlo come un mantra, oppure stampare una foto del fiore, in internet le troviamo, e magari tenerlo, che ne so, adesso parliamo di Emma, giusto? Quindi il reggiseno c'è, quindi dal lato dal lato sinistro, dal lato del cuore, può essere un grande aiuto che consente appunto di attraversare qualche momento della vita con maggiore facilità, senza necessariamente essere dovuti andare a farsi preparare la miscela. Quando parliamo di miscela, naturalmente possiamo mettere diversi fiori nella miscela stessa. Qui invece stiamo facendo, come dici tu, come lo chiami tu, un giochino, quindi Scleranthus è il fiore che potrebbe portarsi appresso o scritto sul palmo della mano, appunto stampato e poi ripetuto come un mantra.
1: Perfetto. Darei spazio a una bellissima canzone.
0: Sì.
1: Che ci siamo programmate prima.
0: Sì.
1: Che è di Laura Pausini, Sorella Terra.
0: Sì, mentre venivamo qua parlavamo dell'importanza della natura, e io ho ripensato a questa splendida canzone. Io non sono una grande appassionata di Laura Pausini, però ci sono delle canzoni che veramente toccano il cuore, e questa è veramente tra quelle che io amo maggiormente.
1: Anche perché stare molto a contatto con la natura significa anche stare molto a contatto con noi stessi e con la nostra identità.
0: Assolutamente sì, ed è una natura che stiamo
1: Tralasciando
0: e anche trascurando,
1: sì.
0: E ahimè sembra quasi che oramai tutto quello che che si faccia debba essere finalizzato al lucro. L'altro giorno sì, ho visto un campo agri fotovoltaico, mi pare fosse in Canada, in fuoco perché era un incendio, e ce la fanno passare come agri fotovoltaico, ma in realtà sotto i pannelli fotovoltaici a malapena potrebbero crescere i cactus, perché le temperature dissipate dal pannello corrispondono a un 15% circa, ma il resto si irradia sul terreno sottostante e si arriva a temperature veramente altissime, si parla di 60-80 gradi. Cosa vuoi coltivare sotto un pannello fotovoltaico? Niente. Quindi mangeremo pannelli fotovoltaici un domani? Speriamo di no. Ed ecco quindi la canzone di Laura Pausini, che è un respiro per la terra a fronte del fatto che comunque l'uomo la sta trascurando.
1: Perfetto. Buon ascolto.

0: Eccoci qua di nuovo, Monica cara.
1: Ecco, come avete sentito, è veramente una bellissima voce.
0: Soave,
1: sì. E la seconda parte invece appunto fa notare che l'uomo sta apportando delle modifiche sostanziali
0: importanti a alla cioè proprio allo spazio visto come natura.
1: Allo spazio visto come natura, sai, ieri sono andata in grappa, era la montagna della mia infanzia. È la montagna della mia infanzia. La cosa bella del grappa è che non hanno potuto costruire perché non c'è acqua, in quanto c'è il fenomeno carsico, quindi ogni qualvolta piove l'acqua scende in profondità. Infatti alla base del massiccio ci sono tante fiumi sotterranei, perché l'acqua scorre sotto. E la cosa che così mi ha rincuorato è stato per l'appunto vedere che non ci sono nuove costruzioni, e riconoscere quella semplicità che ricordo io di quando ero bambina. Quindi una vita semplice, direi, vorrei dire anche dura, perché ci siamo fermati a prendere il formaggio di Malga. In questo periodo fanno delle ricotte affumicate spettacolari, e per l'appunto l'allevatore mi diceva che erano preoccupati perché non avevano più acqua, e quando non hanno più acqua devono partire con le cisterne e portarla su, quindi immagina. Però l'energia che si percepisce quando si è in mezzo al verde o anche in mezzo al mare, perché no, comunque sia nei luoghi dove c'è stato e c'è il rispetto per la natura, quell'energia ti penetra dentro, non te ne accorgi neppure, però ti porta a un equilibrio che in città non puoi avere. Noi abitiamo a Bassano, Cristina, non possiamo lamentarci di Bassano, tutt'altro, è tutto sommato una città a misura, ancora a misura d'uomo. La fortuna nostra è che con mezz'ora di strada arriviamo ai 1000 metri, che poi sia sull'altopiano di Asiago sia sul massiccio del Grappa, e lì possiamo ancora respirare il profumo del bosco, fare delle belle passeggiate e tornare a un contatto al quale siamo oramai quasi poco avvezzi, quasi come se l'avessimo dimenticato. Sì. E invece vale la pena di rinfrescare questi ricordi, che poi sono ricordi che ci portiamo dentro nel DNA, quindi sì, sì. Non a prescindere dal fatto che poi si sia vissuti in città o chissà, o al mare, e quindi si sia vissuto poco la montagna, però ce l'abbiamo dentro questa frequenza.
0: Ma sai, io mi ricordo che c'è stato un momento che mi sentivo carica di cose. E per scaricarmi sono andata nel parco che io preferisco vicino a casa mia, mi sono messa a piedi scalzi e ho camminato.
1: Sì.
0: E sai come mi sono sentita più leggera dopo?
1: Sì.
0: Perché sì. Il contatto con la natura ci alleggerisce proprio, ci toglie quella negatività che ci portiamo dentro, secondo me.
1: Infatti, se pensiamo ai bambini, allora quando ero piccola io c'erano dei sandaletti che probabilmente tanti ascoltatori ricorderanno, erano di cuoio blu, di pelle, quindi pelle e la suola di cuoio, aperti. Adesso guardo i bambini e sono tutti in scarpe da ginnastica. Lì all'epoca parlavamo di calzature ottenute con prodotti naturali. Adesso i bambini invece sono isolati dal contatto con la terra, e varrebbe la pena di riflettere su questo, perché i bambini hanno bisogno di camminare a piedi scalzi, e il punto è che quando lo fanno vengono rimproverati, quindi
0: perché dopo si sporcano
1: esattamente. E invece davvero sarebbe importante consentire loro di nuovo questo contatto. E sì, si perdono tante cose con lo scorrere del tempo, e il fatto di essere all'interno di una struttura già dai 3-4 mesi toglie questa possibilità ai bambini. Quando ci sono i nonni, magari anche un po' rompiscatole come sono io, invece il nonno riporta a quei momenti che riguardano l'infanzia vissuta, e tendenzialmente il nonno o la nonna che sia, insomma, fa gustare questo aspetto, sì, anche il bagnarsi i piedi, giocare con l'acqua, sì, toccare le cose in un ambiente aperto, sì, direi importantissimo. E invece, ahimè, siamo nella struttura dai pochi mesi in poi, e questo nel tempo, insomma, anche in termini di salute mostra i suoi risultati. Allora, avevamo una data,
0: sì,
1: vero? 26 aprile 2000, ed è Giada, quindi 26 anni, periodo molto molto interessante. Siamo secondo la medicina cinese, siamo a cavallo fra il movimento fuoco e il movimento terra, quindi mette il cuore in quello che fa ed è nella fase di costruzione e quindi anche della professione. E avevi il messaggio che diceva che sta facendo delle scelte importanti, Giada, no?
0: Sì.
1: Quindi non vorrei mettere in priorità il fiore che è emerso poco fa fra le carte, ma dare un fiore, l'indicazione di un fiore che aiuta a trovare la propria strada, ed è Wild Oat. Wild Oat è la vena selvatica, è quella che cresceva o cresce ancora lungo le stradine di campagna. Sembrano quasi quelle spighe che da bambini ci lanciavamo e si conficcavano tra i vestiti. Wild Oat aiuta a trovare il proprio cammino. In qualche momento Wild Oat viene abbinato a Scleranthus, sono due fiori che insomma vanno molto bene d'accordo, soprattutto quando c'è l'indecisione, quindi indecisione riguardo la strada da scegliere. Come segnatura, allora, a Giada consiglierei il colore verde. Il colore verde è anche l'azzardo, il coraggio, il prendere l'iniziativa, avere quella sana disinvoltura, che non significa non aver ponderato la situazione, ma proprio dire: ma sì, dai, provo, vediamo come va. Tanto noi pensiamo di poter modificare molto del nostro destino, in realtà se quella strada è una strada adatta a lei, benissimo; se non è quella adatta a lei, il caso oppure la vita oppure le circostanze la ricondurranno alla via che è più adatta a lei. Come minerale c'è la corniola, che stimola i processi di rinnovamento, guarda caso, fisico e psichico, attraverso la passionalità, la sensualità, l'istinto di conservazione e la creatività. Il verde è la creatività, è la primavera, è la creatività. Se pensiamo, ogni anno attraversiamo l'inverno e le piante in primavera ripartono con un entusiasmo, esatto, a creare, ricreare, ripartire con la vita. L'inverno poi è sempre visto quasi come una stagione morta, ma se pensiamo al pianeta verde, alle piante, stanno semplicemente recuperando le energie per il nuovo ciclo.
0: In gestazione.
1: Sì, sì, sì. Quindi abbiamo il 2, quindi Giada mette il cuore in quello che fa, il 4, quindi vuole raccogliere i frutti del suo lavoro, li porta, il suo lavoro lo porta a compimento, lo completa, quindi completa il ciclo, ha 2-0, quindi in qualche momento potrebbe essere, come si può dire, troppo ferma nel decidere. Per questo poi il colore verde, i numeri 3 e 8, Wild Oat e Scleranthus potrebbero essere per lei di grande aiuto. Un attimo fa, sì, per Giada vorrei aggiungere un altro fiore che invece fa parte della scelta fra le 38 carte, che è Water Violet. Per chi ha difficoltà a socializzare, tende magari a isolarsi, oppure esercita un eccessivo controllo mentale sulle emozioni, essendo in un momento di cambiamento, forse potrebbe essere troppo mentale. I famosi numeri 3, 8 e verde, oppure la primavera, aiutano ad alleggerire un po' questo aspetto. In fin dei conti, non si può fermare la primavera, no? Qualcuno ha detto, quindi avere la freschezza, l'iniziativa per lei può essere molto, sì, assolutamente sì. Water Violet stimola, dona saggezza e anche umiltà. Come frase, sono una cellula dell'universo, ho bisogno degli altri e gli altri hanno bisogno di me.
0: Perfetto.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo!
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
3: Radio Gamma...
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 888.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
13: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
14: Stavolta non farlo scappare.
13: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
15: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
16: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
17: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
18: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
17: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
18: Rossella, ciao.
0: Eccoci qui, cara Monica.
1: Sì,
0: stavamo parlando di natura.
1: Stavamo parlando di natura, sì, della bellezza della natura. C'è da dire che qualche anno fa ho fatto un esperimento e quindi con il biotensor ho misurato l'energia della frutta che avevo
0: a casa
1: nel portafrutta, e erano delle mele che erano lì da qualche giorno, e il valore in termini di Bovy, che è una scala, era veramente molto molto basso. Vuoi mettere il piacere di cogliere una mela dall'albero, magari anche col vermetto, però una mela che non sia stata trattata. Molti anni fa, quando svolgevo l'altra professione, quindi seguivo anche la progettazione degli impianti, sono entrata nello stabilimento della Melinda. Impressionante lo stabilimento della Melinda. Pensati che tutto il transito delle mele viene fatto in acqua, quindi all'interno dello stabilimento ci sono dei fiumi d'acqua che per l'appunto spostano queste immense quantità di mele. E mi sono chiesta già allora, quando ancora non capivo niente, mi sono chiesta quelle mele come realmente in termini energetici e di vitalità potessero dare il loro contributo. Poi ho scoperto che la Val di Noè è fra le valli più inquinate del Trentino. Non ricordo se all'epoca facevano 17 trattamenti prima della raccolta delle mele, quindi immagina cosa. Sì, infatti la famosa frase "una mela al giorno toglie il medico di torno", sì, se è la mela dell'orto del nonno probabilmente sì.
0: Ormai
1: altrimenti meglio sbucciarla, e quindi e quindi mangiare una mela che non si, che sia almeno lavata bene. E, però se pensiamo al valore proprio in termini energetici di un frutto rispetto a quello che può essere un frutto che è stato coltivato, ha fatto tutta la trafila del trasporto, molto spesso se prendiamo adesso a questo trattato Mercosur, quindi la possibilità di portare in Italia ortaggi, frutta, verdura, insomma dai paesi del sud del mondo, ecco, immagina cosa possono aver attraversato quei prodotti e energeticamente quanto poveri, ecco, torniamo a un termine che abbiamo usato prima riguardo alla mia signatura, quanto poveri possono essere in termini di vitalità, perché quello che conta è veramente riuscire a mangiare cose che siano vitali. Calcolare unicamente la caloria di un alimento è un concetto sbagliato e superato. Quindi mangiare poco e mangiare vitale è molto più importante che mangiare tanto.
0: E poco vitale.
1: E poco vitale, sì. Bene. Allora,
0: ritorniamo a noi.
1: Sì. Avevamo Fabio che ci ha dato 3 date di nascita e per poter dare spazio anche ad altri leggeremo la prima, che è quella di un giovanotto del 2018, quindi 25 novembre 2018. Bella segnatura, bella data di nascita, quindi c'è l'iniziativa, il coraggio, così anche un po' di spavalderia, se vogliamo. È un bambino di cuore, ha i piedi piantati per terra e sa quello che vuole raggiungere. In qualche momento potrebbe aver bisogno del riconoscimento e guarda caso poi, confrontandolo anche con le date di nascita dei fratellini, una sorella e un fratellino, quello che è emerso come carta dei fiori è Water Violet. Il fratellino, quindi il figlio più grande, è il primogenito e quindi in qualche momento potrebbe sentirsi messo da parte perché ci sono gli altri due più piccoli. Il fiore quindi è Water Violet, quindi per coloro che tendono a chiudersi un pochino, hanno difficoltà a socializzare, ci si isola, per la cronaca, per il papà di questo bimbo, io stessa ho questa natura. Quindi immagina per me quanto faticoso è essere qui a un microfono e parlare quando tendenzialmente mi chiudo in me stessa, anche se poi il mio lavoro, non lo nascondo, mi ha aiutato moltissimo. Quindi per chi esercita un eccessivo controllo mentale sulle emozioni, questo fiore stimola la gioia nell'esprimersi seguendo la voce del cuore, dona saggezza e umiltà. Come frase positiva, sono una cellula dell'universo, ho bisogno degli altri e gli altri hanno bisogno di me. Alla segnatura ci ricolleghiamo a quella del direttore lavori, ma è curioso il fatto che anche gli altri due fratelli hanno la segnatura, quindi sono delle colonne. Noi dobbiamo pensare che i bambini che stanno arrivando adesso, io li chiamo i bambini nuovi, magari se vorrai, Cristina, la prossima volta faremo qualche riflessione a riguardo. Certo. I bambini nuovi hanno un grande compito, che è quello di riportare la vita al centro e non quindi il business, non quindi il fare affari, ma proprio
0: il senso della vita.
1: Il senso della vita, sì. Fabio non ha dato il nome dei figli e va bene, ci mancherebbe, non siamo qui per fare una lettura più approfondita, però io voglio ricordare sempre che anche il nome ha una sua vibrazione e l'importanza del nome, soprattutto se prendiamo il caso di due gemellini, diventa davvero fondamentale, perché molto spesso troviamo i due gemelli, prendo il caso dei figli di una, dei nipoti di una cara amica, uno è biondo con gli occhi azzurri, l'altro è castano con i capelli scuri, uno è sempre in movimento, l'altro è calmo e pacifico. Quindi come si fa a leggere la data di nascita di quei due bambini se poi non si valuta anche la frequenza del nome stesso? Quindi per Fabio, per il figlio primogenito, la pietra, se vogliamo, è l'oro, che stimola l'evoluzione spirituale e la ricerca della perfezione interiore. Sempre nel caso del primogenito, i numeri o il colore potrebbe essere il bianco, i numeri potrebbero essere 9 e 4, e 9 e 4 corrispondono al meridiano dei polmoni e intestino grasso, parlo di meridiani, quindi medicina cinese, e quindi in qualche momento ci può essere la tristezza perché tre figli così vicini, tra l'altro, come età, fanno sì che in qualche momento lui si senta quasi messo da parte. Non è una regola, però insomma, far sentire la presenza per questo bambino è molto importante, presenza forte dei genitori. Ecco, poi se Fabio vorrà, magari mi contatta con email, la ripeto, monica.ebra Empoli Bologna Roma Ancona @gmail.com. Io alla conclusione lo faccio adesso, magari lo ripetiamo verso la fine, inviterei tutti, visto che Radio Gamma 5 ci ospita e ci dà questa bella opportunità, inviterei tutti a fare una piccola donazione a Radio Gamma 5, proprio perché magari hanno ricevuto questa interpretazione della data di nascita, e quindi è un sostegno a una radio libera che offre tanti spunti di crescita.
0: Perfetto, direi che possiamo andare avanti con la prossima data?
1: Sì, la prossima data è la data di una giovanissima. 2 agosto del 49.
0: L'abbiamo scelta per un perché, però.
1: Il perché c'è, Laura, perché ha 7 nipoti, 7. E ha posto una domanda, vero Cristina? Diceva...
0: Sì. Aspetta che ritrovo il messaggio. Ecco. A volte perdo la compassione con questi ragazzi che vogliono tutto subito puoi leggermi la mia data di nascita?
1: Sì, allora, vogliono tutto subito, è una società che ci fa credere di poter avere tutto subito. Se pensiamo anche solo alla pubblicità, Laura fa parte della generazione che ha visto Carosello e si ricorderà che la pubblicità era praticamente uno sketch lunghissimo, tra l'altro molto spesso anche divertente, dove poi alla fine veniva fuori il nome del prodotto, del, che ne so, del tè, del caffè, quello che era, insomma. E quindi c'era un tempo molto molto più rilassato, se vogliamo. Se io ripenso al mio lavoro, non esisteva il fax all'epoca, penso un po', sono proprio vecchietta, me ne rendo conto quando faccio questi paragoni. Non esisteva il fax,
0: diversamente,
1: quindi,
0: giovane.
1: Diversamente giovane, grazie Cristina. E quindi qualsiasi cosa passava attraverso una telefonata, attraverso una lettera spedita, una risposta sempre per iscritto, per lettera, e quindi le tempistiche erano veramente molto molto più lente, decisamente. Un giorno, io qui ho una penna a tre colori, no? Che è quella che uso quando facciamo l'interpretazione. Esatto. E un giorno avevo di fronte la nipotina, che ha 2 anni, e ha visto questa penna e mi ha chiesto cosa fosse, e io ho detto: guarda Sofia, è una penna e ha tre colori, il rosso, il blu e il nero. Le ho fatto vedere come funzionava, quindi si tratta di abbassare l'asticella a seconda del colore che si scelga e poi le facevo vedere come scriveva. Ecco, quella bambina ci ha impiegato un quarto d'ora, 20 minuti ad osservare soltanto la penna. Poi a un certo punto ha cominciato ad abbassare l'asticella e vedere quello che scriveva, il colore che scriveva. Ora la domanda che io faccio a tutti, a prescindere dal fatto che si sia genitori o meno, è: quanto tempo abbiamo per guardare le cose?

0: Sì, questi sette nipoti stanno crescendo in un mondo veloce. Noi magari non lo siamo altrettanto, arranchiamo per seguire il loro passo, però sono dentro questo sistema, questo schema, e riuscire a far rallentare è davvero difficile. Se pensiamo ai bambini di adesso, Cristina, alle 7:30 sono in cima a un'auto e stanno andando al nido, e dopodiché arrivano a casa, dopodiché magari mamma e papà devono preparare la cena, guardare i compiti dell'altro, riordinare casa. Quindi questi
1: È
0: bambini
1: tutto veloce.
0: è tutto veloce, tutto
1: Quindi
0: veloce.
1: crescono in un mondo che è già veloce di suo
0: Sì.
1: e loro devono essere ancora più veloci per crescere e proseguire.
0: Sì, assolutamente sì. Quindi capisco la perplessità, capisco anche che davvero siamo immersi in condizionamenti decisamente importanti. Credo che fare una radio come la stiamo facendo tu e io adesso sia veramente una cosa strana, no?
1: Inusuale quasi.
0: Inusuale, assolutamente sì. Però individuando poi il fiore per Laura c'è Sweet Chestnut. Sweet Chestnut è molto utile beh, immagina quando così lo descrivo, immagina Laura di essere dentro un imbuto, sei nella pancia dell'imbuto, guardi e vedi il tubicino e in fondo c'è la luce, e quindi non scoraggiarti. Sweet Chestnut è proprio utile quando si ha quasi la sensazione di non avere speranze, no? E invece le speranze ci sono. Questi sette nipoti, già nell'avere una nonna che ascolta e si interessa a queste cose, sono nipoti fortunati. Quindi è il castagno bianco o dolce che aiuta a ritrovare la propria luce e a sviluppare la fede in una realizzazione spirituale. Questi ragazzi hanno bisogno di una nonna così, quindi coraggio, Laura. E quindi oltre il buio c'è la luce. E ricordiamoci sempre che possiamo accendere una luce nel buio, ma non possiamo accendere il buio nella
1: No.
0: luce. Quindi portare luce, dare fiducia e pensare all'amore divino, e pensare e trasmetterlo, è credo un compito
1: Importante.
0: importante, a volte arduo, però sono certa che questa nonna ce la fa. Per quanto riguarda invece una pietra, un quarzo, abbiamo la salgemma che purifica gli ambienti dalle influenze negative, rilassa e calma. Come parole chiave, purificazione, armonia e serenità. Quindi, cara Laura, coraggio, e guardando alla tua data di nascita, se dovessi dare così un suggerimento, ti consiglierei il colore blu. Molto spesso quando consiglio i colori mi dico: ah, ma è proprio il mio colore preferito, perché effettivamente i colori ci inseguono, anche i numeri. Il colore blu, i numeri 1 e 6, magari dipinti su un lembo di tessuto, o comunque usare, che ne so, la maglietta, una giacca, oppure anche uno splendido zaffiro, chi lo sa mai. E quindi al solito cadiamo anche sulle pietre, no? Però il blu è un colore molto utile per te. E magari quando dovessi fare qualche vacanza, potessi prendere qualche breve pausa con sette nipoti, chissà se ce la fai, però magari andare in direzione nord. Quindi se abiti a Padova sarebbe sufficiente venire sul Monte Grappa, che in questo periodo è
1: È
0: anche
1: molto
0: bello.
1: bello,
0: Sì, è bello perché è bello, è
1: rinfrescante.
0: rinfrescante, è piovuto, quindi è anche vigoroso, un verde vigoroso, ed è difficile vedere il Grappa così. Bene.
1: Perfetto. Cara Monica, adesso
0: Sì.
1: è il tempo di una bella lettura. Partiamo
0: Sì.
1: da il mio caro libro. Ho aperto una pagina a caso.
0: Bellissimo aprire a caso.
1: E da un passo alla volta che racconta la mia storia, vi leggerò un pezzettino, giusto per

0: farvi, trasmettervi quello che c'è scritto. Un equilibrio più profondo. La mia psicologa mi fece lavorare su qualcosa di nuovo, un terreno che non avevo mai calpestato prima. Non si trattava più della dieta, di quelle liste di cibi permessi e proibiti che avevo imparato a memoria come un mantra. Non si trattava più delle regole da seguire, di quel rigore che avevo trasformato in una prigione per tenere a bada il caos. Questa volta mi guidò verso qualcosa di più profondo, più fragile, più vero. Quello che sentivo, quello che portavo dentro, un groviglio di emozioni che avevo sempre soffocato sotto strati di cibo, di controllo, di autocritica. Mi chiese di scavare non con una bilancia o un metro, ma con il cuore. E io, spaventata ma curiosa, accettai di provare. Mi insegnò a fermarmi un gesto semplice che all'inizio mi sembrava impossibile. Mi ritrovavo in cucina, la mano tesa verso il pezzo di pane o un pacchetto di biscotti, mossa da un impulso che non controllavo. E lei mi aveva dato una regola diversa. Aspetta, respira. Mi insegnò a fare un passo indietro, a lasciare che quel momento di vuoto aprisse davanti a me senza riempirlo subito. Di cosa avevo davvero bisogno? Mi chiedeva. E quella domanda, così diretta, così spiazzante, mi costringeva a guardarmi dentro. Non era fame fisica, non era il bisogno di carboidrati o zuccheri, era un eco di qualcos'altro, un desiderio che non aveva nome, ma che mi spingeva a cercare conforto nel modo che conoscevo meglio. A volte la risposta era semplice. Ero stanca dopo una giornata che mi aveva prosciugato. Altre volte era più oscura. Mi sentivo sola, invisibile, come se il mondo mi passasse accanto senza vedermi. Altre ancora era rabbia, un fuoco che bruciava sotto la superficie e che non sapevo come spiegare. Ma fermarmi anche solo per un istante mi dava la possibilità di scegliere. Non dovevo cedere al cibo, non dovevo punirmi con la fame. Potevo sedermi, respirare, lasciar passare quell'onda senza lasciarmi travolgere. E in quel respiro trovavo un equilibrio che non avevo mai conosciuto, un silenzio che non era vuoto, ma pieno di possibilità. Mi insegnò a smettere di punirmi, una lezione che mi spezzava e mi ricomponeva allo stesso tempo. Per anni Ogni errore era stata una condanna, una fetta di torta significava ore di palestra. Un chilo in più significava giorni di digiuno. Una caduta significava che tutto il mio percorso era inutile. Un errore non cancella ciò che hai costruito, mi diceva la voce calma, ma ferma, e quelle parole mi colpivano come un raggio di luce in una stanza buia. Mi ero sempre vista come un progetto da perfezionare, un lavoro che poteva crollare al primo passo falso, ma lei mi mostrava un'altra verità. Ero un cammino, non una destinazione, e ogni passo, anche quelli incerti, contava.
1: Sai, c'è qualcosa che così mi viene spontaneo dire a fronte di quello che hai letto, che riguarda un pezzo importante della tua vita. A volte abbiamo il giudice interiore che non ci perdona nulla. E c'è uno dei fiori, peraltro l'unico fiore che non è un fiore perché è acqua di Sorgiva, che è Rock Water, che è il fiore che Bach diceva è di colui che porta il cilicio, cioè il giudice interiore che non molla mai, che continua in qualche modo a mettere in evidenza quello che non siamo capaci di fare, non siamo capaci di dire, non siamo capaci di qualcosa. Se pensiamo ai bambini di adesso, molto spesso la pretesa che il bambino sappia già comportarsi e quindi sia già in grado di entrare nella società fin dai primi mesi di vita, no? E quindi deve rispettare schemi, tempi, situazioni, abitudini che magari non appartengono a quel bambino, però si va ad alimentare quel giudice interiore che è: tu non ti sei comportato come tutti gli altri bambini si comportano, quindi è qualcosa che nel tempo effettivamente diventa una disciplina, ma è una disciplina che non appartiene alla natura umana. No, perché facevo l'esempio prima dei due gemellini, uno biondo con gli occhi chiari e l'altro castano con gli occhi scuri. Come puoi pensare che le cose che vanno bene per un bambino possano andare bene per l'altro e viceversa?
0: Ma sì, è anche come parlavamo prima della natura. Una margherita può nascere allo stesso tempo, cioè nello stesso momento, però allo stesso tempo avere ritmi diversi e sfaccettature e colori diversi.
1: Assolutamente sì. Quindi giudice interiore, una grande fregatura, perché ci auto imponiamo delle cose anche in situazioni dove vorremmo poter essere più liberi, comportarci in maniera diversa, però questo è quello che ci è stato, siamo stati incasellati così, e quindi da lì facciamo fatica a uscirne. Io sono qui, Cristina, lo sai, perché la mia disponibilità per i ragazzi è totale con Spaceland, e quindi i fiori per i ragazzi sono una benedizione di Dio, sono un aiuto dolce, delicato. Non sono mai non arrivano mai a prevaricare, ma accompagnano nella vita, quindi dai due secondi di vita fino ai 100 anni i fiori sono un bel accompagnamento. Qualche giorno fa ho avuto in studio una mia cliente, arriva da Milano, e mi ha raccontato che la nipote, che anche mia cliente, le ha fatto dono per il compleanno di un libro sui fiori di Bach. E quando mi dicono queste cose qua mi si spalanca il cuore, quando mi dicono ho provato, sa signora, ho provato a fare una miscela di fiori, non l'ho chiamata ma ho provato, io veramente sono felice. Che poi era il messaggio che Bach aveva dato quando Bach, prima di morire, ha distrutto tutte le sue ricerche, perché diceva che i fiori dovevano diventare un patrimonio dell'umanità, non dovevano esserci intermediari per i fiori. Certo, in qualche momento ci siamo, noi naturopati lavoriamo moltissimo coi fiori, ma il punto è che il regalo più bello che la persona può fare a se stessa è cominciare a sperimentare, usarli. Di certo non possono causare danni, assolutamente. Sono frequenze e quindi una volta che entrano, aggiustano, riparano, portano in equilibrio tutto quello che c'è da portare in equilibrio, e quando non ci servono più dimentichiamo il flaconcino, ci cade per terra, oppure ce l'abbiamo in tasca e non prendiamo più i fiori. Quindi è veramente una benedizione di Dio, ripeto, ma è veramente qualcosa di magico, qualcosa di rispettoso, ecco, rispettoso dell'essere vivente. Parlo dell'essere vivente perché tanti anni fa, ricordo, una mia cliente di Rimini stava prendendo i fiori, poi a un certo punto mi chiama, mi dice: guardi, io sento di non averne più bisogno. Ho detto: non si preoccupi, quelli che ha avanzato li diluisca nell'annaffiatoio e dia alle piante quell'acqua. E lei mi ha raccontato, siccome in quella miscela c'era l'arce, che è il fiore dell'autostima, mi ha raccontato che per la prima volta ha visto la fioritura delle piante che aveva lì in casa. Quindi pensa a te, queste piante meraviglioso. Sì, con gli animali hanno un'azione straordinaria. Infatti, se prendiamo i fiori australiani, c'è anche la linea pet, quindi veramente un grande aiuto anche per i nostri amici. Assolutamente sì, assolutamente. Andiamo avanti con un'altra data di nascita. Allora, inforchiamo gli occhiali e abbiamo Marco, 3 luglio del 2000, quindi ci sono 2-0, corrispondono al movimento Terra, c'è il 3, quindi la primavera, il 7, quindi l'estate. Ecco, se io dovessi consigliare un colore a Marco, direi il colore bianco, i numeri 9 e 4, anche se, come avevo già detto poco fa, quando ci sono 2-0, che possono sembrare può sembrare un numero, un non numero, ecco, in realtà ci aiuta, perché il movimento Terra è presente in ogni stagione per 17 giorni, quindi pur non avendo 9 e 4, non avendo 1 e 6, con 0, doppio 0 in questo caso qui, abbiamo anche gli altri movimenti. Ecco, il fatto di non avere un determinato movimento, prendiamo il caso di Marco, il movimento metallo e acqua, non significa che gli organi corrispondenti, metallo meridiano dei polmoni, intestino crasso, acqua meridiano dei reni e vescica urinaria, non significa che non abbiamo gli organi, semplicemente l'aspetto emotivo, se vogliamo, l'aspetto collegato appunto all'emozione collegata appunto al movimento può in qualche momento essere più sfumata. Molto spesso nella lettura della data di nascita, Cristina, io in studio naturalmente perché ho più tempo, chiedo anche la data di nascita dei genitori o del figlio primogenito, fratello primogenito, perché spessissimo i numeri che ci mancano li troviamo in qualche altro componente della famiglia, e quel componente della famiglia, in particolare mamma e papà, sono quelli che ci aiutano a integrare quelle parti che per noi magari sono meno evidenti. Per Marco il fiore che è emerso è l'arice. L'arice è il fiore dell'autostima e viene raccontato che appunto si confronta con il pino in pieno inverno rimane col suo bel manto verde, il larice invece diventa rosso dalla vergogna perché poco dopo sarà nudo, perderà tutti quanti gli aghi. Soprattutto per la donna io consiglio sempre Damigiane di Larch, che l'autostima nella donna
0: è sempre bassa
1: perché non si sente una brava madre, una brava moglie, una brava figlia, quindi manca, ha sempre la sensazione di mancare in qualcosa. Direi che la vita lavorativa per le donne è veramente difficile. Qualche giorno fa ho avuto in studio un'informatrice. Ha fatto una tenerezza, Cristina, che non immagini, perché è arrivata trafelata, sudata, perché doveva rispettare l'appuntamento e invece mi ha mandato un messaggio dicendo che aveva forato, quindi povera, immagino questa signora
0: sì,
1: che
0: con tutto,
1: e quando è arrivato ho detto: signora, ma almeno ha trovato qualche buon'anima che l'ha aiutata a cambiare la gomma. Sì, mi dice, però tu pensa alla donna che sceglie di lavorare e va benissimo, ci mancherebbe, e pensa alla donna che invece vorrebbe tanto rimanere a casa e accudire i figli, e invece c'è il mutuo, invece c'è questo, invece c'è quello, e quindi suo malgrado è costretta a indossare i panni della lavoratrice. Direi che uno stato sociale che tuteli la famiglia dovrebbe dare la facoltà alla donna
0: di scegliere,
1: e invece oramai è diventato impossibile. Torno a dire, io rispetto sia chi voglia lavorare, l'ho fatto anch'io, sia però vorrei tanto fosse rispettato anche chi
0: volesse dare tempo di più ai propri figli.
1: Ai propri figli, alla casa, a un ritmo che sia più umano, perché prima portavo l'esempio dei bambini che alle 7:30 sono in auto e stanno andando da qualche parte, pensa a te, e sono magari, hanno 3-4 mesi, immagina come i ritmi cambino, no? Quindi io voterei per la possibilità di scegliere, oppure dare alla donna la possibilità di avere una tempistica lunga, comoda, e la possibilità poi di rientrare nel mondo del lavoro con delle agevolazioni, facilitazioni per l'azienda, e quindi rientrare quando si sente pronta e soprattutto ritiene
0: facendo magari dei tempi minori rispetto a un tempo pieno, per
1: certo
0: esempio.
1: Che sì,
0: però senza col compenso adeguato, cioè nel senso che possa aiutare anche la sua famiglia, insomma.
1: Sì, poi compenso adeguato. Oramai siamo nella società della schiavitù, ci danno l'impressione di essere liberi, ma proprio liberi
0: non siamo per niente liberi.
1: per niente proprio. E quindi sì, offrire alla madre la possibilità di scegliere credo sarebbe proprio un regalo alla collettività, all'umanità intera. Comunque, tornando a Larch, torno a dire soprattutto le donne, gli uomini molto meno, però Marco evidentemente in questo momento ne ha bisogno. Larch, per chi pensa di non essere capace a realizzare ciò che desidera e rinuncia all'azione per paura del fallimento. Il larice favorisce l'espressione delle proprie capacità, dona la fiducia in se stessi e libera dall'idea di fallimento. Come frasi positive: sono in grado di fare tutto ciò che desidero e ho fiducia nelle mie capacità e le utilizzo. Marco potrebbe andare a fare le vacanze verso ovest, questo è un nutrimento importante, il colore magari bianco, i numeri 9 e 4 possono essergli di aiuto. E come minerale abbiamo lo zaffiro, che stimola l'energia creativa e favorisce la realizzazione degli obiettivi prescelti, dona armonia e chiarezza interiori, favorisce il contatto con le energie cosmiche attraverso la sensibilità psichica. Parlavamo dei numeri 1 e 6 che corrispondono al nord nella medicina cinese e al movimento acqua e al colore blu. i numeri 1 e 6 e il colore blu fanno parte dell'inverno, e l'inverno è quella stagione di cui parlavamo prima, no, Cristina? Ovvero una stagione apparentemente
0: di gestazione, io la chiamo.
1: L'hai detto, sì, è vero, è di gestazione. Quindi è un bambino dentro una pancia che è l'energia cosmica, l'universo, è la connessione con il nostro sé superiore, ma è anche l'intuizione, la capacità di canalizzare informazioni, o appunto l'intuizione, che possono esserci utili di sostegno in quel determinato momento. Quindi, guarda caso, lo zaffiro è blu. Chiarezza e armonia interiore, percezioni psichiche e ispirazioni. Quindi Marco, l'Arch, fai parte anche tu della categoria che ha bisogno di lavorare sull'autostima in questo momento, evidentemente, e lo zaffiro come pietra.
0: Ottimo. Una bella carica di positività.
1: Sì, partire con un
0: piede
1: fiore. Sì, partire con un fiore è molto utile. Nei tanti anni, io studio i fiori da più di 30 anni, non c'è stato un momento della mia vita in cui non abbia attinto a queste preziose energie. E il fatto di averne bisogno e sentirne la necessità non l'ho mai vista come una fragilità. Poi, per la cronaca, se devo testare i fiori per me, posso farlo come ho fatto adesso, scegliendo le carte e quindi appoggiando le carte, tenendole in grembo o comunque sia tenendole tra le mani, e poi dare l'intento a questo momento della mia vita, quello che sento di aver bisogno per me in questo momento, e poi quello che viene fuori è quello giusto per me. La famosa signora che ha ricevuto in dono il libro dei fiori di Bach mi ha detto: ho letto il libro e ho pensato che tutti quei fiori erano adatti a me. Tranquilla signora, ho detto, è quello che è successo a me la prima volta che ho letto il primo libro sui fiori.
0: Da prendere tutti.
1: Sì, perché le abbiamo tutte quelle sfaccettature.
0: Perché siamo tutti umani uguali.
1: Esattamente, c'è da capire, e lì è un po' più magari faticoso, o comunque richiede più distacco, capire quali sono i fiori più adatti a noi. Allora ho detto: signora, le insegno a fare il test kinesiologico per sé, e vedrà che salteranno fuori i fiori giusti, perché a volte quel determinato fiore lo vediamo come qualcosa che non è adatto a noi, e invece quando, come è capitato oggi, ho letto qualche frase, ecco, sono frasi di sintesi se vogliamo, ma i campi di applicazione dei fiori sono vastissimi, quindi non limitarsi a fare un atto di fede. Chi decidesse di prendere le carte, faccia un atto di fede: se vengono fuori dei fiori, non pensi questo non è il fiore adatto a me, provi
0: e dopo veda.
1: Sì, al massimo non succede nulla. Tornando alla pazienza, la pazienza è una disciplina molto molto impegnativa. Mi ricollego alla nonna Laura, no? È una disciplina molto molto impegnativa e ci obbliga a rallentare i tempi.
0: Ad ascoltare,
1: sì. Quindi anche la pazienza di accettare la tempistica dei fiori è un indice di equilibrio. Qualche giorno fa, dunque, devi sapere che un mio cliente, quando vengono in studio, naturalmente poi capita che parlano della mamma, del fratello, della sorella, e in questo caso abbiamo una mamma che ahimè è con problemi legati alla demenza senile, e mi ha chiamato chiedendomi quanto tempo ci impiegano i fiori a manifestare la loro efficacia. Ho detto: guardi, in un adulto normalmente direi una ventina di giorni, i bambini sono molto molto più veloci. E lui mi ha detto: signora, mia mamma dopo 3 giorni che prendeva i fiori, ha cominciato a chiedere delle cose che prima non chiedeva più. Banalmente, posso andare in bagno? Quindi immagina una donna che comunque alla sua età è assistita e tutto quanto, e lei ha chiesto di poter andare in bagno. E mi sono chiesta come mai questa donna abbia avanzato questa richiesta, e ho pensato che nella demenza senile si torna bambini. E evidentemente i fiori hanno mostrato la loro efficacia subito.
0: Sì. Perché sì.
1: Sì. È come lavorare con un bambino. C'è un bel film, Lo strano caso di Benjamin Button, e si vede, sì, bellissimo quel film, e si vede che alla fine quello che era un bellissimo uomo, Brad Pitt, all'inizio diventa un bambino, e quindi probabilmente invecchiandosi torniamo bambini, ci prepariamo per l'incarnazione successiva.
0: Certo. Cara Monica, ci è arrivato un bel messaggio per te. Ringrazio molto Monica per la lettura che ho ricevuto. Quello che ha il figlio nato il 3 luglio 2000, Marco.
1: Sì.
0: Gentilissima, posso avere l'email di Monica?
1: Sì, allora è monica.ebra@empoli-bologna-roma-ancona@gmail.com. Voglio ricordare che se volete, per così, per dare il vostro contributo, potete entrare nel sito di Radio Gamma 5 e fare una piccola donazione. Il minimo che possiamo fare per questa radio, che davvero è, in qualche momento è la radio del risveglio, dalla mattina alla sera la radio del risveglio. Grazie. Okay. Comunque
0: Adesso ci gustiamo una bellissima canzone.
1: Sì.
0: E poi ci addentriamo verso la chiusura.
1: Sì. Ogni tanto ripenso alla mia infanzia, e di fronte a casa c'era un albero di pere e un albero di prugne. Quello di prugne era il mio, quello di pere era di mia sorella. Noi ci arrampicavamo sull'albero e nelle sere d'estate, fino a una certa ora, quando la mamma ci chiamava, restavamo lì appese ai due alberi a guardare le stelle. E questa cosa meravigliosa la potevamo fare perché non c'era inquinamento luminoso. Adesso è un po' più difficile, dobbiamo cercare i posti che ci permettono di guardare le stelle. E alla famosa nipotina dico sempre: lì in cima c'è una stellina che si chiama Sofia ed è tutta tua. Ecco, io sono convinta che ognuno ha la propria.
0: Certo. Bellissime stelle di Bocelli.

0: Cara Monica, siamo in fondo sempre, siamo noi delle bellissime stelle?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Guardare adesso il cielo è davvero difficile, perché
0: Vedere le stelle.
1: Vederle è difficile. Mi ricordo una notte in Estremadura, che è un parco naturale in Spagna, e eravamo lì tutti quanti a contemplare. A un certo punto abbiamo visto questa fila di stelle, erano tantissime, una di seguito all'altra, e qualcuno ha detto: ah, la tal cometa, la tal altra. In realtà era Starlink di Elon Musk, e quindi erano tutti i satelliti. Quindi dobbiamo imparare anche a guardare le vere stelle.
0: Eh sì. Bene, farei l'ultima domanda,
1: Sì.
0: visto che c'è stata posta. Esistono soggetti che sono più impermeabili a fiori o e rimedi omeopatici? Con me mai funzionato.
1: Allora, io suggerirei a questo signore o signora, non lo so, impazience. Impazience è proprio il fiore dell'impazienza. No, funzionano sempre, c'è solo bisogno di, non dico
0: Apertura.
1: un atto di fede, ma neanche apertura, di darsi il tempo per far sì che i fiori comincino a mostrare la loro efficacia. Magari la prossima volta ci teniamo in
0: Ci
1: sospeso questa cosa, perché
0: soffermiamo.
1: sì, è davvero un episodio interessante, però no, funzionano con tutti. Quello che è certo è che si parla di un percorso, che è un corso per trovare il proprio elemento prezioso, se vogliamo. Così, se dovessi consigliare quindi a questo signore o signora un fiore, direi Impatience sicuramente, e l'altro è Walnut, che è il noce. Walnut aiuta a stabilire nuovi modelli comportamentali e molto spesso è utile proprio come fiore di apertura. Quindi, siccome vanno oltre il conscio, direi che sì, i fiori funzionano sempre.
0: Bene, perfetto. Abbiamo 15 secondi e ci salutiamo.
1: Sì.
0: E ci ritroviamo qua la prossima volta
1: Certo.
0: e continuare questa nostra analisi,
1: Questo bel
0: diciamo, questo
1: viaggio.
0: bel viaggio.
1: Sì.
0: Ciao a tutti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei poeti, ed esso al ristorante, a Selmo con dei preti.
4: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
6: Con guida!
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopar! Boom!
5: Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
4: 8
11: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
6: Ode.
4: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
6: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri. Una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Buonasera a tutti, inizia in questo momento Tiferet. Buonasera da Laura Ferro e benvenuti in questo spazio che ci vedrà assieme fino alle ore 21:30. Tiferet, che è posta al centro dell'albero della vita, è la sesta sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale, i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore, l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare, di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, al cuore, come pianeta il Sole, e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori di questa nostra vita e anche di questa nostra puntata, che ci vedrà assieme fino appunto, come dicevo all'inizio, alle 21:30. Questa puntata è una puntata molto estiva, la potrei chiamare, dove ho deciso, per una serie di considerazioni, che avrei, come dire, trascorso questo tempo con voi leggendovi appunti sparsi di vari libri che ho portato qui con me, che a mano citerò, e nei quali poi potete, quando volete, come volete, anche intervenire con le telefonate. Ricordo che quindi da adesso fino a quando ci saluteremo, quindi verso circa le 21:30, un po' prima, per lasciare la regia ad Andrea, possiamo dialogare insieme. Potete proporre degli argomenti e diversamente avrò qualcosa io da proporvi. E vedo subito che c'è Davide. Allora, intanto ricordo quelli che sono i numeri per intervenire qui in diretta con SMS e WhatsApp. E per WhatsApp e SMS il numero è sempre lo stesso, identico. È il 334 7102672. Ripeto, 334 7102672. Se invece avete voglia di fare una chiamata? Ci sentiamo, intervenite in diretta. Il numero è il 049 700 700 oppure 049 700 838. Allora adesso iniziamo subito con la prima prova di questa sera, che per me è gli scioglilingua di Davide, il poeta pazzo, che già questo mi porta appunto a iniziare la trasmissione cercando un pochino di sciogliere la lingua. Allora, ciao Sorge Laura, Verdù Rauta, cotonante col vispotto, siede allegra sul casotto. Rosolina e rasea, santa purea, stragalla dalle risa tutti i chicchirindi, da diva e faggiosa di fusite, si stracolla di gite. Entra di sciroppo così vede sgorbio che gli si suicidia l'orbo. Si riprende col mittente compelimento più pretendente come una volpetta appena lesta. Scruta iniziative con le forme maldive, da urci slurpi che derive, webba su il suo sottosalun e poi le scappa anche qualche biberunf, ma la mestrina gnaga sta sagra è tutta fiaba. Davide, il 625 poeta pazzo. Grazie Davide, ma tu Davide ti fai vivo al gruppo dei poeti, dei poeti non pazzi, dei poeti, il gruppo dei poeti punto, che ha organizzato, che è il presidente Paolo Russo e che si trovano in cadenza quasi mensile, anzi direi quasi settimanale, nei parchi di Padova. E possono appunto leggere le poesie, condividere delle situazioni, invitare dei personaggi, quindi si trovano in queste situazioni. E mi chiedo se tu ti sei mai fatto vivo in queste serate, anzi po tardi pomeriggi estivi.

facciamo qui Carmina Burana questa lettura, Carl Orff, sì, e questa lettura delle iniziative della nostra cara radio. Sì.

5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Il codice fiscale della radio per il 5 per 1000, quindi avete carta e penna, dai che vi aspetto. 0159 8090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte.

E poi ancora, ricordiamo che Radio Gamma 5 ha la bellezza di 50 anni. E sostenere la radio è possibile attraverso tre modalità. La prima è portando direttamente, per esempio, il contributo al presso gli incaricati preposti, e sono soltanto i membri del consiglio

messa azione. E questo va portato quindi quando ci sono le iniziative, il gas, quando ci si ritrova qui in sede radio, quindi si vedono i componenti del consiglio di amministrazione, quindi dare direttamente a loro il contributo. E, oppure portarlo qui in sede quando si sa appunto che ci sono magari consigli di amministrazione. La seconda modalità è attraverso il versamento sul conto corrente postale, ed il numero è il 25 38 64 59. La terza modalità è quella del bonifico bancario, e per questo, considerato che l'IBAN ha una serie di cifre 32, sono impegnative da scrivere, si potrebbe sempre sbagliare, allora si può andare a vedere l'indicazione dell'IBAN nel sito della radio, che ricordo essere www.radiogamma5.it. nella sezione sostieni la radio, lì ci sono le tre modalità, con anche la possibilità di indicazione del bonifico bancario, che è il credito cooperativo di Campo d'Arsego, con l'indicazione dell'IBAN. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese correnti di gestione della radio, per cui la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5.

Grazie Elisabetta, un abbraccio. Che ricambio ovviamente. Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio, quindi domani sera, ore 21:30, in sede radio. E poi ancora abbiamo... Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad Inspirar, un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù sarà grigliata con pompolenta, salsiccia, carne salata, fagioli sott'aceti e, con un attimo di pazienza, formaggio e volontà fino a... ad essere abbastanza sazi, ecco, euro 20 tutto questo. Ci stanno anche i panini e i taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni il numero è il 329 0038 988, e per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. E quindi ciao Bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Creazione gruppo editoriale per Edizioni Gamma 5, questa è una proposta. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. E poi... cerco urgentemente casa anche vecchia o isolata, volendo anche priva di riscaldamento, euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Approvato, ecco, questo, una ricerca per Franco. E poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, Piramidi Bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca scoperta e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito vivilibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni c'è Valentina al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da calcinoma squamoso cratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove e si pensa sia Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare IBAN, l'ho adesso detto,
IT94Y08327629 6. Poi ci sono 7080 1515, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Grazie a tutti per chi vorrà aiutare Fabio Romanato. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile Non Armata e Non Violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locale o da lasciar libero l'appartamento il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 9946 575. Grazie. E poi abbiamo Michele Levorato che scrive una mail alla redazione qui di Radio Gamma 5. Scrive: buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dell'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro per inottemperanza dell'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione del provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto era in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo a rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa con i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail: giudiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete il piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato. Magari appunto scrivete alla mail che vi ho indicato, in modo tale che poi vi lasci il l'IBAN scritto. Quindi è giustiziasanitaria2025@gmail.com. Anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026, ma che bella iniziativa! Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsico. Comune di Campodarsico, per informazioni l'ufficio ambiente 049 9299 845. Bellissimo veramente. E poi ciaobei.org, un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. E ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti, crea nuove figure lavorative.
promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e dall'agogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli, in positive, favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato, di un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un previdenziale beneficio. Se hai del tempo libero e ti senti di voler contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bei, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero telefonico 049 538 5577, oppure è possibile anche scrivere a info@ciaobei.org e punto chiedere poi tutte le informazioni.

0: Ecco, torniamo in diretta. Qui allora con queste letture io direi che ci ascoltiamo. Allora, ci ascoltiamo questa. Sì, vi lascio con questa canzone. Sì. E fra un pochino, dopo aver ascoltato questo, spostato di un secondo.
1: Ho incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Nel primo schiaffo ho capito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

0: non rinunciamo ad amare.
1: Ecco, non rinunciamo ad amare, bene, ecco infatti questo di un cantautore che è stato anche ritenuto, insomma, in certi periodi in cui uno lo poteva ascoltare e dava, come dire, delle impressioni poco... un po' sul depressivo, ecco, spesso e volentieri chi ascoltava questo cantautore, però secondo me ha sempre dei testi che comunque possono aiutarci comunque a, non lo so, magari ognuno trova i suoi per poter rialzarsi. A me ha sempre dato comunque una certa vivacità e anche emozioni. Sì, allora adesso sentiamoci lei, certo. Vediamo se... aspettate che parte CD. Eccolo qui, a breve, datemi qualche secondo. E sì, sta per... si aggancia. Vediamo se Davide riesce a riconoscere chi è questa, di chi è questa canzone, ma quasi sicuramente, anche perché sappiamo che Davide con la musica è quasi praticamente sua... è il suo pane quotidiano, ecco, sì, direi proprio di sì. E allora, ecco, adesso vediamo se riusciamo

Ecco qui, torniamo in diretta. Ho una serie di appunti, si chiamano appunto Lettere a Lucillo di Seneca, che vorrei leggervi giusto perché sono ricche di considerazioni e sono degli spunti così in questa serata vi volevo leggere questa lettera. Allora, Seneca scrive: pensi che ti scriva quanto è stato benevolo con noi l'inverno, così mite e breve, quanto sia maligna la primavera, quanto fuori stagione il freddo e altre sciocchezze tipiche di chi non ha argomenti? Ti scriverò invece qualcosa che possa essere utile a entrambi. E che altro se non esortarti alla saggezza? Chiedi quale sia il fondamento, non compiacersi delle vanità. Ho detto il fondamento, dovevo dire il culmine, e lo raggiunge chissà di che cosa gioire. Chi non mette la sua felicità nelle mani d'altri, è preoccupato e insicuro l'uomo che si lascia sedurre da una qualche speranza, anche se l'ha a portata di mano, anche se non è difficile a realizzarsi, anche se non è mai stato deluso nelle sue attese. Impara innanzitutto a gioire, Lucillo mio. Pensi davvero che ti voglia privare di molti piaceri perché allontano i beni furtivi e ritengo che si debba evitare il dolce conforto della speranza? Anzi, al contrario, non voglio che ti manchi mai la gioia. Voglio però che ti nasca in casa e nasce purché scaturisca dall'intimo. Le altre forme di contentezza non riempiono il cuore. Rasserenano il volto, ma sono fugaci, a meno che tu non giudichi felice uno che ride. L'animo deve essere allegro e fiducioso ed ergersi al di sopra di tutto. Credimi, la vera gioia è austera. Oppure ritieni che l'uomo sereno e, come dicono questi sdolcinati, gaio in volto, disprezzi la morte, apra la sua casa alla povertà, tenga freno i piaceri, si prepari a sopportare i dolori? Chi medita su questi pensieri prova una grande gioia, anche se poco seducente. Questa gioia voglio che tu la possieda. Non verrà mai meno una volta che tu sappia da dove derivi. I metalli vili si trovano in superficie, i più preziosi sono nascosti invece nelle viscere della terra e procurano un compenso maggiore a chi ha la costanza di scavare. Quei beni di cui si compiace la massa danno un piacere inconsistente e superficiale. Ogni gioia che viene dall'esterno manca di fondamenta. Questa di cui ti parlo e alla quale cerco di condurti è reale e si spiega più intensamente nell'intimo. Ti prego, carissimo, fa la cosa che può renderti felice. Distruggi e calpesta questi beni splendidi solo esteriormente, che uno ti promette o che speri da un altro. Aspira al vero bene e goditi del tuo. Ma che cos'è il tuo? Te stesso e la parte migliore di te. Anche il corpo, povera cosa, benché non se ne possa fare a meno, stimalo necessario più che importante. Ci procura piaceri vani, di breve durata, di cui necessariamente ci pentiamo e che, se non li frena una grande moderazione, hanno un esito opposto. Questo dico, il piacere sta sul filo e si muta in dolore se non ha misura. Ma è difficile tenere una giusta misura in quello che si crede un bene. Solo il desiderio, anche intenso, del vero bene è senza pericoli. Vuoi sapere che cosa sia il vero bene e da dove venga? Te lo dirò. Dalla buona coscienza, dagli onesti propositi, dalle rette azioni, dal disprezzo del caso, dal tranquillo e costante tenore di vita di chi segue sempre lo stesso cammino. Quegli uomini che passano da un proposito all'altro, o neppure passano,
ma si lasciano portare dal caso, come possono avere sicurezza e stabilità se sono incerti e instabili? Sono pochi quelli che decidono di sé e delle proprie cose a ragion veduta. Gli altri, come gli oggetti che galleggiano nei fiumi, non avanzano, vengono trasportati. Alcuni sono trattenuti e spostati più lentamente da una corrente più debole, altri trascinati con maggiore violenza, altri deposti vicino alla riva da una corrente meno forte, altri gettati in mare dall'impeto delle acque. Dobbiamo perciò stabilire che cosa vogliamo e perseverare nei nostri propositi. È arrivato il momento di pagare il mio debito. Posso riferirti una frase del tuo Epicuro e adempiere al vincolo di questa frase. È penoso cominciare sempre la vita. Oppure, se così il senso è più chiaro, vivono male quelle persone che cominciano sempre a vivere. Perché? Chiedi. Difatti, questa frase necessita di una spiegazione, perché la loro vita è sempre incompleta. Non può essere pronto alla morte chi proprio allora comincia a vivere. Dobbiamo fare in modo di aver vissuto abbastanza. Ma questo non lo fa chi ha intento proprio allora a tessere la trama della sua esistenza. Non pensare che uomini del genere siano pochi. Sono quasi tutti così. Certi, poi cominciano quando è tempo di smettere. Se ti pare strano, aggiungerò una cosa che ti sembrerà ancora più strana. Certi uomini finiscono di vivere ancora prima di cominciare. Stammi bene.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile,

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: E torniamo.
1: Scusate, torniamo in diretta, Radio Gamma 5, oggi 20 luglio 2026, sono le 20:08 minuti primi e ho ricevuto un messaggio che vorrei leggere. Molto corposo. Allora, innanzitutto Davide scrive Giorgia la rasoia. Perché Davide? Allora, sì, tiriamo su il molare a Laura, così mostro un risotto smagliante con tanti bagigi. Grazie Davide, simpaticissimo. Ciao, guarda chi ti saluta Davide. Ciao, bellissima, saluto Davide. Andiamo, ti piace la pizza con la Coca-Cola? Guarda Davide, qui hai Luca che ti fa questo invito. Sì. E Luca, adesso vediamo se Davide ti risponde. Allora, abbiamo Vincenzo che scrive: spunti, io sono di Saint Germain, in prima parte, Roberta Sava, psicoterapia ipnosi regressiva. Io sono, a te che leggi, io parlo, a te che per lunghi anni, vagando innanzi e indietro, hai con ardore cercato nei libri, negli insegnamenti, nelle filosofie, nelle religioni. Non sai neppure tu che cosa. La verità, la felicità, la libertà, Dio. A te, anima stanca e scoraggiata, quasi senza speranza, che molte volte hai afferrato un barlume della verità cercata, solo per riconoscere che essa si dileguava come il miraggio nel deserto. A te, che credesti d'averla trovata in qualche grande istruttore, capo riconosciuto di una religione, fraternità o società, e che ti pareva un maestro, tanto meravigliose erano le sue sapienza e le opere sue, solo per risvegliarti più tardi alla scoperta che quel maestro era soltanto una persona umana, con difetti, debolezze e colpe segrete, pur avendo potuto essere tramite di splendidi insegnamenti apparsi a te come la più alta verità. A te, di nuovo stanco e affamato, senza guida, a te io sono venuto. E sono venuto anche a te, che hai cominciato a sentire la presenza della verità nella tua anima e cerchi la conferma di ciò che lotta vagamente dentro di te per esprimersi. Sì, a quanti hanno fame del vero pane di vita, io sono venuto. Calma la tua mente umana e segui strettamente la mia parola qui pronunciata. Io, chi sono io che sembro parlare con chi si conscio potere e autorità? Fin d'ora la voce della nostra anima ci ha chiamato, ha fatto l'appello. Qualcuno si è già riconosciuto? Se stai leggendo queste righe, allora anche tu forse sei fra quelli che stanno cercando delle risposte e dei perché esistenziali. E questo appunto è uno scritto che ha inviato Vincenzo. Grazie Vincenzo. Uno spunto interessante di riflessione. Ricordo che per intervenire qui in diretta con gli sms o whatsapp il numero è lo stesso, è il 334 710 2672, ripeto 334 710 2672, questo è il numero per intervenire in diretta. E dove adesso vi porto altri appunti presi da un libro che sapete benissimo mi piace tanto a me, però, ed è quello del Miguel Ruiz, I quattro accordi. Prima di questo però andiamo con questo classico che mi piace sempre tanto.

0: Tiferet, torniamo in diretta, eccoci qui. Scusate, cosa è successo? Eccomi qui, che cosa è successo? Allora, c'è Davide che risponde: sono pochi quelli a cui non piace la pizza, vero, ha ragione, Davide hai ragione, però non sono più coccacolizzato ormai da diverso tempo, tutta salute, concordo Davide anch'io, caso Matti opto per una birra. Laura, beh, insomma, anche la birra però è un po' alcolica, anzi è alcolica. Volevo dire Chiara, una bella Chiara. Bene, e cosa scrive Luca? Ah, io la dicevo a te. Ah, Luca, vuoi andare a mangiare? No, niente, Davide, non era per te l'invito, è per me l'invito, non per te. Oh, Luca, vuoi invitare me a mangiare una pizza? Ma io sono a dieta, è meglio che tu ci vada con Davide. Sì, Luca, io sono a dieta. E poi non so se ci sia tipo un codice deontologico per cui non si può uscire con i radioascoltatori, capito come, Luca? Luca di Mandia, comunque io ti ringrazio per questo invito. Sì, ti ringrazio per questo invito perché guarda, mi fai sorridere e mi dai una bella vibrazione. Però c'è Davide che secondo me, considerato che ha detto che sono pochi quelli che piacciono, che potrebbe uscire con te, considerato che insomma vi salutate, vi siete amici. Ecco, potrebbe venire, esce Davide, esce 625 e poi pazzo. E che cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo questo. Io vi vorrei leggere adesso una parte di un libro che a me piace sempre tanto e che ma siete tutti in vacanza? Sì, perché non vedo telefonate. È che cosa strana, ma io torno però a dirlo: 049-700-700 oppure 049-700-838. Non siate timidi, parliamo un pochino assieme. Io sono qui questa sera, non ho ospiti, ho voi. E quindi scrivete messaggi oppure chiamate, ripeto, 049-700-700 oppure 049-700-838, questo è il numero delle chiamate che possiamo ricevere qui in diretta e ci possiamo parlarci, oppure SMS WhatsApp al numero. Ah, ma che bello, subito una, che bello, pronto? Pronto? Buonasera, Roberto.
1: Come va?
0: Bene. Oggi sono un po' come dice, come ha scritto Davide, sono un po' giù di tonno. No di tono, ma di tonno.
1: Comunque,
0: sì.
1: Diciamo una dritta, mettiamola così.
0: Sì.
1: Per una buona canzone.
0: Renato Zero. Che tipo di canzone di Renato Zero?
1: Il carrozzone.
0: Ah, sì. E l'ha messa anche. Ti ricordi che me l'avevi richiesta la volta scorsa?
1: È un qualcosa che mi appassiona.
0: Sì. Che ti ricorda qualcosa in passato?
1: No. Beh, oddio, passato e futuro.
0: Il futuro.
1: Sì.
0: Puoi condividere questa riflessione con noi?
1: No.
0: Preferisci di no?
1: Meglio di no.
0: Meglio di no. Va bene. Allora, ci ascoltiamo queste canzoni, allora.
1: Okay.
0: Ce l'ascoltiamo? Anche a te, grazie per la chiamata.
1: Ciao
0: Roberto, un grande abbraccio. Saluti. E allora, aspetta.

Ed ecco che così abbiamo accontentato anche la richiesta da parte di Roberto. Allora, ricevo un messaggio. Davide scrive: adesso però, dopo il mitico Rognato Zero, tocca ai Def Leppard con Animal o Hysteria. No, non li conosco questo Davide. Allora, non li conosco proprio, non so cosa siano questi. Magari se scrivi un nome che riesco a capire, perché così proprio no. Allora, ricordo che per intervenire in diretta abbiamo SMS e WhatsApp, sempre lo stesso numero, 334-710-2672. Cosa state facendo? State mangiando? State cenando? State riposando? Siete in vacanza? Dove siete? Fatemi sapere, io qui da Campodartico vi leggo molto volentieri e così vediamo un pochino di interagire. E io ricevo un messaggio che da Andrea. E dice: ciao, scusami, mi piacerebbe sapere il tuo nome e il titolo della trasmissione. È un orario di ascolto un po' insolito per me. Grazie.

0: grazie, buona serata e buona trasmissione. Un orario insolito di ascolto, Andrea, davvero. Allora, io trasmetto da un bel po' di anni, mi chiamo Laura e questo, il nome della trasmissione è Tiferet. Di solito, ho ospiti, da uno o due ospiti a serata, lunedì sera, un lunedì sì e un lunedì no. E di solito appunto degli ospiti, parlo soprattutto di crescita personale, le cose fatte con passione, le cose fatte con il cuore. Quindi anche vengono qui intervistati delle persone che fanno le cose con passione, non è detto che siano il loro lavoro principale, possono essere lavori appunto di, come dire, perché magari sono loro possibile svago, oppure persone che comunque fanno lavori che sono anche le loro passioni, hanno fatto coincidere questo nella loro vita. Oppure persone che cercano di aiutare altre persone, oppure eventi di qualcosa che è successo, di un evento particolare. Ecco, queste sono comunque le interviste che tendo a fare. Per me è una trasmissione in cui porto quello che, come dire, sto cercando, leggo, studio da un bel po' di anni e poi e vado magari a delle conferenze, così poi magari cerco di portarle anche qui in trasmissione per condividere con i radioascoltatori qualcosa che magari anche a me ha creato curiosità e magari boh, cerco di fare in modo che possa essere una curiosità condivisa, per poi anche magari sì, che possa essere anche di spunto per riflessione un po' per tutti. È un orario insolito perché forse non è un orario di cena dalle 19 alle 21:30, forse per questo che non ascolti. Comunque, cosa stai facendo, Andrea, in questo momento? Sei in vacanza? È per questo che allora magari questa sera ascolti questa radio? Allora, poi, i Def Leppard sono una storica band britannica di hard rock melodico dal sound americano. Bau bau, Lauretta. Ho capito, va bene. Hai un titolo se vuoi che posso metterlo, che vediamo se ho questo hard rock. Cioè, già sentire hard rock, il melodico mi consola, ma l'hard rock non tanto. Poi, allora, per quanto riguarda invece la possibilità di leggere qualcosa, io vi riporto un libro che sapete è un mio cavallo di battaglia. Ogni tanto torno a leggerlo perché mi piace sempre tanto. È da Miguel Ruiz con i quattro accordi, un libro di saggezza tolteca. Ah, cioè, questo libro è stato tradotto in tutto il mondo in diverse lingue. È un libro carino, compiccio, ma è molto compresso perché comunque compresso e complesso, nel senso che scrive in modo semplice dei concetti che però sono da sviluppare, non sono così semplici. Allora, aperto a caso per vedere che cosa capita questa sera. È il capitolo 6. Di questo appunto libro I quattro accordi, e dice rompere i vecchi accordi. Tutti parlano di libertà. In tutto il mondo persone diverse, di razze e paesi diversi, lottano per la libertà. Ma cos'è la libertà? In America diciamo di vivere in un paese libero. Ma siamo davvero liberi? Siamo liberi di essere ciò che siamo realmente? La risposta è no. La vera libertà è quella dello spirito umano. La libertà di essere ciò che siamo veramente. Cosa ci impedisce di essere liberi? Diamo la colpa al governo, al clima, ai genitori, alla religione, a Dio. Ma siamo soltanto noi stessi a impedirci di essere liberi. A volte ci sposiamo e diciamo di aver perso la nostra libertà. Poi divorziamo e non siamo liberi neppure allora. Cosa ci blocca? Perché non possiamo essere noi stessi? Abbiamo ricordi di un passato lontano, in cui eravamo liberi, ma abbiamo dimenticato il significato della libertà. Se guardiamo un bambino di 2 o 3 anni, ci troviamo davanti a un essere umano libero. Perché è libero? Perché fa tutto quello che vuole. È senza regole, selvaggio, come un fiore, un albero o un animale non addomesticato. Se guardiamo bene i bambini piccoli, scopriamo che quasi sempre sorridono e si divertono. Esplorano il mondo, non temono di giocare. Hanno paura se si fanno male, se hanno fame, se alcuni dei loro bisogni non vengono soddisfatti, ma non si preoccupano del passato né del futuro e vivono solo nel momento presente. I bambini piccoli non temono di esprimere ciò che sentono. Se percepiscono amore, si sciolgono in quell'amore. Non hanno paura di amare. Questa è la descrizione di un essere umano normale. Da bambini non abbiamo paura del futuro e non ci vergogniamo del passato. La nostra tendenza naturale è quella di goderci la vita, giocare, esplorare, essere felici e amare. Ma cosa accade con l'adulto? Perché siamo così diversi? Perché non siamo più selvaggi? Dal punto di vista della vittima, possiamo dire che ci è accaduto qualcosa di spiacevole, e dal punto di vista del guerriero possiamo dire che quello che ci è accaduto è normale. È successo che il libro della legge, il giudice e la vittima governano la nostra vita. Non siamo più liberi perché il giudice, la vittima, il sistema di credenze non ci permettono di essere ciò che siamo realmente. Una volta che la nostra mente è stata programmata con tutta quella spazzatura, non siamo più felici. Questa catena di addestramento da persona a persona, da una generazione all'altra, è perfettamente normale nella nostra società. Non dovete incolpare i vostri genitori per avervi insegnato a essere come loro. Cosa potevano insegnarvi se non ciò che sapevano? Hanno fatto del loro meglio e se vi hanno maltrattato è stata a causa del loro addomesticamento, delle loro paure, delle loro credenze. Non avevano nessun controllo sulla programmazione che avevano ricevuto, quindi non potevano comportarsi in modo diverso. Non biasimate i genitori, né chiunque altro vi abbia trattato male, compreso voi stessi. Ma è tempo di mettere fine ai maltrattamenti, è tempo di liberarvi dalla tirannia del giudice, cambiando le basi dei vostri accordi, è tempo di liberarvi dal ruolo di vittima. Il vostro vero essere è ancora un bambino, che non è mai cresciuto. A volte viene fuori quando vi divertite, quando giocate, dipingete o scrivete poesie, suonate il piano o vi esprimete in qualunque altro modo. Quelli sono i momenti più belli della vita, quando il vostro vero essere esce allo scoperto e siete come bambini a cui non importa del passato o del futuro. Ma c'è qualcosa che cambia tutto, la responsabilità. Il giudice dice: aspetta un attimo, tu sei responsabile, hai delle cose da fare, devi lavorare, devi andare a scuola, devi guadagnarti da vivere. Ci vengono in mente tutte le nostre responsabilità, il nostro volto cambia, diventiamo di nuovo seri. Se osservate i bambini quando giocano a fare gli adulti, vedrete cambiare il loro viso. Giochiamo all'avvocato e al cliente, dicono, e improvvisamente la loro espressione si fa molto seria. Se andiamo in tribunale, quelle sono le facce che vediamo, quello è ciò che siamo. Siamo ancora bambini, ma abbiamo perso la libertà. La libertà che cerchiamo è quella di essere noi stessi, di poterci esprimere. Ma se diamo un'occhiata alla nostra vita, vedremo che la maggior parte delle volte agiamo per compiacere gli altri, per essere accettati da loro anziché vivere per compiacere noi stessi. Questa è la fine che ha fatto la nostra libertà. Nella nostra società e in tutte le società del mondo, 999 persone su 1000 sono completamente addomesticate. La cosa peggiore è che molti di noi non si rendono neppure conto di non essere liberi. Qualcosa in un angolo della mente sussurra che non siamo liberi, ma non capiamo di cosa si tratti. Il problema è che quasi tutti vivono senza scoprire mai che la loro mente è controllata dal giudice e dalla vittima e quindi non hanno la possibilità di liberarsi. Il primo passo verso la libertà è la consapevolezza. Dobbiamo renderci conto che non siamo liberi per poterci liberare. Dobbiamo conoscere il problema per poterlo risolvere. La consapevolezza è sempre il primo passo perché senza di essa non si può cambiare nulla. Se non siete consapevoli che la vostra mente è piena di ferite e di veleni emozionali, non potete iniziare a curarla e continuerete a soffrire. Non c'è ragione di soffrire. La consapevolezza può spiegarvi a ribellarvi e dire basta. Potete cercare un modo di guarire e trasformare il vostro sogno personale. Il sogno del pianeta è solo un sogno, non è reale. Se cominciate a sfidare le vostre credenze, scoprirete che la maggior parte di esse, quelle che vi hanno portato a vivere nella mente ferita, non sono neppure vere. Scoprirete che avete sofferto tanti anni per niente. Perché? Perché il sistema di credenze che vi è stato instillato nella mente è basato sulla menzogna. Per questo è importante controllare il vostro sogno. Per questo i Toltechi sono diventati maestri del sogno. La vita di ciascuno è la manifestazione del proprio sogno. È un'arte. Potete cambiare la vita in qualunque momento, se il sogno non vi piace. I maestri del sogno creano vite che sono dei capolavori. Controllano il sogno facendo delle scelte. Ogni cosa ha delle conseguenze e un maestro del sogno è consapevole delle conseguenze. Essere un tolteco è un modo di vivere in cui non ci sono capi né seguaci, in cui una persona ha la sua verità e la vive. Un tolteco diventa saggio, selvaggio e di nuovo libero. Ci sono tre arti che possono guidarvi a diventare toltechi. La prima è la padronanza della consapevolezza, che significa essere consapevoli di chi siamo veramente, con tutte le possibilità che questo comporta. La seconda è la padronanza della trasformazione, come cambiare, come liberarci dall'addomesticamento. La terza è la padronanza dell'intento. Dal punto di vista tolteco, l'intento è quella parte della vita che rende possibile la trasformazione dell'energia. È l'essere vivente che racchiude tutta l'energia, senza interruzione, e ciò che chiamiamo Dio. L'intento è la vita stessa, è amore incondizionato. La padronanza dell'intento, quindi, è la padronanza dell'amore. Nella via tolteca verso la libertà esiste una mappa per rompere la catena dell'addomesticamento. I toltechi paragonano il giudice, la vittima e il sistema di credenze a un parassita che invade la mente umana. Dal loro punto di vista, gli esseri umani addomesticati sono malati perché c'è un parassita che controlla la loro mente, cibandosi delle emozioni negative nate dalla paura. Un parassita è un essere vivente che vive a spese di altri esseri viventi, succhiando la loro energia senza offrire nulla in cambio e danneggiando a poco l'ospite. Il giudice, la vittima e il sistema di credenze si adattano molto bene a tale descrizione. Insieme formano un essere costituito di energia psichica o emozionale, si tratta di un essere vivo. Ovviamente non sto parlando di energia materiale, ma neppure le emozioni o i sogni sono composti di energia materiale, eppure sappiamo che esistono. Una funzione del cervello è quella di trasformare l'energia materiale in energia emozionale. Il cervello è la fabbrica delle emozioni. Abbiamo detto che la funzione principale della mente è quella di sognare. I toltechi credono che il parassita, il giudice, la vittima e il sistema di credenze abbia il controllo della mente e quindi del sogno personale. Il parassita sogna attraverso la vostra mente e vive attraverso il vostro corpo, sopravvive alle emozioni negative e si nutre di sofferenza. La libertà che cerchiamo è quella di usare la mente e il corpo, di vivere la nostra vita anziché quella impostaci dal sistema di credenze. Quando scopriamo che la mente è controllata dal giudice e dalla vittima e che il nostro vero sé è alle corde, abbiamo soltanto due scelte: quella di continuare così, arrendendoci al giudice e alla vittima e vivendo nel sogno del pianeta, oppure far come fanno i bambini quando i genitori cercano di addomesticarli. Possiamo ribellarci e dire no, dichiarando guerra al parassita, una guerra di dipendenza, una guerra che per il diritto di usare la nostra mente e il nostro cervello. Per questo, in tutte le tradizioni sciamaniche americane, dal Canada all'Argentina, gli adepti si definiscono guerrieri. Sono in guerra contro il parassita annidato nella mente. Questo è il vero significato dell'essere un guerriero. Guerriero è chi si ribella contro l'invasione del parassita. Ma ciò non significa avere la certezza di vincere. Possiamo vincere o perdere, ma facciamo sempre del nostro meglio e almeno abbiamo una possibilità di essere di nuovo liberi. Scegliere questa via ci dà, se non altro, la dignità della ribellione e ci permette di non essere vittime delle nostre emozioni capricciose o dei veleni emozionali degli altri. Anche se soccombiamo al nemico, al parassita, almeno non avremo creduto senza combattere. Essere un guerriero ci dà un'opportunità di trascendere il sogno del pianeta e di trasformare il nostro sogno personale in un paradiso. Proprio come l'inferno, il paradiso è un luogo che esiste nella mente. È un luogo di gioia, dove siamo felici, liberi di amare e di essere ciò che siamo realmente. Possiamo andare in paradiso da vivi senza bisogno di aspettare fino alla morte. Dio è sempre presente e il suo regno è dovunque, ma prima dobbiamo avere occhi e orecchie per vedere e ascoltare la verità. Dobbiamo liberarci del parassita. Il parassita può essere paragonato a un mostro con 1000 teste. Ogni testa è una paura che abbiamo. Se vogliamo essere liberi, dobbiamo distruggere il parassita. Un modo è quello di attaccare una testa dopo l'altra, affrontando le nostre paure uno alla volta. È un processo lento, ma funziona. Ogni volta che vinciamo una paura, siamo un po' più liberi. Un secondo sistema è quello di smettere di nutrire il parassita. Se non gli diamo più cibo, morirà di fame. Per poterlo fare, dobbiamo avere il controllo delle emozioni ed evitare di alimentare quelle che derivano dalla paura. È facile da dire, ma difficile da mettere in pratica, perché il giudice e la vittima controllano la nostra mente. Una terza soluzione è l'iniziazione del morto. Si tratta di un sistema usato da molte tradizioni e scuole esoteriche di tutto il mondo. Lo troviamo in Egitto, in India, in Grecia, in America. Si tratta di una morte simbolica che uccide il parassita senza danneggiare il corpo fisico. Quando moriamo simbolicamente, il parassita muore con noi. È la soluzione più rapida, ma anche la più difficile da mettere in pratica. C'è bisogno di un grande coraggio per affrontare l'angelo della morte. Bisogna essere molto forti. Esaminiamo da vicino ciascuna di queste tre soluzioni. Abbiamo detto che il sogno in cui vivete ora è il risultato del sogno esterno che ha agganciato la nostra attenzione, inculcandovi le proprie credenze. Il processo di addomesticamento può essere chiamato il sogno della prima attenzione, perché è il modo in cui la vostra attenzione è stata usata per la prima volta per creare il primo sogno della vostra vita. Un modo per cambiare le vostre credenze è quello di concentrare l'attenzione su tutte le convinzioni che avete per cambiarle. Così facendo, usate l'attenzione una seconda volta e create quindi il sogno della seconda attenzione, un sogno nuovo. La differenza è che non siete più innocenti. Quando eravate bambini non avevate scelta, ma ora non siete più dei bambini. Ora sta a voi scegliere in cosa credere. Potete scegliere di credere in ciò che preferite, anche in voi stessi. Il primo passo è diventare consapevoli della nebbia dentro la mente. Dovete comprendere che sognare tutto il tempo, solo con la consapevolezza potete trasformare il sogno. Sapete che il dramma della vostra vita è il risultato di ciò che credete, e ciò che credete non è reale. Perciò potete cominciare a cambiarlo. Tuttavia, per cambiare le vostre credenze, dovete focalizzare l'attenzione su ciò che volete cambiare. Dovete sapere quali accordi non vi vanno più bene prima di poterli trasformare. Il passo successivo, quindi, consiste nel diventare consapevoli di tutte le credenze limitanti e basate sulla paura che vi rendono infelici. Fate un inventario di tutto ciò in cui credete, in tutti i vostri accordi, e attraverso questo processo date inizio al cambiamento. I Toltechi la chiamano arte della trasformazione ed è davvero un'arte. Si coltiva cambiando gli accordi basati sulla paura che vi fanno soffrire e riprogrammando la mente a modo vostro. Uno dei modi per riuscirci è quello di esplorare e adottare credenze alternative, come per esempio i 4 accordi. La decisione di adottare i 4 accordi è una dichiarazione di guerra contro il parassita. Gli accordi offrono la possibilità di porre fine al dolore emozionale, aprendo la strada a una vita felice, a un nuovo sogno. Sta a voi esplorare la possibilità del vostro sogno, se vi interessa. I quattro accordi sono stati creati per aiutarvi nell'arte della trasformazione, per rompere gli accordi limitanti, per farvi acquisire un maggiore potere personale e per rendervi più forti. Più diventate forti, più accordi riuscirete a rompere fino al momento in cui arriverete al nocciolo di tutti gli accordi. Arrivare al nocciolo è ciò che io chiamo andare nel deserto. Quando andate nel deserto, incontrate le vostre emozioni faccia a faccia. Quando tornate, tutti i demoni si trasformano in angeli. Praticare i quattro accordi è un atto di potere. Rompere gli incantesimi di magia nera che imprigionano la vostra mente richiede un grande potere personale. Ogni volta che ne romperete uno, acquisirete potere. Cominciate da quelli più piccoli, poi a mano che il vostro potere personale aumenta, potrete avvicinarvi al punto in cui affronterete i grandi demoni della vostra mente. Per esempio, quella bambina a cui fu detto di non cantare, ora ha 20 anni e ancora non canta. Un modo per superare la convinzione di avere una brutta voce è quella di dire: va bene, proverò a cantare anche se sono stonata. Quindi può fingere che ci sia qualcuno che applaude dicendo: canti benissimo, è un progresso, ma l'accordo è sempre lì. Tuttavia la ragazza ora ha un po' di potere in più e continuando a provare un giorno riuscirà a rompere l'accordo. Questo è un modo di uscire dal sogno infernale, ma è necessario sostituire ogni accordo rotto con uno nuovo che vi renda felici. Se occupate lo spazio mentale di un vecchio accordo con un nuovo, il vecchio non potrà più tornare. Nella mente ci sono molte forti convinzioni che possono far sembrare impossibile questo processo. Per questo è necessario fare un passo alla volta ed essere pazienti. Si tratta di un processo lento. Il modo in cui vivete ora è il risultato di molti anni di addomesticamento. Non potete aspettarvi di cambiare tutto in un giorno. Rompere gli accordi è molto difficile perché abbiamo messo in ognuno di essi il potere della nostra parola, che è il potere della volontà. Per cambiare l'accordo abbiamo bisogno della stessa quantità di potere. Non possiamo usare una quantità minore di quella che è stata necessaria per stabilirlo. Il problema è che quasi tutto il nostro potere è investito nel mantenimento degli accordi presi con noi stessi. Per questo, tali accordi sono come una droga che crea dipendenza. Siamo dipendenti dall'ira, dalla gelosia e dall'autocompatimento. Siamo dipendenti dalle convinzioni che ci fanno dire: non sono abbastanza bravo, non sono abbastanza intelligente, perché provarci allora? Se gli altri possono farcela, è perché sono migliori di me. Tutti questi vecchi accordi che governano il sogno della nostra vita sono il risultato di infinite ripetizioni. Perciò, per adottare i quattro accordi, dovete mettere in azione la ripetizione. Praticare i quattro accordi nella vita quotidiana è il modo in cui il vostro meglio diventa ancora migliore. La ripetizione crea il maestro. Immaginate di svegliarvi una mattina pieni di entusiasmo. Vi sentite bene, felici e con tanta energia per affrontare la giornata. Poi, a colazione, litigate con vostra moglie o vostro marito e lasciate uscire un flusso di emozioni. Vi arrabbiate e nella rabbia mettete tutto il vostro potere personale. Dopo la lite vi sentirete esausti. Vorreste soltanto piangere. Siete così stanchi che tornerate in camera vostra, vi gettate sul letto e cercate di mettervi in sesto. Trascorrete la giornata avvolti nelle vostre emozioni, non avete energia e desiderate soltanto stare lontani da tutto. Ogni mattina ci svegliamo con una certa quantità di energia mentale, emozionale e fisica che spendiamo durante il giorno. Se permettiamo alle emozioni di privarcene, non avremo energia da dedicare al cambiamento e ai rapporti con gli altri. Il modo in cui vedete il mondo dipende dalle emozioni che provate. Quando siete irritati, intorno a voi nulla va per il verso giusto. Che piova o ci sia il sole, vi sembra comunque sbagliato. Quando siete tristi, tutto ciò che vi circonda è triste, vi fa venire voglia di piangere. Vedete gli alberi e vi intristite. Vedete la pioggia e tutto appare brutto. Forse vi sentite vulnerabili e desiderate proteggervi perché non sapete in quale momento sareste attaccati. Non vi fidate di nulla e di nessuno intorno. A voi vedete il mondo con gli occhi della paura. Immaginate che la mente umana sia come la vostra pelle. Se la pelle è sana, toccarla è piacevole. Ora, immaginate di avere una ferita che vi procura un'infezione. Se toccate la pelle nel punto infetto, sentite dolore e cercate quindi di coprire e proteggere quel punto. Essere toccati non vi fa piacere perché vi causa dolore. Immaginate ora che tutti gli esseri umani abbiano la pelle malata. Nessuno può toccare gli altri, perché toccarsi fa male. Tutti hanno la stessa infezione, quindi quello strato della pelle viene considerato normale. Crediamo di essere così per natura. Riuscite a immaginare come ci comporteremmo gli uni con gli altri se tutti avessimo una malattia della pelle? Non ci abbracceremo mai e per evitare il dolore tenderemmo a creare una distanza fra noi. La mente umana si adatta esattamente a questa descrizione. Ciascun essere umano ha un corpo emozionale pieno di ferite infette. Ogni ferita è piena di veleno emotivo, il veleno di tutte le emozioni che ci fanno soffrire, come l'odio, l'ira, l'invidia, la tristezza. Un'ingiustizia subita apre una ferita nella mente e reagiamo con il veleno emotivo a causa dei concetti e delle convinzioni che nutriamo rispetto a cosa è giusto e a cosa non lo è. La mente, a causa del processo di addomesticamento, è talmente piena di ferite e di veleno che tutti ne descrivono la condizione come normale. Ma io vi dico che non è affatto normale. Abbiamo un sogno del pianeta che non funziona e gli esseri umani soffrono di una malattia mentale chiamata paura. I sintomi sono tutte le emozioni che ci fanno soffrire: rabbia, odio, tristezza, invidia e senso di tradimento. Quando la paura è troppo grande, la mente razionale comincia a funzionare male e noi definiamo tale condizione come malattia mentale. Il comportamento psicotico si verifica quando la mente è così spaventata e le ferite sono così profonde che sembra che la cosa migliore sia quella di interrompere i contatti con il mondo esterno. Se riusciamo a vedere lo stato della mente come una malattia, possiamo anche scoprire che c'è una cura. Non dobbiamo più soffrire. Prima però abbiamo bisogno della verità per aprire le ferite emotive, far uscire il veleno e lasciarle guarire completamente. Come si fa? Dobbiamo perdonare coloro che ci hanno offeso, non perché meritano il perdono, ma perché amiamo noi stessi e non vogliamo continuare a pagare per l'ingiustizia subita. Il perdono è l'unico modo per guarire. Possiamo scegliere di perdonare perché proviamo compassione per noi stessi. Possiamo lasciare andare il risentimento e dichiarare: adesso basta. Non sarò più il gran giudice, non andrò più contro me stesso, non mi flagellerò più e non mi maltratterò, non sarò più la vittima. Prima di tutto bisogna perdonare i nostri genitori, i fratelli, le sorelle, gli amici e Dio. Una volta perdonato Dio, potete finalmente perdonare voi stessi. Perdonando voi stessi, il rifiuto è finito e inizia l'accettazione di sé. L'amore verso voi stessi diventerà così forte che alla fine vi accetterete così come siete. Questo è l'inizio della libertà. Il perdono è la chiave. Saprete che avete perdonato qualcuno quando lo vedete o udito il suo nome e non avete più una reazione emotiva. Quando qualcuno toccherà il punto dove c'era una ferita e non sentirete dolore, saprete di aver perdonato davvero. La verità è come un bisturi, fa male perché apre le ferite coperte dalle menzogne, ma permette di guarire. Le menzogne sono ciò che è noto come sistema della negazione. È bene avere un sistema di negazione perché ci permette di coprire le ferite e di andare avanti. Ma quando non abbiamo più ferite, non è più necessario mentire e non abbiamo bisogno di negare nulla, perché una mente sana, proprio come una pelle sana, può essere toccata senza dolore. Quando la mente è pulita, ama essere toccata. Il problema è che la maggior parte delle persone perdono il controllo delle proprie emozioni. Sono le emozioni che controllano il comportamento e non viceversa. Quando perdiamo il controllo, diciamo parole che non vorremmo dire e facciamo cose che non vorremmo fare. Per questo è così importante essere impeccabili con la parola e diventare guerrieri spirituali. Dobbiamo imparare a controllare le emozioni in modo da avere abbastanza potere personale per cambiare gli accordi basati sulla paura, fuggire dall'inferno e creare il nostro paradiso personale. Come si fa a diventare guerrieri? Esistono alcune caratteristiche fondamentali, simili in tutte le tradizioni del mondo. Il guerriero ha consapevolezza, questo è molto importante. Siamo coscienti di essere in guerra e la guerra in atto nella nostra mente richiede disciplina. Non la disciplina del soldato, ma quella del guerriero. Non quella che ci dice all'esterno cosa fare e cosa non fare, ma la disciplina di essere noi stessi, indipendentemente da tutto. Il guerriero ha controllo, non sugli altri esseri umani, ma sulle proprie emozioni, su se stesso. Quando perdiamo il controllo, reprimiamo le emozioni. Ciò non accade quando ci controlliamo. La grande differenza tra una vittima e un guerriero è che la prima si reprime, il secondo si trattiene. La vittima reprime le emozioni perché hanno paura di mostrarle, paura di dire ciò che vorrebbero dire. Trattenersi non è affatto la stessa cosa, significa mantenere le emozioni ed esprimerle nel momento giusto, né prima né dopo. Per questo i guerrieri sono impeccabili, hanno un completo controllo sulle emozioni e quindi sul comportamento. L'iniziazione del morto. Abbracciare l'angelo della morte. L'ultimo modo per raggiungere la libertà personale è quello di prepararci all'iniziazione del morto, ossia prendere la morte stessa come maestra. L'angelo della morte può insegnarci a vivere con pienezza. Diventiamo consapevoli del fatto che possiamo morire in qualunque momento e di avere a disposizione soltanto il presente. La verità è che potremo morire anche domani. Chi può saperlo? Siamo convinti di avere ancora molti anni davanti a noi, ma li abbiamo davvero? Se un dottore ci dicesse che abbiamo soltanto una settimana di vita, cosa faremmo? Come ho detto prima, abbiamo due scelte. Una è quella di soffrire perché ci tocca morire e creare un enorme dramma dicendo a tutti, povero me, morirò tra pochi giorni. L'altra è usare ogni momento per essere felici e fare ciò che davvero ci piace di più. Poiché abbiamo soltanto una settimana a disposizione, godiamocela, viviamo. Diciamo, adesso sarò me stesso, non vivrò più per compiacere gli altri. Non avrò più paura di cosa pensano di me. Cosa mi importa di ciò che pensano gli altri? Se tra una settimana sarò morto, sarò soltanto me stesso. L'angelo della morte può insegnarci a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo della nostra vita, come se non ci fosse un domani. Possiamo iniziare ogni giorno dicendo: sono sveglio, vedo il sole, sono grato al sole, a tutte le cose, a tutti gli esseri perché sono ancora vivo. Ho davanti un altro giorno in cui essere me stesso. Questo è il modo in cui considero la vita, il modo che mi ha insegnato l'angelo della morte, essere totalmente aperto, sapendo che non c'è nulla da temere. E ovviamente tratto con amore le persone che amo, perché questo può essere l'ultimo giorno in cui avrò l'opportunità di mostrare loro il mio amore. Non so se potrò rivederle, perciò non litigherò con loro. Che succede se ho un diverbio con qualcuno? Lasciando uscire una quantità di veleno emotivo e domani quella persona muore? Opso, oh mio Dio, il giudice mi distruggerà, mi sentirò tremendamente in colpa con le mie parole dure e per non aver detto a quella persona quanto le volevo bene. L'amore che mi rende felice è quello che posso condividere. Perché ho bisogno di negare che ti amo? Non è importante se anche tu mi ami. Tu e io possiamo morire domani. Ciò che mi rende felice adesso è farti sapere quanto ti voglio bene. Potete vivere in questo modo e così facendo vi preparerete all'iniziazione della morte. Durante tale iniziazione il vecchio sogno che avete nella mente morirà definitivamente. Certo, resterà il ricordo del parassita, ma il giudice e la vittima saranno morti. Allora, ci sentiamo fra pochissimo dopo l'interruzione brevissima pubblicitaria.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Tiferet Radio Gamma 5, oggi 20 luglio 2026, sono le 21.02 minuti prime e questa sera Tiferet ha una connotazione un po' particolare, nel senso che sto leggendo, sono frammenti di letture tra vari testi che ho appunto portato qui e sto leggendo per voi, insomma, beh, ci stiamo un po' leggendo su questo e quindi sì, stavo leggendo in questo momento I quattro accordi da Don Miguel Ruiz e la parte del tema della libertà. Vedo di finire questo capitolo dove siamo arrivati appunto a dire appunto su come riuscire a a placare quelle che sono le paure attraverso anche la visione del presente, del fatto che c'è questo fatto di non guardare il passato, di non guardare il futuro, ma di stare nel presente e vivere con quello che c'è, pensando appunto che non siamo immortali e che quindi abbiamo questa possiamo dire spada di Damocle, la morte, che è sempre presente. Quindi l'idea dello scrittore è quella di pensare al fatto che se ci dessero una triste notizia di vivere solamente per una settimana, che cosa ci importerebbe veramente? Probabilmente di avere pace con coloro che amiamo, non arrabbiarci più e stare nel presente, nella gioia del presente. E quindi che succederebbe se ho un diverbio con qualcuno lasciando uscire una quantità di veleno emotivo e domani quella persona muore? Il giudice mi distruggerebbe, mi sentirei tremendamente in colpa per le mie parole dure, per non aver detto a quella persona quanto le volevo bene. L'amore che mi rende felice è quello che posso condividere, perché ho bisogno di negare che ti amo. Non è importante se anche tu mi ami. Tu o io possiamo morire domani. Ciò che mi rende felice adesso è farti sapere quanto io ti voglio bene. Potete vivere in questo modo e così facendo vi preparerete per l'iniziazione della mia morte. Durante tale iniziazione il vecchio sogno che avete nella mente morirà definitivamente. Certo, resterà il ricordo del parassita, ma il giudice e la vittima saranno morti. Ciò che perisce nell'iniziazione della morte è il parassita. Non è facile prepararsi a questa iniziazione perché il giudice e la vittima la ostacoleranno con tutti i mezzi. Non vogliono morire e cercheranno di spaventarci facendoci credere che la loro morte sarà la nostra. Se viviamo nel sogno del pianeta è come se fossimo già morti. Chi sopravvive all'iniziazione della morte riceve il regalo più bello, la risurrezione. Risorgere vuol dire sollevarsi dalla morte, essere vivi, essere di nuovo se stessi, vuol dire essere come bambini, liberi e selvaggi, ma con una differenza. Siamo liberi con saggezza, anziché con innocenza. Rompiamo la gabbia dell'addomesticamento e cominciamo a guarire la nostra mente. Ci arrendiamo all'angelo della morte, sapendo che il parassita morirà e saremo ancora vivi, con una mente sana e una ragione perfetta. Allora saremo liberi di usare la mente e di governare la nostra vita. Questo è ciò che ci insegna l'angelo della morte nella via Tolteca. L'angelo viene a noi e dice: tutto ciò che esiste è mio, non tuo. La tua casa, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, la tua macchina, la tua carriera, il tuo denaro, tutto è mio e posso portartelo via quando voglio, ma per il momento tienilo pure. Se ci arrendiamo all'angelo della morte, saremo felici per sempre. Come mai? Perché l'angelo porta via il passato, perché in passato per permettendo così alla vita di continuare. Ogni momento che passa l'angelo elimina la parte morta e noi continuiamo a vivere nel presente. Il parassita vuole che portiamo sempre con noi il passato e ciò rende molto pesante la vita. Se cerchiamo di vivere nel passato, come possiamo godere il presente? Se sogniamo il futuro, perché dobbiamo portarci dietro il fardello del passato? Quando vivremo nel presente, questo è ciò che l'angelo della morte ci insegna a fare.

0: Ho capito allora, perché quando prima ho chiesto a Davide l'hard rock melodico, detto anche ora arena rock o pop metal in genere, alla Bryan Adams, tanto per farti capire, ah, bellissimo Bryan Adams, mi piace tantissimo, non sapevo che fosse questo hard rock melodico, allora mi piace tanto. Il corvo umano è caduto da un albero di piedi, ma si è magnato un piatto di episodi per sentirsi Piero. Non ho capito cosa volessi dire questa cosa qui, Davide. Tutto morto interessante, Davide. No, vabbè, non è tutto morto. Non è per questo. Sì. Allora, sì, ricordo che qui i messaggi per intervenire in diretta sono il 334-710-2672. Ripeto, SMS e WhatsApp, ma siete tutti in ferie? 334-710-2672. Beh, no, effettivamente Elisa, Davide, Luca, Andrea, Vincenzo, Fabiola non sono in ferie, no, hai ragione. No, loro no. Allora, ci ascoltiamo un'altra canzone oppure andiamo nel bene e nel male? Cambio libro, sì, cambio completamente registro, non andiamo più sui quattro accordi, bensì torniamo un altro libro assai tosto, assai denso, di ogni riga un grande significato, Il cerchio di Firenze 77, dai mondi invisibili, incontri e colloqui, ed è Edizioni Mediterranee. Questo è Campis, la voce di Campis, bene e male. Luis Campis ci dice, ci racconta che cos'è bene e male. Ah, ciao cara. No, siamo qua a lavorare. A lavorare. Ma a quest'ora? No, tu dici stai. No, con la faccina triste pure. Dario, sei triste, stai a lavorare, ma lavori questa sera? Oppure nel senso che adesso sei in pausa serale, però tu dici stai al lavoro giusto, anch'io. Ma farai ferie un pochino, no? O le hai già fatte? Cosa farai? A presto, qui ad agosto? Tanta gente, tante aziende chiudono ad agosto. Vai in ferie ad agosto? Oppure non ci vai proprio? Ma delle volte è anche bello prendere, andare al mare, fare una passeggiata, non serve andare tanto, intanto in giro. Allora, Andrea scrive: Ciao Laura, piacere di fare la tua conoscenza. Piacere Andrea, anche per me. Ti dicevo che per me è un orario insolito di ascolto, in quanto di solito seguo la radio mentre sono alla guida. Eh sì, immagino, è una bella compagnia, concordo con te, lo faccio anch'io. Quando arrivo a casa e scendo dal mezzo, interrompo generalmente l'ascolto, salvo casi straordinari. Adesso mi sto accingendo ad andare a letto e ho provato a collegarmi in streaming, in quanto sono in provincia di Verona e ho sentito la tua piacevole voce. E ho sentito ancora, ma non mi ricordavo il tuo nome, che ho sentito ancora, certo. Ti ringrazio e ti auguro una splendida serata. Grazie Andrea, grazie anche a te. E allora buona serata e buona continuazione. Grazie davvero per questo tuo messaggio che adesso spiega tutto, considerato appunto la frase, un orario di ascolto un po' insolito. Certo, giustamente se tu lavori e guidi durante il giorno, sei alla guida, quindi ascolti in quel momento. Grazie davvero perché non ci eravamo mai sentiti, è la prima volta infatti che scrivi qui a Tiferet, sono contenta quindi della tua presenza. Grazie davvero e alla prossima. Sì, vediamo allora di allora, se non ci sono chiamate, io continuo. Ho altri 10 minuti prima di passare alla regia e vi lascio con questa riflessione. Leggiamo Campis, sapete, allora nel Cerchio di Firenze si sono palesati delle guide spirituali attraverso il canale di Roberto Setti e hanno lasciato degli insegnamenti di peso veramente interessanti, in cui secondo me nel momento in cui una persona legge poi riconosce come svelare si svelano dentro di sé e sono per me sono molto sono di guida molto. Quindi desidero leggere una parte, vediamo insomma in questi 10 minuti cosa riesco a fare. Bene e male, questa è la guida ai Campis. Voi volete sapere che cosa è il bene e che cosa è il male. Bene e male, un grande conflitto. Ah, Naf, ho visto male la tua chiamata. Riprova, riprova, Naf. Allora, Allora, Andrea scrive: scusami Laura, ogni quanto trasmetti? Grazie. Allora, io trasmetto un lunedì sì e un lunedì no. Quindi adesso ci sono, il prossimo lunedì non ci sono. Buona serata, Andrea. E adesso rispondiamo a Naf. Pronto? Pronto, pronto?
1: Buonasera, Castagnadegna, signora.
0: Ma
1: Però
0: no!
1: qua mi manca Paolo Russo, aspetta perché mi sbaglio sempre, che ho sempre un po' sclero, che ti capisco. Tu
0: Cosa?
1: però non dirlo a nessuno, rimane tra noi due
0: Sì,
1: questo, eh.
0: è una cosa. No, no, no, non lo dico a nessuno. È proprio
1: Ah,
0: una cosa
1: bene, bene.
0: intima, una cosa molto intima, sì. Detta alla radio sicuramente. Ma Paolo Russo in che senso? In che senso Paolo Russo? Perché.
1: No, perché manca un pochettino di confronto qua, scusa, okay, intervisti lui, okay, e lui intervista te tanto se no qua, diventa troppo qua, no, se anche a Beo quel libro, vedo, però diamo sempre dei buoni consigli quando non possiamo più dare cattivo esempio, questo anche perché mi posso sì perdonare, se mi porta via 100 euro, 100.000 franchi, come che mi è successo, neanche
0: Sì.
1: guardai che ti ho capito, neanche godo non c'hai tanto per l'idea, ma se ti porta via una cifra come mi è successo tardi e che te secchi che te sta e che non puoi fare niente, che te sei anche forse dove che sei andato tutto quel materiale, che ti ho capito, gli era oro praticamente, che ti ho capito, te vedi che non ti passa mia massa fossilmente, questo per invidia o per bramosia anche di chi che è un amico, sai, che veniva in casa e sempre da amici che ci ha fregata, capisci il discorso?
0: Capisco.
1: Ora te me dire sì, bisogna dimenticare, certo, te resta trauma, però
0: Sì,
1: capito?
0: capisco.
1: Cioè, se farsi la scrivere o parlare, ho sentito quante cavolie a scrivere nel mio,
0: Sì.
1: capisci? E come saprei penetrare nella psiche delle persone? Guarda, sia collettiva, sia soggettiva, sia ben chiaro, tanto per darvi un'idea. Comunque, già per questo che magari vado un pochettino d'accordo col Paolo Russo, vedo, capito? E ovviamente sempre contro, no, contro, e a dottoressa quella là, insomma, che ti ho capito.
0: Quella là, sì.
1: Tiziana Ferro mi pare che sia. Che
0: No,
1: nome feroce ha?
0: Tiziano, no, Tiziano, no, non è mio
1: No,
0: parente.
1: aspetta, guarda,
0: No.
1: sei convinto che ho sclero? L'altro giorno si chiama Rossi Russo.
0: Rossi, Russo.
1: Cioè, no.
0: Russo, Paolo Rossi, Paolo Rossi, Paolo Russo. Ma comunque, Naf, tu hai un Davide D'Alesiano che ti dice: Naf, sei il mio idolo con tre punti esclamativi,
1: Grazie,
0: Davide D'Alesiano.
1: altrettanto è mio, come si può dire, i miei ringraziamenti, insomma, le mie gratificazioni
0: Sì.
1: e ricambio comunque,
0: Ecco, allora ricambia.
1: perché come ho sempre detto, no, come ho sempre detto, guarda, tutti siamo qualcuno, tutti siamo nessuno, con difatti, perché mettiamo NAF, nessuno anarchico fascista, perché tutti siamo anarchici e fascisti, tutti quando non mi fa comodo vediamo ragione, quando non mi fa comodo non vediamo il torto, che ti capisco, come anche qua quello che c'è le sedie, conti fatti, capisci il discorso? Sì, certo, ci facciamo il livore che hai dentro dalla rabbia e che non puoi fare nulla, che ti capisco, e che per di più magari va bene spiegarti tutta la storia mia,
0: No,
1: vediamo
0: ma
1: come.
0: Naf, concordo con te. Le cose sono difficili. Non sono, infatti, anche nel libro si dice: non sono cose facili da fare. Però magari si inizia con poco per cercare poi di arrivare alle cose. Perché poi in realtà siamo noi che perdiamo
1: Sì,
0: quell'energia.
1: sono d'accordo con te, te lo vorrei fegato tutto bene,
0: Esatto,
1: però anche
0: esatto.
1: finché se i 10.000 franchi, cioè 10.000 franchi, cosa so dire, tipo,
0: Vabbè, quello che è,
1: vabbè, finché
0: franchi,
1: se i
0: lire,
1: 100-200
0: euro, sì.
1: euro, i miei euro, te puoi anche tasare, va bene, va, ma se comincia a essere più, è una cifra che se molto di più, questo capito? Forse avremo 10.000 calcola per 20 volte, minimo, te ho detto, minimo. Vedi cosa che sono da fuori in euro, te ne sto io a parlare,
0: Allora, porto un caso, mi porti di spunto, Naf, un caso che
1: eh.
0: per
1: Sentito
0: me.
1: questa prima che te mi hai detto il tuo caso,
0: Sì,
1: che ti precedo su quello
0: sì,
1: che ti sto io a
0: sì.
1: dirmi, tieni in mente questo pensiero,
0: Sì.
1: di quello che ti sto io a dirmi, dico, tieni presente questo, sei giudice, nemo nocens absolutur, nessun colpevole può essere assolto dal tribunale dalla propria coscienza, se
0: Sì.
1: anche a me per vendicarmi ammazzasse questa persona.
0: Sì.
1: Sì, magari per il momento mi passaria,
0: Sì.
1: ma sarla no. Ma magari te se punirla come si deve,
0: Sì. Certo.
1: dopo forse avrei anche rimorso, sarei anche pentito.
0: L'hai detto tu, il rimorso della propria coscienza.
1: Sei Judy, teniamo noce di solito, sì. E vediamo se ho preceduto il tuo pensiero.
0: Allora, diciamo che volevo portarti un caso che per me è, di una, è stato grande e illuminante. È successo un brutto incidente in cui una famiglia è morto, una figlia giovane con il proprio, insomma, guidava, e gli è morta una figlia giovane. Parliamo di, credo, mi ricordo, 16 anni, 18, adesso non ricordo bene. E i genitori

0: dire, fanno quasi una festa, nel senso di ritrovo, per star vicino comunque a questo ragazzo che ha fatto questo atto. Io credo che per fare questo ci voglia una grande...
1: Molto più facile di quello che sarebbe successo a me, perché a conti fatti quello non è stato volontario, non è stato con l'invidia che corrodeva le persone che avevo vicino, ti ho detto,
0: Sì.
1: tanto perché, e mangiavano, sai, anche qua a casa mia, non ti preoccupare, tutte le sere anche, senza problemi, capisci il discorso? Bene, per poi venire a mestarcheggiare, oppure quando andavamo fuori, che pagavo sopra me, insomma, tanto per altro idea, capisci? Vedo, ho imparato che vedo, la lira fa decine, centinaia e centinaia di migliaia, sono sempre stato un risparmiatore. Quando potevo andare col Mercedes o col Ferrari, andavo con una 500 che aveva buchi sui scaloni da quanto marcia era, però aveva il motore buono, capisci? Tanto per darti un'idea come ero fatto, ma che mi va a lavorare e risparmiare solo per vedermi saccheggiare a casa e sapere dopo tutto che ho anche pensato, dopo mi sono fatto anche 3 anni di carriera, se vuoi proprio salvarlo, che capito? Però ti ho detto davanti al giudice, con gli avvocati non ne parliamo perché se siete dei fuori proprio fase completamente, se gli avvocati, qui che basta solo procrastinare, differire solo per foraggiare la propria parcella. Che ti abbia torto ragione, dopo io si accorda con la controparte più forte, inciampa una buona fetta
0: Io adesso
1: di
0: spererei che
1: coraggio
0: non
1: anche
0: sia
1: da che
0: così,
1: parte là,
0: no,
1: e dopo gli dice,
0: no.
1: ma sai, il giudice ha fatto così, è sbagliato, capito?
0: No, vabbè, c'è anche tutto
1: Guarda,
0: un tema di...
1: se ti giri, mi non capisco, ma dico ora, dov'è il bene e il male? Dove sta il giusto e sbagliato? Perché mi sono domandato anche a me, ma battevo le aste dell'oro, ti prometto, e ho fatto anche con provenienza case Sereni, ma conti fatti, anche battendo le aste dell'oro, sebbene lasciavi giù il 20% ogni 10 milioni o 100 milioni, lasciavi giù 20, tanto per darti un'idea, in più, o 10 milioni o 5, 6, quello che capitava, insomma, non è che tutte le volte
0: Sì,
1: era 100 o era
0: sì.
1: un milione, tu capisco?
0: Sì.
1: Tanto per altro idea. Te sta bisogno che scala, manca quello, a conti fatti, dicevo, manca a me, anche se ben che riuscivo vedevo persone che aveva pagato l'oro a 25 euro al grammo quando era 18 in negozio e partivano da 3.000 lire al grammo. Io subito calcolavo il doppio della cifra che batteva quello dell'asta, no? E sicché gli altri rimanevano un po' allibiti, no? Anche se era oro che non era bello, sai, guardavano, oh che bello anello, e allora andavano su col prezzo, ma io guardavo sia se era brillante buono, ossia perché lo dicevano per forza, sia se quanto oro c'era, capisci il ragionamento, e
0: Sì.
1: battevo subito il doppio, tanto per altro idea, perché più o meno mi intendevo un pochettino anche di che roba. Ti capisci che dopo che te che pagavi tutte queste persone, te fidavi che veniva in casa tua e via via, e sento questo qua cosa che gli aveva inventato, anche assessore qua le cose, Paolo non aveva 5 lire in tasca, un morto di fame che, guarda, non te dico, e si è fatto anche pagando, perché faceva l'americano, pagando a destra e a sinistra, che adesso mi sa che c'era stanca senza completamente, perché aveva aperto in grandio anche quel negozio di 4 metri che aveva quadrati, che ti capivo.
0: Vabbè, poi pace alla sua anima,
1: Sì, ma
0: considerato
1: questo
0: che...
1: non mi soddisfa a me. E non è tanto anche, e che ha portato via perfino un vecchio radio del mio fratello che mi aveva dato, io ancora a valvo, no? Perché mi spiavo sempre dove trovavo l'oro per infiarmi quando che uscivo, andavamo a qualche riunione politica, no? E anche quell'orologio là, guarda, puoi trovare l'amatore che ti sappi dai 5 anche 50 mila euro, no? Invece sapevo che con 30-50 euro o 30-50 mila lire li trovavi in giro, capisci il
0: Sì,
1: discorso? Ma
0: capisco.
1: io ho fatto per dire, non, perché faceva proprio le bave alla bocca quando mi mettevo l'anello che l'avevo fatto fare coloro che avevo preso all'asta. E sei brillanti che tramite una transazione di compravendita a Casa Tereni mi aveva rilasciato sei brillanti al posto di darmi i soldi liquidi, capisci? E io avevo
0: Capisco.
1: fatto fare l'anello con tre brillanti a me e la parure collana anello e braccialetto, che è solo quello come la mia collana, pesava un 50 grammi circa, capisci il discorso? Con la
0: Capisco.
1: testa di serpente. E pensa che una parrucca del genere, solo allora, cosa poteva costare? Potevi andare, non so, su allora sui 50 milioni, ma adesso l'oro da $80 all'oncia, che di quando avevo 34 anni, 35 là, insomma circa 40 anni fa, è andato da $80 all'oncia, era andato a $5.000 all'oncia, capisci il ragionamento? Prova a pensare a
0: Capisco.
1: te quanti schegge che vorrei scherzare adesso, capisci qua?
0: Beh,
1: Ma non
0: capisco,
1: sei tanti
0: capisco.
1: schei perché tanto crepo e che i pochi che vanno a cerco qualcuno di

0: che bisogna che mi fidi anche. Che gli vai a dire io? Manco a 10 cani, che ti ho capito? Compresi che i due che mi sono restati qua, che me ne sono restati solo due, che ti ho capito, tanto parte via. Pensati per cosa che sono io a combattere, vivo ancora una vita grama, sai, non spendo, se bene potessi spendere parecchio di più. Ma può darsi che mi stia a risparmiare anche una certa cifra, capisci il discorso?
1: Capito.
0: Ma non vago a invidiare mai nessuno, come Gianfranco Mercato che mi abita ai fianchi, mi abitava perché sono morto porca. Sai che ti devo fare una casa nuova? Me la faceva. Ma proprio così anche per amicizia, perché come ci fa schia padre, ma amico ho detto, guarda, quello che te sei meritato, e se è giusto che te ne gabbi ti il beneficio. Ma mi, se ti video solo per la tua capacità amministrativa, non per schia per il benessere che te ne dieci mille volte più del mio, ho detto.
1: Certo.
0: Capisco il ragionamento?
1: Sì, capisco.
0: Ma che sei, senti che sei livorata proprio dall'invidia.
1: Ah, sì.
0: Che proprio guarda. Distruggono tutto quello che hanno attorno.
1: È vero.
0: Capisci il ragionamento?
1: Sì, sì, sì.
0: E guarda che a conti fatti, chi fa del male riceve del bene e chi fa del bene riceve del male se guardi in generale. Tu per fare questo ragionamento anche, guarda chi costruisce bombe e bombe cosa fai? Qui che costruisce bombe, sia operai sia datori di lavoro, guarda che gli operai c'ha per lo stipendio, il datore di lavoro c'ha per la barca schia anche io, giusto?
1: Sì.
0: Mentre le bombe quando che casca e fa mai, tanto mai. Non so se ti rendo l'idea.
1: Sì, che vero.
0: Tanto per farti un esempio, terra a terra come Mani, sì, Mani diceva che 223 mi pare 280 dopo Cristo. Bene e male cercava di ma anche cosa, anche Zarathustra mi parla, se mi ricordo bene, parlava di questo, avete capito?
1: Sì.
0: Quelle parole che più o meno con quello che ti ho detto anche stasera. Cioè, mi pare che faccio sempre massa mia, te sia che ti che mi fa ciacquare come e ti te sita te sei muta, come fa il Paolo Russo, avete capito?
1: Ah, fa uguale.
0: Per questo che manco che venga qua, invito una volta che fermo Baruffa al manco.
1: Ma è Baruffa non dobbiamo fare Baruffa. In tre dobbiamo parlare. No, Baruffa,
0: guarda che mi
1: le baruffe le lasciamo Baruffa ai Chiogiotti, che sai che Goldoni ha fatto le baruffe Chiogiotti.
0: Io non ho mai alzato le mani per primo, sai, ma guarda che mi, se te dico te ho detto va bene, ma uno guarda che si anche ricordare quello che ha Ciappana Cortiata che stava qua nel paese, no? E era bravissimo come uomo, come toso anche timido, commercialista, sento che Ciappà, perché un marocchino che ho più che Ciappà per fortuna. E che se andava dentro casa, suo figlio che dava un pugno perché non aveva il suo fosso inventario, se non ho capito bene. Insomma, può difendere il suo figlio, io che ci ho fatto una corteata. Mi ha detto, guarda, quando te ieri ti ha detto, mi ha chiamato per nome, queste robe qua non succedeva, mi facevo rispettare e non ero mai prepotente, anzi chiedevo scusa tre volte. Quando vedevo al bar che ha imparato qua, da me qua, dal mio paese, chiedevo, per favore, mi fai un caffè, che altri, fanno un caffè. Neanche salutava.
1: Allora,
0: buonasera, grazie.
1: Naf, io ti devo salutare perché devo dare la
0: un cerliero anche mi dai come ti ho detto.
1: No, Naf, alla prossima, buona serata, buona serata.
0: Tanto saluto i bravi tuoi ascoltatori e ammiratori per rapporto di Paolo Russo qua che fermo Baruffa.
1: Va bene, no, Baruffa comunicazione. Ciao, buona serata,
0: ciao, ciao.
1: Grazie. Allora, qui adesso devo lasciare la regia al caro Andrea che è già qui presente. E, grazie a tutti, un caro abbraccio a tutti coloro che hanno scritto e anche coloro che hanno ascoltato in silenzio. Un caro abbraccio da Laura Ferro, noi ci sentiamo fra due lunedì. Certo, sarò ancora qui. Ciao a tutti, buona serata e un abbraccio.

Allora, buonasera a tutti, Radio Gamma 5, 94 MHz, qui da Campodarsico, in provincia di Padova del Mondo, e altre storie con voi dalle 21.30 al solito alle 23, anche qua, minuto più, minuto meno. Allora, serata di musica, serata di letture, serata molto easy, siamo in estate, siamo nel caldo, siamo invasi dal caldo, ma va bene. Allora, musica e ci sentiamo fra poco. Ricordo l'SMS su tutti e solo l'SMS, e cioè, scusate, il 334 7102672. Ripeto, 334 7102672. Fra poco un ascolto.

Allora, piccola spiegazione di Barrico su cos'è il dolore secondo Gadda e poi ci risentiamo. Intanto di buonasera a tutti, questa è Radio Gama 5, 94 MHz. Ne approfitto anche per dare un po' di informazioni per quanto riguarda chi vuole l'aiuto appunto economico di fatto. Alla radio ci sono tre modi, il primo è tramite conto corrente postale 25386459, questo è il numero, e il secondo modo è tramite bonifico bancario, in questo caso la banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBA lo trovate sul nostro sito, che ne approfitto sempre per ripetere, www.radiogama5.it, e il terzo modo venendo qua fisicamente in sede via Antoniana 66, lo ricordo, e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione. Un abbraccio, buon ascolto con Baricco, a fra poco.

Il posto molto prezioso che hanno i veri grandi scrittori nella nostra vita, la cosa per cui noi abbiamo nei loro confronti una grande gratitudine, è che loro erano capaci, sono capaci, se sono ancora vivi, di dare nomi alla vita, alla nostra esperienza. Erano grandi perché riuscivano a nominare le cose, alcune cose molto semplici, altre molto molto complicate. Nominare è una cosa preziosa per tutti, e dare i nomi alle cose, si danno i nomi alle cose per difendersi dalle cose. Se non sapete nominarle, non sapete cosa sono, non sapete come difendervi da loro. Dunque ci vuole qualcuno che per noi faccia questo mestiere. Loro avevano questo di straordinario, sapevano nominare le zone più semplici e quelle più complicate della nostra esperienza. Per questo sono grandi. Gli altri magari scrivono, raccontano storie. Noi raccontiamo storie. Loro nominavano la vita. Joyce era uno. E ce n'è uno che a noi è particolarmente caro perché lavorava con la nostra lingua. Ed era Gadda, Carlo Emilio Gadda. E noi siamo anche gli unici nel mondo che possiamo veramente capire cosa lui ha fatto. Tutte le traduzioni naturalmente perdono per strada molto di quello che lui era riuscito a combinare. Noi possiamo riuscire veramente fino in fondo a goderci quello che lui fece. Gadda aveva questo, scriveva da Dio e sapeva nominare le cose più strane con un'esattezza e una bellezza quasi irripetibili. A noi piacerebbe molto star qui un'ora, un'ora e mezza, a leggere insieme a voi un po' di Gadda e capire insieme cosa si può capire di questa sua straordinaria capacità, ma questo non lo possiamo fare perché la pazienza ha un limite. E allora quello che farò sarà leggervi due brevissime, non sono frasi, due capiversi, sono in tutto non più di 10 righe, sono di questo libro che ha un bellissimo titolo, La cognizione del dolore, La cognizione del dolore, che nonostante la mia Z è bellissimo, che già anche questo è un nome, ma vabbè, è un libro che lui non ha finito, lui non amava particolarmente finire le cose, e questo non lo finì, ma è parso di capire a quello che l'ha studiato che l'ultima pagina è quella appunto che adesso noi leggiamo, e dopodiché come va a finire la storia, di questo sappiamo poco. Forse lui si interruppe qua, veramente, poi scrisse altri pezzi che poi non riuscì mai a sistemare. Ma queste sarebbero, per così dire, le ultime righe della cognizione del dolore, romanzo mai finito. La situazione è quella, in due parole, c'è una vecchia signora che è stata aggredita di notte e sta per morire, non si sa bene se morirà, non lo sapremo mai. E hanno passato la notte, quel che restava della notte, a cercare di curarla. Adesso lei è stesa nel suo letto, ormai quello che si poteva fare l'hanno fatto. È un'agonia silenziosa in una stanza. E questo accade nell'ultimo brandello di notte, ciò che accade dopo è che viene l'alba. Tutto qua. Aveva da raccontare questo, Gadda. E quello che scrisse fu questo. Lasciamola tranquilla, disse il dottore, andate, uscite. Punto a capo. Nella stanchezza senza soccorso, in cui il povero volto si dovette raccogliere tumefatto, come in un estremo recupero della sua dignità, parve a tutti di leggere la parola terribile della morte e la sovrana coscienza dell'impossibilità di dire, due punti, io, con la I maiuscola. Lui qui dice una cosa che noi, molti di noi conoscono, quando tu vedi un agonizzante, uno che sta per morire, e come dice lui, no, nei malati si cerca poi di riordinare un po' questo disastro accaduto, ma loro comunque hanno sempre tutti i capelli sudati, poi il pigiama sempre storto, la dentiera in giro, fanno fatica a tenere insieme questo corpo che sta per morire, no? E mentre tu lo guardi, quello che in quel momento pensa, c'è una parte di te che lo pensa, dici, ma certo che se poi tutto finisce così, allora veramente cosa si salva di quello che io ho fatto, di quello che quest'uomo ha fatto, se poi bisogna finire con la dentiera di traverso, questi capelli col cuscino, perché facciamo tutto questo? Perché quella volta mi sono incazzato? Perché poi ho amato tanto? Se poi tanto? Questa cosa vagamente noi la pensiamo, naturalmente. A saperla dire in una riga con esattezza, questa cosa è questa. Parve a tutti di leggere sul volto, come fosse un libro. La parola terribile della morte. È una parola che usiamo tante volte, ma lì
a leggi terribile. E la sovrana coscienza dell'impossibilità di dire io. Che per quanto ti arrangi a pensare che poi tanto. Punto a capo. L'ausilio dell'arte medica, lenimento, pezzuole, dissimulò in parte l'orrore. Si udiva il residuo d'acqua e alcol delle pezzuole strizzate ricadere gocciolando in una bacinella. Questa è un'inquadratura cinematografica molto stretta. Lui te la vende come un suono, si udiva, ma in realtà quel che sta facendo è ti sta facendo vedere. Si udiva, inquadratura stretta, una bacinella, ci sono i panni con cui l'hanno medicata, no? Che l'hanno strizzati, ma ancora tac, tac, tac, un rumore, un'immagine, molto piccola, anche insignificante, nella stanza di uno che sta per morire, una bacinella. E alle stecche delle persiane, già l'alba. Punto. C'era da dire che stava per cominciare il giorno. E allora, cinema, alzo e guardo le persiane. E io avrei scritto, e alle persiane l'alba. Ma Gadda era esatto, e alle stecche delle persiane, già l'alba. E non c'è verbo. Non che c'è l'alba, c'è sta l'alba, scritto da televisione. No, non c'è bisogno del verbo. L'alba. Ed effettivamente quello che tu vedi è nelle stecche delle persiane, il rimbalzo della luce. Più sei esatto, più quel nome resisterà. Se tu sei vago, sono nomi che durano una sera. Il giorno dopo non sai cosa fartene. Ma quello, tac. Mancano due frasi. E quello che doveva dire qui Gadda era semplicemente l'alba, che è anche un luogo comune, anche difficile, l'hanno già detto in molti, migliaia di persone l'hanno già detto, scritto, ma quello pensò di fare in quelle ultime due frasi. E lui scrisse questo: il gallo, che voglio dire, se vi viene proprio una, se vi chiedo la cosa più banale, la cosa più lisa, inservibile, che vi viene in mente legata all'alba, vedete il gallo, quello basta, non lo userà. Il gallo che si va a mettere nei pasticci da sé, acrobazia, no? E sono tutti buoni, no, uso il gallo. Ah. Il gallo improvvisamente la suscitò dai monti lontani, perentorio e ignaro, come ogni volta. E il gallo è banale. Ma che lui l'alba la susciti, ah, non è che canta, la chiama. C'è un verbo per quella cosa, c'è un verbo, nella nostra lingua c'è un verbo che dice quella cosa al suono di quella cosa ed è il nome di quella cosa. Suscitare, tac. Dopo di lui è diventato impossibile fare una scena con un gallo, questo sì. Lui è l'ultimo, che, almeno per noi italiani. Il gallo improvvisamente la suscitò dai monti lontani, perentorio e ignaro, come ogni volta. Punto. Ultima frase. Come nei temi, che l'ultima frase cercavamo di farla un po' più bella, no? Non so, ma non ho capito perché. Per lasciare una buona impressione, dice magari guadagna un 6. Ma... Però anche lui, anche Gadda, cioè lui, anche lui l'ultima frase è bella, quindi non era stupido, eh. Il gallo improvvisamente la suscitò, punto. La invitava ad accedere e ad elencare i gelsi nella solitudine della campagna apparita. La invitava, tutta una storia di corteggiamento, ti vedi il gallo elegante, signora, prego, lei che arriva. Ad accedere, perché lei non arriva, non ci sta, ma neanche arriva, nemmeno si avvicina, accede, come Catherine Deneuve, non è che cammina Catherine Deneuve, no, se vuoi dire esattamente cosa fa, è un'altra cosa, e l'alba arriva e accede, la invitava ad accedere, c'è questo clima veramente da festa, no? Da corteggiamento, d'alto bordo, e poi Gadda, è solo lui, la invitava ad accedere, e ad elencare i gelsi. Questo è pazzesco. Elencare i gelsi,
sono poi veramente elencare i gelsi, tre parole veramente. Ma voi ve lo immaginate questo viale di gelsi, no? È l'alba che arriva ed è luce che arriva. E prima era buio, arriva la luce, il primo gelso, il secondo gelso, il terzo gelso, trrr, e sale. E intanto elenca. La luce è quello che fa, eh? Nella vita la luce elenca. Prima non capisci, dopodiché elenco, come elenco dei lavori fatti dal meccanico. Questo, quello, il faro, il fanalino. Tu sai finalmente cosa ha fatto. Arriva la luce e tu sai. Quello che fa è elencare. E guardate, in tre parole c'è un movimento e c'è il senso di un gesto, il senso della luce, per sempre, bloccato lì, elencare i gelsi. Gelsi che mai abbiamo visto, che nascono in questa frase, per noi, solo per dirci cos'è l'alba. Virgola, nella solitudine della campagna apparita. Qui c'è una cosa di tempo molto bella, perché lui inizia la frase, questa è una frase, niente più che una frase. Inizia la frase che l'alba arriva, elenca i gelsi, e la finisce nella solitudine della campagna apparita. Fop, è arrivata. Nel tempo di una frase tu vedi l'inizio e poi ti guardi intorno, è arrivata. Elenca tra luce, spazio, il tempo, tutto in una frase. Era molto esatto Gadda. Non sarebbe il grande che se non avesse avuto anche un senso della bellezza grandissimo. Perché i nomi che resistono sono esatti e belli. Perché quelli esatti e basta restano nelle università, a noi servono abbastanza poco. E così quest'ultima frase molto italiana è una melodia, è un canto, è musica questa qui, oltre a essere precisa, esatta, è musica. La invitava ad accedere e ad elencare i gelsi. Non sentite niente tipo truffa, propano, propellente, no? È il rumore, è il rumore, è la danza dell'alba questa. Qui tutti gli altri nel mondo, traduzione, mai salveranno questo, solo noi. Noi possiamo sentire. La invitava ad accedere ad elencare i gelsi nella solitudine della campagna apparita. Non trovate uno spigolo, potete stare tutta la vita e non trovate uno spigolo. Noi abbiamo una bella lingua, l'italiano, una bellissima lingua, lui la usava da Dio. E poi è canto. La invitava ad accedere e ad elencare i gelsi nella solitudine della campagna apparita. Chiunque di noi sente che quella è la musica giusta, ritmo e melodia. Na, na, ta, ta, ta, ta. Ultima frase del tema. Nome, tac, per sempre.

Allora, questa si chiama L'Amante, senza apostrofo, tutto attaccato. L'Amante è una cantautrice di Schio ed è interessante, è una sonorità che mi prende bene, almeno sapete sono molto umorale, però è interessante. Fra poco con un'altra canzone sempre di L'Amante. A fra poco.

Nostro padre si decise per il gorgo e in tutta la nostra grossa famiglia soltanto io lo capii, che avevo 9 anni ed ero l'ultimo. In quel tempo stavamo ancora tutti insieme, salvo Eugenio che era via a far la guerra da Abissinia. Quando nostra sorella, penultima, si ammala, mandammo per il medico di Niella e alla seconda visita disse che non ne capiva niente. Chiamammo il medico di Murazzano e anche lui non le conosceva il male. Venne quello di Faisoglio e tutte e tre dissero che la malattia era di sopra della loro scienza. Deperivamo anche noi accanto a lei e la sua febbre ci scaldava come un braciere quando ci chinavamo su di lei per cercare di capire a che punto era. Fra quello che soffriva e le spese, nostra madre arrivò a comandarci di pregare il Signore che ce la portasse via, ma lei durava, solo più grossa un dito e lamentandosi sempre come una agnella. Come se non bastasse, si aggiunse il batticuore per Eugenio, del quale non ricevevamo più posta. Tutte le mattine correvo in canonica a farmi dire dal parroco che cosa c'era sulla prima pagina del giornale e tornavo a casa a raccontare che erano in corso coi Mori le più grandi battaglie. Cominciammo a recitare il rosario anche per lui, tutte le sere, con la testa tra le mani. Uno di quei giorni, nostro padre si leva da tavola e dice con la sua voce ordinaria: scendo fino al belbo a voltare quelle fascine che mi hanno preso la pioggia. Non so come, ma io capii a volo che andava a finirsi nell'acqua e mi atterrì, guardando in giro, vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione. Nemmeno nostra madre fece il più piccolo gesto. Seguitò a pulire il paiolo e sì che conosceva il suo uomo come se fosse il primo dei suoi figli. Eppure non diedi l'allarme, come se sapessi che lo avrei salvato solo se facessi tutto da me. Io uscii dietro che lui, pigliato il forcone, cominciava a scendere dall'aia. Mi misi per il suo sentiero, ma mi staccava a solo camminare e così dovetti buttarmi a una mezza corsa. Mi sentì, mi riconobbe dal peso del passo, ma non si voltò e mi disse di tornarmene a casa con una voce rauca ma di scarso comando: non gli ubbidii. Allora, 20 passi più sotto, mi ripeté di tornarmene su, ma stavolta con la voce che metteva coi miei fratelli più grandi quando si azzardavano a contraddirlo in qualcosa. Mi spaventò, ma non mi fermai. Lui si lasciò raggiungere e quando mi sentì a suo fianco, con una mano mi fece girare come una trottola e poi mi sparò un calcio dietro che mi sbatté 3 passi su. Mi rialzai e di nuovo dietro. Ma adesso ero più sicuro che ce l'avrei fatta ad impedirglielo e mi venne da urlare verso casa, ma ne eravamo già troppo lontani. Avessi visto un uomo lì intorno, mi sarei lasciato andare a pregarlo. Voi, per carità, parlate a mio padre, ditegli qualcosa, ma non vedevo una testa d'uomo in tutta la conca. Eravamo quasi in piano, dove si sentiva già chiara l'acqua di belbo correre tra le canne. A questo punto lui si voltò, si scese il forcone dalla spalla e cominciò a mostrarmelo come si fa con le bestie feroci. Non posso dire che faccia avesse, perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano a 3 dita dal petto e soprattutto perché non mi sentivo di alzare gli occhi in faccia per la vergogna di vederlo come nudo. Ma arrivammo insieme alle nostre fascine. Il gorgo era subito lì, dietro un fitto di felci, e la sua acqua ferma sembrava la pelle di un serpente. Mio padre, la sua testa era protesa, i suoi occhi puntati al gorgo, e allora allargai il petto per urlare. In quell'attimo lui ficcò il forcone nella prima fascina e le voltò tutte, ma con una lentezza infinita, come se sognasse. E quando le ebbe voltate tutte, tirò un sospiro tale che si allungò d'un palmo. Poi si girò. Stavolta lo guardai e gli vidi la faccia che aveva tutte le volte che rincasava da in festa con una sbronza fina. Tornammo su, con lui che si sforzava di salire adagio per non perdermi d'un passo e mi teneva sulla spalla, la mano libera dal forcone, e ogni tanto mi grattava col pollice, ma leggero come una formica, tra i 2 nervi che abbiamo dietro il collo.

Allora, TCCP, CSI, prima l'amante, insomma, musica che sapete, insomma, segue un filone mio, e tant'è. Allora, 5 per 1000, da quest'anno è possibile appunto versare il 5 per 1000 a Radio Gomma 5, il numero è 015980, poi 90288. Ripeto il numero 015980. 8090288. 5.000 grazie a tutti. Poi domani sera 21:30 qua in sede Cinegamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio starà vaccatissimi in località Lobbia a 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 del mattino al parcheggio in via Casale numero 8 a Campo Fontana a Verona. Poi saliamo presso la malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. 13 pranzeremo in Malga, il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopare, euro 20. Ci sono anche panini e taglieri. Oppure portatevi pranzo al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Postscriptum, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Grazie a tutti. Poi, creazione gruppo editoriale per edizioni Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio appunto Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, impaginazione, creazione di video, gestione eventi tipo interviste, presentazioni, opere supporto vendita, opere comunicati stampa. Aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore appunto Gamma 5. Inviate una mail per chi vuole interessato a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al 347 7159 717. Poi AF Energia sospendono la visione delle vostre bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete trovare qua in sede a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche prima di riscaldamento per 350-400 euro al mese. Per info franco al 334 320 1392. Poi, le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 26, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre appunto 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione. Tutte le info sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento e un tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi a Malaga. Purtroppo il costo è sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chi può, se può, si può versare a IBAN IT 94Y 08327 6296, poi a seguire 70 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi,
È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzioni diplomatiche.

575. Poi ultimo ma non ultimo, anzi penultimo, scusate. Ciao Bay, questo sito in collaborazione con Gamma 5. Ciao Bay, appunto, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione appunto con la radio. Ciao Bay, Gamma 5 sostengono il territorio, favoriscono lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca e offerta lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri, sostiene agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, protegge dalla medicina dei protocolli. Se hai il tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito, puoi chiamare lo 049 538 5577 oppure lo 049 700 838. Ciao Bay, lo ricordo, non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. Allora, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 26. Tutte le info e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Per info, ufficio ambiente 049 9299 845. Musica con i CCCP CSI. A fra poco.

0: Ecco a voi una nuova puntata esclusiva fatta da me, Giorgio Pietribiasi.
1: Profumo un attimo. Sono io, sai.

Eccoci qua, allora un mix di canzoni da L'Amante, che stasera va così, una cantante che tra l'altro gli consiglio, la sto scoprendo in questi giorni, insomma, al volo, ma mi sembra tanta roba. E basta, poi con Nicolò, Lucio Corsi, CCCP, CSI, insomma, musica italiana di base. E niente, buona serata a tutti, a lunedì prossimo, sempre qua, 21:30-23. Un abbraccio a tutti. Luca del notturno è quello della settimana scorsa, va bon? Perché oggi non c'era. Ciao a tutti.

Un buon salto a tutto il popolo di 94 MHz, buon lunedì, lunedì di luglio, LL e Luca è in diretta, tripla L, Ale.

E allora, buon lunedì e buon salta salta per l'indignazione a tutto il popolo di 94 MHz. Anche oggi un po' caldo, ma si resiste come facciamo qua dentro da ormai mezzo secolo, dal 1976, anche se viviamo atterranti all'interno della grande epopea del non mi interessa niente. In dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo. E in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi? Che tu senti io sto sproposito di sta legge spara tutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente, voi ferie da passare, sta bon. Che detto, ho sentito la manifestazione contro i data center, questi mi magna acqua oltre al paesaggio, ma in tanta acqua in magna, se do cosa? All'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba adesso, sinceramente, che sei stato a Cuba, ti ricordo, sì, ma vuoi a Cuba, poi cubane, mica mi interessa, mica il comunismo, che roba è. No, ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura ad astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloqueo? Ma cosa me ne frega, mi? Non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro paronde a NATO da Stoltenberg, siamo passati un altro Stoltenberg al cubo e quindi in Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra vara che va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, che tu sentivo stai idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente, va bene. In inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese. Ah sì, peta, so solamente peta, perché io ho scritto su una maglietta I do e ti e care, I don't care, esatto, I don't care, non me interessa un cazzo.

Un saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. Certo, sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è con via mia setto, perché la Turchia che ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita, ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle, ma chiamo il Board of Peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Ara che si è partita a sorveglianza di massa, hai visto il chat a controllo a livello europeo, come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che... Ma è sempre stato. Ti chiedo, seguivo qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi. I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento Putin... Chi? Chi sei io? A me non mi interessa niente, se... Viva l'Irlanda! Primo stato che revoca un po' di commercialità con lo sponda israeliana, che ho sentito. E il PD che stia cosa che ha risposto? Con Berruto? Che tifoso del Toro, tutto sommato. Quello è poi a voi, te lo ricordo. Non mi pare... ma non mi interessa niente, te dico sa. I don't care, basta, chiuso. Beh, te credo, seguì una stianta del terremoto in Venezuela per quanto riguarda quel disastro immane, laddove questi che ancora la palla in mano e basta per darsi da fare, visto tutto quello che era stato costruito secondo, diciamo, il regime americano e tutto, visto come gli ha messi veramente in scaccomato. Sento che può darsi che sia anche, diciamo, un'arma bellica, ma si tomato a poca profondità, così Dio dire, ma si impazzito, ha un sacco di profondità sto terremoto, ma si tomato. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, chi che acciapparà in manna? Chi? Israele. E mi cosa mi interessa? Ma te pensa, te andiamo a comprare un ghiacciolo e te andiamo a spendere l'euro digitale, ragazzo, ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza e anche meno controllo da parte di quello che mi scarsea. Arriva l'euro? Cosa? A me interessa niente, I don't care.

Ora che arriva i microorganismi geneticamente modificati. Microorganismi, ah no, il Mavis Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e robe che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma qui geneticamente modificati, Dio arrivare, Dio ti manda MOGM, MOGM. Senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM. Ah, non mi interessa niente. Oh, 50 anni fa, Savage, che ti ho visto ancora. E che c'è ancora tanta robetta da dire là. Se per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo, quella furbizia là sui fusti, 41 fusti. E se finì in un macello francese, se hai detto niente, ti. Cosa? Se? Savage. Ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, aspetta che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL Caccia per quanto riguarda sicuramente quell'obbrobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge Sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettro diretto governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi l'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che. E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia. Il riferimento all'articolo 9 è esattamente che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento alla notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette, in Veneto sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia da appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Te sei un tordo, quante volte abbiamo sentito te sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ma ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, e quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vistra maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia da appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, d'esto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite appunto alate, migliaia di vite alate. Vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia, l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo, per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center. I data center significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo a
anticipo che la Lombardia, per quanto riguarda il data center, sarebbe da medaglia rosa in assoluto, prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto, la Chiarella, arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500, già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie. Tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio Tintinio Liresco 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, e quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza, con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center e la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center, si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano quindi delle big tech. Dovete pensare che vedevo a Pregnana Milanese, sono stati progetti legati ai data center, occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse a volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendonsi o vendesi da vendere. Quindi aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione, e quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma, è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento ai don't care, per quanto riguarda, sicuramente non mi interessa, non mi frega un cazzo assolutamente, figurate se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo: e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva, per dare quindi motivo di sogno agli squali della diaspora, e quindi vuol dire praticamente dare una mano a quelli in Florida, sapete, uno stato in cui risiede buona parte di questa diaspora cubana, e lì ci sono appunto, e sono di casi principali, politici anticastristi, quelli che spingono molto e quindi promettono di portare voti al fenomeno trumpiano, come hanno fatto anche nell'ultima tornata presidenziale. Ma soprattutto ricordo
ricordo, il segretario di Stato Marco Rubio, che più di qualche voce di corridoio potrebbe già anticipare essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Avete presente Marco Rubio? Ebbene, esattamente quel personaggio lì, e considerando che anche lui fa parte appunto di quella realtà della Florida, e quindi ovvio ci sono tanti interessi in campo, e di conseguenza, ripeto, Cuba avrebbe bisogno del sostegno anche magari dell'Italietta, che l'altro giorno in maniera volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta, 136 paesi non l'hanno fatto, quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida. E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni, e soprattutto con un'accelerata portentosa in questi ultimi tempi, per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba, sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggio ai separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio, insomma, europeo, ormai la possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti, e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava sinceramente, anche in riferimento a quello che tante volte abbiamo visto nei titoli, nella realtà di 1000 giorni del covidiotismo, nel periodo sicuramente del Covid-19, se vi ricordate, abbiamo proiettato spesse volte, soprattutto per quanto riguarda quello che sta avvenendo anche oggi, mi sembra, nella realtà calabrese, dove c'è bisogno di camici bianchi, di dottori. Quanti ne sono arrivati dalla sponda cubana a dare esattamente una

per quanto riguarda la Calabria, come dicevo poc'anzi, e quindi hanno aiutato a mantenere aperti gli ospedali della regione Calabra. E allora l'Italia ha sempre avuto con Cuba un grandissimo legame da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche turistico, perché tante volte siamo andati in quel contesto là. Per carità, io vado a Cuba per le cubare, non tanto per questo ancora oggi ci mancherebbe altro. Gino Donè, quante volte il grande personaggio Gino Donè, insomma, che è stato ospite anche in casa nostra, dicendoci praticamente poco o nulla in riferimento a tutto quello che sicuramente sapeva e ha portato nell'oltretomba, nel senso che ha portato nell'aldilà quel grande personaggio, che era stato proprio del gran Manò, l'unico italiano barra unico europeo per quanto riguardava, diciamo, quello che ha compiuto a fianco appunto di Fidel Castro e il grande Che Guevara in quei momenti epici e storici appunto della realtà della storia cubana. Vabbè, ma non solo questo, perché anche Calvino, piuttosto che Mantua, Di Celmo e Colombo, altri personaggi sono legati sicuramente, diciamo, alla sponda italo-cubana. Sta di fatto che comunque l'Italia l'altro giorno si è astenuta, questo lo ha fatto unicamente per mostrarsi leggermente carina nei confronti di Trump dopo quello che è successo in questi ultimi tempi barra istanti di vita. Vabbè, quindi ripeto, veramente schifosa, diciamo, questa Italia che si astiene, ripeto, con praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è risaltata più del dovuto, più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che per quanto riguarda il cin cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto riguarda il prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella birealtà regionale, vuol dire le due regioni Veneto e Friuli e 9 province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais altamente irriguo a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il prosecco Shiro, comunque le aree vitate o comunque visei nel suo dietro, appunto, bello dirlo, visei in ogni dove, perché le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora, questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra. E poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale purtroppo di quell'infamone, o comunque insomma di quel terrorista sanguinario genocidario che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema, la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella sei punte, quindi quella ebraica barra sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta
apre le tasche per sicuramente ricolmarle di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare e quanto siano assolutamente collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto

diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dirà qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane dall'altra per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti. Poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, quanto contino ad esempio i droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza. Lo stretto di Hormuz, no, anche stamattina si riecheggia immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran che dice l'abbiamo chiuso, l'altro che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi quasi alle nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Tuft e quindi ciuffo arancione, come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori, dipende sicuramente da come si alza al mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo, però, la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista insomma adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente quindi lo stretto di Hormuz. Laddove dove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia insomma di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra, per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno, laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale, grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria: Dardanelli e Fosforo. E questo sin dall'antichità, per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti, o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli, abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti: quello asiatico, quello europeo e quello anche africano. E sono stati la fortuna appunto della civiltà turca e delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente
tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché, come dicono alcuni analisti, sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche, ripeto, per il fatto che la Turchia fa parte della NATO. Però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzare di volume nei confronti degli europei, per quanto riguarda soprattutto che, nonostante sia uscito dai mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto riguarda il fronte di Hormuz, con noi invece abbiamo visto che, alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea, e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare il loro settore lavoro. Qui abbiamo un sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente,

I Don't Care, va bene, entra anche questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette, lo metto ovvio, del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma d'altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati anche 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo in un'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto appunto le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti, già oggi sono migliaia e migliaia comunque, insomma, i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, scusate il gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran. L'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima, per la qualcosa, ovvio, la promessa che sarà Israele quindi a dare in là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scala Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo, però la battuta c'è anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione, e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati, e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas e Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente, perché sta roba qua? Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823, quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington. E quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani, e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi
israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e Israele siamo sicuramente molto molto limitati, nel senso gli scambi commerciali sono limitatissimi, però come idea di principio, come idea da perseguire magari dallo staterello italiano, ma quando mai, ma siamo matti, abbiamo venduto la cybersicurezza qualche tempo fa a Israele, anzi dipendiamo troppo sicuramente da Israele, dall'anglo Israele, noi dipendiamo in maniera totale e definitiva, indipendentemente da qualsiasi colorazione partitocratica che arrivi a guidare le scelte all'interno del Parlamento italiano. Dico questo in riferimento alla tornata delle politiche che sarà quindi da datarsi 2027, laddove abbiamo i soliti giochi in campo. L'unico personaggio che oggi serve ad attirare un po' di puntini, puntini, puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito, che nel passato Beppe Grillo piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, col partito Novax, sul quale ci torneremo, perché è un'emanazione di quell'azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato, e quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra centro. In quel caso la destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai delle alternative in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi è ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto di rispettare, quindi tutti i ricatti storici, indipendentemente da qualsiasi figura. Se noi, anche grazie alla più grande realtà della genetica mondiale, riuscissimo sicuramente a riesumare tutti i corpi, da Bettino Craxi a, non so, al presidente della Repubblica Pertini, piuttosto che Berlinguer, cioè prendiamo quelli che magari ogni tanto vengono salvati nei ricordi di qualche loro azione del passato, può essere Sigonella nel caso di Bettino Craxi, non tanto altro suppongo, però prendendone anche i geni migliori e edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di insomma sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso, con tutto quello che possiamo fare anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare, perché altrimenti, ripeto, dal mio punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte, ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero. E se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica, chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello di inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA, o AI che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale, intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda tutto sommato la applaudiamo, diciamo che un po' apri file in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la
produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve assolutamente fin là, lo anticipiamo, però magari, sapete, saperlo in anticipo, visto che il periodo anche, insomma, della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream essendo sicuramente di caratura importante, storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollo Brigio, è tutto Made in Italy, è tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microorganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi. È un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto diciamo tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro appunto dell'agricoltura, tanto quanto appunto la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che insomma sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano, diciamo, al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali, ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento appunto a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006, noi eravamo fermi a raccontare spesse volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò insomma dalla realtà è locanda, stavo dicendo praticamente olandese come fu allora appunto in tanti decenni fa, si parla appunto di questo appunto, questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse future. Noi mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma o comunque tanti club che appunto sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della dialogue, per meglio dire dialogue, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione, e il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato appunto le caselle importanti di questo dialogue. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. C'è questo hacker svizzero appunto che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa esatti nel 2006 da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino, si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner è il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista appunto a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in
Brodo di Giuggiole si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa dialogue, per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco, e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici, e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del dialogue a tutto quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali, comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel. Però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare. L'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto. Si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna, e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso, nel senso semplice del termine, per quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica. Beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questi non hanno nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo, è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma all'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro, seguendo sicuramente i nostri unici interessi, e che il popolino vada a farsi fottere. Perché chi partecipa a questi incontri, dovete saperlo, c'è anche un momento nel quale è possibile favorire gli incontri sentimentali, al che, ripeto, più di qualcuno tutto sommato ha applaudito questa cosa, appunto voci di corridoio danno questa piattaforma, quindi anche da un punto di vista interno è assolutamente riservatissima, che è quindi descritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutti. Dopo vengo a prenderti, che andiamo, per dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti, che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora. Un grandissimo Calindri allora, ragazzi. Un grandissimo eterno Calindri allora. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. A ni altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no?
Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un lucaldone i momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevonai da cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella al sapore di capri, ma di peti resi spenti che ghirlandano in panfilo. Partono in squoscio ciullare, che la nerva dalle poste pompanti perde il sicurone da tendenza. Ancora sbarrati di torrate le mulate di una sermana, virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse pande. A tutto ceffo, Davide 625, il poeta pazzo. E nel frattempo, il mistero dei gechi sulle cuffie. Bello, il mistero dei gechi sulle cuffie. In inglese sono una parola Rechon e sganasada. Ciao Beo. Che fine che ha fatto l'Orellian? Ciao Beo. Ciao, che ciao, non ho mio telefono e niente mi. Se io credo che la chiamare, se il ciao in apertura qualche lunedì, andiamo in direttissima. Toccherà prenotare il biglietto per andare in Cansiglio. Stefano e Vicenza, brutta notizia quella, assolutamente sì. Casomai ne accenniamo tra poco con il protagonista di giornata. Ma vi faccio ascoltare che il minuto e mezzo te me mandà, che non è niente male. I crash my-

0: Stavolta dovremmo esserci. Tiziano, ci siamo o no?
1: Ci siamo.
0: Ciao Tiziano, è caldo? Fa caldo anche là oppure là piove?
1: No, ha fatto il tempo, qualche temporale nei giorni scorsi, insomma è caldo estivo, però non è una roba insopportabile.
0: Esattamente, non è una cosa insopportabile. Quello che è insopportabile invece è tutto quello che dovremmo raccontare oggi, perché l'attacco a 360 gradi sta veramente fioccando in ogni dove. Veramente allucinante questa calda estate 2026 per tante battaglie che abbiamo sostenuto anche noi nel passato. Però intanto presento Tiziano Fantinel, gruppo Coltivar Condividendo, essendone anche storicamente il portavoce, gruppo informale totalmente autofinanziato, e quindi significa non intendiamo avvalerci di alcun finanziamento pubblico, ma soprattutto aperto a tutti. Due parole sul gruppo Coltivar Condividendo: avete superato ampiamente l'asticella di 10 anni, come sta andando e cosa ricordare i nostri radioascoltatori? Già saltà, caboia, Guinness di primati, guarda, ragazzi, va bene, non posso credere.

0: I don't care, Dio don't care. Tiziano, Dio don't care. Tu che devo. Va bene, Tiziano.
1: Allora, ti stavo dicendo del gruppo Coltivare con
0: Dio. Ah, bravo, esatto, esatto, esatto.
1: Anni quest'anno.
0: Sì.
1: E no, abbiamo un bel gruppo di persone che ci danno una mano, che collaborano con noi. È aperto, come dicevi giustamente te, è aperto a tutti, quindi c'è la persona che coltiva, c'è la persona che ha i vasi nel terrazzo, c'è chi segue le nostre iniziative, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo, di quello che stiamo riuscendo a costruire. Ovviamente in 18 anni è cambiato il mondo, perché abbiamo subito veramente tanti tanti cambiamenti, e quindi cerchiamo anche un po', restando sempre legati alla terra, di costruire queste relazioni, queste reti che sono fondamentali sia in ambito agricolo sia in ambito di alimentazione, ma a 360 gradi, insomma.
0: Quando ci siamo sentiti abbiamo praticamente detto quello che è utile dire in sti frangenti, nel senso, siamo sotto attacco, è un parolone, è una cosa giusta da dirsi, nel senso, abbiamo visto intanto le multinazionali spremere, ne parlo così appunto, i vertici del sistema europeo, facendo passare i nuovi OGM che sono in Italia, chiamiamo TEA, tecniche di evoluzione assistita. L'altro giorno sentiamo dell'arrivo probabile di microorganismi geneticamente modificati, quindi microorganismi OGM, prima il Mercosur, dopodiché sullo scambio delle sementi qualche ritocco, qualche normativa potrebbe arrivare anche dal fronte europeo e non in maniera assolutamente vincente da parte nostra. Siamo sotto attacco o non lo siamo, oppure come prima, Tiziano, come la mettiamo giù?
1: Sì, siamo sotto attacco, anche perché poi aggiungo tutto questo, la modifica del regolamento sul biologico entro
0: sì, esatto, anno, esatto.
1: Anche lì si aspettano delle brutte novità, cioè nel senso che l'idea che sta andando avanti, la linea che sta andando avanti a livello europeo, ma anche a livello nazionale, insomma, perché non c'è stata gran opposizione nemmeno da parte del governo italiano, di nessuno in buona sostanza, a parte alcune realtà contadine, è proprio un devastare l'ambito della coltivazione, dell'autoproduzione soprattutto, e fare in modo che tutto sia funzionale alla grande distribuzione, alle grosse industrie sementiere, che se poi noi andiamo a vedere le grandi industrie sementiere, cito Bayer, Monsanto, eccetera, sì, o la grande distribuzione, se noi andiamo proprio oltre di loro, cioè ci sono i grandi fondi di investimento che controllano sia uno che l'altro, quindi questi grossi fondi di investimento che trattano miliardi e miliardi di euro, probabilmente hanno una visione dell'alimentazione e della cosiddetta possibilità di autodeterminazione delle persone che è molto diversa dalla nostra, quindi quello che sta venendo avanti è proprio un rendere sempre più, chiamiamola così, manipolato il seme, il microorganismo, la micorrisa, tutto quello che serve per produrre cibo, e questo è sicuramente un attacco molto pesante.
0: Attacco molto pesante. Allora, in riferimento ai nuovi OGM, dicasi TEA, solo in Italia, ripeto ancora, tecniche di evoluzione assistita, voi scrivete, sono stati talmente spudorati da consentire a chi commercializza questi semi manipolati geneticamente di non etichettarli, oltre a non far la valutazione del rischio e tutto il resto, insomma. Quindi si modifica completamente l'iter appunto di introduzione a livello commerciale rispetto ai vecchi OGM barra realtà transgenica. Noi non ci arrendiamo, dite anche questo, ed è quello che stiamo sottolineando anche in diretta con te. Di cosa si tratta, per dirlo in maniera capibile anche della sposa che si sta dando da fare di fronte ai fornelli in questo 13 luglio alle 13:20 circa, per quanto riguarda NGT1, NGT2, come li spieghiamo, Tiziano?
1: Ah, sono dei semi ovviamente manipolati geneticamente, fino a 20 manipolazioni genetiche non vengono etichettati, vengono considerati un qualcosa di naturale, che ovviamente è una cosa folle, però che sì, apportare 20 manipolazioni a un seme e considerarlo naturale, insomma, diventa una cosa veramente una grossa forzatura. Il problema della non etichettatura va contro qualsiasi norma legata alla tracciabilità, legata alla trasparenza, e quindi lì ci saranno sicuramente dei ricorsi appunto da chi si occupa di questi ambiti a livello anche europeo, per mettere in chiarezza questo punto di vista. E poi il problema grosso è il discorso della brevettabilità, perché il problema che noi ci troviamo di fronte è che queste piante che vengono manipolate geneticamente vengono brevettate ovviamente da chi le commercializza, dalle solite industrie sementiere, sì, e se una di queste sementi va a contaminare la mia semente antica portandogli del DNA manipolato, la ditta sementiera potrebbe arrivarsi su di me dicendo che io ho fatto una violazione del brevetto coltivando la mia varietà antica che è stata contaminata dai semi UGM. Quindi è una contraddizione veramente notevole e tende a rendere sempre meno tracciabile quella che è questi tipi di coltivazioni. Quindi io non so cosa mi viene coltivato a fianco, io non so che quando vado a prendere una piantina se è o non è manipolata geneticamente, quindi è un rendere sempre meno autonoma la persona di fronte a questa situazione.
0: Senti, quindi non bastava questa deregulation sui nuovi OGM appunto vegetali, e da parte dell'Europarlamento abbiamo anche, o si presume tale appunto essere anche prossimamente, questo via libera per quanto riguarda quindi magari anche i microorganismi OGM. Ma quando dico microorganismi sono cose che sicuramente mastichiamo qua dentro da tanto tempo, te ne utilizzi, tanti i nostri sicuramente li utilizzano, ma quando diciamo microorganismi OGM cosa che può cambiare allora?
1: Può cambiare tantissimo, nel senso che il microorganismo può esserci la micorriza che noi mettiamo nel terreno per favorire l'apparato radicale delle piante, può essere appunto l'enzima, può essere il microorganismo che noi mettiamo nel terreno per aiutare la nostra pianta, per stimolare i processi di compostaggio, eccetera. Quindi è un insieme di prodotti che vanno proprio anche a intaccare quella che è la parte fondamentale della coltivazione, cioè il terreno. È chiaro che è qualcosa che a noi tocca marginalmente, perché queste cose tendiamo a farcele, autoprodurcele e quindi a realizzarle in azienda, però diventa un'ulteriore difficoltà nella coltivazione per chi vuole avvicinarsi a un modo di coltivazione chiamalo così, naturale, biologico, eccetera, e cerca di trovare dei prodotti che siano alternativi a quelli che solitamente trova dal punto di vista della chimica. Quindi è un ulteriore attacco, anche perché poi vengono immessi nel mercato, vengono immessi nel mondo delle sostanze che non si sono studiate, perché le interazioni che ci sono all'interno, a livello del terreno, dei microrganismi sono qualcosa di straordinariamente enorme, sono qualcosa di molto complesso che nemmeno conosciamo totalmente, e quindi rischiamo di andare a intervenire in un meccanismo portando degli effetti che sono devastanti. Il dubbio grosso che avevamo avuto anche 5-6 mesi fa, sì, provando certi prodotti, vedendo certi prodotti sul commercio, è che già ci fosse qualcosa in giro, perché c'erano delle aziende che pubblicizzavano come qualcosa di miracoloso questi prodotti estremamente naturali, eccetera, però quando uno gli chiedeva di andare più nel dettaglio per capire cos'erano questi prodotti, si sono sempre rifiutati, venivano a dire sono dei piccoli ingegneri che lavorano nel terreno, sì, queste robe qua, e quindi alla fine li abbiamo già scoperti da tempo questi personaggi che stanno lavorando in questo modo. Però in questo caso, come quel che riguarda i semi, quel che riguarda qualsiasi altro tipo di prodotto, è fondamentale riuscire a costruire una rete di conoscenze, di competenze, e aiutarci proprio veramente a svelare qualsiasi trucco e trucchetto che c'è, perché l'idea che abbiamo noi, che comunque è abbastanza visibile, è che c'è un attacco a 360 gradi.
0: Bravo.
1: Quando uno prende qualcosa deve essere sicuro al 300%, da dove viene, di che origine è, come è fatto, eccetera. Quindi bisogna lavorare molto di più.
0: Senti, bisogna lavorare molto di più, bisogna costruire, e ti chiedo allora, ed è il motivo sicuramente insomma della mia chiamata oggi con te, della chiacchierata che facciamo qui in diretta, è possibile, e bisogna farlo stavolta assolutamente, coordinare tutta una serie di realtà per costruire qualcosa di tutelato e tutelante, dove la fiducia sia ad F maiuscola, vuol dire praticamente fare un elenco magari all'interno del quale trovare stile tè, gullino, altri nomi che abbiamo fatto spesse volte qua dentro, che trovano il gas per quanto riguarda le sementi o i consigli, oppure fertilizzanti al naturale, microorganismi che non siano OGM. Bisogna stilare un po' una lista, fare che cosa, hai capito cosa intendo dire? Cioè praticamente legare tutte queste realtà che ci sono assolutamente, per non cadere nel traneo dei consorti piuttosto di quello che sta avanzando a nostra insaputa, perché ripeto, senza etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio, oggi entrare al supermercato vuol dire riempire il carrello di quello che vogliono loro in maniera ancora più elevata rispetto a prima. E allora se si costruisce qua già col gas in 24-25 anni, tanto abbiamo fatto, però per le sementi, per i consigli, qualche corso, qualche dritta, hai capito? Non so, invasione degli infestanti, di insetti nocivi. Bisognerebbe fare un elenco?
1: Sì, però la cosa positiva è che è partita da questa approvazione degli UGM.
0: Sì.
1: Io consiglio sempre a tutti di andare a vedere chi ha votato
0: la prova. Ah, beh, esatto, sì,
1: per capire chi sono questi personaggi, per capire quanto ampio è il potere di queste grosse corporation. È che è nata, è esplosa una cosa incredibile, che ci sono tutte queste realtà che si stanno muovendo per costruire, appunto, per dar vita a delle reti e a delle situazioni in cui, come dicevi giustamente te, partiamo dal seme, partiamo dalla terra e arriviamo fino al cibo finale. È una cosa che stiamo facendo, che sta nascendo, che ovviamente va ampliata, va più dettagliata, vanno messi dei bei paletti intorno a sta roba qua, ma sta prendendo piede, nonostante l'estate calda, nonostante le persone in estate non abbiano sta gran voglia di fare le cose. Io quello che sto notando è veramente una risposta veramente molto, ma molto, ma molto forte. Abbiamo fatto diversi incontri,
0: sì.
1: Ce n'è stato uno molto bello lì in radio, in cui si è visto veramente le componenti importanti che ci sono anche a livello di territorio veneto per riuscire a produrre,
0: sì,
1: cibo,
0: sì.
1: E vedo che comunque ci sono tante realtà che appunto si stanno muovendo in questa direzione, quindi la possibilità c'è, la voglia, insomma la volontà anche, quindi basta solo darsi il tempo proprio pian piano di costruire questa rete e di riuscire ad arrivare al cibo.
0: Senti, Tizia, sì, sì.
1: Ci vuole tempo, abbiamo tempo, perché hanno detto che comunque prima di trovare in Europa queste sementi sul mercato dovrebbero passare 2 anni.
0: Esatto.
1: Io su questo ho molti dubbi, perché ci sono prodotti americani che sono stati brevettati, che sono già pronti per immergere.
0: Quindi anticiperanno i tempi, altro che 24 mesi, molto prima.
1: In primavera sicuramente bisogna già essere pronti e operativi.
0: Esatto. Sì, condivido anch'io. Senti una cosa, in autunno dobbiamo fare una serata qua con te protagonista, e stavolta assolutamente bisogna chiamare il grande Salvatore Ceccarelli. Metti già nell'ottica di qualcuno che conosce là attorno, noi chiameremo un po' di esponenti del gas, cioè costruire una filiera laddove uno può andare a bussare la porta per, in caso tuo e Gullino e altri, sementi piuttosto che consigli, piuttosto che fertilizzanti, piuttosto che corsi, anche quando si fa di tutto e di più, ci mancherebbe, però servirebbe e stilare un po' un elenco. Tieni già pronto, perché in autunno dobbiamo fare qualcosa di grande, in maniera tale che uno sappia dove andare a volgere lo sguardo e quindi a, che ne so, puntare l'indice dalla parte giusta, ecco, praticamente. Quindi allora facciamo una gran serata a settembre, riunendo gli esponenti del gas, quelli da un punto di vista alimentare soprattutto, ma anche non, magari, perché tutto può essere utile nella filiera, appunto, per essere sicuri di quello che portiamo a casa, come dici te, sicuri al 1000 per 1000, assolutamente sì, insomma, ecco. Quindi tieni già pronto.
1: Ora, ma noi come Coltivare Condividendo facciamo sempre corsi gratuiti, soprattutto nel periodo autunno-invernale, quindi
0: ottimo,
1: la nostra disponibilità è totale. Semi li stiamo producendo, ce ne abbiamo già, abbiamo i campi che stanno andando bene, quindi
0: ottimo.
1: Semi ne avremo
0: a
1: disposizione, quindi da questo punto di vista anche siamo abbastanza coperti. Là bisogna costruire la filiera, cioè nel senso di costruire un qualcosa in cui le persone lavorano seriamente,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Il curvo che si intrufola perché vuole vendere.
0: Bravo, sì, no, ma dico un elenco, se tu hai occasione passami magari due o tre nomi, magari uno, quello da Castelfranco, chi era Castelfranco che doveva venire la serata qua? Castelfranco, chi c'era? Un nome mi hai fatto, mi sembra.
1: Sì, beh, lì c'è Moreno che
0: Moreno, esatto, Moreno a Castelfranco, esatto.
1: Che era già stato anche la radio qualche tempo fa. Poi c'è anche la Nicoletta, ce ne sono tanti.
0: Ah, sì, Nicoletta, sì, sì.
1: Ne abbiamo.
0: Ne abbiamo, da quel punto di vista ne abbiamo.
1: Allora bisogna creare il meccanismo dell'azienda che produce i nostri semi, che ovviamente hanno delle caratteristiche diverse al seme, quello ibrido, quello convenzionale.
0: Esatto.
1: Esatto. Però ci dà la qualità che è straordinaria dal punto di vista nutrizionale.
0: Esatto.
1: Perché la follia che ci sta dietro a queste manipolazioni genetiche, che partono anche in alcuni ibridi, ma che si stanno proprio degenerando totalmente negli OGM, è che loro dicono: io vado a fare in modo che la pianta, facciamo di fagiolo, a parte che è una follia, gli metto dentro un gene per fare in modo che lei resista alla siccità.
0: Sì.
1: Ma a parte il fatto che è folle, una roba del genere, perché il fagiolo ha certe caratteristiche che non puoi indurlo a trasformarlo in un cactus.
0: Sì.
1: Ma il prodotto che tu ottieni qual è? Cioè, il fagiolo cresce in un determinato modo perché ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista della sua capacità di produrre un cibo che ha certe caratteristiche nutrizionali. Se tu vai a alterarlo geneticamente, hai un cibo che non ha niente a che vedere con quello di partenza. Quindi tu ti mangi un fagiolo, una fragola, una mela, che geneticamente è totalmente diversa da quella che è nutrizionalmente diversa da quella che tu dovresti mangiare per avere un certo tipo di nutrizione. Quindi l'attacco al cibo è pesante per questo tipo, perché ti riempiono lo stomaco di un qualcosa che ti nutre zero, per poi venderti anche l'integratore,
0: esatto,
1: e
0: sì.
1: La vitamina, e quindi che poi sono sempre gli stessi che girano.
0: Sì,
1: prima,
0: sì,
1: no,
0: sì, sì.
1: Lo
0: cerchio di profitti economici si salda perfettamente, sono sempre gli stessi, sì, esatto.
1: E allora noi abbiamo la possibilità di mettersi in contatto con le realtà che lavorano da decenni anche in centro sud Italia, che hanno certi tipi di zucchine, di pomodori, roba del genere, che hanno certe caratteristiche di resistenza innata, perché sono piante che sono nate e cresciute là, e quindi quelle ti hanno comunque un cibo che magari resiste di più al secco, resiste di più all'umido, resiste di più a questo, resiste di più a quello, ma ti dà un cibo che nutrizionalmente è equiparabile a uno che coltiviamo noi e non ha avuto nessun tipo di manipolazione genetica. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo. Ma lavoriamo assieme riusciamo veramente a creare qualcosa di molto importante.
0: Kissinger oltre 50 anni fa diceva: chi controlla i semi controlla il cibo, l'abbiamo detto tante volte, lui aggiungeva poi chi controlla il petrolio controlla anche le economie, però per quanto riguarda i semi e il cibo, ovvio, cioè, ci vedeva giusto, ci mancherebbe altro. Senti, per quanto riguarda l'alternativa sana, sicura e virtuosa, come vedo qua gli OGM e i brevetti sui sementi, il professor Salvatore Ceccarelli quando parla di miscugli evolutivi di semi che arricchiscono biodiversità e ecosistema è straordinario, assolutamente.
1: È un lavoro che sto facendo da anni, che ha avuto già dei grossissimi risultati e che constatiamo anche noi coltivando nei campi. Cioè la mescolanza, mescolare diverse varietà di uno stesso tipo di pianta, ci dà la possibilità di avere un qualcosa che si adatta meglio al clima, al terreno, che diventa proprio tipico di una determinata zona. Perché il miscuglio che io faccio qui in provincia di Belluno, tu lo fai a Padova, nel giro di un tot numero di anni avremo delle popolazioni che sono diverse una dall'altra, perché vivono in contesti completamente diversi. E quindi non fa un seme come fanno le multinazionali, un seme uguale per tutto il mondo, fa un'infinità di semi che sono adatti a tanti tipi di terreni diversi, a tipologie di piante diverse, eccetera. E lo vediamo proprio visivamente, lo vediamo nei campi, lo vediamo negli orti, lo vediamo in qualsiasi situazione, che i lavori che sta facendo il Salvatore Ceccarelli, insieme appunto anche a noi e a tanti altri, stanno riscuotendo veramente un ottimo riscontro dal punto di vista anche proprio del valore nutrizionale del cibo che andiamo a mangiare. Noi stiamo facendo anche delle analisi, perché abbiamo pochi soldi, ci ricaviamo di bene, anche facendo delle analisi per capire la differenza che c'è tra un determinato ortaggio coltivato nei nostri campi e quello che trovi al supermercato. E dei risultati che abbiamo sono qualcosa di completamente diverso, proprio dal punto di vista di quello che mangi.
0: Sì, dai, carta canta e quindi dai... Carta canta. Senti, vedevo questa astrusità a livello nazionale, ma visto che è estate e caldo, fanno passare di tutto, vorrebbero addirittura portare a compimento la legge sulla caccia, quindi il DDL 1552, cioè una nefandezza, ne ho già parlato diverse volte, però è curioso perché ci dicono praticamente questa caccia servirebbe, diciamo, per tutelare la biodiversità, sostenere l'ecosistema, difendere quindi la nostra natura, ma quando mai, non importa. No, dico questo perché l'associazione premiata per la tutela della biodiversità siete stati voi quest'anno, assolutamente, la bandiera Verdi Lega Ambiente l'avete voi altri in mano. Cosa è successo, Tiziano?
1: Ah, non lo so neanche io, ci hanno dato questo riconoscimento per il lavoro che facciamo e vabbè, noi accettiamo volentieri, ovviamente noi non è che stiamo in giro a cercare premi, roba del genere,
0: ovvio.
1: Prendiamo volentieri, insomma, ecco. Quello che a noi è piaciuto di più è il fatto proprio che un riconoscimento così, che come ti dicevo prima, qualcosa che nemmeno io conoscevo, ha suscitato un po' di clamore, insomma, da un certo punto di vista, e quindi tante persone ci hanno contattate per avvicinarsi alla nostra realtà, per conoscerci meglio, e di conseguenza siamo riusciti a coinvolgere anche per altre persone di altre zone per ampliare quello che è la roba fondamentale, quello che noi facciamo, cioè i campi sperimentali, dare dei semi alle persone per fare in modo che li provano nei loro orti, nei loro terrazzi, e quindi avere anche un tipo di riconoscimenti di questo tipo. Poi purtroppo, come dicevi te, molte volte quando passano a livello nazionale certe leggi nefande, viene sempre usata che c'è la tutela della biodiversità, c'è la tutela della sostenibilità, poi in realtà non cambia assolutamente niente, anzi peggiorano sempre di più le situazioni, aumentano sempre di più l'utilizzo di pesticidi, diventano dati in deroga dei pesticidi che sono stati cancellati, banditi da anni per la loro tossicità, e quello che in teoria è il rispetto dell'ambiente, della natura, si trasforma solamente nel rispetto del puro tornaconto economico e basta.
0: Senti, iniziativa Mani Sporche, a che punto siamo?
1: Mani Sporche adesso siamo un po' fermi, perché ti dico, portare le persone nei campi con temperature qua diventa un po' difficile, però dove stiamo l'abbiamo in programma, abbiamo in calendario una serie di iniziative, probabilmente le abbiamo spostate più verso settembre-ottobre, quando ci sono le piante da raccogliere, quando andremo a insegnare, tra virgolette, insomma, a dare delle indicazioni per la selezione delle sementi, e proprio perché diventa sempre più importante che le persone apprendano queste due o tre regole minime per selezionarsi i semi. E quindi sono delle iniziative che noi facciamo in campo delle domeniche di solito, in cui le persone possono venire in un determinato posto, in un campo, a vedere come è stato fatto il lavoro, che problemi ci sono, gli insetti che sono più dannosi, quelli più benefici, e assieme facciamo un po' di lavori, però più che altro è un motivo di convivialità e proprio di vedere, di toccare con mano due o tre concetti su quelle che sono le malattie principali, gli insetti principali, e soprattutto mettere le mani nel terreno per vedere come migliorare la fertilità del suolo.
0: Portami un esempio concreto dopo queste righe che ti leggo. avere la possibilità di prendere anche dei semi che vengono da zone che non sono la nostra, sperimentare se si adattano, può essere importante per il futuro, perché dà la possibilità di avere centinaia di sementi che si possono mettere a disposizione di chiunque per fare una coltivazione di un certo tipo, così in intervista rilasciato qualche tempo fa. Un esempio concreto? Cioè di prendere questi semi che provengono da altre zone per adattarli alle nostre zone?
1: Allora, noi abbiamo la fortuna di far parte di un gruppo che si chiama Alleanza dei Custodi di Semi, che è diffuso un po' in tutta Italia.
0: Sì.
1: E quindi noi di tanto in tanto ci troviamo e parliamo, nel senso che ci sono delle piante che venivano coltivate da noi 50-100 anni fa, che hanno certe caratteristiche e che fanno fatica adesso a vivere, perché il clima effettivamente è cambiato, le situazioni di coltivazione sono cambiate, e quindi io non è che devo ostinarmi a coltivare una varietà che da noi non viene più, che invece di venire a 500 metri magari viene coltivata a 700-800 metri perché c'è un clima diverso. Io se voglio coltivare, che ne so, un zucchino per autoproduzione, chiedo agli amici della Toscana, gli amici della Puglia, che hanno dei zucchini che sono proprio tipo, so, facciamo l'ipotesi, lo zucchino di Martina Franca è una zona della Puglia,
0: sì.
1: Noi prendiamo quei semi, li portiamo qua da noi, li coltiviamo e vediamo che si adattano meglio a estati che sono più calde rispetto a un tempo, e di conseguenza questo vuol dire portare delle varietà che sono sempre varietà riproducibili, che sono varietà che uno può riprodurre insieme, ma che non sono proprio tipiche della nostra zona. Noi queste cose abbiamo fatto diversi dibattiti tra di noi per dire restiamo puri e coltiviamo solo le varietà tipiche della nostra zona, però io ritengo assurdo, nel senso che se una volta i nostri avi mangiavano rape verde, io adesso voglio mangiare pomodori e melanzane, cioè dovrei sentirmi libero di farlo, insomma, ecco, e quindi ricorro a delle varietà che sono sempre, come dicevo prima, che hanno le caratteristiche di quelle tipiche di un territorio, che sono appunto riproducibili, che sono varietà che sono autoprodotte e via dicendo, e vado a fare questo tipo di operazione per questo tipo di coltivazione, perché il nostro obiettivo è quello di avere un orto che sia, non dico totalmente, ma quasi ottenuto con semi autoprodotti, e di conseguenza vado anche a utilizzare varietà che vengono da altre aree, e quindi potrei citarti un determinato tipo di zucchini come prima, oppure i pomodori che vengono dall'Armenia o che vengono dai
0: Armenia.
1: E quindi ci sono veramente un'infinità di sementi, ci sono un'infinità di custodi di semi a livello mondiale, ed è anche per questo che uno degli obiettivi della futuri, che se già si intravedono a livello di Commissione Europea, è quello di limitare lo scambio delle sementi, la diffusione delle sementi e via dicendo, perché ovviamente questo materiale genetico è molto fastidio.
0: Sì, hai pubblicato un bellissimo articolo che consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggersi. Io ne avevo parlato comunque col grande Beppe Altieri di Agernova un bel po' di anni fa, in riferimento esattamente a questo. Sempre più consumatori segnalano problemi di digeribilità, pesantezza e malesseri dopo aver consumato il comune riso acquistato nei supermercati. E allora appunto Beppe Altieri mi portò per mano a capirne un po' di più, o carpirne per meglio dire ancora un po' di più, per quanto riguarda la tecnologia Clairfield e quindi la realtà della mutagenesi. Spiegato in parole semplici di cosa si tratta, Tiziano?
1: Spiegarlo in parole semplici è difficile.
0: No, nel senso che siamo di fronte già a qualcosa già di OGM, però.
1: Praticamente sì, insomma.

0: non è più quello che pensiamo diventare, può essere il riso, può essere la mela, ma è qualcosa di geneticamente manipolato che poi va ovviamente a contrastare con quello che è il nostro modo di digerire il cibo, e quindi ci sono queste problematiche. Alcune sono legate proprio a problemi di produzione del seme, di manipolazione del seme, e altri sono legati a prodotti che vengono utilizzati per fare in modo che l'ortaggio che noi raccogliamo, tipo il pomodoro, raccogliamo crudo nel campo, lo portiamo nelle celle frigo, ci mettiamo dentro l'ormone per farlo maturare, sì, maturando e via dicendo. Quindi ci sono dei processi di produzione che sono anche poco naturali, tra virgolette. Ma in alcuni casi, come quelli del riso, il rischio è ritrovarsi con dei miscugli di semi di riso manipolato geneticamente, sì, con altro che invece mai manipolato non è stato. Però sono delle miscele dalle quali io, non avendo la possibilità di scegliere, mi trovo a mangiarmene.
1: E l'autrice di tutto questo è la famigerata BASF, una potenza della chimica mondiale. Ti chiedo, i biodistretti possono essere, non so, una carta importante nonché vincente per tenerci un po' le multinazionali distanti, parlo delle multinazionali dell'agrochimica, tenerle un po' distanti i nostri campi, i biodistretti?
0: Allora, sicuramente può essere uno strumento. Ce n'è uno qua, il biodistretto delle terre bellunesi, che riguarda tutta, che copre tutta la provincia di Belluno, che sicuramente sta lavorando in questa direzione. Però l'elemento cruciale e fondamentale è la mobilitazione delle persone, cioè le persone devono dire: io condivido questa linea e la porto avanti, perché se poi il biodistretto fa la sua iniziativa e il MAB UNESCO ne fa un'altra in una certa direzione, devono esserci le persone che poi seguono questa indicazione, o meglio ancora danno l'indicazione al biodistretto di muoversi in una certa direzione. Per dire, nel nostro territorio, la provincia di Belluno, il rischio grosso che noi stiamo correndo è quello di vedere le grosse company del Prosecco o di altri prodotti industriali che vengono, comprano i terreni, mettono giù vigne ovviamente non biologiche ma altamente trattate. Si vorrebbe un biodistretto che dice: io voglio mettere delle regole in cui chi fa un'attività di questo genere deve stare almeno a 300 metri dall'abitazione, cioè per fare in modo di non rovinare l'esistenza delle persone. Però il distretto può anche dirlo, ma poi devono essere le persone che attuano, sì, ovvio, che sostengono, ovvio, questo tipo di iniziative.
1: Sì.
0: E se noi partiamo al discorso che tu facevi all'inizio, costruiamo le reti, costruiamo l'elenco, le persone che collaborano, siamo in tanti, riusciamo anche a portare avanti certe istanze, che altrimenti, esatto, diventa difficile riuscire a farle nascere.
1: Ti ho sentito nominare il Prosecco, parlo spesso del Prosecco Shire per quanto riguarda le nostre zone del Trevigiano e dintorni, ma anche Belluno e le sue frazioni non sono da meno, me l'hai detto tante volte. L'altro giorno sono andato a firmare per dare una mano a quelli di Bess, frazione di Belluno, imminente nuovo vigneto a ridosso del nostro centro abitato, ci dicono. Anche là, da nuovo, insomma, Bess, frazione di Belluno, ne sai qualcosa? Sì,
0: sì, dove ci sono questi terreni che hanno che sono abbastanza ampi, qui c'è un unico proprietario, diventano attrattivi soprattutto per chi vuole coltivare questo tipo di vitigno, e ovviamente abbiamo visto che la regione amplia ancora maggiormente la disponibilità di fare nuovi vigneti. E il problema grosso è che qua uno che si trova con una casa in cui fino a qualche mese fa c'era un bel prato, c'era una bella collina ricca di prati e di mele o di piante vecchie, è un discorso, e poteva anche vivere tranquillamente. Si trova di fronte a un vigneto a 30 metri da casa, significa da un lato mettere a repentaglio la sua salute, perché quando i trattamenti vengono fatti ti arrivano dentro casa, e poi avere anche una casa che è totalmente svalutata, perché è chiaro, esatto, che chi va a comprarsi una casa vicino a un vigneto.
1: Sì.
0: Quindi quando noi parliamo di economia non dobbiamo pensare solo all'economia di chi mette giù vino con il contributo, con tutto quello che va dietro, ma anche chi vive un territorio che rischia già lo spopolamento e che sicuramente si trova la sua vita devastata da questo tipo di coltivazione. Quindi ci vorrebbero delle regole che impongono un minimo di attenzione da questo punto di vista, ma mi sembra che l'aria che sta tirando di questi tempi va in direzione completamente opposta.
1: Va completamente opposta. Nel frattempo mi arriva grande Tiziano da Robile Alpin che ti saluta. Mi arriva, ciao Luca Melanzane del mio orto alla piastra, buona trasmissione Antonio da Trebaseleghe, che ciao, e quindi saluto anche a te. Nel frattempo, nei reparti frutta e verdura dei supermercati europei stradominano i prodotti spagnoli e portoghesi. Adriano Santotto, abbiamo prima Stefano di Vicenza che mi mandava praticamente, toccherà prenotare anche il biglietto per andare in Cansiglio. Ho sentito questa novità del ticket per il Cansiglio stile Venezia, incredibile anche là purtroppo.
0: È una follia totale, veramente, guarda.
1: follia totale in assoluto, e ci daremo da fare anche sulla sponda della foresta del Cansiglio, la amatissima foresta del Cansiglio. Senti, quando leggo io questi articoli qua, vado in brodo di giugio, nel senso buono del termine.

0: immaginando sicuramente il percepire dei semi, la vitalità della natura che va oltre anche determinati sensi, ma mi ricordo ancora il piacere di aver letto Verde Brillante, il libro di Mancuso, insomma, poi ne ha scritto tanti altri per quanto riguarda quanto le piante siano non attive nel senso anche di socializzazione, ma anche oltre. E ho letto l'altro giorno sta ricerca qua, lo studio del MIT. Parla dei semi e dice: i semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano germinazione e crescita. Potrebbe sembrare fantascienza, ma i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne innesca il risveglio dalla dormienza e che accelera sensibilmente la germinazione e la crescita. I semi che si trovano nella stessa condizione ambientale, ma senza essere esposti al ticchettio battente delle precipitazioni, crescono infatti fino al 40% più lentamente. Qui si parla poi dell'importanza degli Toliti, che non conoscevo, comunque i semi percepiscono il suono della pioggia e vanno a accelerare la germinazione e la loro crescita. Hai capito che rapporto addirittura con il ticchettio delle gocce angeliche, la pioggia?
1: Sì, ma guarda che è ormai, se leggiamo alcuni testi di secoli fa, queste cose le venivano proprio messe in pratica. Cioè io sperimento tutti i giorni
0: Sì.
1: l'utilizzo, ad esempio, di acqua informata attraverso appunto determinati stimoli, determinati segni, determinati odori, e vedo, parlando proprio da persone che può avere anche tutti i dubbi di questa terra, vedo proprio visivamente le piante che utilizzando un'acqua di un certo tipo e l'acqua di un altro
0: Sì.
1: crescono in maniera diversa. I contesti in cui noi mettiamo le piante, il più la naturalità in cui loro possono svilupparsi, il fatto che possono essere coperte da una pacciamatura di foglie o di fieno e via dicendo, si vede la differenza, si vede notevolmente. Quindi è giusto fare tutte queste ricerche scientifiche proprio per capire anche dal punto di vista proprio dei numeri, quelli che sono questa risposta da parte delle piante, ma la capacità che hanno, che è il mondo vegetale, è una cosa di stupefacente a volte. E questo si traduce, più la loro crescita e il loro sviluppo, i semi dai quali partono, è legato al ciclo naturale della vita, quindi il terreno che ha certe caratteristiche, i tempi, i modi, eccetera, e più poi riescono a darci un qualcosa che dal punto di vista anche non solo nutrizionale ma anche energetico è un qualcosa di completamente diverso da un pollo cresciuto in una batteria. Insomma, ecco, c'è un cibo che noi mangiamo, ci nutre e ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'energia che ci dà. E ce n'è un altro, che è quello che vogliono farci mangiare queste grandi corporation, che non ha nulla a che vedere con la naturalità delle cose. Stanno portando le persone verso un mondo che è meno naturale possibile, più legato a cosiddetta intelligenza artificiale, a una serie di meccanismi, di pratiche che sono tecnologia pura. E quindi quelli devono mangiare tecnologia pura, cioè devono mangiare qualcosa che è totalmente alterato, che non ha niente a che vedere con la natura, con la naturalità. E noi invece non vogliamo andare in quella direzione, ne stiamo studiando e creando una completamente diversa. E il discorso iniziale che noi facevamo è proprio questo: l'essere umani naturali o essere qualcosa di totalmente artificiale e manipolato.
0: Vivaio biologico il ruscello a Porcen. Porcen vedo deriva dal latino porcius, un nome di persona romana, non arriva da Porseo assolutamente, ma quindi da Porcius, da Porcius. Tu ti trovi nel comune di Serena del Grappa, se qualcuno deve andare a trovare il nostro valoroso Tiziano, lo faccia. Tu sei sempre a casa, sempre là.
1: Beh, sempre no, ma insomma quasi
0: Quasi
1: sempre.
0: sempre là, insomma. Ci sono raccolti da fare, lavori da intraprendere, preparativi. Cosa si fa in questo periodo qua?
1: Adesso,
0: Dicevi
1: no,
0: prima del
1: adesso siamo,
0: caldo, cosa fai?
1: adesso siamo in una fase di passaggio da quelle che sono le coltivazioni primaverili a quelle autunnali, quindi adesso sto preparando i radicchi, le insalate invernali e via dicendo. Quindi è una fase proprio di stacco da quello che è le primaverili. Noi ti dico, abbiamo la fortuna di vivere in un contesto in cui le piogge ci sono state, in cui il clima tutto sommato non è così devastante, perché insomma fa caldo, però insomma è una cosa totalmente accettabile. Insomma, ecco, quindi si evita di stare ovviamente in serra nelle ore più calde, si sta piuttosto sotto un albero anche a pensare e a progettare qualcosa, però insomma si vede che la natura in questo momento sta sviluppando bene. Ora come ora è una stagione che sta andando avanti bene, cioè i frutti stanno crescendo bene, le piante anche. Come dicevo, l'acqua c'è stata, quindi qualcosa abbiamo anche messo da parte di acqua per le settimane future, quindi tutto sommato siamo contenti, insomma, di come
0: Quando parli
1: sta.
0: di acqua messa in disparte, cosa vuol dire? La raccogliono i raccoglitori? Cos'è? Bussolotti grandi?
1: Sì,
0: Cos'è?
1: ne abbiamo delle
0: Mastè?
1: cisterne,
0: La
1: raccogliamo
0: cisterna,
1: l'acqua
0: sì.
1: piovana in cisterne, la mettiamo nelle cisterne e poi man mano con una pompa la tiriamo nei contenitori che sono per tenere la temperatura ambiente e poi la utilizziamo per le piante, insomma, ecco. Però già anche oggi, anche domani ha messo possibili temporali, quindi
0: Eh sì, sì. Soprattutto dopo domani mi sembrava di vedere, in effetti sì. Arriva grandine potente la che può distruggere.
1: Ma ora per fortuna fino adesso non c'è mai arrivata, però in giro ha fatto disastri spaventosi, insomma la tempesta. Quando arriva la grandine...
0: Pronti?
1: Abbiamo diversi fenomeni, soprattutto nella fascia che va appunto Bassano, Montebelluna, Conegliano, quella zona lì ha fatto delle belle botte, insomma. Ecco.
0: Senti, parlavamo prima di follia per quanto riguarda il ticket di entrata in Consiglio, magari prossimamente, e altra follia, arco e frecce contro i cinghiali, partiamo dal Trentino, troveremo frecce anche nei nostri contesti, intanto li facciamo soffrire ancora di più, smarchi e frecce, insomma si torna all'antica, ma non in termini di coltivazione, ma di uccisione, roba veramente incredibile anche questa, Tiziano.
1: Sì, sì, ma sembra quasi che ci sia un pazzo che sta dicendo, mandando in giro tutta una serie di cose che possibili da fare che sono fuori da ogni logica. Quello è il fatto che stiamo proprio togliendo proprio le persone dal loro contesto normale, perché poi alla fine tutto questo massacro che viene fatto, cos'è che risolve? Non mi serve assolutamente nulla. Viene detto viene fatto per sfavorire l'agricoltura, ma in realtà non è vero, fa solo per favorire determinate lobby che continuano ad andare avanti con questa loro logica. Cioè, si rischia veramente di non poter più nemmeno andare a funghi o andare in giro nel bosco,
0: sì, appunto, sì.
1: Infrecciato da qualcuno, perché neanche quello è un po' il problema.
0: Come dicevi anche l'altra volta, me l'hai sempre sostenuto in questi ultimi tempi, tutto sommato insomma, i giovani si stanno avvicinando sicuramente a un'idea di agricoltura diversa rispetto a quella di consorzio, comunque dell'agrotossicità, dell'agrochimica e così magari di nuovi OGM, insomma, ecco.
1: Sì, sì, no, ne abbiamo testimonianze sempre continue su questo aspetto qua. Abbiamo sempre persone che tendono, soprattutto in aree, chiamiamole così, marginali come la nostra, a cercare di costruire proprio dei contesti il più possibile naturali, anche non solo di coltivazione ma anche proprio di stile di vita, in cui riescono a produrre in un determinato modo, ad allevare in un determinato modo, e quindi questo ci fa veramente ben sperare. È chiaro che purtroppo i tam tam che subiscono sia dalle scuole agrarie molte volte che anche da quelli che sono consorzi, che sono associazioni di categoria e via dicendo, li porterebbe in direzione completamente diversa, ma quando uno arriva a fare una scelta del genere vuol dire che l'ha maturata proprio come persona, anche al di là di quelle che sono gli aspetti agricoli.
0: Altro tema delicato che si è affrontato da parte dei miei colleghi qua dentro, ed è proprio della domanda che ti fa Paola, e dice: Luca, a riguardo al discorso delle uova da galline con i nuovi vaccini, cosa ne pensa, che cautele ha preso? Glielo chiedo anche se non parlo di vegetali, perché è sempre interessante sul punto di vista. Comunque grazie da Paola. La questione delle galline mantovano, veronese, insomma, e le vaccinazioni varie.
1: Noi abbiamo la fortuna appunto di avere le galline e quindi di allevarcele e di farle crescere prendendo i pulcini da quelli che noi coviamo, nel senso che non facciamo covare le galline e quindi non compriamo i pulcini, li facciamo crescere dalle galline che li covano, come un tempo c'è la chioccia che poi si porta in giro sui pulcini, li cresce e via dicendo. Quindi questa è un'altra cosa importante, cioè avere la possibilità di avere o uno che si fa autoproduzione con un po' di galline, o uno che conosce comunque le realtà vicino al suo territorio, ed evitare sempre più il possibile di andare a comprare a livello di supermercati, eccetera. Non è facile fare una roba del genere, perché ovviamente la richiesta è tanta e magari la produzione è anche poca, però sicuramente il problema, al di là di quello che è proprio l'uovo fine a se stesso, sono anche trasformati, perché un uovo puoi capire da dove viene, perché c'è comunque un codice e via dicendo, e quindi riesci a risalire a chi è il produttore, quindi sapere se quell'azienda in cui viene fatta questa sperimentazione è quella o non è quella. Però il trasformato diventa un problema un po' più serio, nel senso che ti diventa difficile andare a mangiare un gelato, a parte che mangiare gelati non è che serve per la roba più salutare, sarebbe meglio farseli, diventa difficile dopo, cioè la trasformazione dell'uovo stesso. Però bisogna, come dicevamo prima, tornare al discorso che mi ha fatto prima. Costruiamo queste reti in cui le persone possono sapere dove andare a comprare le uova, dove andare a comprare la verdura, dove andare a comprare la carne, dove andare a comprare tutto quello che vuole, insomma, ecco. Quindi noi siamo chiamati a fare un lavoro che dà quasi il senso al nostro esistere, cioè costruire un qualcosa che non c'è, e che è proprio quello di dire: partiamo dalla base, partiamo dalla terra e cerchiamo di costruire dei punti di riferimento per mangiare in un certo modo. E quindi tutto si ricollega al solito discorso.
0: Senti, l'opera devastante, le casse di espansione non mollano l'osso assolutamente per quanto riguarda la realtà del Piave, no? Vedevo quest'ultimo allarme del comitato, opera devastante da oltre 1 miliardo, il Vajont insegna, cioè anche là non si molla la presa, è incredibile, no?
1: Ti dico, il fatto che vogliono riattivare la diga del Vajont,
0: la centralina del Vajont, la centrale del Vajont,
1: poi il Vanoi, questa roba è una cosa che è una battaglia
0: senza fine,
1: perché Avere un minimo di ragionevolezza su quelle che sono proprio le basi dell'esistenza. Quindi il Vajon Dhyana è una cosa sacra, quindi non avrebbe neanche pensato di metterci mano, proprio perché è una cosa talmente che è un monumento vivente, insomma, ma non a una sciagura naturale, è alla follia umana che ha portato a fare il Vajon. Perché il Vajon è successo per colpa dell'uomo, non è colpa della natura che ha fatto una cosa del genere.
0: Ovvio.
1: E sì. Quindi deve essere un simbolo per quello che fa l'uomo. Però questo uomo, questi qui, sì, politici e via dicendo, non rispondono a un minimo di dignità, un minimo di moralità, un minimo di etica, rispondono puramente a degli stimoli che sono economici e basta, e quindi sì, si vogliono fare tutte queste cose perché c'è un tornaconto economico che ci ha portato a vedere le ultime devastazioni che sono state fatte in Veneto, e non solo, perché bisogna portare profitto dalla pedemontana alle Olimpiadi. Ci sono dei buchi enormi, di miliardi, che chi paga li paghiamo ancora noi, insomma. Quindi,
0: come sempre, le malopere dal Veneto bucherellato a tutta Italia, o comunque nel resto d'Italia. Senti una cosa, tu mi hai sempre insegnato: non può esserci orto senza realtà floreale annessa. Cosa vuol dire? Fiori all'interno, all'esterno, distanti quanto? Se sì, come? Dimmi te.
1: I fiori sono fondamentali all'interno dell'orto, proprio perché tendono a creare un ecosistema, a attirare gli insetti utili, attirare e poi comunque anche a far permanere gli insetti o gli uccelli impollinatori, eccetera. Quindi quando noi facciamo un orto, facciamo anche un mini orto, è importante che ci sia il fiore, proprio per fare in modo che sia attrattivo per quelli che sono queste, le coccinelle, i sirfidi, tutti questi insetti che sono poi, che mangiano gli afidi, che sono dei predatori degli insetti cosiddetti nocivi. Quindi il fiore c'è sempre stato, perché negli orti dei nostri nonni i fiori c'erano, e quindi avere un bel miscuglio di piante, tante piante diverse, e non far mancare dei fiori gialli e dei fiori blu, soprattutto per attirare quelli che sono appunto questi insetti utili, e poi magari raccogliersi il seme e riseminarli l'anno successivo, che diventa sempre bello fare l'autoproduzione non solo degli ortaggi ma anche dei fiori. Quindi è qualcosa di bello dal punto di vista estetico, ma anche utile dal punto di vista proprio della...
0: Alle mie spalle ampia diffusione di soia, hanno coltivato la soia, sta crescendo la pianta della soia, e mi si dice praticamente adesso aspettatevi anche i loro inquilini per quanto riguarda il mondo delle cimici. Con le cimici e le lumache tu come agisci?
1: Le lumache quest'anno per fortuna ce ne sono poche, perché fa un caldo boia.
0: Sì, no, ma adesso, ma dico in generale.
1: Sono poche. Però poi comunque ci sono... La predatrice naturale della lumaca è l'anatra, sia quella indiana che quella muta.
0: Che tu tieni?
1: Le grandi volatrici.
0: Tu tieni?
1: Le abbiamo, le facciamo girare, e loro pulattono e mangiano fuori questi lumache. La cimice è un po' un problema un po' più serio, perché ti dico, è arrivata da poco dalle nostre parti, da qualche anno, ma sta facendo dei grossi danni, soprattutto sui fagioli. Noi abbiamo fatto più volte incontri, ci siamo confrontati. Abbiamo messo delle trappole, i feromoni per attirarle, per catturarle, e poi si vanno utilizzati anche soprattutto dei macerati che tendono anche, o dei prodotti che tendono a rinforzare un po' la foglia delle piante, dal caolino alla zeolite, utilizzare i macerati ad esempio di sambuco per fare in modo che siano dei repellenti. E poi bisogna sempre sperare che non ci sia un'invasione totale, perché poi quando ci sono delle grossissime invasioni da parte sia della cimice o della lumaca, che ci sono le condizioni climatiche adatte a questa roba, diventa veramente molto difficile contrastarla. Quindi noi abbiamo il problema proprio sui fagioli, questa roba qua. Quindi abbiamo cercato di risolverlo puntando su varietà che sono precoci, quindi prima che arrivi la cimice abbiamo già raccolto i fagioli, però è comunque un problema, uno squilibrio che si è creato e che bisognerà col tempo riuscire
0: Va bene. Nel frattempo la Bayer Santo è stata alquanto salvata dalla corte statunitense sul glifosato, insomma cose allucinanti, perché avrebbe dovuto veramente, e già l'ha fatto, ha già messo anche in disparte oltre 7 miliardi di dollari, però altrettanti avrebbe dovuto quindi tirare fuori dalle tasche. Va bene, comunque insomma siamo abituati a un po' sicuramente alle multinazionali che vengono anche salvate in sta maniera qua. Sto parlando della Bayer, perché sai, la Bayer torna utile per quanto riguarda il fosforo bianco che ha bisogno ai sistemi bellici sia di Israele, praticamente li metto assieme Israele e Stati Uniti. Senti Tiziano, io ti ringrazio di questa cavalcata di oggi 13 luglio, ma volevo chiederti soprattutto, appunto, comincia a chiamare a raccolta più di qualcuno per quanto riguarda l'appuntamento autunnale. Faremo una grande serata qui in radio proponendo esattamente anche quali porte bussare per avere maggiori garanzie e tutele su quello che abbiamo accennato oggi e quello che continueremo anche a fare, ci sentiremo sicuramente anche prima per lanciare l'eventuale appunto serata informativa, mai con l'esposizione dei tuoi sementi e quant'altro, insomma, ecco.
1: Sì, sì, sì, guarda, volentieri, guarda, io penso che sia una grossa opportunità che abbiamo questa, cioè quella di iniziare di fronte a una minaccia del genere a lavorare veramente per riuscire a costruire questa rete che diventa veramente fondamentale. Quindi sicuramente per l'autunno faremo qualcosa di buono, comunque ci restiamo in contatto e vediamo cosa sta nascendo in...
0: Assolutamente sì. Tiziano, un saluto
1: anche a te e a tutti quelli che ci stanno, a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Oh, grazie mille. Ciao Tiziano.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie mille. Allora salutiamo Tiziano Fantinelli, portavoce del gruppo Coltivare Condividendo. Abbiamo fatto questa, diciamo, chiacchierata in riferimento soprattutto a questo attacco non silente, perché le notizie le sappiamo, però è ovvio la disattenzione generale sicuramente a livello industriale per qualcosa la gente se ne sbatte, però qui parliamo di alimentazione, di agricoltura, di ambiente, di commercio, di mercati, parliamo di accordi, parliamo di tutto quello che riguarda sicuramente la nostra esistenza / resistenza, che noi attuiamo anche attraverso sicuramente i corsi per carpirne un po' di più in termini di cosa utilizzo per far crescere in maniera naturale il mio orticello, il mio orto, il mio balcone o il mio davanzale o terrazzo. E così abbiamo anche i gruppi d'acquisto solidali, grande risposta assolutamente, che ormai segna quasi il quarto di secolo di vita. Però ovvio, se voglio andare a prendere delle sementi devo fidarmi fino in fondo, perché da lì poi parte sicuramente tutta la programmazione della coltura in assoluto. Mi arriva anche, secondo me, il far pagare il biglietto o mettere i tornelli un continuato del coprifuoco, solo che manca l'emergenza per rendere più severe le restrizioni. Per ora già ci dicono che dobbiamo tenere le auto Euro 5, quelle più vecchie, fuori dai centri storici, perché il caldo anomalo, dicono sti scienziati, è provocato dai fumi dei motori a scoppio. Perciò dobbiamo comprare le auto elettriche che senza preavviso fanno boom, e cioè vuol dire che sicuramente si accendono in maniera infuocata, come dice il nostro buon Stefano. Sì, condivisibilissimo appunto il messaggio, quindi l'SMS. E qualcosa magari anche indirettamente accenneremo tra poco con il prossimo intervento via telefono. Va bene, nel frattempo 3, 2, 1, pubblicità, ci sentiamo tra poco.

E allora 5.000 volte grazie a tutti quelli che danno una mano dopo 14 anni per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, i magici numeri 0159890288, li trovate in ogni dove. A voi non costa nulla fare sta dichiarazione, per noi è di importanza pressoché vitale. Ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani alias Albero Magic, viva gli alberi selvadeghi. Qui nasui drio i foss, desmentegai da tutti perché se considerai brutti, quell'erbase par contorno e magari soffegai da be e be edare tutto intorno, ma tutti interi e liberi dei matico e motoseghe, quindi numeri uno per iosei e i socei, chi canta contenti lontan da infami cacciatori come tante be famiglie. Un abbraccio a Fabio 883 da Robin Alpin, dedicata quindi al nostro Gianluca Stefani, l'arbra magica, prossimamente ai nostri microfoni.

Giovedì 16 luglio, ore 9, dalle 9 alle 9.20 sul canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega, mi sembra pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, chi può guardi per info 346-361-4469, finale! Noi intanto stiamo ricevendo le prenotazioni per quanto riguarda il momento di Ferragosto, sarà sabato, metà del prossimo mese, saremo lì direttamente in altura dal nostro grande amico Boraccia con la cosiddetta realtà della camminata presso la Faggeta, anche storica, e a parte la Faggeta avremo anche praticamente la possibilità di magnare la realtà bona, vuol dire praticamente una grigliata fatta con la G maiuscola, fatta come Dio comanda in quella realtà là dove si conoscono tutti quelli che sono i migliori fornitori d'attorno. Prima la camminata perché lo vuole, altrimenti uno sale direttamente al chiosco, chiosco Boraccia, 1350, altezza strabiliante anche, quindi molto refrigerante, ma soprattutto un paesaggio d'attorno che ripaga il biglietto di giornata, un paesaggio d'attorno meraviglioso, in effetti stravacatissimi, l'abbiamo messo esattamente per quello, in maniera tale che noi si sta tranquilli e rilassati all'interno del contesto. Poi avremo anche magari adesso un nostro indiano Ettore che porterà magari la possibilità di insegnarvi come fare una collanina made in India, vorrei dire indiano in questo caso, medio indiano, e poi però chi vuole può andare a fare una camminata, andare a vedere la Malga lì vicino, tutto il resto insomma, noi avremo la guida al mattino che ci porterà direttamente là nella sommità, non è una camminata difficilissima, c'è un po' di salita da fare ma comunque insomma alquanto semplice, con zone parecchio anche in ombra perché abbiamo tanta faggeta, tanto bosco sicuramente da quindi abbracciarsi, però ripeto, bellissimo luogo, siamo stati assolutamente colpiti l'anno scorso ed è per questo che sicuramente ci torniamo. Obbligatoria la prenotazione per via del parcheggio e soprattutto per chi mangia la grigliata, avere in anticipo entro il 10 agosto appunto anche i schei, ma è Natale che non ha che schei e questi si più tranquilli e rilassati nel fare quindi acquisti d'attorno. Se qualcuno vuol mangiare al sacco, nessunissimo problema, sale con noi, se si amici a quattro zampe come stamattina sa che è iscritto Simone delle scarpe piuttosto che Ottavio porta che il cane, 2+1 va benissimo. Intanto qua mi arriva viva l'Egitto e FIFA associazione mafiosa pro Argentina, sì, beh, l'Argentina la stanno sicuramente agevolando in tutte le maniere, dopo 40 anni ritorna anche diciamo la battaglia per le Malvinas, lo metto tra virgolette per quanto riguarda sicuramente quello che sarà proprio dei prossimi giorni in riferimento al mondiale che non ho seguito tantissimo per quanto concerne qui il trittico posto e quindi Messico piuttosto che Canada piuttosto che Stati Uniti, tutte e tre le squadre sono nel frattempo fortunatamente uscite, però abbiamo questa Argentina che affronterà quindi l'Inghilterra che purtroppo ahimè ha superato la Norvegia che diventava insomma una squadra più simpatica, insomma meno peso rispetto alle altre. Ecco, comunque adesso ci sarà questa semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina che comunque sicuramente è stata agevolata a più non posso, nonostante anche i due rigori sbagliati da quel Messia in terra, quindi Messi, poi hanno trovato alquanto vita facile o comunque per carità una buona squadra di base la tengono, caro Adriano 6-8, però è ovvio che quando giochi in 11.5/12 la cosa diventa sicuramente più facilotta.

0: abbassiamo di qua e alziamo, perché noi dobbiamo salutare il grande Rosario Marciano. Ciao Rosario!
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiogamma.
0: Grazie, ce l'abbiamo fatta. E allora con noi il grande Rosario Marciano, da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, leggo il sostegno da darsi, è decisivo, importantissimo, visto che si deve sostenere Antonio Rosario, Antonio è il fratello di Rosario Marciano, appunto, sostenendo Tanker Enemy. Oltre 20 anni fa sei partito, caro Rosario, e ci hai permesso di vedere cosa sta succedendo da molto tempo sopra le nostre teste. Come stai intanto? Partiamo da là.
1: Abbastanza bene, diciamo, tutto sommato.
0: Si resiste.
1: Si va avanti, si resiste.
0: Dico questo, dare una mano a Rosario, anche perché ci sono ancora, vedevo, dei procedimenti in corso, e quindi la scure della giustizia non ti abbandona, giusto?
1: Infatti, purtroppo poi ho subito ingiustamente, sulla base di supposizioni e non di prove,
0: Sì.
1: una condanna a 16 mesi di reclusione, e sono in attesa del mandato di carcerazione, quindi
0: pensa un po',
1: la situazione non è assolutamente
0: felice e facile, felice e facile, assolutamente. Senti, non te l'ho mai chiesto, ma il sito nogeoingegneria.com tu come la vedi?
1: Dunque, io ero in contatto con la rappresentante di questo sito, anche se non è direttamente gestito da lei,
0: sì,
1: ma da un suo collaboratore che non conosco personalmente, e cioè parlo di Maria Heibel, una signora di origini germaniche,
0: sì,
1: che vive in quel di Firenze, se non ricordo male, e diciamo che la instradai nel 2007, quando andai a Firenze a fare una conferenza su suo invito. Poi diciamo che abbiamo perso i contatti, perché praticamente lei mi considera un inadeguato alla lotta contro la geoingegneria.
0: Ah, addirittura.
1: In quanto che lei detesta il fatto che io le chiami ancora con il loro nome, derivato da un lemma statunitense della marina statunitense americana, cioè scie chimiche. Quindi questo lemma a lei non va giù, e praticamente ha rotto i contatti con il sottoscritto.
0: Senti, quindi la parola inadeguata mi torna utile per quindi aprirti alla domanda che voglio farti, e torniamo leggermente a cavalcare, poi parleremo sicuramente anche di altro per quanto riguarda sicuramente la raccolta firme di DL Cieli Blu. Perché inadeguato saresti anche in quel contesto là? Perché tu mi dici praticamente, c'era una giornalista che dichiara che tu non dovresti far parte di quell'operazione perché sei un plurigiudicato e quindi devi rimanere in disparte. Però è stato curioso quello che tu hai pubblicato in riferimento a Roberto Nuzzo, che è in prima linea con questa avvocata Frida Chialà, per quanto era soprattutto quando c'era bisogno di Rosario, il ragazzo bussava alla tua porta, no? Soprattutto in riferimento a quel bisogno di aiuto in merito alla legge, vedevo 36/94. Tu hai pubblicato le righe che io considero validissime, anche un mio ascoltatore me l'ha fate notare più di qualche volta, cioè quando tu hai scritto: se questi signori volevano veramente portare sotto i grandi riflettori la questione, avrebbero potuto, visto soprattutto anche l'impegno politico, la metto giù così, dell'avvocato Frida Chialastri in riferimento a indipendenza, che fa parte quindi di Futuro Nazionale, per quanto riguarda il generale Vannacci, tu dici potevano mettere in prima linea il generale Vannacci, che ormai è in ogni dove sotto i riflettori di tutta Italia, o quasi praticamente, e in effetti hai detto qualcosa di giustissimo secondo il mio punto di vista. Però la domanda che ti pongo è questa, però lo capire una volta per tutto: il DDL Cieli Blu, per quanto riguarda il DDL, questo DDL, c'è tanto che non va o c'è tutto che non va, caro Rosario? A parte il fatto che raccogliere 50.000 firme per una legge iniziativa popolare non si va da nessuna parte, ma c'è tanto che non va o c'è tutto che non va?
1: Ma sì, intanto, come hai già fatto notare tu, un DDL a proposta popolare, quindi con raccolta firme, il Parlamento non è obbligato neanche a discuterlo, quindi comunque sia, invece, visto che loro comunque erano già all'interno del movimento di Alemanno fino dal 2021-22,
0: sì,
1: ovviamente avevano la possibilità di accordarsi per proporre questa, chiamiamola, nuova legge anche se scritta con i piedi, farla proporre a un parlamentare, in quel caso lì ci sarebbe stato l'obbligo da parte del Parlamento di discuterla. Quindi comunque già la proposta di legge da DDL a raccolta firme popolare è parte zoppa, perché come ho detto non c'è l'obbligo di discussione. Poi comunque è piena di falle e in ogni caso è pleonastica, è ridondante, perché le leggi ci sono già,
0: sì.
1: Leggi che impediscono la geoingegneria e che risalgono addirittura agli anni 60, che sono state poi ratificate dallo Stato italiano con la legge internazionale, con l'accordo internazionale ENMOD del 1978, e ratificata dal governo italiano nel 1980-81. Quindi la legge c'è. E d'altronde io, parlando anche con un giornalista che è in contatto in stretta collaborazione con la Chialastri, spiegai questa situazione e lei mi disse chiaramente che loro non avevano nessuna intenzione di affrontare l'argomento scie chimiche, ma piuttosto di buttarla sul cloud seeding.
0: Esatto.
1: Perché sul cloud seeding,
0: l'inseminazione insomma delle nubi, sì,
1: che non ha nulla a che
0: fare. Sì, è tutt'altra cosa rispetto alle chemtrails, sì, esatto.
1: Esatto, perché le chemtrails impongono la desertificazione, invece il cloud seeding, che tra l'altro è una operazione di geoingegneria assai rara, poco usata, chiaramente implica l'incremento delle precipitazioni piovose, cosa alla quale noi non stiamo assistendo, perché l'intero territorio europeo, se non italiano ancora di più, è sottoposto a desertificazione proprio a causa di queste operazioni che mirano alla distruzione della nuvolosità naturale. Quindi comunque la proposta di legge nasce zoppa, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. E d'altronde, per tornare alla tua questione,
0: sì.
1: Loro hanno accolto di buon grado diciamo il benestare, così, l'approvazione di Enrico Giannini,
0: sì.
1: Che appunto ha avuto anche lui delle vicende giudiziarie completamente scollegate, anche se hanno avuto l'intenzione di farle interpretare così, completamente scollegate dall'attività contro la geoingegneria clandestina, e quindi pregiudicato, mentre nel mio caso
0: sì.
1: La loro scusa è stata proprio questa, ma è una scusa ridicola, perché comunque già nel 2022 Nuzzo, che apparve dal nulla proprio a seguito della mia prima condanna per il processo Bataclan,
0: sì.
1: Dove avevo mostrato delle fotografie che dimostravano che si trattava di una messa in scena, e quindi fui giustamente per loro condannato per punizione, perché avevo osato mettere in dubbio la versione ufficiale del governo italiano, delle autorità italiane, e quindi già fui punito, e immediatamente venne, diciamo, sul palcoscenico come protagonista questo maresciallo Nuzzo, che poi fu, diciamo, affiancato da una imprenditrice e aprì un canale Telegram dedicato che si chiamava Cieli Puliti, dal quale fui subito estromesso quando provai a contestare alcune asserzioni non corrette, tipo che le scie non persistenti fossero secondo loro scie di condensazione, cosa che non sono, quindi fui bannato e quindi già, diciamo, come si dice, il buongiorno si vede al mattino. Nuzzo si presentò tramite WhatsApp e mi chiese materiale, io feci finta di nulla, quindi gli fornii tutto il materiale che servì,
0: sì.
1: E lui cominciò ad avere rapporti con Telecolor, che gli presentò l'occasione di essere in appuntamento con questa TV una volta a settimana per un totale di oltre 400 puntate. La giornalista che era tra le mie amicizie, tra i miei contatti,
0: sì.
1: Tra le mie amicizie, tra virgolette, su Facebook, non mi contattò mai per una parallela trasmissione,
2: sì, sì. Confronto, sì.
1: E nel frattempo in queste puntate non fu mai accennato al vero motivo reale per cui le operazioni di geoingegneria sono svolte, e cioè quella del contrasto alle precipitazioni piovose per rendere le comunicazioni radar satellite sì. funzionali, perché i radar di ultima generazione non funzionano se piove e se ci sono nuvole. Quindi veniva nascosto questo reale motivo proprio da un maresciallo dell'aeronautica militare, che è quella che poi prevede le innocue velature, mi sembra assai chiaro che il motivo per cui io sia stato estromesso non è il fatto che io sia un pluripregiudicato secondo questa giornalista, sì, sì. ma che io avrei fatto venire fuori le cose come stanno, il che non conveniva in questa operazione, che io ritengo un'operazione di depistaggio e che è servita per innanzitutto allontanare, già dopo la vicenda di Enrico Giannini, l'attenzione rispetto alle mie vicende sì. kafkiane a livello della magistratura, che già ricordo come ministero della giustizia già mi perseguitava con stalkers che operavano dagli indirizzi P del ministero della giustizia nel 2007. Quindi questa operazione di distrazione e di sostituzione è servita ad allontanare i sospetti dall'aeronautica militare italiana, dalle autorità italiane e dirottando l'attenzione sul cloud seeding, che è un'operazione completamente opposta, e sul solar management, che non c'entra nulla con le scie chimiche, perché il solar management può essere operato tramite aerei speciali attorno ai 20.000 metri di quota, e invece le scie chimiche che vediamo noi sono operate tra i 2.000 e i 5.000 metri di quota.
2: Esatto.
1: Siamo completamente fuori strada, ed è quello che volevano, perché ripeto, in 400 puntate su Telecolor di queste vere attività, di queste vere motivazioni non se ne è mai parlato. Quindi secondo me, oltre a essere un'operazione cavallo di Troia, siamo di fronte a un inganno totale rispetto a coloro che ingenuamente hanno pensato di filmare. Certo, fa male che dopo 21 anni di lavoro mi si viene a dire ma tu non hai fatto niente in questi anni,
2: sì,
1: vedi,
2: appunto.
1: È grazie a loro se sì. le scie chimiche sì. sono diventate note alla popolazione,
2: sì.
1: a parte il fatto che non è assolutamente così, però seppure fosse, certamente hanno avuto l'aiuto della televisione, che mentre nel caso mio
2: tuo,
1: ovviamente
2: sì.
1: sono stato portato nell'isolamento totale, e si è fatto di tutto per parlare di me solo male e non certamente
2: ovvio.
1: In merito alla geoingegneria.
2: Ovvio. Va bene, Rosario, che Dio te benedica, arriva dal nostro Roby, il poeta itinerante di 94 MHz. Senti, io avrei diverse domande da farti, ma comunque poi continueremo anche magari nei lunedì successivi. Ho letto un ottimo articolo tuo, in questo caso vai un po' a gambero, di circa un secolo, parlando dell'origine dell'autismo e quel legame con l'alluminio. Tu parti nel 1932, per la prima volta l'alluminio venne aggiunto come adiuvante a un vaccino pediatrico per potenziarne la risposta immunitaria. Il vaccino era contro la differite, se non erro. Voglio farti questa domanda qua: quando noi parliamo di quello che viene rilasciato sopra le nostre teste da queste nefandezze, appunto chiamate chemtrails, sia chimiche, geoingegneria clandestina, come abbiamo chiamato in mille volte, l'ABC iniziale parte sempre con alluminio, bario, cadmio, e dopo di che l'elenco è sterminato. Voglio dirti, quando tu accenni in questo articolo praticamente l'origine dell'autismo di legame con l'alluminio in riferimento magari alla questione vaccinale, e magari posso avere una risposta, trovare una risposta, caro Rosario, ma guarda, è successo il patatrac, e il bello è che mio figlio praticamente non è mai stato vaccinato, nessuno della famiglia si è vaccinato, eppure, e voglio dirti, non è che per caso, ok, l'inoculo sarà sicuramente peggiore rispetto all'inspirarlo, mangiarlo, berlo, ma quell'alluminio che cade dall'alto, rilasciato da questi maledetti aerei, può comportare anche quello che è proprio attraverso questo vaccino con l'alluminio?
1: Certo, il dottor Blaylock, sono 20 anni che
2: sì.
1: lancia l'allarme, perché è un neurologo di fama mondiale, e in diverse autopsie ha potuto accertare che i malati di Alzheimer, deceduti per Alzheimer o per Parkinson, hanno il cervello che è completamente satollo, diciamo così, di particelle di alluminio, e i neuroni sono stati vetrificati, per usare un termine così simile a quello che ha usato lui, sono stati vetrificati a causa dell'apporto di nanoparticelle di alluminio che, essendo appunto di dimensione nanoscopica, superano la barriera ematoencefalica e quindi attaccano direttamente il cervello. Tra l'altro il target primario dell'alluminio sono proprio i neuroni cerebrali, quindi un collegamento stretto c'è evidentemente. L'inalazione è anche facile perché appunto si tratta di nanoparticelle. Poi, tornando al discorso di prima, mi viene in mente anche un dettaglio importante. Quando si parla di cloud seeding associandolo alla geoingegneria clandestina, si dimentica di far notare che dalle analisi del suolo, dell'acqua piovana, dell'acqua potabile, delle piante, del terreno, non ci sono tracce importanti di ioduro d'argento, che è quello che si usa nella inseminazione delle nubi alte, dei cumulonimbi, ma ci sono elevate quantità di alluminio, bario, manganese, litio, stronzio, che sono quelle usate proprio nelle operazioni di inseminazione igroscopica delle nubi basse. Quindi è una dimostrazione in più che siamo di fronte ad operazioni che non vengono assolutamente contrastate neanche attraverso il DDL Cieli Blu.
2: Senti, mi senti, sì?
1: Sì, sì.
2: Sì, senti una cosa, mi ha aperto un po' un pensiero particolare quando pensiamo spesse volte, noi saliamo in aereo, si decolla e quant'altro, tu parli di aerei che a volte attraversano delle rotte colme, vedo, di composti chimici, quella BC che dicevo poc'anzi, alluminio, bario, cadmio, e poi la domanda che ti pongo quindi è diretta, cioè quando noi decolliamo e siamo sulla poltrona di un aereo di linea, cosa respiriamo davvero? Perché io in effetti, quando tu scrivi quella seconda riga, siamo protetti o si pensa di essere protetti da sistemi di filtraggio all'avanguardia, devo mettere un punto interrogativo, quanto grande dopo la parola avanguardia, tradotto, protetti da che cosa? Lo siamo, sì o no?
1: Allora, in primo luogo la prima contaminazione all'interno di una cabina di pilotaggio o passeggeri è quella da trichesilfosfate, che è un lubrificante chimico che viene usato proprio nei motori turbofan. Sì. Bisogna ricordare che la maggior parte dei velivoli catturano l'aria che deve essere insufflata e più o meno filtrata alla meno peggio in cabina attraverso le gondole motore, in genere dalla gondola motore di sinistra. E quindi quest'aria che arriva da fuori, e spesso è l'aria estremamente contaminata che l'aereo attraversa quando decolla e quando atterra a circa 2000-2500 metri di quota, infatti la maggior parte degli episodi di fumo in cabina, sì, cosiddetto fume event, si verificano a quelle quote, chiaramente l'inquinamento non è solo da trichesilfosfate ma anche da particelle rilasciate da altri velivoli che sono concretizzate attraverso le innocue velature previste dall'Aeronautica Militare Italiana con largo anticipo, che sono queste coperture chimiche che poi noi chiamiamo scie chimiche e che l'USAF le definiva come chemical trace, le definiva anche smart clouds, quindi nubi intelligenti. Queste nubi intelligenti contengono alluminio, bario e tutti gli altri materiali. Ovviamente queste nanoparticelle che formano queste nubi artificiali sono anche quelle che noi respiriamo quando siamo in cabina, in quantitativi molto più concentrati rispetto a quello che si respira per ricaduta in bassa atmosfera oppure a suolo. Sono frequenti gli episodi, per quanto censurati, di, come dicevo, di fumo in cabina e di patologie derivanti proprio dalla respirazione di queste sostanze, e addirittura piloti come anche personale di bordo hanno dovuto andare in prepensionamento per danni gravi a livello neurologico a causa dell'inalazione continua di queste sostanze, per non parlare che tante volte addirittura il pilota è morto durante il viaggio, oppure ha avuto un infarto o cose di questo tipo. È chiaro che in Italia se ne parla molto poco, se ne parla molto di più in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma in Italia, che è un paese dove la censura vige in maniera molto pervasiva, è tabù questo argomento, sia per quanto concerne l'ambiente stretto del personale, dei piloti, ma anche a livello giornalistico non ne parla nessuno. Infatti, se tu cerchi fumo in cabina, fume event o sindrome,
0: si trova poco, esatto,
1: trovi solo il materiale del nostro blog, anche Renmin.
0: Esatto. Senti, invece un articolo che io consiglio assolutamente, sotto l'ombrellone estivo, in mare o in montagna, ragazzi, basta carte patinate stile quelle di Urbano Cairo, leggetevi questo articolo di Rosario Marcianò, interessantissimo, cieli tossici e polmoni in fiamme, è ora di smettere di guardare in basso, o meglio solo in basso, aggiungo io, quindi lì dove la cosa fuoriesce dai tubi di scappamento, piuttosto quel fumo di sigaretta, cominciamo a guardare in alto, naso all'insù, i nostri cieli. Traffico aereo e consumi di farmaci. Leggo queste righe e poi tu me le commenti fino in fondo, perché è veramente interessante questa cosa qua. È la classica prova del 9, la pistola fumante praticamente. Si manifesta nel biennio 2021, è il momento di tregua per i polmoni, tradotto, insomma, quel momento che conosciamo tutto, Covid, idiotismo o comunque pandemenza. Durante il periodo della pandemia il traffico aereo ha subito un crollo verticale, precipitando a circa 20 milioni di passeggeri. In quel preciso istante, come in un esperimento di laboratorio in scala globale, anche il consumo di farmaci per l'apparato respiratorio è crollato drasticamente, toccando il punto minimo di circa 5 dosi pro capite. È stato l'unico momento di tregua appunto per i nostri polmoni. Tuttavia, non appena i voli commerciali hanno ripreso la loro corsa verso i 230 milioni di passeggeri previsti per il 2025, la vendita di dosi farmacologiche è esplosa in sincronia, puntando verso la cifra spaventosa di 70 dosi pro capite. E qua c'è una differenza da 5 a 70 che è devastante, caro Rosario.
1: Sì, ma infatti io già nel 2011 parlavo della sindrome costrittiva, sindrome respiratoria costrittiva, che è una sindrome originariamente conosciuta grazie, diciamo così, ai militari che erano in missione nei paesi come Iraq, Afghanistan,
0: sì, le guerre, sì,
1: e cose del genere, perché si parlava appunto di nanopolveri di uranio impoverito. Poi è venuto fuori che in realtà queste nanopolveri sono nanopolveri anche di altro materiale, compreso appunto queste sostanze inquinanti che sono di ricaduta. Ed è una malattia che è estremamente diffusa, questa sindrome respiratoria costrittiva, bronchiolite costrittiva, in effetti sì, il vero nome è questo. Le regioni più interessate da questa patologia, guarda caso, sono le regioni più interessate dalle cosiddette scie chimiche, cioè la Liguria e la Sardegna,
0: dove vivi te, insomma. Sì,
1: ovviamente anche tutte quelle aree che sono sottoposte in maniera maggiore alla ricaduta della combustione dei carburanti della NATO che usano gli aerei di linea. Quindi siamo di fronte ad una vera epidemia di malattie respiratorie che è provocata direttamente dalla inalazione di queste sostanze chimiche che noi, diciamo, la maggior parte della popolazione vede con estrema disattenzione, perché le scambia per scie di condensazione, perché ci hanno sempre spiegato che si tratta di vapor d'acqua, ma in realtà così non è. E in effetti abbiamo spiegato anche in un altro articolo su Tanker Enemy che la reazione chimica che produce la formazione di una scia scambiata e spacciata per scia di condensazione, cioè di ghiaccio, in realtà è una reazione chimica dovuta proprio alla biodispersione di alluminio che a contatto con l'ossigeno produce una forma, una sorta di schiuma che poi è la scia che noi possiamo osservare. Questa roba chiaramente non rimane in quota, ricade al suolo e quindi poi noi la respiriamo e da qui le malattie respiratorie.
0: Se oltre a questo ci ammettiamo anche praticamente che vivere in prossimità di un ripetitore non è una cosa saggia o comunque sana, facciamo bingo, caro Rosario, no? Vivere in prossimità di un ripetitore cosa significa? 100-200 metri, oppure il pericolo può essere sicuramente anche quando il ripetitore è un po' più in là?
1: Ma infatti la correlazione con le scie chimiche è diretta, perché le zone meno interessate da ripetitori a terra sono anche quelle zone dove non sorvolano a bassa quota gli aerei, perché ricordiamo sempre che questi aerei su indicazioni dell'ENAC vanno fuori rotta, entrano in zone interdette a bassa quota, soprattutto durante la notte, non superano i 1500-2000 metri di quota sulle zone abitate, diciamo non montane, e quindi chiaramente rotte completamente illegali, però sono rotte che si interfacciano perfettamente con le emissioni dei ponti di radiocomunicazione, dei radar e compagnia cantante. Quindi ovviamente noi siamo all'interno di una sorta di forno elettromagnetico, che poi è la causa anche primaria, insieme alle coperture chimiche che fanno effetto serra, dell'innalzamento delle temperature e delle patologie che abbiamo tutti quanti di fronte, soprattutto se si va in un pronto soccorso, si vede tutto quello che c'è.
0: Le immagini sono arrivate sicuramente in tutte le nostre case per quanto riguarda quel terremoto, comunque sicuramente quella scossa molto violenta che ha messo praticamente in totale distruzione, con migliaia e migliaia di morti, ancora molti sotto le macerie, purtroppo il fronte venezuelano. Laddove qualcuno suppone che Venezuela sia stato colpito da un'arma tettonica e quindi sia un terremoto artificiale, tu poi hai risposto, e condivido per molti aspetti, che essendo superficiale non è qualcosa di imposto,
1: nel Non essendo estremamente superficiale,
0: sì.
1: Si parla di 25 km di profondità.
0: Esatto, sì.
1: Però, ripeto, come ho già detto anche in un'altra occasione, non si può escludere completamente, perché certo è sospetto, e questo chiaramente è venuto fuori dopo le mie prime dichiarazioni, è sospetto che i soccorsi statunitensi erano già pronti con navi, elicotteri e via discorrendo. Quindi come è successo anche in un'altra occasione, i soccorritori statunitensi erano già pronti. Questo implica che evidentemente qualcuno sapeva già di quello che stava per accadere, e come è successo anche per incendi dolosi e cose di questo tipo. È anche vero, per esempio, che quella zona era una zona che avrebbe necessitato di una intera ricostruzione, era sotto, diciamo, l'attenzione di alcuni imprenditori che ne richiedevano la demolizione. Quindi diciamo che da un punto di vista tecnico non è così sicuro che si sia trattato di un terremoto provocato, ben pensando logicamente e considerando che la zona è una zona altamente sismica, perché la città è costruita sopra una faglia, direttamente sopra una faglia. Quindi già questo chiaramente la mette a rischio. Ci sono stati terremoti anche nel XX e nel XIX secolo, sì. Quindi non si può sempre dire anche all'epoca che fossero stati provocati da armi tettoniche, però al momento attuale diciamo che non si può escludere al 100%, anche se, come ho detto altre volte, quando si parla di armi esotiche, e già ne parlava il senatore Kucinich negli anni 90, quando tentò in una proposta di legge di far abolire le chemtrails, definite appunto un'arma esotica,
0: sì.
1: Quando si parla di armi esotiche, come anche le armi tettoniche, si parla di armi estremamente sofisticate che permettono di non identificare mai il colpevole. Questo è il grosso problema per noi, perché non mostrano prove, cioè gli indizi sono tanti, ma le prove non ci sono, quello è il problema.
0: Ciao Mito e ciao caro Rosario, vi esprimo tutta la mia stima ed ammirazione, ringraziandovi di cuore per le informazioni preziose che ci trasmettete ad ogni costo, e sottolineo ad ogni costo. Rosario, siamo con te, che la nostra luce ed energia ti arrivi come uno tsunami. Buono, tra parentesi, grazie sempre Mary. Quindi ringraziamo Mary, ti manda questo grande abbraccio di luce, insomma, per capirci. Stefano ti chiede, e quindi i piloti e il resto dell'equipaggio non sono sempre consapevoli di cosa rilasciano in cielo in tempo reale?
1: I piloti sanno, e il personale anche. solo che non hanno una responsabilità diretta. Infatti, tornando anche alla questione del DDL, quando si parla di perseguire il pilota consapevole, non è facile determinare che il pilota sia consapevole, perché non ci sono i pulsanti a bordo per spruzzare le chemtrails. Il pilota segue solo le istruzioni dei controllori di volo, i quali gli dicono quando deve scendere di quota e quando deve cambiare rotta, anche se non sono rotte e quote di corridoio ufficiale, ma seguono queste istruzioni. Quindi non è tanto responsabile il pilota, quanto magari è ancora più responsabile il controllore di volo, che in base alle previsioni meteo che fornisce l'aeronautica militare prevede un abbassamento di quota e un cambio di direzione per entrare all'interno di una zona perturbata, in modo tale da distruggere le perturbazioni in arrivo da quella o da quell'altra zona. Quindi capisci bene che sì, i piloti sono consapevoli, ma possono benissimo far finta di non sapere niente, perché a bordo non hanno sistemi per l'irrorazione diretta.
0: Ho capito.
1: Preciso ancora che alcuni velivoli sono dotati di sistemi di irrorazione sui profili alari o sulla zona del piano di coda o sotto la fusoliera, ma sono sistemi gestiti via satellite automaticamente. Altri aerei, anzi tutti gli aerei, usano carburanti additivati come i 16 metalli più il carbonato di calcio, che sono forniti direttamente dalla condotta della NATO, che fornisce carburante a tutti gli aeroporti.
0: Rosario, se dai,
1: sanno, possono benissimo far finta di non sapere.
0: Rosario, se dai piloti consapevoli passiamo ai tecnici dell'ARPA, costoro non sanno nulla, sanno qualcosina, sanno tutto, ma non posso dire nulla, come siamo messi?
1: Ma io, per esperienza diretta, perché ero in contatto anni fa con con un attivista che era fratello di una dipendente dell'ARPA, non dico di quale regione, e sanno benissimo, le analisi loro ce l'hanno, però non possono diffondere i dati perché sennò perderebbero il posto.
0: Ah, vedi. Sei stato ultimamente accusato da un pilota insultante, sentivo qualche giorno fa, giusto?
1: Sì, ho dovuto rimuovere un articolo sulla prova del

0: specifico l'ARPA della Liguria, mio fratello ha analizzato i risultati, i dati raccolti dall'ARPA dal 1965 al 2026 e ha, questo è uno studio importantissimo che, del quale non si vuole tener conto, ma è veramente rilevante, il quale da questo rapporto viene fuori che dal 1965 al 2026 le temperature sono aumentate di circa 1,8 gradi,
1: sì,
0: e nel contempo parimenti le precipitazioni sono diminuite anziché aumentare. Oltre, ovviamente si sa che se c'è un aumento delle temperature per via dell'evotraspirazione, le precipitazioni a livello della fisica, proprio in base alla legge di Clausius-Clapeyron, devono aumentare, invece sono diminuite. Questa è una prova indiretta che le precipitazioni sono diminuite per un fattore esterno che appunto possiamo definire fattore X, ma che poi in realtà sappiamo benissimo qual è, e cioè le irrorazioni igroscopiche che mirano a impedire le precipitazioni piovose. Parimenti, in questo modo le temperature tendono ulteriormente ad aumentare. Noi sappiamo che in questo periodo si formano delle celle temporalesche perché siamo in un periodo di bassa pressione sulla Liguria, eppure viene spacciato per periodo di alta pressione, però basta vedere un barometro, si vede benissimo che abbiamo una pressione bassa. Si formano delle nuvole, arrivano gli aerei, le dissolvono, si forma la nebbia chimica, non piove. Quindi abbiamo visto che i rapporti dell'ARPA, che sono manchevoli del rapporto in base al fattore X, dimostrano che sebbene le temperature siano aumentate artificialmente, io dico,
1: Sì.
0: parimenti le precipitazioni sono artificialmente diminuite. Quindi questa è una prova che non siamo di fronte a un comune riscaldamento climatico dovuto a un fantomatico cambiamento climatico, ma siamo di fronte a una manipolazione locale e anche a livello più ampio del clima e del tempo e alla limitazione artificiale delle precipitazioni piovose, così come era nell'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici firmato nel 2023 e che coinvolge, guarda caso, proprio le ARPA e il CNR nella manipolazione del clima e nella simulazione di cambiamenti climatici. Questo è il
1: Mi
0: risultato.
1: è fatto venire in mente il nostro fondatore Franco Carraro, insomma 50 anni fa è nata questa resistente, insomma, Radio Gamma 5. Quando si diceva allora, ad un certo punto, un po' di decenni fa, non conviene andare a votare perché se servisse andare a votare non ce lo permetterebbero, o come diceva Andreotti, voi votate a destra, a sinistra, a centro, dopodiché ci pensiamo noi, l'importante è che voi andiate a mettere quella X, poi per noi cambia poco assolutamente. È venuto in mente perché lui diceva: se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo dare sicuramente una stretta alla situazione, se vogliamo assolutamente che ci guardino e leggermente ci comprendano, dobbiamo prendere una sedia e metterci fuori da casa nostra e bloccarci da un punto di vista lavorativo. 1, 2, 3 giorni, blocchiamo l'Italia, blocchiamo il nostro mondo. E tu praticamente per far sì che, nel caso ti avessero dato la possibilità, caro Rosario, di portare in auge il tema della geoingegneria, tu dici esattamente che avresti incoraggiato, avendone le possibilità, l'astensione dal lavoro e quindi per un giorno, 2 giorni bloccare l'intero paese e quindi motivare il tutto come vogliamo assolutamente risolvere la questione, capirne di più per quanto riguarda sicuramente la questione geoingegneria. Mi sbaglio?
0: Ma infatti quando mi si accusa di non aver preso mai delle iniziative, questo intanto è sbagliato perché comunque ognuno poi deve fare quello che può fare. Io in questi anni insieme a mio fratello ho fatto ricerca sull'argomento, ho fatto divulgazione nel limite delle mie possibilità, tenendo conto anche dell'oscuramento mediatico che ho subito grazie ai TG, al giornalismo italiano che ha pensato bene di occuparsi di me solo quando c'era il caso di rendere conto delle aberranti sentenze della magistratura italiana
1: Sì.
0: e quindi solo per diffamazione e per
1: Come il
0: discredito,
1: gioco
0: ma
1: sporco delle Iene, oltretutto, sì, dai.
0: non ne parliamo. Se
1: Sì,
0: poi
1: no.
0: avessi avuto la possibilità, ovviamente, attraverso quei mezzi che sono stati messi a disposizione del maresciallo Nuzzo, chiaramente avrei potuto anche indirizzare ad iniziative molto più dirompenti e più efficaci.

0: come il boicottaggio del volo civile, perché non è estremamente necessario volare per tutti, a meno che non si tratti di lavoro.
1: Sì.
0: E poi soprattutto, come dicevi tu, un'iniziativa reale migliore sarebbe quella di astenersi dal lavoro per paralizzare il paese con una motivazione seria, perché
1: Questo.
0: è chiaro che la legittimazione del voto, la legittimazione del politico che attraverso il voto entra e comincia a legiferare in maniera orribile, vediamo quello che succede sia a livello nazionale sia a livello europeo. Chiaramente dipende dal fatto che ci sono ancora quelli che sono andati a votarli. Il problema grosso è quello, finché
1: Purtroppo sì.
0: c'è questa legittimazione non ne usciamo. E d'altronde, come ho già detto altre volte, perché non è diciamo, efficace chiedere al macellaio se la sua carne è buona,
1: Ah,
0: quindi
1: esatto, ho l'ostia, sì.
0: perché proporre una legge a quei legislatori che hanno fatto di tutto per attivare questa geoingegneria nel nostro paese, per adeguarsi con accordi e trattati,
1: Sì.
0: perché noi non possiamo andare a chiedere una legge che vieti la geoingegneria quando parimenti ci sono delle leggi che nascostamente sotto cavilli e deroghe legittimano la stessa geoingegneria. Quindi
1: Esatto.
0: capisci bene che attraverso certe leggi e certe proposte di legge non è efficace ottenere non si ottiene nessun risultato. I risultati si ottengono riportando il potere al popolo. Il popolo ha in mano il fisco, ha in mano le sanzioni, ha in mano il voto, ha in mano il lavoro, perché senza lavoro il territorio, lo Stato, il paese si blocca. Ma bloccare il paese con delle motivazioni importanti avrebbe avuto sicuramente un risultato migliore che una proposta di legge con raccolta firme.
1: Esatto. Giustamente, come dice Molinari, basta fare un'analisi delle scie e si vede di cosa sono composte. Sono andato a firmare, ma non c'era nessun modulo all'anagrafe di Padova. Saluti a tutti, lui è Marino. Vabbè, dovevano essere pieni i comuni, evidentemente così non è, come tu mi sottolinei. Grazie Rosario e a tuo fratello per il grande lavoro di risveglio. Molti di noi lo sanno, l'obiettivo è però di far aprire gli occhi a chi è ancora in fase REM. Persone come te, Antonio, dovrebbero essere in ruoli istituzionali, ma si sa che questo non potrà avvenire. Romperesti il loro giocattolo, Daniele, il nostro Daniele. Sì, romperesti il loro giocattolo, assolutamente. Sì, ci mancherebbe altro, insomma. Ovvio. Voce fuori dal cuore e dal coro e nella propria quintessenza del termine. Rosario, senti una cosa, visto che ormai è momento anche di vacanza e più di qualcuno porterà dei libri sotto l'ombrellone o comunque nei luoghi vacanzieri, è colpo di stato, manuale pratico, lo consigli sì o no?
0: Il Stato sicuramente apre gli occhi perché vede come è un libro scritto da Ludwig,
1: Sì, Edward Luttwak, sì.
0: esatto, è un libro che spiega come gli oppositori del sistema possono essere, diciamo, messi in disparte e resi
1: Ti
0: inerti.
1: intravedi molto in questo libro, al capitolo 4 vedevo.
0: Beh, sì, effettivamente, visto che ormai almeno se escludiamo come agisce diciamo, il governo ucraino, non è più possibile uccidere persone, quindi almeno in paesi cosiddetti democratici, quindi anziché ucciderle fisicamente si uccidono civilmente. Quindi nel mio caso, appunto, quando si viene a dire no, ma Marciano non possiamo coinvolgerlo perché è pluripregiudicato, hanno ottenuto il risultato che volevano attraverso
1: Esatto.
0: la magistratura semplice.
1: La velocità degli aerei è importante per le operazioni di geoingegneria? Sì, fino a che punto la velocità degli aerei è importante?
0: Ma io posso osservare che a bassa quota evidentemente questi aerei volano molto ma molto lentamente e questo è ovvio perché con l'aria molto densa a bassa quota un aereo che è realizzato per poter volare ad alta velocità in aria rarefatta logicamente non sono aerei che possono volare a 2000 metri di quota e a 800 km orari, volano a velocità molto più basse, tant'è vero che quando sorvolano abbiamo tutto il tempo di osservarli anche nei dettagli senza alcun problema, inquadrarli anche con un teleobiettivo senza avere grosse difficoltà. Questo perché vanno piano perché sono a bassa quota. E poi, tra l'altro, c'era un manuale dell'Aeronautica Militare Italiana degli anni 70 che mi avevano gentilmente fornito degli amici che facevano parte dell'esercito, che insegna che quando si vuole diffondere del materiale in atmosfera e farlo rendere, bisogna volare a quota bassa e a bassa velocità. Quindi la velocità è sicuramente importante in questo senso.
1: Senti, lunedì scorso, quando il blackout ci ha messo fuori gioco per quanto riguarda la tua intervista, intanto ti do appuntamento al 27, se sei libero, lunedì prossimo non ci sono, ma il 27 di luglio alle 14 mi piacerebbe risentirti, perché ho tante altre domande da porti. Tu mi hai scritto, servono unità di backup, caro Luca, come qui da me, tradotto?
0: Sì, io praticamente sono, dal 2020 sono off grid, non ho contratti luce, non ho contratti gas. Ho un duplice impianto ridondante, quindi diciamo che anche in caso di guasti non ho problemi, e praticamente inverter, batterie, pannelli solari, generatore di emergenza, e praticamente io non mi accorgo mai quando ci sono continui come si dice, blocchi della tensione di rete. Interruzioni di rete ce ne sono tantissimi, frequenti, specialmente in questo periodo dove i condizionatori sono accesi a palla e le linee vanno in saturazione, quindi vengono protette attraverso l'interruzione della flusso di energia elettrica. Però io non me ne accorgo mai, perché il mio sistema è predisposto per fornire corrente in modalità off-grid, quindi fuori dalla rete. Bisognerebbe fare così. Ci sono anche sistemi di backup, sì. Quindi praticamente il sistema può essere, anche chi non ha pannelli solari o cose di questo genere, può fornirsi un sistema di backup fornito di modalità UPS, quindi è una modalità che permette in millisecondi di riattivare l'energia elettrica, e quindi se uno ha qualsiasi apparato elettronico acceso, questo non si spegne, perché l'unità di backup che è stata caricata durante il periodo di fornitura della rete fornisce la corrente anche durante le interruzioni. Io lo consiglio vivamente, soprattutto perché andiamo verso un periodo in cui i blocchi di tensione saranno ancora più frequenti, per due motivi. Primo, perché la rete non è stata costruita, realizzata e infrastrutturata per reggere il carico delle auto sotto batteria, dei condizionatori e via discorrendo, e nel contempo anche perché i nuovi contatori elettronici che sono stati installati su tutte le reti sono in grado da remoto di interrompere l'energia se il consumatore consuma di più del necessario in determinate fasce orarie. Questo anche perché è basato su una direttiva europea che impone questo. Quindi evidentemente in futuro, ma non un futuro lontano, in un futuro prossimo, molto vicino, saranno sempre più frequenti le interruzioni di rete dovute al collasso della rete elettrica, vedi Roma, vedi Milano, vedi Torino, blackout che possono durare anche diverse ore. Quindi io vivamente consiglio sistemi di backup, almeno.
1: Passando,
0: mettersi off grid.
1: Passando da Lutwak invece ai vostri o comunque ai tuoi libri, dammi un po' di titoli in maniera tale che se qualcuno ha voglia veramente di introdursi nella tematica della geoingegneria clandestina, cosa che tu sicuramente fai carpire a tutti quanti noi da oltre 20 anni, il titolo del libro, poi c'è Amazon sicuramente di mezzo purtroppo, però a parte questo quello è il canale. E qual è il titolo del libro o i libri? Beh, diamo quello da geoingegneria, qual era?
0: Allora, intanto la scelta di Amazon si riduce al fatto che Amazon è l'unico editore che permette di pubblicare un libro senza spese.
1: Sì, anche una copia solo se servisse, ovvio, sì.
0: Le spese ti vengono, diciamo, come si dice, addebitate nel momento in cui il libro viene venduto.
1: Sì.
0: Quindi questo è il primo elemento. In seconda battuta, gli editori che nel passato ci hanno inizialmente dato una mano,
1: poi
0: si sono tirati indietro,
1: lo so.
0: E quindi noi non abbiamo un editore che ci permetta di pubblicare un libro come ha fatto, che ne so, vabbè, non faccio nomi, ma comunque ci sono tanti che hanno la possibilità di pubblicare perché il loro materiale non è non infastidisce nessuno, quindi
1: esatto.
0: L'editore ti presta senza problemi. Nel nostro caso, quando hai un titolo come Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, già il titolo mette in allarme l'editore. Io ricordo che all'epoca uno editore, che poi ci autonomamente e unilateralmente ci interruppe il contratto, voleva a tutti i costi rifare tutto il contenuto del libro e modificare intere pagine con dei forse, dei condizionali e cose di questo tipo, cosa che noi ci rifiutammo a fare perché nell'iniziale contratto non c'era scritto niente del genere. Quindi l'editore fu costretto a pubblicare ugualmente il nostro libro, ma poi, come detto, dopo 2 anni si ritirò immediatamente, perché scaduti i 2 anni poteva farlo, e interruppe unilateralmente il contratto.
1: Ho 30 secondi, Rosario.
0: Sono libri scomodi e li si può trovare solo su Amazon.
1: Attacco dal cielo è un altro di questi, giusto? Sì.
0: Quindi Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi.
1: Ottimo.
0: Lo potete trovare su Amazon.
1: Rosario, grazie appunto della cavalcata di oggi, 13 luglio 2026. Ci sentiamo il 27 e un abbraccio forte forte, e se serve qualcosa siamo qua, come sempre.
0: Grazie, grazie a tutti voi di Radio Gamma e grazie agli ascoltatori.
1: Ciao bello, ciao Rosario. E allora salutiamo Rosario e anche il fratello Antonio. Abbiamo fatto questa diretta alle 14 in poi, e quindi riascoltabile il tutto in notturno oppure sul podcast.

Un buon salto a tutto il popolo di 94 MHz. Buon lunedì, lunedì di luglio. LL e Luca è in diretta. Tripla L, Ale.

E allora, buon lunedì e buon salta salta per l'indignazione a tutto il popolo di 94 MHz. Anche oggi un po' caldo, ma si resiste, come facciamo qua dentro da ormai mezzo secolo, dal 1976, anche se viviamo atterranti all'interno della grande epopea del non mi interessa niente, in dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo, e in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi, che tu senti io sto sproposito di sta legge spara tutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente, voi ferie da passare, sta bon. Che detto, ho sentito la manifestazione contro i data center, questi mi magna acqua oltre al paesaggio, ma in tanta acqua in magna, se do cosa? All'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba, adesso sinceramente che sei stato a Cuba, ti ricordo, sì, ma vuoi Cuba, poi cubane, mica mi interessa, mi comunismo, che roba è. No, ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura ad astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloqueo? Ma cosa me ne frega, mi? Non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro paronde a NATO da Stoltenberg, siamo passati un altro Stoltenberg al cubo, e quindi il Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra va che va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, che tu sentivo stai idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele, e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente, va bene. In inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese. Ah sì, peta, so solamente peta, perché io ho scritto su una maglietta I do e ti e care, I don't care, esatto, I don't care, non me interessa un cazzo.

Un saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. Certo, sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è con via mia setto, perché la Turchia che ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita, ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle, ma chiamo il Board of Peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Aragas è partita a sorveglianza di massa. Hai visto il chat a controllo a livello europeo, come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che... Ma è sempre stato. Ti chiedo, seguivo qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi. I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento Putin... Chi sei io? A me non mi interessa niente, se... Viva l'Irlanda! Primo stato che revoca un po' di commercialità con lo sponda israeliana, che ho sentito. E il PD che stia cosa che ha risposto? Con Berruto? Che tifoso del Toro, tutto sommato. Quello è poi a voi, te lo ricordo. Non mi pare... ma non mi interessa niente, te dico sa. I don't care, basta, chiuso. Beh, te credo, seguì una stianta del terremoto in Venezuela per quanto riguarda quel disastro immane, laddove questi che ancora la palla in mano e basta per darsi da fare, visto tutto quello che era stato costruito secondo, diciamo, il regime americano e tutto, visto come gli ha messi veramente in scaccomato. Sento che può darsi che sia anche, diciamo, un'arma bellica, ma si tomato a poca profondità, così Dio dire, ma si impazzito, ha un sacco di profondità sto terremoto, ma si tomato. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, chi che acciapparà in manna? Chi? Israele! E mi cosa mi interessa? Ma te pensa, te andare a comprare un ghiacciolo e te andare a spendere l'euro digitale, ragazzo, ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza, e anche meno controllo da parte di quello che mi scarsea. Arriva l'euro! Cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Ora che arriva i microorganismi geneticamente modificati. Microorganismi, ah no, il Mavis Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, e li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e robe che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma quelli geneticamente modificati, Dio rivare, Dio te manda, MOGM, MOGM. Senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM. Armi da sentimi. Oh, 50 anni fa Seves l'ho visto ancora, è che c'è ancora tanta robetta da dire là, se per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo, quella furbizia là sui fusti, 41 fusti, e si finì in un macello francese, se hai detto niente ti... Cosa? Se? Seveso? Ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, aspetta che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL Caccia per quanto riguarda sicuramente quell'obbrobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge Sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettro diretto governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi l'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che. E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia. Il riferimento all'articolo 9 è esattamente che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento a notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, mica faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette, in Veneto sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia da appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Te sei un tordo, quante volte abbiamo sentito te sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ma ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, e quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vistra maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia da appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, d'esto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite appunto alate, migliaia di vite alate. Vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia, l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo, per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center. I data center significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo a
anticipo che la Lombardia, per quanto riguarda il data center, sarebbe da medaglia rosa in assoluto, prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto, la Chiarella, arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500, già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie. Tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio tintinnio liresco 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, e quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza, con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center e la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center, si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano quindi delle big tech. Dovete pensare che vedevo a Pregnana Milanese, sono stati progetti legati ai data center occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendonsi o vendesi da vendere. Quindi aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione. E quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento ad I don't care, per quanto riguarda sicuramente non mi interessa, non me ne frega un cazzo assolutamente, figuratevi se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione, che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo, e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva, per dare quindi motivo di sogno agli squali della diaspora, e quindi vuol dire praticamente dare una mano a quelli in Florida, sapete, uno stato in cui risiede buona parte di questa diaspora cubana, e lì ci sono appunto, e sono di
casi principali politici anticastristi, quelli che spingono molto e quindi promettono di portare voti al fenomeno trumpiano, come hanno fatto anche nell'ultima tornata presidenziale, ma soprattutto ricordo il segretario di Stato Marco Rubio, che più di qualche voce di corridoio potrebbe già anticipare essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Avete presente Marco Rubio? Ebbene, esattamente quel personaggio lì, e considerando che anche lui fa parte appunto di quella realtà della Florida, e quindi ovvio ci sono tanti interessi in campo e di conseguenza, ripeto, Cuba avrebbe bisogno del sostegno anche magari dell'italietta, che l'altro giorno in maniera volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta. 136 paesi non l'hanno fatto e quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida. E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni, e soprattutto con un'accelerata portentosa in questi ultimi tempi per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba, sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggi ai separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio insomma europeo, ormai la possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava sinceramente, anche in riferimento a quello che tante volte abbiamo visto nei titoli, nella realtà di 1000 giorni del covidiotismo, nel periodo sicuramente del Covid-19, se vi ricordate, abbiamo parlato spesse volte soprattutto per quanto riguarda quello che sta avvenendo anche oggi, mi sembra, nella realtà calabrese, dove c'è bisogno di camici bianchi, di dottori. Quanti ne sono arrivati dalla sponda cubana a dare esattamente una mano, oltre al fatto di ricordare quanto Cuba sia stata importante nell'ospitare, pagando di tasca propria, migliaia e migliaia di bambini di Chernobyl, appunto proprio quando è avvenuto il fatto un bel po' di anni fa. E allora tutti allora ad applaudire esattamente quello che Cuba ha fatto, poi ovvio è iniziato un periodo di strangolamento e oggi siamo veramente ai minimi termini per quanto riguarda, diciamo, la vitalità o la possibilità